0: tavolo è difensivo. Intanto per la procura di Pavia, Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla villetta dei Poggi quel pomeriggio del 13 agosto 2007, giorno in cui venne uccisa Chiara Poggi.
1: Un intero reparto dei carabinieri per un sopralluogo a Colle di Arba, in provincia di Pordenone, dove una ventina di militari, tra cui anche componenti della scientifica, sono stati impegnati per un controllo a casa di Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca, suicidatosi a gennaio nella sua abitazione. Le operazioni si sono concluse con un'auto di servizio caricata con il materiale prelevato dall'interno della casa. Gli inquirenti starebbero quindi cercando di verificare se esistono documenti, appunti o altri elementi utili a chiarire aspetti rimasti ancora oscuri.
0: Muro contro muro, Stati Uniti, Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Teheran avverte se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Intanto il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha poi scatenato la guerra a Gaza.
1: Lo sport con il ciclismo. L'equadoregno Jonathan Narváez vince la quarta tappa del Giro d'Italia tra Catanzaro e Cosenza per un percorso totale di 138 chilometri, la cui salita di giornata è quella di Cosso Tunno. L'italiano Giulio Ciccone arriva terzo e conquista la maglia rosa.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
4: Non fermarti mai. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

Notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Hyundai Ioniq 6N, il cuore elettrico è impressionante, due motori per una trazione integrale che eroga 609 cavalli, che salgono a 650 con l'Engine Boost, capaci di bruciare lo 0-100 in soli 3,2 secondi con Launch Control e toccare una velocità massima di 257 km/h. È un fulmine anche alla colonnina. La batteria da 84 kWh fino a 487 km di autonomia passa dal 10 all'80% in soli 18 minuti. BMW iX3, tecnicamente la più equipaggiata, con una batteria da 108 kWh che alimenta un doppio motore elettrico per una potenza complessiva pari a 469 cavalli. Sono numeri importanti, al pari dell'autonomia omologata, 805 km, merito della nuova struttura delle celle all'interno della batteria a prisma e non più cilindriche. L'architettura 800 volt permette di ricaricare fino a 400 kW, concretamente dal 20 all'80% in 15 minuti. Passiamo alle due ruote. BMW F450 GS. Quattro gli allestimenti a disposizione. Oltre a quello standard, la casa bavarese propone la piccola Adventure bicilindrica nelle varianti Exclusive, Sport e GS Trophy. La potenza è fissata a 48 cavalli per 43 Nm di coppia e 187 kg di peso senza il pieno di benzina. Con cerchi da 19-17 pollici si comporta in modo eccezionale su asfalto, dove dà il meglio di sé, mentre in fuoristrada consente, pur senza brillare, di affrontare percorsi mediamente impegnativi. Stupisce per qualità costruttiva, tutt'altro che a risparmio. 25 anni dopo il debutto del primo T-Max, Yamaha celebra lo scooter che ha di fatto inventato la categoria degli scooter sportivi con una versione celebrativa. Il T-Max 560 Black Max 25th Anniversary. Il bicilindrico da 562 cm3 e 47,6 cavalli ha un'erogazione piena e regolare, la trasmissione automatica rende la risposta immediata alla ciclistica di impostazione motociclistica, conferma una precisione di guida rara per uno scooter. Chiudiamo con una curiosità: Aurelio De Laurentiis è un grande appassionato ed estimatore di automobili sportive, per un valore complessivo vicino ai 21 milioni di euro. Dell'ultimo acquisto però si conosce il prezzo, 2 milioni 360 mila euro. Le due candidate più probabili sarebbero la McLaren WE, quasi 1300 cavalli e soltanto 399 esemplari prodotti, e la Ferrari Daytona SP3, riservata ai migliori clienti del cavallino. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.com online.it. Écoutez.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo singolo di Coez che si chiama Ci vuole una laurea, che racconta di come le complicazioni della vita quotidiana mettano sotto pressione i rapporti e costringano a scelte difficili. Ci vuole una laurea fa da colonna sonora a Due spicci, la nuova serie di animazione di Zero Calcare in arrivo su Netflix. E passiamo a Charlie XCX che offre un assaggio grunge del suo ottavo album con un nuovo singolo intitolato Rock Music, che vira verso sonorità più grunge con chitarre elettriche e ritmi da headbanging, pur conservando la sensibilità pop di Charlie con influenze elettroniche e testi trasudanti di grinta. Ed è uscito anche Santissimo, il primo album di Saif, composto da ben 18 tracce con moltissime collaborazioni, tra cui Joliet, Tedua, Gue, Bresh, Kid Yugi, Arti 5 e Nerissima Serpe. Un album pieno di influenze musicali e citazioni pesanti che rappresentano appieno il rapper cantautore genovese che con umiltà e fame sottolinea con garbo e coerenza stilistica la voglia di riscatto sociale. Si intitola invece Summer Funk, il nuovo di Francesco Gabbani, dal mood estivo ed ironico. Il groove è quello suggerito dal titolo, ma la scrittura non si ferma al ritmo, usando immagini pop, simboli della società consumistica e riferimenti culturali spiazzanti per parlare di una generazione divisa tra ambizione, smarrimento e voglia di leggerezza. Ed ora passiamo al re degli inni estivi, che è tornato a reclamare il suo trono. Il DJ e producer Calvin Harris ha pubblicato il nuovo singolo Satisfy con la voce magnetica della stella emergente irlandese Jessie. Satisfy si presenta come una naturale evoluzione del sound piano house che Calvin Harris ha promosso negli ultimi anni, via i drop aggressivi della sua precedente era EDM per un groove raffinato, coinvolgente ed innovativo. Nuova canzone anche per le bambole di Pezza, che si sono fatte conoscere a Sanremo. Porno, questo è il titolo del loro nuovo singolo, che conferma l'attitudine diretta e senza filtri della band tutta al femminile. Porno mette al centro una prospettiva chiara e rivendicata, e la donna a scegliere per sé anche sul piano affettivo e sessuale. E passiamo a LDA ed H7, che sono tornati con Santa, che si apre con un intimo giro di chitarra ma che entra subito in contrasto con il sound dal ritmo caraibico che caratterizza il resto della canzone, dove la leggerezza della musica si scontra con una dimensione più emotiva e riflessiva. Ed anche Clementino fa il suo ritorno con Children insieme all'artista senegalese Laye Ba. La Iena White esplora le sonorità ritmate e solari dell'afrobeat, dando vita ad una traccia dal respiro internazionale. L'incontro tra il rap di Clementino e le contaminazioni world music di Laye Ba crea un groove trascinante. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Rolling Stones, tornati con In the Stars, un pezzo allegro e coinvolgente, insieme anche ad un'altra canzone, Raw and Twisted, traccia di apertura del nuovo album Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio e composto da 14 tracce totali. Un album dinamico e lungimirante che cattura il suono inconfondibile degli Stones. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Mick Jagger: non prendere il tuo mestiere troppo sul serio, non prendere la vita troppo sul serio.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 3 e 2 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Controlli antincendio saltuari anzi assenti. A Cramontanai sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro, non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Le priorità erano ben altre per le autorità. È quanto ha spiegato durante un interrogatorio di fronte agli inquisiti.

0: che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha poi scatenato la guerra a Gaza.
1: Lo sport con il ciclismo. L'equadoregno Jonathan Narváez vince la quarta tappa del Giro d'Italia tra Catanzaro e Cosenza per un percorso totale di 138 chilometri, la cui salita di giornata è quella di Cosso Tunno. L'italiano Giulio Ciccone arriva terzo e conquista la maglia rosa.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Il meteo è presentato da Gennaro Dauria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio, una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
4: Network.
2: Passa parola.

come vorrei che anche tu ricordassi i giorni belli che eravamo amici. In quei tempi là la vita era più bella e il sole più caldo di oggi. Le foglie morte si raccolgono insieme. Lo vedi? Io non dimentico più le foglie morte. E le foglie morte si raccolgono insieme, come i ricordi e come i dispiaceri.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati, ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passaparola.
3: Voyage, a spasso per il mondo.
4: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nella punta meridionale della Calabria Ionica, in provincia di Reggio Calabria, resiste allo scorrere del tempo Palizzi. Non è un luogo qualsiasi, perché questo è il borgo da cui comincia l'Italia. Tale fascia di terra, infatti, rappresenta il comune più meridionale della penisola. Non è di certo la sua unica particolarità questa, perché a colpire chi lo visita è pure il suo paesaggio. Da una parte il Mar Ionio, dall'altra colline aride, valloni profondi e montagne che annunciano la spromonte meridionale. In mezzo c'è Palizzi, un paese che sale verso l'alto e che si divide in quattro nuclei principali: Palizzi Marina lungo la costa, Palizzi Superiore arroccato sulla roccia, Pietrapennata tra panorami montani e Spropoli vicino al litorale. Il cuore emotivo resta il borgo alto, medievale, stretto sotto un castello poderoso che domina case, gradinate e vicoli. La struttura urbana di questo borgo della Calabria ricalca perfettamente la gerarchia medievale, con il castello che domina l'abitato fungendo da vertice di una piramide di roccia. Le case sembrano quasi colare lungo le pareti della montagna, collegate da una rete di vicoli che si attorcigliano attorno ai rilievi naturali. Simbolo assoluto del borgo, il castello, che si alza su un gigantesco sferone roccioso a circa 300 metri sul livello del mare. La posizione basta a spiegare il suo valore strategico nei secoli segnati da assalti, rivalità feudali e incursioni dal mare. Si tratta di un edificio stratificato, metà fortezza e metà residenza signorile. Il borgo antico pare cesellato nella pietra, case addossate l'una all'altra, passaggi stretti, gradini e architetture adattate alla pendenza. Molte abitazioni mostrano soluzioni costruttive pensate contro i terremoti, frutto di esperienza accumulata nei secoli. Tra una salita e l'altra si aprono scorci improvvisi sulla vallata e sul blu dello Ionio, che incantano davvero. Affacciata sulla piazza principale la chiesa di Sant'Anna, che rappresenta il centro religioso del Paese Alto. Custodisce state lignee e marmoree di pregio, tra cui opere cinquecentesche e la figura di Sant'Anna commissionata nel 1827. Il suo elemento distintivo però è la cupola di gusto bizantino, percepibile anche all'esterno. Tra gli spazi più affascinanti del nucleo antico figurano i catoi, ambienti seminterrati scavati o ricavati sotto le abitazioni. Servivano per conservare derrate alimentari, botti e strumenti agricoli grazie alla temperatura stabile. Oggi rappresentano una memoria concreta della vita contadina e vinicola locale. Altra particolarità sono i calanchi bianchi, formazioni geologiche che trasformano il paesaggio in uno scenario lunare. In realtà si tratta di profonde incisioni prodotte dall'acqua piovana su rocce argillose, che creano creste affilate e canaloni d'un bianco latteo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è vivere. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
3: Voyage, a spasso per il mondo.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar per Un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: Jackpot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te, specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano, per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida, l'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, un corpo e un'anima. Alberto Fortis, la nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, tutto il resto è noia. Giuni Russo, un'estate al mare. Fiorella Mannoia, la Aiuola. E tante altre. Da un'idea di Jerry Dunn.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos, a che serve volare? Franco Califano, l'ultimo amico va via? Lucio Battisti, sì viaggiare! The Rocks, bisogna sapere.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Monza per un viaggio nel sud-est asiatico ottocentesco, reale e leggendario, attraverso Borneo, Malesia, India e Indonesia, così come li ha immaginati Emilio Salgari, lo scrittore che ha fatto sognare generazioni di lettori. L'esposizione è concepita come una grande epopea visiva e sonora, capace di far dialogare la fantasia letteraria con materiali storici autentici in un continuo gioco di rimandi tra invenzione narrativa e realtà. Sandokan, la tigre ruggisce ancora fino al 28 giugno presso gli spazi monumentali dell'Orangerie della Reggia di Monza. Ci spostiamo a Perugia per una mostra che racconta una felice congiuntura nella storia della cultura che ha avuto per teatro l'Umbria tra la fine del 200 e i primi decenni del 300. La rassegna si sofferma sul momento epocale in cui il carisma di San Francesco incontra il genio di Giotto per dare vita ad una rivoluzione che segna la nascita dell'arte moderna. Un percorso espositivo suddiviso in 8 sezioni ripercorrerà tutta questa straordinaria stagione attraverso oltre 60 opere. Giotto e San Francesco, una rivoluzione nell'Umbria del 300 a Perugia, presso la Galleria Nazionale dell'Umbria fino al 14 giugno. E ora dalla provincia di Parma, una delle più grandi mostre mai dedicate al simbolismo italiano. Più di 150 opere, dipinti, sculture, incisioni rivelano al grande pubblico la stagione più visionaria dell'arte italiana tra 8 e 900, un capitolo che si sviluppò in dialogo tra le varie declinazioni del preraffaellismo e una cultura francese e mitteleuropea. Eppure la via italiana al simbolismo seppe elaborare una propria fisionomia riconoscibile, la natura come organismo vivente, il mito come esperienza perturbante, la figura femminile come presenza ambivalente, il paesaggio come spazio dell'interiorità. Sono questi i nuclei tematici delle 7 sezioni della mostra Il simbolismo in Italia fino al 28 giugno presso la Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo in provincia di Parma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Non scrivere di me, di Veronica Raimo. Un romanzo sull'ossessione amorosa e sulle narrazioni tossiche che condizionano le nostre vite. Un libro sul fallimento e sul suo potere di seduzione, sulla scrittura e sulla vergogna. Con una voce magnetica, tenera e spiazzante, l'autrice racconta lo scandalo del desiderio che si annida nel trauma, il ridicolo che si accompagna alla tragedia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend. I più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre. Accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene. Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Si viaggiare. Antonello Venditti, Bomba o non bomba. Domenico Modugno, Volare. Gio Sentieri e Mezzanotte. Pino Daniele, Notte che se ne va. Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, a legend.
1: Hai gli occhi tanto tristi, amore mio, cos'è? Mai più tu devi piangere e sai perché. Hai gli occhi più azzurri.

ma tu devi sorridere, devi restar con me, amor, non devi piangere e sai perché hai gli occhi più azzurri.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Ipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace e Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta e
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte. E tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend, The Legend! The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussoli. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Dopo il lancio negli Stati Uniti e in India, Google ha portato anche in Italia la funzionalità fonti preferite, un aggiornamento del suo motore di ricerca volto a personalizzare l'algoritmo che ordina i risultati all'interno della sezione dedicata alle notizie principali. Ora gli utenti possono individuare testate specifiche nazionali o blog locali e contrassegnarli come prioritari. Questa azione determina una variazione nella frequenza d'apparizione di tali fonti durante le ricerche legate a temi di attualità, cronaca e politica. Secondo i dati raccolti da Google, l'adozione di questa funzione ha mostrato un incremento nel coinvolgimento degli utenti che hanno il doppio delle probabilità di consultare un sito dopo averlo inserito nel proprio elenco personalizzato. Meta ha confermato l'acquisizione di Assured Robot Intelligence, azienda specializzata nello sviluppo di robot umanoidi. L'obiettivo di Meta è il perfezionamento dei modelli di IA per un controllo completo di un umanoide, un ambito su cui i ricercatori dell'azienda lavorano da anni con l'intento di sviluppare hardware e software destinati potenzialmente al mercato dei consumatori. Per Goldman Sachs il settore degli umanoidi varrà 38 miliardi di dollari entro il 2035, una stima più bassa dei 5 trilioni di dollari che il segmento raggiungerà, stando a Morgan Stanley, entro il 2050. WhatsApp sarebbe sul punto di cancellare dalle app per Android e iOS la funzione per creare e visualizzare gli avatar. L'idea originaria di Meta era quella di permettere agli utenti di utilizzare lo stesso avatar su tutte le piattaforme, da Facebook a WhatsApp, quale replica digitale di sé utile anche per navigare nei mondi del metaverso. Nonostante l'interruzione del servizio, l'ecosistema degli adesivi non subirà una cancellazione totale. I sticker basati su avatar inviati in precedenza resteranno visibili nelle cronologie delle conversazioni. Spotify ha annunciato l'introduzione del badge verificato, un sistema di certificazione volto a distinguere le produzioni umane dai contenuti generati dall'intelligenza artificiale. La spunta viene visualizzata sul profilo e sulla ricerca di un artista quando soddisfa gli standard definiti per la dimostrazione dell'autenticità e della fiducia. Spotify ha spiegato che per ottenere la verifica i musicisti dovranno dimostrare un'attività costante, un coinvolgimento attivo col pubblico e il pieno rispetto delle sue linee guida. Al momento del lancio, oltre il 99% degli artisti più ricercati dagli utenti risulterà già verificato, mentre l'estensione del badge al resto del catalogo avverrà progressivamente. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: imediat presto.
1: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
2: Direi noi più di ieri.
1: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, Come vorrei, Peppino Di Capri e Moemo, I Pooh, Ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS.

0: Spot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. Ipu, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni.

0: Ehi, hey, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Ormai da mesi il cuore della 33enne Pilar Fogliati batte per il 53enne dirigente della Fiorentina Fabio Paratici, ma è l'attrice a scendere in campo per respingere le critiche sulla differenza d'età. Non me ne frega niente, la nostra è una cosa bella e vera, insieme ridiamo tanto, ha detto. Galeotta fu una cena con amici comuni. Da lì in avanti Pilar e Fabio non si sono mai lasciati. Lui ha alle spalle un matrimonio e 2 figli, lei vanta altre 2 relazioni entrambi con uomini più grandi, il collega Claudio Gioè e il manager Severiano Recchi. Della serie Gallina Vecchia, ancora una volta, fa buon brodo. Accanto all'eclettico Sal Da Vinci, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, da oltre 30 anni c'è la moglie Paola Pugliese, presenza discreta e solidissima della sua vita. Una donna lontano dai riflettori, conosciuta quando erano poco più che ragazzi, che ha sposato nel 1992, ma alla quale ha dato il primo bacio, a Posillipo, quando avevano appena 15 anni. Un amore da favola dunque, che però ha attraversato i suoi momenti no. Colpa, si fa per dire, di una minigonna che fece infuriare il cantautore tanto da lasciare la moglie per addirittura 1 anno. Poi però tutto è bene quel che finisce bene e allora, soprattutto in questo caso, non poteva che essere per sempre sì. Voliamo infine oltreoceano, dove Cameron Diaz, a 53 anni, è diventata mamma per la 3ª volta. Lei e Benji Madden ne hanno dato l'annuncio sui social con un post particolare. Al posto della classica foto del bebè è apparso il disegno di una nave pirata con sotto il nome del figlio, Nautas, di origine latina, che richiama proprio il mondo del mare. E un mare di felicità ha travolto la famiglia, della quale fanno parte anche altri 2 bimbi, a coronamento del grande sogno dell'attrice, che non ha mai nascosto quanto il percorso verso la maternità sia stato lungo e faticoso. E allora, tanti triple auguri! È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, Più Su, Pino Daniele, Volisse Essere Allero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora Senti Cosa Fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
2: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
2: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
2: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Ormai da mesi il cuore della 33enne Pilar Fogliati batte per il 53enne dirigente della Fiorentina Fabio Paratici, ma è l'attrice a scendere in campo per respingere le critiche sulla differenza d'età. Non me ne frega niente, la nostra è una cosa bella e vera, insieme ridiamo tanto, ha detto. Galeotta fu una cena con amici comuni. Da lì in avanti Pilar e Fabio non si sono mai lasciati. Lui ha alle spalle un matrimonio e 2 figli, lei vanta altre 2 relazioni entrambi con uomini più grandi, il collega Claudio Gioè e il manager Severiano Recchi. Della serie Gallina Vecchia, ancora una volta, fa buon brodo. Accanto all'eclettico Sal Da Vinci, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, da oltre 30 anni c'è la moglie Paola Pugliese, presenza discreta e solidissima della sua vita. Una donna lontano dai riflettori, conosciuta quando erano poco più che ragazzi, che ha sposato nel 1992, ma alla quale ha dato il primo bacio, a Posillipo, quando avevano appena 15 anni. Un amore da favola dunque, che però ha attraversato i suoi momenti no. Colpa, si fa per dire, di una minigonna che fece infuriare il cantautore tanto da lasciare la moglie per addirittura 1 anno. Poi però tutto è bene quel che finisce bene e allora, soprattutto in questo caso, non poteva che essere per sempre sì. Voliamo infine oltreoceano, dove Cameron Diaz, a 53 anni, è diventata mamma per la 3ª volta. Lei e Benji Madden ne hanno dato l'annuncio sui social con un post particolare. Al posto della classica foto del bebè è apparso il disegno di una nave pirata con sotto il nome del figlio, Nautas, di origine latina, che richiama proprio il mondo del mare. E un mare di felicità ha travolto la famiglia, della quale fanno parte anche altri 2 bimbi, a coronamento del grande sogno dell'attrice, che non ha mai nascosto quanto il percorso verso la maternità sia stato lungo e faticoso. E allora, tanti triple auguri! È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air. On air.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network. Perché?

domani, là, mi piace andare così, senza freni vado e vivo così, yeah.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro Dauria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 13 maggio 2026 è il 133esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:52 e tramonta alle 20:21. I santi del giorno sono Beata Vergine Maria di Fatima, San Pietro Nolasco e Sant'Emma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 maggio del 1978 in Italia entra in vigore la legge Basaglia che abolisce i manicomi, cioè gli ospedali psichiatrici in cui venivano rinchiuse contro la loro volontà le persone con disturbi mentali, restituendo loro il diritto di cittadinanza. Nel 1981 un tiratore turco tenta di assassinare in piazza San Pietro Papa Giovanni Paolo II. Il pontefice viene ferito gravemente da due proiettili sparati dal 23enne. Nel 1994 esce nei cinema americani The Crow, Il Corvo, cult movie per eccellenza degli anni 90, è entrato nella leggenda ancor prima del debutto nelle sale, per il decesso del protagonista Brandon Lee, figlio del grande Bruce Lee, raggiunto durante le riprese da un colpo di pistola. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che nella notte del 13 maggio del 1909 prende il via da Piazzale Loreto a Milano la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima corsa rosa verrà vinta da Luigi Ganna. Nel 1950 sul circuito di Silverstone prende il via la prima gara di Formula 1 della storia. Il titolo mondiale andrà all'italiano Nino Farina. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 maggio del 1978 Vasco Rossi pubblica il suo primo album, Ma cosa vuoi che sia una canzone? Nel 1996 Eros Ramazzotti rilascia il disco Dove c'è musica e nel 2005 Jovanotti pubblica l'album Buon sangue. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Gianni Boncompagni, nato ad Arezzo il 13 maggio 1932 e scomparso a Roma il 16 aprile 2017. In 50 anni di carriera è stato autore e regista di programmi che hanno segnato un'epoca come Non è la Rai e non solo. Compie oggi 88 anni il cantautore, attore e produttore discografico italiano Tony Renis. Spegne 76 candeline Stevie Wonder, icona della black music. In oltre mezzo secolo di carriera ha regalato splendide sonorità dal soul al pop, passando per il reggae. 40 candeline sulla torta dell'attore britannico Robert Pattinson. E auguri a Romelu Lukaku, il calciatore belga attaccante del Napoli e della nazionale belga, compie 33 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Larga la foglia, stretta la via, non dir la tua che basta la mia.

0: lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: Il vostro Cristiano Militello in le scuse più incredibili ai posti di blocco.
1: Buono il vino, eh? Il trasgressore dichiara: non ho bevuto, ho solo baciato una che era ubriaca.
2: Sì.
1: Sicché? Non sono ubriaca, mi hanno fatto un gavettone di Cuba Libre.
3: Non c'è niente da ridere, non ci sono scuse. Quando guidi non bere, mai. Quando guido, io non scherzo.
4: Spot Time.
5: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te, specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può,
6: si può.
5: Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it. RCS Network Ufficio Pubblicità ti aiuta a farti conoscere, a immettere e rendere fruibile sul mercato il tuo marchio. Fai marketing, quindi, fai conoscere la tua attività. È la soluzione perfetta per negozi, supermercati e tanti altri esercizi.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarà una giornata carica di energia e dinamismo. Approfittate di questa spinta positiva per mettere in moto nuovi progetti e perseguire i vostri obiettivi con determinazione e coraggio. Toro, sarete al centro dell'attenzione grazie al vostro carisma e alla vostra presenza magnetica. Approfittate di questa energia per ispirare gli altri e condividere le vostre idee con il mondo. Gemelli, dedicate tempo ad esplorare nuove idee e nuove prospettive. Aprite la mente e il cuore all'avventura e alla scoperta. Siate aperti alle esperienze che la vita vi offre e lasciatevi guidare dal vostro spirito libero. Cancro, sarà una giornata ideale per concentrarsi sul benessere personale. Fate attenzione alle vostre risorse e cercate di gestire le vostre finanze con saggezza. Dedicate tempo a voi e alle attività che vi portano gioia. Leone, sarà importante concentrarsi sui dettagli e lavorare con precisione per ottenere risultati positivi. Mettete in ordine le vostre priorità e concentratevi sulle attività che richiedono la vostra attenzione. Vergine, sarà una giornata favorevole per riflettere sulle vostre ambizioni e gli obiettivi a lungo termine. Prendetevi del tempo per valutare le vostre strategie e pianificare il vostro futuro. Perseguite i vostri sogni con determinazione. Bilancia, la complicità nella coppia sarà al massimo, coinvolgendo positivamente famiglia e amicizie. Un complimento diretto vi farà sentire apprezzati, portando gioia e felicità nella vostra giornata. Scorpione, riceverete una notizia che vi renderà felici e spensierati, soprattutto in ambito amoroso, con una piega inaspettata e positiva. Questo nuovo sviluppo potrebbe portare gioia e ottimismo. Sagittario, siate orgogliosi dei vostri successi e preparatevi a cogliere nuove opportunità lavorative. Mantenete gli occhi ben aperti per individuare eventuali occasioni vantaggiose. Capricorno, la giornata sarà tranquilla, senza grandi alti o bassi. Prendetevi cura delle persone a voi care e siate gentili anche con voi. Potreste incontrare una persona importante durante la serata. Acquario, approfittate della vostra positività e dinamicità per mettervi in gioco e dimostrare tutto il vostro valore. Siate propositivi e sfruttate al massimo le opportunità che si presentano, dimostrando il vostro impegno e la vostra determinazione. Pesci, affrontate i cambiamenti nelle relazioni con ottimismo e coraggio e tirate le somme dei problemi passati per guardare al futuro con fiducia. Concentratevi sul presente e cercate di lasciarvi alle spalle eventuali ostacoli. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Smiles. La speranza è come il sole che getta le ombre dietro tutti noi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend. Le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me. Sergio Endrigo, Io che amo solo te. Gino Paoli, Sapore di sale. Teresa De Sio, Voglio tornare. Umberto Balsamo, L'angelo azzurro. Sasà i nobili Graziella, Da un'idea di Sasà di Salvatore.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu,
1: Solo tu.
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Hyundai Ioniq 6N, il cuore elettrico è impressionante, due motori per una trazione integrale che eroga 609 cavalli, che salgono a 650 con l'Engine Boost, capaci di bruciare lo 0-100 in soli 3,2 secondi con Launch Control e toccare una velocità massima di 257 km/h. È un fulmine anche alla colonnina. La batteria da 84 kWh fino a 487 km di autonomia passa dal 10 all'80% in soli 18 minuti. BMW iX3, tecnicamente la più equipaggiata, con una batteria da 108 kWh che alimenta un doppio motore elettrico per una potenza complessiva pari a 469 cavalli. Sono numeri importanti, al pari dell'autonomia omologata, 805 km, merito della nuova struttura delle celle all'interno della batteria a prisma e non più cilindriche. L'architettura 800 volt permette di ricaricare fino a 400 kW, concretamente dal 20 all'80% in 15 minuti. Passiamo alle due ruote. BMW F450 GS. Quattro gli allestimenti a disposizione. Oltre a quello standard, la casa bavarese propone la piccola Adventure bicilindrica nelle varianti Exclusive, Sport e GS Trophy. La potenza è fissata a 48 cavalli per 43 Nm di coppia e 187 kg di peso senza il pieno di benzina. Con cerchi da 19-17 pollici si comporta in modo eccezionale su asfalto, dove dà il meglio di sé, mentre in fuoristrada consente, pur senza brillare, di affrontare percorsi mediamente impegnativi. Stupisce per qualità costruttiva, tutt'altro che a risparmio. 25 anni dopo il debutto del primo T-Max, Yamaha celebra lo scooter che ha di fatto inventato la categoria degli scooter sportivi con una versione celebrativa. Il T-Max 560 Black Max 25th Anniversary. Il bicilindrico da 562 cm3 e 47,6 cavalli ha un'erogazione piena e regolare, la trasmissione automatica rende la risposta immediata alla ciclistica di impostazione motociclistica, conferma una precisione di guida rara per uno scooter. Chiudiamo con una curiosità: Aurelio De Laurentiis è un grande appassionato ed estimatore di automobili sportive, per un valore complessivo vicino ai 21 milioni di euro. Dell'ultimo acquisto però si conosce il prezzo, 2.360.000 euro. Le due candidate più probabili sarebbero la McLaren WE, quasi 1.300 cavalli e soltanto 399 esemplari prodotti, e la Ferrari Daytona SP3, riservata ai migliori clienti del cavallino. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos sa che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCSN.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Aiuola. E tante altre. Da un'idea

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 13 maggio 2026 è il 133esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:52 e tramonta alle 20:21. I santi del giorno sono Beata Vergine Maria di Fatima, San Pietro Nolasco e Sant'Emma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 maggio del 1978 in Italia entra in vigore la legge Basaglia, che abolisce i manicomi, cioè gli ospedali psichiatrici in cui venivano rinchiuse contro la loro volontà le persone con disturbi mentali, restituendo loro il diritto di cittadinanza. Nel 1981 un tiratore turco tenta di assassinare in piazza San Pietro Papa Giovanni Paolo II. Il pontefice viene ferito gravemente da due proiettili sparati dal 23enne. Nel 1994 esce nei cinema americani The Crow, Il Corvo, cult movie per eccellenza degli anni 90, è entrato nella leggenda ancor prima del debutto nelle sale, per il decesso del protagonista Brandon Lee, figlio del grande Bruce Lee, raggiunto durante le riprese da un colpo di pistola. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che nella notte del 13 maggio del 1909 prende il via da Piazzale Loreto a Milano la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima corsa rosa verrà vinta da Luigi Ganna. Nel 1950 sul circuito di Silverstone prende il via la prima gara di Formula 1 della storia. Il titolo mondiale andrà all'italiano Nino Farina. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 maggio del 1978 Vasco Rossi pubblica il suo primo album, Ma cosa vuoi che sia una canzone? Nel 1996 Eros Ramazzotti rilascia il disco Dove c'è musica. E nel 2005 Jovanotti pubblica l'album Buon sangue. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Gianni Boncompagni, nato ad Arezzo il 13 maggio 1932 e scomparso a Roma il 16 aprile 2017. In 50 anni di carriera è stato autore e regista di programmi che hanno segnato un'epoca, come Non è la Rai e non solo. Compie oggi 88 anni il cantautore, attore e produttore discografico italiano Tony Renis. Spegne 76 candeline Stevie Wonder, icona della black music. In oltre mezzo secolo di carriera ha regalato splendide sonorità, dal soul al pop, passando per il reggae. 40 candeline sulla torta dell'attore britannico Robert Pattinson. E auguri a Romelu Lukaku, il calciatore belga attaccante del Napoli e della nazionale belga, compie 33 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Larga la foglia, stretta la via, non dir la tua che basta la mia.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passaparola.
3: È bello viaggiare con il vento in faccia, sentirsi liberi. Ma non possiamo fare miracoli se non tenete il casco allacciato. Aiutateci a proteggervi.
0: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112, oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
4: MNS Media & Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media & Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
5: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio.
0: RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee.
2: Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it.
5: RCS Network, sempre in sintonia con te.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarà una giornata carica di energia e dinamismo. Approfittate di questa spinta positiva per mettere in moto nuovi progetti e perseguire i vostri obiettivi con determinazione e coraggio. Toro, sarete al centro dell'attenzione grazie al vostro carisma e alla vostra presenza magnetica. Approfittate di questa energia per ispirare gli altri e condividere le vostre idee con il mondo. Gemelli, dedicate tempo ad esplorare nuove idee e nuove prospettive. Aprite la mente e il cuore all'avventura e alla scoperta. Siate aperti alle esperienze che la vita vi offre e lasciatevi guidare dal vostro spirito libero. Cancro, sarà una giornata ideale per concentrarsi sul benessere personale. Fate attenzione alle vostre risorse e cercate di gestire le vostre finanze con saggezza. Dedicate tempo a voi e alle attività che vi portano gioia. Leone, sarà importante concentrarsi sui dettagli e lavorare con precisione per ottenere risultati positivi. Mettete in ordine le vostre priorità e concentratevi sulle attività che richiedono la vostra attenzione. Vergine, sarà una giornata favorevole per riflettere sulle vostre ambizioni e gli obiettivi a lungo termine. Prendetevi del tempo per valutare le vostre strategie e pianificare il vostro futuro. Perseguite i vostri sogni con determinazione. Bilancia, la complicità nella coppia sarà al massimo, coinvolgendo positivamente famiglia e amicizie. Un complimento diretto vi farà sentire apprezzati, portando gioia e felicità nella vostra giornata. Scorpione, riceverete una notizia che vi renderà felici e spensierati, soprattutto in ambito amoroso, con una piega inaspettata e positiva. Questo nuovo sviluppo potrebbe portare gioia e ottimismo. Sagittario, siate orgogliosi dei vostri successi e preparatevi a cogliere nuove opportunità lavorative. Mantenete gli occhi ben aperti per individuare eventuali occasioni vantaggiose. Capricorno, la giornata sarà tranquilla, senza grandi alti o bassi. Prendetevi cura delle persone a voi care e siate gentili anche con voi. Potreste incontrare una persona importante durante la serata. Acquario, approfittate della vostra positività e dinamicità per mettervi in gioco e dimostrare tutto il vostro valore. Siate propositivi e sfruttate al massimo le opportunità che si presentano, dimostrando il vostro impegno e la vostra determinazione. Pesci, affrontate i cambiamenti nelle relazioni con ottimismo e coraggio e tirate le somme dei problemi passati per guardare al futuro con fiducia. Concentratevi sul presente e cercate di lasciarvi alle spalle eventuali ostacoli. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Smiles. La speranza è come il sole che getta le ombre dietro tutti noi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man. Luna de Miel, Paradise Mi Amor. Baciotti, Black Jack. Gloria Gaynor, I Will Survive. Frankie Valli, Grease. Casey and Sunshine Band. E tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 7.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. Antivirus, è stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio. L'uomo, secondo le prime informazioni raccolte e diramate dal Ministero della Salute, ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio MV Ondius per Johannesburg. Su quello stesso aereo tra i passeggeri c'era anche la moglie della prima vittima del virus, poi deceduta anche lei mentre tentava di rimpatriare in Olanda. Intanto la turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina è stata sottoposta a un test per hantavirus. La donna era partita da una zona endemica il 30 aprile scorso ed è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai NAS allo Spallanzani di Roma. Qui sarà analizzato insieme al campione prelevato al 25enne calabrese in isolamento, seppur senza essere sintomatico. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila, che ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della coppia neorurale anglo-australiana. Intanto è stata dimessa dall'ospedale la figlia, portata in pronto soccorso lo scorso 5 maggio per una serie di problemi respiratori. La piccola sarebbe ora in buone condizioni di salute ed è stata accolta nuovamente nella struttura protetta, dove ad aspettarla c'erano il fratello e la sorella. Guerra nel Golfo e muro contro muro tra Stati Uniti e Iran. Dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Il tycoon ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale ed alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Teheran però risponde: se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Intanto Trump è atteso questa sera a Pechino e promette che Xi Jinping andrà alla Casa Bianca entro la fine dell'anno. Con le tensioni sui dazi, Taiwan e la rivalità tecnologica ancora sullo sfondo, il vertice metterà alla prova la capacità delle due maggiori potenze mondiali di stabilizzare il loro rapporto conflittuale. Cina e Stati Uniti arrivano all'incontro dei leader con una fragile tregua sui dazi in vigore, messa a dura prova da vecchi fronti aperti come quello di Taiwan, ma anche dalle nuove controversie tecnologiche e dalla crisi energetica scatenata dal blocco dello stretto di Hormuz. Il tennis, Jannik Sinner continua a dominare agli internazionali d'Italia 2026. Il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti, battendo 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino. L'alto atesino affronterà Rublev domani. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Sasha Zverev, affronta lo spagnolo Hordar. Out invece Lorenzo Musetti per un problema muscolare alla coscia sinistra, ma anche Jasmine Paolini costretta al ritiro nel doppio con Sara Errani per un problema al piede. Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899-4846-10.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story, Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story, RCS Store, su App Store, Play Store o sul tuo computer.

0: indimenticabili paroliere, coinvolgenti melodie.
1: RCS Network ti regala le emozioni italiane che hanno fatto grande la musica.
0: Su RCS Network, solo musica italiana, solo emozioni senza tempo.

0: Sì.
1: RCS Network, la radio di classe. RCS Network anticipa i gusti del momento, le nuove tendenze, lo stile che seduce. RCS Network, the radio.

0: RGS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit da ascoltare ad alto volume. Volume, volume.
1: Questa è la musica di Gennaro.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarà una giornata carica di energia e dinamismo. Approfittate di questa spinta positiva per mettere in moto nuovi progetti e perseguire i vostri obiettivi con determinazione e coraggio. Toro, sarete al centro dell'attenzione grazie al vostro carisma e alla vostra presenza magnetica. Approfittate di questa energia per ispirare gli altri e condividere le vostre idee con il mondo. Gemelli, dedicate tempo ad esplorare nuove idee e nuove prospettive. Aprite la mente e il cuore all'avventura e alla scoperta. Siate aperti alle esperienze che la vita vi offre e lasciatevi guidare dal vostro spirito libero. Cancro, sarà una giornata ideale per concentrarsi sul benessere personale. Fate attenzione alle vostre risorse e cercate di gestire le vostre finanze con saggezza. Dedicate tempo a voi e alle attività che vi portano gioia. Leone, sarà importante concentrarsi sui dettagli e lavorare con precisione per ottenere risultati positivi. Mettete in ordine le vostre priorità e concentratevi sulle attività che richiedono la vostra attenzione. Vergine, sarà una giornata favorevole per riflettere sulle vostre ambizioni e gli obiettivi a lungo termine. Prendetevi del tempo per valutare le vostre strategie e pianificare il vostro futuro. Perseguite i vostri sogni con determinazione. Bilancia, la complicità nella coppia sarà al massimo, coinvolgendo positivamente famiglia e amicizie. Un complimento diretto vi farà sentire apprezzati, portando gioia e felicità nella vostra giornata. Scorpione, riceverete una notizia che vi renderà felici e spensierati, soprattutto in ambito amoroso, con una piega inaspettata e positiva. Questo nuovo sviluppo potrebbe portare gioia e ottimismo. Sagittario, siate orgogliosi dei vostri successi e preparatevi a cogliere nuove opportunità lavorative. Mantenete gli occhi ben aperti per individuare eventuali occasioni vantaggiose. Capricorno, la giornata sarà tranquilla, senza grandi alti o bassi. Prendetevi cura delle persone a voi care e siate gentili anche con voi. Potreste incontrare una persona importante durante la serata. Acquario, approfittate della vostra positività e dinamicità per mettervi in gioco e dimostrare tutto il vostro valore. Siate propositivi e sfruttate al massimo le opportunità che si presentano, dimostrando il vostro impegno e la vostra determinazione. Pesci, affrontate i cambiamenti nelle relazioni con ottimismo e coraggio e tirate le somme dei problemi passati per guardare al futuro con fiducia. Concentratevi sul presente e cercate di lasciarvi alle spalle eventuali ostacoli. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Smiles. La speranza è come il sole che getta le ombre dietro tutti noi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Hit Italia, emozioni senza tempo.
3: Solo su RCS Network. Questa è la musica di Gennaro D'Auria.
4: Vuoi crescere con me? Fare le cose da grandi, la spesa, la sveglia, vieni a vivere da me.

0: Poi crescere con me, diventare grandi che vanno in vacanza all'isola che non.
1: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112, oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
2: MNS Media e Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
1: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale, quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario, il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.

0: dove non ti porta la vita di tutti i giorni, ti porta RCS.
1: RCS Network suona le hit italiane più di successo, per sognare tutte le volte che vuoi. Questa è la musica di Gennaro D'Auria. Radio Free.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 13 maggio 2026 è il 133° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:52 e tramonta alle 20:21. I santi del giorno sono Beata Vergine Maria di Fatima, San Pietro Nolasco e Sant'Emma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 maggio del 1978 in Italia entra in vigore la legge Basaglia, che abolisce i manicomi, cioè gli ospedali psichiatrici in cui venivano rinchiuse contro la loro volontà le persone con disturbi mentali, restituendo loro il diritto di cittadinanza. Nel 1981 un tiratore turco tenta di assassinare in piazza San Pietro Papa Giovanni Paolo II. Il pontefice viene ferito gravemente da due proiettili sparati dal 23enne. Nel 1994 esce nei cinema americani The Crow, Il Corvo, cult movie per eccellenza degli anni 90, entrato nella leggenda ancor prima del debutto nelle sale, per il decesso del protagonista Brandon Lee, figlio del grande Bruce Lee, raggiunto durante le riprese da un colpo di pistola. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che nella notte del 13 maggio del 1909 prende il via da Piazzale Loreto a Milano la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima corsa rosa verrà vinta da Luigi Ganna. Nel 1950 sul circuito di Silverstone prende il via la prima gara di Formula 1 della storia. Il titolo mondiale andrà all'italiano Nino Farina. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 maggio del 1978 Vasco Rossi pubblica il suo primo album, Ma cosa vuoi che sia una canzone? Nel 1996 Eros Ramazzotti rilascia il disco Dove c'è musica. E nel 2005 Jovanotti pubblica l'album Buon sangue. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Gianni Boncompagni, nato ad Arezzo il 13 maggio 1932 e scomparso a Roma il 16 aprile 2017. In 50 anni di carriera è stato autore e regista di programmi che hanno segnato un'epoca, come Non è la Rai e non solo. Compie oggi 88 anni il cantautore, attore e produttore discografico italiano Tony Renis. Spegne 76 candeline Stevie Wonder, icona della black music. In oltre mezzo secolo di carriera ha regalato splendide sonorità, dal soul al pop, passando per il reggae. 40 candeline sulla torta dell'attore britannico Robert Pattinson. E auguri a Romelu Lukaku, il calciatore belga attaccante del Napoli e della nazionale belga, compie 33 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Larga la foglia, stretta la via, non dir la tua che basta la mia.
2: Emozionanti, sorprendenti, coinvolgenti.
3: Su RCS Network, solo grandi,
2: solo emozioni italiane.

0: emozionarsi sognando e cantando.
1: RCS Network suona italiano, canta italiano, con le grandi melodie 100% made in Italy.
0: RCS Network fa grande la musica che ha fatto

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit da ascoltare ad alto volume. Volume, volume.
1: Questa è la musica di Gennaro D'Auria.
2: Dici che

0: RCS Network suona italiano
1: con le più grandi canzoni che hanno segnato la storia del bel paese. RCS Network, da sempre italiana come te.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 8:02.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Continua a crescere l'allarme hantavirus. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Successivamente la donna si è recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano invece un turista britannico considerato un contatto a rischio, poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena-Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima, è in quarantena al sacco. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo.
2: Il delitto di Garlasco Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. I PM stanno anche scavando nel suo passato digitale e hanno intenzione, attraverso una rogatoria, di ottenere ulteriori informazioni presso Meta. La strategia difensiva dei legali di Sempio si affida a ben 6 perizie per controbattere alle accuse, una sulla personalità dell'indagato.
3: È morto l'autista del camion, che era rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato nella cabina del mezzo nel tamponamento avvenuto nel pomeriggio di ieri sull'autostrada del Sole tra Bologna e Firenze. Gli altri 3 camionisti risultano invece feriti. Uno dei 4 camion trasportava animali e sulla carreggiata c'erano anche maiali vaganti e carcasse di animali morti invece per l'impatto.
2: La guerra nel Golfo. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Improbabile che la decisione venga presa prima dell'incontro di giovedì in Cina con Xi, nel quale il tycoon premerà su Pechino affinché usi le sue leve con Teheran. Israele intanto istituisce un tribunale militare speciale per il 7 ottobre, prevista la pena di morte.
3: Il calcio, dopo aver incassato anche l'appoggio della Lega di Serie B, che ha dichiarato di voler convergere sulla sua candidatura, l'ex presidente del CONI Malagò ha ufficialmente sciolto le riserve e in mattinata dovrebbe depositare in Federcalcio la sua candidatura alla presidenza. Le elezioni federali sono in programma il 22 giugno.
2: Intanto cresce l'attesa per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma questa sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivo con il doppio Sucic Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram, che si è allenato in gruppo. Sta meglio, ha detto l'allenatore in conferenza stampa.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord qualche Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in

0: RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story, RCS Store, su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia. Non fermare la musica.
1: Non fermare il ritmo.
0: RCS Network. Tutte le hit del momento.
1: Questa è la musica di Gennaro D'Ambria.
2: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di...

Benvenuto nel mondo della più bella musica italiana. Rilassati, apri le ali della fantasia e vola in alto sulle frequenze di un grande network. RCS Network, tutto il gusto della musica italiana.

0: sentita.
1: Le più coinvolgenti, le più belle. Su RCS Network solo le più grandi hit italiane. Vivile con noi
2: e amerai sempre più lo stile italiano della musica del nostro tricolore.

cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 13 maggio 2026 è il 133° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:52 e tramonta alle 20:21. I santi del giorno sono Beata Vergine Maria di Fatima, San Pietro Nolasco e Sant'Emma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 maggio del 1978 in Italia entra in vigore la legge Basaglia, che abolisce i manicomi, cioè gli ospedali psichiatrici in cui venivano rinchiuse contro la loro volontà le persone con disturbi mentali, restituendo loro il diritto di cittadinanza. Nel 1981 un tiratore turco tenta di assassinare in piazza San Pietro Papa Giovanni Paolo II. Il pontefice viene ferito gravemente da due proiettili sparati dal 23enne. Nel 1994 esce nei cinema americani The Crow, Il Corvo, cult movie per eccellenza degli anni 90, è entrato nella leggenda ancor prima del debutto nelle sale, per il decesso del protagonista Brandon Lee, figlio del grande Bruce Lee, raggiunto durante le riprese da un colpo di pistola. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che nella notte del 13 maggio del 1909 prende il via da Piazzale Loreto a Milano la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima corsa rosa verrà vinta da Luigi Ganna. Nel 1950 sul circuito di Silverstone prende il via la prima gara di Formula 1 della storia. Il titolo mondiale andrà all'italiano Nino Farina. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 maggio del 1978 Vasco Rossi pubblica il suo primo album, Ma cosa vuoi che sia una canzone? Nel 1996 Eros Ramazzotti rilascia il disco Dove c'è musica. E nel 2005 Jovanotti pubblica l'album Buon sangue. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Gianni Boncompagni, nato ad Arezzo il 13 maggio 1932 e scomparso a Roma il 16 aprile 2017. In 50 anni di carriera è stato autore e regista di programmi che hanno segnato un'epoca, come Non è la Rai e non solo. Compie oggi 88 anni il cantautore, attore e produttore discografico italiano Tony Renis. Spegne 76 candeline Stevie Wonder, icona della black music. In oltre mezzo secolo di carriera ha regalato splendide sonorità, dal soul al pop, passando per il reggae. 40 candeline sulla torta dell'attore britannico Robert Pattinson. E auguri a Romelu Lukaku, il calciatore belga attaccante del Napoli e della nazionale belga, compie 33 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Larga la foglia, stretta la via, non dir la tua che basta la mia.
2: RCS Network. Tutta la musica che vuoi, tutte le hit italiane che non troverai altrove.
3: RCS Network. Più stile, più ritmo, più musica on air.

0: La bandiera italiana canta le hit del momento.
1: Solo musica italiana su RCS Network.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: La vita è piena di emozioni, non fermarle. In auto, fai allacciare la cintura anche a chi è con te.
1: Meno incidenti stradali. Ecco la meta da raggiungere. Siamo sulla buona strada.
2: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te, specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può. Si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
3: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
4: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
5: Di me?
4: Sì, proprio di te e della tua attività.
6: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarà una giornata carica di energia e dinamismo. Approfittate di questa spinta positiva per mettere in moto nuovi progetti e perseguire i vostri obiettivi con determinazione e coraggio. Toro, sarete al centro dell'attenzione grazie al vostro carisma e alla vostra presenza magnetica. Approfittate di questa energia per ispirare gli altri e condividere le vostre idee con il mondo. Gemelli, dedicate tempo ad esplorare nuove idee e nuove prospettive. Aprite la mente e il cuore all'avventura e alla scoperta. Siate aperti alle esperienze che la vita vi offre e lasciatevi guidare dal vostro spirito libero. Cancro, sarà una giornata ideale per concentrarsi sul benessere personale. Fate attenzione alle vostre risorse e cercate di gestire le vostre finanze con saggezza. Dedicate tempo a voi e alle attività che vi portano gioia. Leone, sarà importante concentrarsi sui dettagli e lavorare con precisione per ottenere risultati positivi. Mettete in ordine le vostre priorità e concentratevi sulle attività che richiedono la vostra attenzione. Vergine, sarà una giornata favorevole per riflettere sulle vostre ambizioni e gli obiettivi a lungo termine. Prendetevi del tempo per valutare le vostre strategie e pianificare il vostro futuro. Perseguite i vostri sogni con determinazione. Bilancia, la complicità nella coppia sarà al massimo, coinvolgendo positivamente famiglia e amicizie. Un complimento diretto vi farà sentire apprezzati, portando gioia e felicità nella vostra giornata. Scorpione, riceverete una notizia che vi renderà felici e spensierati, soprattutto in ambito amoroso, con una piega inaspettata e positiva. Questo nuovo sviluppo potrebbe portare gioia e ottimismo. Sagittario, siate orgogliosi dei vostri successi e preparatevi a cogliere nuove opportunità lavorative. Mantenete gli occhi ben aperti per individuare eventuali occasioni vantaggiose. Capricorno, la giornata sarà tranquilla, senza grandi alti o bassi. Prendetevi cura delle persone a voi care e siate gentili anche con voi. Potreste incontrare una persona importante durante la serata. Acquario, approfittate della vostra positività e dinamicità per mettervi in gioco e dimostrare tutto il vostro valore. Siate propositivi e sfruttate al massimo le opportunità che si presentano, dimostrando il vostro impegno e la vostra determinazione. Pesci, affrontate i cambiamenti nelle relazioni con ottimismo e coraggio e tirate le somme dei problemi passati per guardare al futuro con fiducia. Concentratevi sul presente e cercate di lasciarvi alle spalle eventuali ostacoli. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Smiles. La speranza è come il sole che getta le ombre dietro tutti noi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

notte di dicembre freddissima. Comincio a vibrare il letto. La bimba aprì gli occhi sbarrati, si alzò dal letto e risalì di nuovo quelle scale. Mise la mano vicino

0: sulla lampada cominciava ad agitarsi, ad accendersi e spegnere.
1: Vai via! Andate via!

Francesco, chiama, vieni subito qua. Chiamò anche il vicino di casa, la signora e il marito, ma la bimba di nuovo a terra e tutto sottosopra. Il mattino dopo andarono subito all'agenzia dove avevano acquistato quella casa. E le persone del vicinato dissero: ma qua abitava una famiglia che poi si è estinta, non si sa per quale mistero, ma il giorno 28 dicembre del 1931 questa famiglia si è estinta, padre, madre e figlia. L'agenzia di questa cosa sapeva, perché già altre persone erano andate praticamente a vivere in quella casa. Ma nessuno è durato più di un mese, perché poi alla fine sono andate via. Alla fine termina appunto anche la seconda edizione della Lampada Magica. Ci sarà la terza, la quarta e la quinta. Ci fermiamo qua per il momento e rientriamo nelle vesti del programma Arte Divinatoria a cura di Gennaro D'Auria.

ricordo che potete telefonarmi all'899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10. Questo è il numero appunto dove potete entrare in contatto con me.

saluto a gennarodauria.it, ad Andrea, a tutti indistintamente. Ne siete tanti, scusate, vi abbraccio. Un bacione. Voglio dire per coloro, ecco, la sorpresa che io ho riservato a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a gennarodauria.it, www.rcsnetwork, il sito di Gennaro D'Auria. Io voglio salutare Riccardo, che è un grandissimo amico di Milano, insieme a Matteo, tutto lo staff webmaster e anche al grande grafico Matteo, che ha fatto una cosa insieme allo staff meravigliosa. Grazie Matteo, ciao Riccardo. Veramente sono dei ragazzi eccezionali, hanno fatto il sito, finalmente è uscito il sito di Radio Camaldo Listerio, a brevi giorni lo potete anche visualizzare, www.rcsnetwork, e vedrete appunto tutte le nostre cose della radio che vi possono interessare, la storia, tutto. Andate sul sito www.rcsnetwork di Gennaro D'Auria. Adesso potete cominciare a chiamare appunto per avere un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10. Signori, noi abbiamo dovuto cambiare il numero perché quel numero era difettoso, perché ogni 20 secondi, un massimo 30 secondi, cadeva la linea, e quindi non è che abbiamo cambiato perché per noi l'abbiamo talmente pubblicizzato, ma proprio per parlare un po' più con voi abbiamo cambiato il numero, ed è questo, solo questo, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare questa trasmissione, io vado in privato, vi faccio sentire una bella canzone, una canzone che io ci tengo moltissimo. Intanto voi componete l'899 48 46 10. Questo è il numero che dovete chiamare a Gennaro D'Auria. Questa è una canzone disperata al massimo, perché un signore cerca di chiamare una persona a casa e non ci riesce perché è sempre occupato il telefono. Una canzone di massima rarità. Si chiama

bellissima sta canzone, dopo la riproponiamo perché c'è una diretta, diamo spazio. Pronto? No, purtroppo non c'è, è caduta. 899 48 46 10 899 48 46 10, segnatevelo su un'agenda perché vi può essere utile. Allora, tu ascoltiamo appunto questo grande cantautore. 1978, canzone rarissima. Tenta disperatamente di chiamare una ragazza da un palo del telefono, ma non ci riesce, perché questa non c'è mai in casa. Tu

carissimi ascoltatori, potete chiamare all'899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria.

0: Salve, buonasera. Pronto?
1: Ciao, ciao Gennaro.
0: Salve. Allora, cosa volete sapere? Come vi chiamate, la prima cosa?
1: Raffaele.
0: Da dove chiami, Raffaele?
1: Non ho capito, Gennaro.
0: No, ho detto
1: bene.
0: Da dove chiamate?
1: Sto sulla superstrada, sto al Lago di Patria, più o meno.
0: Ah, benissimo. Allora, dammi la tua data di nascita che vediamo un attimo le carte, dai.
1: Allora, 27.
0: Sì.
1: 881.
0: Vediamo un po' le carte. Allora, Raffaele, tu fai dei trasporti, ti sposti?
1: No, Gennaro.
0: Perché vedo anche dei trasporti, non so cosa è qua.
1: No, viaggio perché sono lontano col lavoro da casa.
0: Ecco, diciamo, quindi ti sposti, ti sposti, ecco. Allora, vediamo un pochettino che succede qua. Melania è la tua ragazza?
1: Sì, sì.
0: Melania è la tua ragazza. Dimmi una cosa, ma ultimamente vedo un pochettino di freddezza, ma come mai? Il rapporto non sta funzionando proprio bene, bene, bene, bene?
1: No, è tutto a posto, diciamo.
0: Eppure vedo, bene. Io vedo che qua il rapporto, diciamo, ci sono alti e bassi, ma comunque è normale pure questa cosa.
1: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, Maria chi è questa Maria che mi esce qua? Chi è questa Maria?
1: Maria è zia Maria, una vicina di casa mia, qui è come una mamma per me.
0: Ma ti ha cresciuto, figlio mio?
1: Sì, sì, sì. È cresciuto proprio.
0: Infatti, mi è uscita molto presente. Poi mi esce questa crocettina, hai perso qualcuno caro in famiglia tua?
1: Ho perso un amico qui che ci tenevo tanto.
0: Ma è morto di malattia?
1: No, un incidente, se no. Un incidente stradale.
0: Antonio chi è questo Antonio che mi esce?
1: Antonio è mio zio. Di mio
0: Enzo
1: padre.
0: Chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No, Enzo non è nessuno in particolare.
0: Enzo è qualche, per caso qualche cugino di lei? Non lo so, Vincenzo, Enzo?
1: No.
0: Mi esce un Enzo qua, evidentemente ci avrà a che fare. Aspetta, mi esce collegato anche al lavoro, eh?
1: No, al lavoro non ci sta nessuno che chiama Enzo.
0: Mi esce qua collegato, poi non lo so. Guardarsi pure che è una persona che devi conoscere nel futuro.
1: Può fare.
0: Ma pure è strano, perché a me mi esce questo Enzo. Vivi bene in famiglia?
1: No, c'è no, Enzo proprio niente, nessuno. Stavo conoscendo un amico così, però non è nemmeno tanto un amico, quindi figurati.
0: Ma questo per caso è un omosessuale, questo Enzo che vedo qua? Scusami se te lo dico. Ragazzo,
1: no, per niente.
0: È sposato questo signore?
1: Sì, questo qua sì. Però non è nemmeno un amico, capito? Un conoscente.
0: No, vabbè, comunque io te lo dico non per qualcosa, perché a me mi è uscito. Allora, abbiamo stabilito, Melania è la tua ragazza, tu andrai avanti, perché vedo successo anche nel lavoro. Rimane il punto interrogativo di questo Enzo, che poi non lo so chi sia, ma evidentemente sarà nel passato. Però io ho visto anche un omosessuale nel passato. Comunque, sorvoliamo questa parentesi e andiamo avanti. Perché questo è successo molti anni fa, giusto?
1: Che cosa?
0: Questo fatto dell'omosessuale, chi era? Un amico tuo del vecchio passato? Cioè, non ho detto che tu hai avuto rapporti. Ho detto era qualcheduno che tu conoscevi in passato. Perché, senti, perché o si dice, Raffaele, con tutto il cuore, o qua diciamo la verità, io perciò mi sono assentato per tanto tempo, per il fatto di quello che è capitato nella stazione, tutto quel macello. Tu hai visto, no? Hai sentito, no? Mi sono assentato...
1: Infatti, oggi ho sentito la diretta e...
0: Guarda, io sto a crepare in corpo perché giustamente io dico le verità, però se dobbiamo essere ipocriti oppure non vogliamo dire le cose come stanno, perché tu da piccolo...
1: Chiamare per poi dire le bugie, a che serve?
0: Bravo, bravo. Allora, io ti voglio dire una cosa. A me qua mi è uscita questa situazione, quindi io perciò... te l'ho detto, io sto parlando del tuo passato, dei tuoi 14-15 anni.
1: Ripeto,
0: ma era un amico tuo, non è che tu hai avuto rapporti, capisci?
1: È omosessuale, io non lo so, qualcuno l'ho conosciuto, può darsi pure, però
0: no, amici, Raffaele, parliamoci con Dio davanti agli occhi. Questa è una storia vecchissima di quando era qualche amico di gruppo che dice: guarda, quello è un po' gay, un po' così, un po' colì.
1: Cioè, non mi ricordo nessuno così, la verità.
0: Io parlo da piccolo.
1: Può darsi che sia capitato, non mi ricordo.
0: Può darsi non esiste, o è esistito o non è esistito.
1: No,
0: io non ho detto che tu hai avuto rapporti, ripeto. Cioè, sai quando uno ha dei amici comuni? E questo era omosessuale, uno di questi. E tu lo sapevi, caro Raffaele. A me le bugie non le dovete contare, o se no è tutto inutile che parliamo.
1: No, non sto dicendo le bugie.
0: Se io sono bugiardo, è inutile continuare la leggenza.
1: Non sto dicendo che tu sei bugiardo.
0: Questa è una persona, delle tue amicizie, all'età di 13-14, ci stava uno che era gay, anche se non lo dimostrava, capito?
1: Non lo dimostrava, può darsi che così io non me ne sono accorto, questo qua sì può darsi, però il resto... Cioè,
0: Raffaele, tu lo sai bene...
1: Ti devo accontentare?
0: No, non mi devi accontentare. Comunque, ricordo, ti dico che così è. Vabbè, tu insisti, dici di no, vabbè, accontentiamo. Senti, tu andrai avanti, vedo un buon successo, esce la carta della carovana, andranno bene le tue cose, non ti preoccupare.
1: Come la vedi, perché lei adesso è incinta, quindi...
0: Andrà benissimo il parto.
1: Però questa gravidanza va bene, perché già andrà, verso un bambino.
0: Sta tranquillo che andrà bene. Vabbè, si è affidata a buoni mezzi. Andrà bene, non ti preoccupare.

800 99 48 46 10. Io non commento nessuna telefonata, per carità, perché non è giusto. Un saluto a Vant e per gli amici di gennarodauria.it, il mio lavoro stressante è stato proprio questo: www.rcs.network. Questo è il mio sito, www.rcs.network. Un saluto a Riccardo e a Matteo, a tutti i grafici che hanno lavorato tanto per me. Quindi fra pochi giorni sarà visualizzato. Questo è un omaggio e un regalo anche a gennarodauria.it, va buono? Allora, un saluto ad Andrea e a tutti quanti. Allora, 899 48 46 10, per andare appunto in diretta o in privato con me.

0: Allora, ci dice la regia la prossima diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non si sente. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Ecco qua, ecco qua. Allora, buongiorno, con chi parliamo?
1: Con Anello da Nola.
0: Ciao Anello. Allora, vediamo un pochettino, dammi la tua data.
1: 19.365.
0: Figlio mio, sei senza lavoro, eh?
1: Sì.
0: Ma prima avevi un ferramenta tu?
1: No, non avevo un ferramenta, lavoravo con una ditta di ferramenta.
0: Ah, ecco, non eri tu il proprietario?
1: No, no.
0: Però lavoravi nel ferramenta.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu adesso stai arrangiando un pochettino? Perché vedo qua dei piccoli lavori che tu stai facendo.
1: Sì, sto arrangiando, Gennaro.
0: No, ma tu lavorerai. Fai passare, guarda, deve passare sto, mi devi credere, deve passare sto brutto periodo che veramente è negativo al massimo. Povera gente, mi abbraccio tutto Napoli e tutti i grandi lavoratori che attualmente stanno a spasso e che stanno facendo proteste a Napoli. Vi sto vicino, credetemi, vi sto vicino.
1: Grazie,
0: se volete mandare qualche comunicato stampa, qualcosa, io ve lo leggo per radio, perché a me piace aiutare i lavoratori. Vi sto vicino, vi abbraccio di cuore, so che vuol dire senza lavoro non si può stare, quindi lo sappiamo.
1: Dimmi.
0: Franca, chi è qua? È tua moglie?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po'. La signora molto triste, vedo qua.
1: Sì.
0: Molto triste.
1: È per ciò, perché comunque non lavoro, non ci sono soldi, questo è il discorso.
0: Ma tu in passato l'hai tradita tua moglie qua? Mi esce un tradimento, quando è capitato?
1: Un poco tempo fa.
0: Ma non lo fare più, la signora non merita, è un angelo quella moglie tua. Non lo fare più.
1: Sì, va bene.
0: Senti, nel tuo paese, io ti voglio dire una cosa. C'era un cantautore che io ho amato più di me stesso, più del mio cuore, Ciro Sebastianelli. So che non c'è più.
1: Comunque
0: voglio salutare la moglie di Ciro Sebastianelli e voglio dire che è un grande, era un grande e lo è ancora.
1: È vero.
0: Perché con le canzoni Laura, Il buio e tu, Vattin e tutte quelle belle canzoni, io li ascoltavo sempre. Gennaro D'Auria amava e ama Ciro Sebastianelli. Un omaggio dopo mandiamo. Allora,
1: volevo sapere pure qualcosa economicamente.
0: Tu migliorerai e tenere un po' di pazienza, perché vedo un uomo che ti aiuterà. Andrai a migliorare.
1: Va bene.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
1: Grazie, Gennaro. Ciao.
0: Ciao. Io amavo Ciro Sebastianelli, un abbraccio di cuore. Allora, questo è il regalo, e diciamo tutto sto tempo, anche lontano dalla diretta, abbiamo costruito il sito di RCS Network, Radio Camaldo Listerio. Basta cliccare www.rcsnetwork e troverete il sito della radio. Andatelo a visitare, ve lo dico, questo è un regalo che Gennaro D'Auria, mi credete una cosa, io non lo facevo il sito, l'ho fatto per gli amici di Gennaro D'Auria, per Andrea e per tutti i discepoli appunto di questo di gennarodauria.it. Lo veramente di cuore.

Abbraccio a Saturno, abbraccio a tutti. Non voglio fare nome, ne siete tantissimi, però c'è una sorpresa per voi quando andrete nel sito. Un abbraccio di cuore a tutti. Vi voglio bene a tutti, perché ho visto che veramente ci tenete per me. Ci tenete moltissimo. Ragazzi, grazie per tutto quello che fate per me. Allora, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ripeto, questo è l'unico numero che vi farà entrare con me appunto a parlare. 899 48 46 10. C'è la dottoressa anche Giovanna che sta facendo vincere, non saccio come, piccole vincite, però chiedete anche della dottoressa Giovanna per i numeri da gioco. Non mi chiedete a me, perché io queste cose non ci vado appresso, non lo so come fa lei, forse fa delle statistiche. Io non credo che esistano persone umane che danno i numeri all'otto, però lei ci riesce, ha fatto vincere parecchia gente, lo dico ancora quando è stato sabato scorso un signore ha vinto, ci ha mandato il fax, e questo mi fa piacere. La dottoressa la trovate allo stesso mio numero, 899 48 46 10. Salvatore, se puoi annunciare l'altro, ti ringrazio. Allora, 899 48 46 10. Un saluto per Wanda. Ciao Wanda, buona giornata. Chiamami per cortesia se sei all'ascolto. 899 48 46 10. Sto in diretta per voi. Un saluto a tutte le zone che mi ascoltano, un saluto indistintamente a tutti. Ma come si può fare? Veramente la gente sta rovinata. Io ho visto i disagi delle persone, e più avanti andiamo e più si va in rovina qua. Io non riesco a capirlo sto fatto. Un saluto particolare voglio mandarlo a tutti i medici di buona volontà che aiutano tanto, e tutti i sofferenti, a tutti gli handicappati, a tutti i malati. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione.

Allora, io adesso vado in privato, vi faccio ascoltare una canzone, anzi non mi fanno andare in privato, vediamo un attimo chi è, vediamo un attimo.

0: telefonata pronta.
1: Ciao Gianna, buongiorno.
0: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
1: Claudio.
0: Claudio, ditemi, cosa volete sapere?
1: Senti Gianna, essendo che ho fatto una domandina in un'altra ditta, no?
0: Sì, che ditta è?
1: È una ditta di trasporti.
0: Sì.
1: E niente, perché dove sto io non sto bene.
0: Ma perché? Che è successo, figlio
1: niente,
0: mio?
1: Niente, Gianna, diciamo di incomprensioni.
0: Ho capito, vabbè, però toglici una cosa, che la crisi che c'è oggi conviene sopparsare su alcune cose.
1: Ma purtroppo è una storia lunga. E niente, volevo sapere se andrò a buon fine oppure no.
0: Sì, adesso cosa. Controlliamo.
1: Grazie.
0: Dammi un attimo la data, per favore.
1: Allora, 22 8 66.
0: Sì.

0: Senti, ascolta, qua diciamo è un po' di sopportazione, però nel futuro vedo un cambiamento che avverrà. Vedo sì. un cambiamento che avverrà e tu andrai benissimo.
1: Vabbè,
0: ma tu dimmi una cosa.
1: Dimmi.
0: In passato hai preso una forte caduta tu qua.
1: Sì, Gianna, sì.
0: Ma che è successo?
1: Niente, sono caduto, diciamo, dal camion, sono andato a finire a terra.
0: Ma io vedo dei punti, delle cicatrici nel volto qua,
1: sì,
0: dalla
1: no,
0: mia visione.
1: No,
0: nel volto, lato dell'orecchio, non lo so. Vedo.
1: No, nella gamba, Gianna, c'avevo queste cicatrici, sì.
0: Ah, nelle gambe allora.
1: Sì,
0: ma no,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: vedo anche un po' la fronte come se fosse, non lo so, al lato dei capelli, qua dell'orecchio, ma
1: no,
0: qualche sì, cosa del passato, non lo so.
1: Sì, diciamo, molte cadute l'ho presa, Gennaro.
0: Ho capito, va bene.
1: Senti, Gennaro, ti volevo dire che io da lontano 1982 ti ascolto quando facevi quelle dirette di notte.
0: Grazie,
1: sei
0: grazie.
1: Veramente una persona umile, sei veramente e ascolto ancora tutte le repliche tue nel camion quando vado avanti e indietro tutta la giornata, Gennaro.
0: Grazie.
1: Ti ascolto sempre.
0: Dal 1900, ecco, queste sono le testimonianze delle persone.
1: No, su serio,
0: no, perché la, cioè, dal 1982, quanti anni sono passati?
1: C'è no, fatto uno, 82, sono, 2002, sono 30 anni più di.
0: Sono 38, no, aspetta, sono. Vabbè, siamo al 2000, allora facciamoci un attimo il conto. Sono 37 anni.
1: 37 anni, Gennaro, che io ti ascolto, credimi, che io ti ascolto, Gennaro.
0: Eppure mi devi credere, non ho fatto un capello bianco io, assurdo. Secondo me, stando sempre chiuso, appunto
1: certo.
0: in questa bella emittente, devo dire, perché si sta molto bene, poi a temperatura,
1: sì.
0: abbiamo i condizionatori,
1: è giusto,
0: si
1: giusto.
0: Sta veramente bene. E quindi ti devo dire, non ho un capello bianco.
1: Sei sempre un simpaticone, Gianna, ti saluto.
0: Antonella, Antonella chi
1: sì,
0: è qua?
1: È mia moglie.
0: Senti, ti vuole molto bene, non c'è nessun tradimento.
1: Io purtroppo.
0: Però
1: io
0: tu hai fatto il birichino, eh?
1: Sì.
0: Tu ne hai fatta strage. Tu te ne hai mangiata pelle cotta, voglio. Pelle rosea.
1: Io purtroppo faccio i camionisti.
0: Voglio. Però ti dico questo, ogni autogrill è miscata femmina, l'uomo ne ha fatto un macello, un macello.
1: Se
0: fermi, ti fermi sull'autogrill e fai l'uomo, vai in coppa là e fai la femmina. Cioè
1: vabbè.
0: Guarda, sei una persona schietta, mi piace perché si è fatta così.
1: Vabbè.
0: Un abbraccio.
1: Ciao Gennaro.
0: Però non tradire a tua moglie, non la tradire perché non se lo merita. Un bacio, ciao.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gali da Colliano, un saluto anche a Roberto e alle sue pecorelle smarrite.

0: Allora vediamo un pochettino la prossima telefonata. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, buongiorno.
1: Ciao,
0: buonasera,
1: buongiorno.
0: Qua non so. Allora, si perde la condizione del tempo, finestre qua non ce ne sono. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, ti sento. Come ti chiami e da dove
1: Vittoria,
0: chiami?
1: Vittoria, chiamo da Napoli.
0: Dimmi, Vittoria, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nata?
1: Il 10/12/78.
0: Allora, vediamo un pochettino. Giovanni, chi è?
1: Allora, vuoi la data?
0: Sì.
1: Allora, 13/4/71.
0: Giovanni è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Ma perché tieni sempre dei dubbi su sto Giovanni?
1: Io, perché...
0: Perché ti... No, mi devi spiegare. Perché tieni dei dubbi, signorina bella?
1: Perché ho passato una storia precedente un po' brutta.
0: Signori, voi amate molto il vostro papà?
1: Sì.
0: Signori, voi da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Signori, mi dovete dire la verità. Ma
1: ditemi.
0: La verità assoluta.
1: Sì.
0: Quando eravate piccolina,
1: eh?
0: Voi guardavate dal buco della serratura qualche
1: no.
0: volta a papà.
1: Ma non esiste proprio.
0: No, non mi avete capito. Non mi avete capito. Guardavate il vostro papà dalla buco, cioè nel senso, buco della serratura, con un occhio vuol dire buco della serratura, perché amate molto vostro papà.
1: Sì, lo amo perché normalmente è lui che... mi ha fatto crescere lui che...
0: è questo vi sto dicendo questo vi sto dicendo, lo guardavate con un occhio un po' particolare perché lo volevate molto bene.
1: Sì.
0: E lo volete molto
1: bene. Lo voglio bene ancora, sì. Ha fatto cioè... tanto per me, Gennaro.
0: Ma per carità,
1: ma tanto, tanto.
0: Ma figlia mia, per carità, dimmi una cosa, tu a modo di spiego in breve sintesi che cosa è successo. Tu stavi con un ragazzo, sei stato per vari anni, ti ha fatto
1: sì.
0: molto soffrire.
1: Sì.
0: Quanti sei stata? 5-6 anni?
1: Sì, poi mi sono sposata, ho avuto dei bambini e lui...
0: E quindi, poi hai trovato quest'altra e hai paura, insomma, di perderlo.
1: Sì.
0: Non
1: sì.
0: lo perderai, parola d'onore, tu andrai avanti, figlia mia. Enzo chi è?
1: Non lo so.
0: Appartiene a lui?
1: Il fratello, il fratello.
0: Scusa, a me mi esce, perciò te lo dico.
1: Sì.
0: Gennaro D'Avria vale oppure no, figlia mia?
1: Vale, io da, sono da quando sto con lui che ti sento.
0: Da quanti anni?
1: Sono 2 anni.
0: Va bene, poco. Io sto dal 79 qua. 78-79.
1: Tutto bene?
0: Tutto bene, tesoro, ti voglio bene. Grazie della chiamata.
1: Ti ringrazio a te, ciao Gennaro.
0: Un bacio, sei molto cara, ciao.
1: Grazie Gennaro, ciao. Ciao.
0: 899-48-46-10. 899-48-46-10. Un saluto per Wanda che non sento. Wanda, dove sei andata a finire? 899-48-46-10. L'umanità sta soffrendo. Sta soffrendo tanto per, purtroppo per il lavoro che manca a Napoli. Un abbraccio a tutta Napoli, vi porto nel mio cuore. Io, Napoli, Caserta, tutte le zone. Un saluto, ho detto, a Galileo, un saluto a gennarodauria.it, un saluto ad Andrea, a Uros, a tutti del sito, a Minollo che disse che non lo saluta. Io mi dimentico, Minollo, e mo non c'ho nemmeno la scheda di tutti voi, però vi ho fatto una sorpresa. RCS Network, www.rcsnetwork, il sito di Radio Camaldoli Stereo finalmente è nato, www.rcsnetwork. Saluto tutti i fans club anche di Facebook, che pure là sopra ho visto tante belle cose, ma in particolare il mio cuore lo sapete dove batte, da Andrea l'angelo azzurro. Allora, 899-48-46-10. 899-48-46-10 per parlare direttamente con me. Io non ho altri cartomanti che rispondono al mio posto, io sono solo ed unico, ok? Allora abbiamo cambiato numero perché quel numero non durava più di 20 secondi, 30 secondi e poi cadeva la linea. Questa è la motivanza, era un numero difettato e abbiamo cambiato con questo qua. Signori, abbiamo le linee libere, adesso metterò un brano e vado in privato. Salvatore, tu preparati. Allora, privato, vado in privato, ascoltatevi questo.

0: Molto bella questa canzone, dite la verità. Molto molto bella, eh? Allora, signori, andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
0: Cara, da dove chiami?
1: Io da Formia.
0: Da Formia. Dimmi una cosa, cosa vuoi sapere?
1: Sull'amore.
0: Sull'amore?
1: Sì.
0: Allora, sull'amore. Dammi la tua data.
1: 08 06 78.
0: Allora, vediamo un pochettino qua. Vediamo un po'. Gino è tuo marito?
1: Sì.
0: Gino, ho detto, è tuo marito?
1: Sì, sì.
0: Lavora con i computer, informatica, ha fatto dei corsi di informatica. Ho fatto,
1: sì, esatto,
0: solo pratica.
1: No, no, no, lavora con i computer.
0: Ah. C'è nessun tradimento, signora, perché pensate queste brutte cose? Voi arruinate una famiglia così, perché tenete una fissazione nella vostra mente che vostro marito vi tradisce. Perché pensate queste cose?
1: Sto un po' gelosa.
0: Signor, gelosia mi acceca, mi uccide, brutta malattia.
1: Lo so.
0: Il cuore combatta per mandarla via, ma voi facendo così rovinate la vostra furia su, perché voi solo a guardare in faccia vostro marito quando viene la sera a casa urite un poco curiosi. Poi sta cosa curioso l'essi sapere, a coppa a 30 anni la gente dice: ma io vedo mio marito un po' curioso.
1: Esatto.
0: Che vuol dire curioso? Urite un po' pallido, faciteci una bella fetta di carne arrostuta e vedete che non urite più pallido. Signora, suo marito vi vuole bene, è un grande uomo e non ha fatto niente di male.
1: Lo so.
0: Signora, se lo sapete non mi chiamavate, no?
1: Ma uno vuole una certezza.
0: Vuole una conferma.
1: Una conferma, esatto.
0: Signora, felli carne è andata avanti, non ci sta niente, sto scherzando ovviamente, io sono un po' ironico, però suo marito non l'ha tradita, signora. Vi faccio tanti auguri.
1: Mia figlia non vede niente.
0: Che cosa?
1: Su mia figlia.
0: E lei non me la... mi ha dato la data di sua, la data sua. Mi deve dare la data di vostra figlia.
1: Anche la 9/10/2001.
0: Signora, ma che lei è piccolina?
1: Lo so che è piccolina.
0: Vi sta dando un po' di fastidio per caso per l'amore?
1: Cosa?
0: Vi sta dando un po' di fastidio per un rapporto?
1: No.
0: E che volete avere su questa figlia vostra?
1: Per il futuro.
0: Vediamo un po'.

0: Allora, signora?
1: Sì.
0: Si chiama Maria, vostra figlia?
1: Sì, sì, esatto.
0: Signora, guardi, avrà un ottimo, guardi, avrà un ottimo futuro. Fatela vivere questa picciorella, fatela andare avanti che andrà tutto bene. Non vedo, no, gli ostacoli nella vita ci sono, ma non sono quelli brutti da riportare sulla cartomanzia, sono ostacoli di vita e basta, ma andrà bene, non si preoccupi. Auguri.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno a voi. Da dove chiama?
1: Torre Annunziata.
0: Benvenuto a tutta Torre Annunziata, che pure amiamo molto. Non è vero che c'è rivalità fra Torre del Greco e Torre Annunziata, assolutamente. Un abbraccio a Torre Annunziata. C'ho tanti amici di Torre Annunziata, in particolare voglio salutare una famiglia che io porterò sempre nel mio cuore, appunto, adesso mi sfugge anche il cognome, comunque se lui mi sta ascoltando gli voglio dire vai avanti così con la tua il simbolo del tuo canoro, perché tu sei un artista. Michele De Santis, se mi ascolti, Michele De Stasio, ecco, un saluto a Michele De Stasio. Michele, so che sei venuto ma io non c'ero, io non sto a Santa Maria la Bruna con il centro, sto a un'altra parte. Michele, un abbraccio a tutta la famiglia di Michele De Stasio di Torre Annunziata. Allora, vediamo un pochettino il pane. Lei trasporta pane?
1: Sì,
0: trasporta pane. Angela, chi è?
1: Angela?
0: Sì.
1: Ma una mia ex ragazza.
0: È stata una fiamma. Maria invece, Maria è sua moglie, questa Maria che esce?
1: No, no.
0: E chi è questa Maria che mi esce qua?
1: È un'altra mia ex Maria.
0: Infatti, sei stata uno sciupa femmine, come vedo. Casanova, sì. Giacomino, sì. Casanova, chi lo volete, sta stungo qua.
1: Love in love.
0: Iric Latrine Love, scusate l'espressione, perché tua moglie non sa mere di corno tuo, voglio. Allora, hai capito?
1: Sì.
0: Tu in passato sei stato anche, vedo qua, che c'entra il porto? Hai fatto un amore a basso corto, voglio?
1: Sì.
0: Ma l'hai fatto sì, dietro ai bungalow, là, come si chiamano quei specie di costruzioni in cemento armato, là? Vero?
1: A Castellammare.
0: Dio mio, ma qua vedo anche un bagno in passato, l'hai fatto anche in un bagno tu, nata a voto su un bagno a mezzo, l'hai fatto,
1: sì.
0: anche in un bagno?
1: Sì.
0: E la puzza di merda, la sentivo l'andito, voglio?
1: No.
0: Ma la medita vecchia, addirittura non sentiva la puzza di merda l'andito, l'amore nel bagno, là si pigliano i microbi, i virus, figlio mio. E te ne scuono che ho passato fatto. Comunque tu migliorerai con il tuo lavoro, non ti preoccupare, andrai avanti e non ci mettere il corno anche la povera moglie era tua, mi raccomando, eh?
1: Ok, grazie.
0: Ciao, voglio. Sti bagni, poi mi fanno allontanati 7-8 mi sa basciarati. Poi mi allontano di nuovo, ve lo dico già perché già mi sta salendo la pressione. E quando mangazzi non saccio se scurusciela acca. Diventa mezzanotte di fuoco. 899 48 46 10.

0: già mi sto bianna un po' angazzato.
1: E' angazzato.
0: Stufato il bagno ogni poco, bagno a qua, bagno là. Giova, se piglia i microbi in tu bagno.
1: Ma tu so.
0: Ma io non lo so, no. Mo mi allontana, nati secco. No, mi sei nata, no, ma Giova, tu sai come sono fatti. Questo,
1: non ti allontanare, Giovanni, tu ci devi aiutare.
0: Giovanni caro, come stai? Questo è un caro amico. È un caro amico mio, ve lo voglio dire, non è un radio, non è uno che io non conosco. Giovanni è un caro amico mio, che io ci tengo tanto. All'epoca di Radio Sirio, prima di Torre del Greco, dove lui faceva i programmi, nell'anno che anno ero, Giovanni?
1: Stiamo parlando della fine degli anni 70, inizio anni 80.
0: Ecco, bravo figlio mio. Come stai, Giovanni?
1: Gennaro, sto passando un periodo veramente molto male. Innanzitutto c'è mancanza di lavoro. E io per questo ti ho chiamato e vorrei sapere un pochettino la situazione come sta.
0: In aggiornamento. Allora, tu sei sciuta? Non ho capito, Giovanni, non ho capito, scusami.
1: Sto in un periodo molto particolare.
0: Allora, tu imbarcavi, mi ricordo.
1: Sì.
0: Poi stai...
1: stavo lavorando a San Giuseppe, Vesuviano.
0: Giovanni, ti voglio un sacco bene, mi devi credere, però sto soffrendo qua giù. Perché la gente non mi capisce. Ma come si può fare a morire da Nucessa?
1: C'è da, lo so. Chi se te la cuola a chi la... E te ne qua la chile con qualche no,
0: ma chi la stavi in stazione? Chi sta da aiuto? Io già sto sbattendo la capa, io queste cose mi urtano.
1: Non lo pensare, Gennaro, non lo pensare.
0: Dimmi una cosa, Giovanni, dica, il bonus sta imbarcando in più, frate?
1: Non sto imbarcando e vorrei sapere un pochettino se riuscirò a prendere qualche lavoro, perché è più di quasi due mesi, Gennaro, che non sto lavorando.
0: Giovanni, dammi la tua data, Gennaro, muovete subito.
1: 15-4-69.
0: Mandiamo un saluto, 15-4-69. Sei un ariete?
1: Sì.
0: Mandiamo un saluto al giardiniere. Sai perché si è operato i denti? Saluto tutti.
1: Ci siamo visti ieri, poi la tua radio.
0: Si saluano tutti che la randamma frascia da bucca. Io tenevo certi rientri, mamma mia, altre che Drago Luambi. Marom, tutta frascita, chi li rienda.
1: Gennaro, ci siamo incontrati ieri, fuori la tua radio.
0: Che Dio lo possa benedire,
1: più,
0: che gli possono
1: mettere.

0: mi possono mettere una tendiera, veramente una buona tendiera, così può masticare un pupurone, può masticare tutti i tipi di carne, perché ogni pezzo di carne che si mangiava se ne arriva una mola.
1: Certamente ci mangiamo insieme, no?
0: Certo, ce ne am al grande ristorante La Romantica, che io saluto, perché La Romantica voglio salutare, perché è un ristorante bello, mi piace, si mangia buono. La Romantica Oliveto Citra, andate là, perché a Oliveto Citra, scusa,
1: prima ma di tutto c'è stata, ci sta,
0: a parte che se c'è sta la cordialità, perché dove c'è la cordialità a me piace, maronna mi Giovanni, ma mi accontentano di tutto, olive verdi che fanno loro, salame affettato, antipasti meravigliosi, quelle che ci chiede, quelle ti portano, un abbraccio, te, che no? Dio vi benedica alla Romantica, alla Romantica Oliveto Cetra, che è stupendo.
1: Tu sei una buona forchetta, dicevo.
0: Mamma mia, allora Russana, la Romantica lo sa. Io vabbè, spero che mi chiamerà la Romantica, specialmente il proprietario, perché è una persona splendida. Una volta loro fanno anche il pane loro nel forno a legno, una volta mi regalano un pane, ma l'altra volta la pizza non me la fecero pagare, ma sono delle persone straordinarie. Quando farò il raduno alla fine di agosto, sicuramente giù hai veni pure tu.
1: Sperando che
0: verranno fatato. Tutti gennarodavria.it, ma hai veni pure tu. Allora stammi a sentire, Giuamo, vediamo un attimo le carte. Ma lo stai a casa, mo?
1: No, sto in macchina.
0: Vabbè. No, giù a Superiore fornisce. Abbiamo, ecco qua, la seconda carta è la carovana. Tu andrai avanti e guadagnerai, giù a passo. Allora, stiamo buona a sentire.
1: Sì.
0: Tu lo sai, quando ti dico una cosa, sa vera.
1: Sì.
0: Tu devi, allora, non puoi aspettare sempre un barco.
1: Sì.
0: Devi girare un po'. Ci sarà qua una persona che ti consiglierà o già ti ha consigliato dove dovresti andare. Se non è successo, giù verrà. Però io, come ti dissi l'altra volta, vedevo per te un cambiamento di lavoro, perché tu, boh, come sei tu, boh, quello che è tutto, è giusto. Un momento era già. Pur se è in un Ferrari, faccio un esempio.
1: Sì, ma quello è quello che sto cercando. Qui questo è quello che sto cercando. Infatti io devo avere delle risposte e vorrei sapere se saranno concrete.
0: È positivo, Giua, però non adesso. Giua, mi aspetto qualche mese e mezzo.
1: Purtroppo,
0: Giua, questo se ne parla ad aprile-maggio.
1: Vabbè.
0: Cioè, però ti voglio dire una cosa, il tempo, allora, io lo voglio...
1: Il tempo non si può calcolare, questo già lo so.
0: Allora, Giua, vuoi sapere perché non si può calcolare il tempo? Te lo voglio dire a te. Allora, i numeri chi li ha creati?
1: I numeri, io penso che sono una cosa astratta.
0: No, i numeri li ha creati l'essere umano.
1: Sì.
0: Però, Giua, i numeri non già hanno anima, perché l'ha creato l'uomo. Cioè, io quando mi vado a concentrare su un calendario per vedere tu quando lavorerai, là non c'è anima nei numeri. Come faccio a vedere quando tu vai a faticare, frate? Posso vedere se è vicino o lontano, a me mi è abbastanza vicino. E invece, per esempio, se Image concentra su di te, tu sei un essere umano, tu c'hai un'anima, e allora mi posso concentrare, capito? No. Ma sui numeri che non c'hanno anima, io non mi posso concentrare, figlio mio. Questa è la verità. È caduta la linea. Signori, allora 899 48 46 10. Un saluto a Wanda che non sento.

0: mattino, pronto?
1: Pronto.
0: Da dove chiamate?
1: Da San Marcellino.
0: Alzate la voce, signora.
1: Da San Marcellino.
0: Quando siete nata?
1: 23-4-90.
0: Vediamo un pochettino. Volete sapere che cosa?
1: Sul lavoro di mio marito.
0: Datemi la data.
1: 13-2-86.
0: Allora, vediamo un po' le carte qua, mischiamo.
1: Teodosio.
0: Come si chiama sto marito? Non sono curioso.
1: Teodosio.
0: Ma lo chiamate in un altro modo pure, Terry.
1: Teddy.
0: Ah, ecco. Ma mai sentito, perché mi usciva una T, una D. Mai sentito. Ma che fa? Lavora il pane? Che fa questo?
1: Sì.
0: Ma è panettiere?
1: No, no, sta così per il momento per portare qualcosa a casa.
0: Arrange, portando un pane in diputica.
1: No, no, sta proprio affaticando il forno.
0: Lavora nel forno. Migliorerà, signora, si sposterà da dove sta e andrà molto a migliorare, avrà più soldi. Dove sta o pisce a mano, come si dice a Napoli. Ora hanno quattro perucchi. Mi sto sbagliando, signora?
1: No.
0: Quanto piglia? 8-900 euro al mese?
1: Sì.
0: Perciò oggi tu pisce a mano, cioè, non è una brutta parola.
1: No.
0: Ora hanno quattro perucchi a chi sto povero Gesù Cristo. Signora, cambierà e migliorerà. Auguri!
1: Grazie.
0: 899 48 46 10

0: abbiamo la prossima telefonata, vediamo di chi si tratta. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora. Salve. Buongiorno a lei, da dove chiama?
1: Chiamo da Pompei.
0: Allora, che volete sapere?
1: Voglio sapere per il mio lavoro,
0: sì,
1: se riuscirò ad avere una conferma.
0: Sì, non vediamo un attimo, concentriamoci, pensate intensamente al lavoro vostro.
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Allora, Andrea, chi è il suo papà?
1: Sì.
0: La sta aiutando molto, penso, no?
1: Sì, sta aiutando.
0: Ma io vedo un ufficio di finanziaria qua che vi hanno promesso un lavoro di finanziaria.
1: Sì.
0: In un ufficio di contabili, non so capire, che cos'è?
1: Sì, è un lavoro di contabilità.
0: Signorina, lei ci riuscirà. Auguri.
1: Grazie.
0: I miei consulti sono flash e veloci, vedete? Appunto per darvi spazio a tutti. 899-48-46-10. 899-48-46-10. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. Io faccio una pausa con un bel brano musicale e me ne vado in privato. Allora, questo brano io...
2: Ci dobbiamo ormai lasciare.
0: Lo dedico appunto, lo dedico ad Andrea.
2: Io ti
0: Andrea l'angelo azzurro.

0: bellissima sta canzone per l'Angelo Azzurro. Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
1: Gennaro.
0: Gennaro, ditemi, cosa volete sapere?
1: Un poco sul lavoro.
0: Quando siete nato?
1: Posso dirlo in privato?
0: Sì, un attimo solo. Dite, la mia voce sta in diretta, ma lei in privato, dite. Sì. Sì. Va bene. Allora, pronto?
1: Sì, sì.
0: Allora, eccoci qua di nuovo in diretta. Vediamo un po' le carte. Lei è geometra, eh?
1: Sì, sì.
0: Geometra. Lei deve avere anche dei soldi da alcune persone, vedo qua, eh?
1: Sì, sì.
0: Ha accumulato parecchi soldi lei. Comunque lei migliorerà, questo è un periodo negativo al massimo, è vero o mi sbaglio?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Lei si riprenderà, è come un fiore che li sboccerà. Non si preoccupi, è solo un momento che non va. Scusatemi, ma dico una cosa, signor Gio, da quanto tempo avete avuto questa crisi? Dal 2008?
1: Sì, dal 2008.
0: Quindi
1: sì,
0: gli anni passati?
1: Sì.
0: No, no, ci sarà un, ci saranno delle belle soddisfazioni che lei si toglierà, non si preoccupi.
1: E invece in amore c'è nulla?
0: In amore ci sono un po' di litigi, alti e bassi, come mai qua?
1: Vabbè, è sempre il periodo di crisi, quindi...
0: forse non... Avete due figli voi?
1: No, no, nessuno.
0: Ma perché non provate?
1: Ci stiamo provando.
0: Ma andate dal medico, per piacere, se state provando e non vengono, c'è qualcosa sicuro che non va. Andate da un medico e fatevi tutti gli accertamenti, voi e vostra moglie, perché alla fine vedo che avrete dei figli. Auguri, ne avrete due.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Allora, 899 48 46 10. Ripeto, il numero è 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, signora, dite.
1: Allora, io vorrei sapere se mio figlio ha qualcosa di brutto, cioè, perché è pazzo della ragazza.
0: Signora,
1: no, gli ha fatto tante cose, io vorrei solo sapere.
0: Signora, che cosa gli ha fatto sta ragazza che voi siete così ostinata verso questa ragazza?
1: Non lo so.
0: Nel
1: pensiero che me lo dice.
0: Signora, voi vita fai fatto vostra, perché il vostro figlio ama molto questa donna.
1: Lo so.
0: Voi, mamma, come a voi distruggono i figli, signora. Un giorno, se voi vi mettete a mezzo, sentitemi bene quello che vi dico, se voi vi mettete in mezzo a questa, parlo per i vostri interessi, non mi fraintendete, perché...
1: No.
0: Allora, se voi quando eravate piccolina, no?
1: Sì.
0: Se il vostro papà diceva vicino a voi, lascia chi lo vogliono, mentre voi questo ragazzo che avevate lo volevate bene, voi non stavate a sentire a vostro papà, perché l'amore è più forte, no? Allora, il genitore deve parlare quando un figlio piglia una mala via come la droga, l'alcol. Ma non è che andava a parlare per l'amore del. Lui deve. È adulto e vaccinato, deve fare le sue scelte. Ha deciso sta ragazza, fatelo andare via. Se voi vi mettete contro il vostro figlio, un giorno vostro figlio vi girerà la faccia e se ne va e fa buona.
1: No, voi avete ragione, io mi tolgo da me, però vorrei solo. Cioè, quella dice troppe bugie la ragazza.
0: Sentiamo,
1: ma noi a livello che sta.
0: Facciamo questo piccolo pettegolezzo, che bugie dice?
1: A livello che.
0: Voi non sapete manco chi è il gaitarice, signor, ma iate venne per piacere, voi non sapete manco chi è il gaitarice, una cosa in taca. Signor, vi state facendo una concezione mentale negativa di questa ragazza. Quando un domani questa ragazza veramente vi può essere anche utile a voi che vi viene a trovare con i nipotini. Vi da mettere scorne, signor, arrivederci. Mi dispiace, signora, mi dispiace, ma lo volete voi. Ma per piacere, non te ne dà che pensai da scuccio a sto povero guaglione. Ma per piacere, io te venna proprio. Io capisco che il genitore deve intervenire quando praticamente, quando c'è stato un problema serio. Quando, per esempio, un figlio sta pigliando una guagliona drogata, o sta pigliando, non so, sta pigliando una brutta strada con che magari si è messo in una grenga a rubare. Allora i genitori devono intervenire. Ma l'amore, quando un figlio nasce dal corpo di una persona, di un essere umano, e si distacca dall'ombelico della mamma, è una vita a parte. A mamma darò solo consigli, ma non gli deve imporre di lasciare quella guaglione. Per quale motivo la signora non mi ha risposto? Gente, sentite che è legata questa signora. Ecco, perciò la gente è distolta, ha un messaggio sbagliato. Sentite a chi li cartomante, non vi preoccupate, va, faccela scioia sta guaglione, non vi preoccupate. Dice, non lo sa che è stronzata. Gennaro Dauri è solo verità.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto, sono Anna di Aversa, vorrei sapere sull'amore.
0: Datemi la vostra data.
1: 15.08.90.
0: Il vostro ragazzo?
1: Giovanni.
0: No, voglio sapere la data.
1: Ah, 11.06.87.
0: Signori, posso dirvi una cosa?
1: Sì.
0: Voi da quando tempo state con Giovanni?
1: Sono sposata da 4 mesi.
0: Auguri, non vi tradisce, perché questo è un uomo che vi vuole tanto bene, anzi è geloso assai voi e non c'è nessun tradimento. Siete voi che praticamente pensate queste brutte cose, e quando uscite a miezzavi guardate pure alla tua mamma nella vostra mente, dice oh com'è bella Kill, mamma. No, signori, andate tranquilli, non c'è nessun tradimento.
1: Vorrei sapere anche
0: però mi dovete dire una cosa, la verità, me lo giurate?
1: Sì.
0: In passato,
1: sì,
0: voi avete avuto, vi è rimasta alla gola un uomo del passato, vi è rimasto nella vostra mente. Io parlo del lontano passato.
1: Sì.
0: È un uomo che non avete, volevate sposarvi con questa persona, volevate andare avanti e vivere una vita, ma non è stato possibile.
1: Sì.
0: Non parlo del ex ragazzo, parlo di una persona comune che voi avete, vi piaceva troppo. Rassomigliava un po' a Marlon Brando, è vero?
1: Sì.
0: E infatti, forse per questo vi piaceva?
1: No, solo per questo.
0: Ho capito. Come?
1: Non solo per questo.
0: Ah, per il suo fisico bestiale?
1: Sì.
0: Ci vuole un fisico bestiale. Madonna, signorina!
1: Vorrei sapere anche su mia figlia.
0: No, tesoro, basta adesso, mi chiami dopo. Un bacio, ciao.
1: Va bene, ciao.
0: Allora, 899 48 46 10.

0: vediamo un po'. Pronto?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Lei chi è? Da dove chiama?
1: Antonio.
0: Da dove chiama, signor Antonio? Buongiorno.
1: Da Pompei.
0: Cosa desidera sapere?
1: Sull'amore.
0: L'amore, vediamo un pochettino. Ma le cose non funzionano tanto bene con la signora ultimamente?
1: Come?
0: Vedo un'interruzione qua, che è successo?
1: Niente.
0: No, a livello di carattere vedo che non andate tanto d'accordo, come se lei fosse il sole e lei la luna, vi scontrate spesso sugli argomenti.
1: Sì.
0: E che le sto dicendo, che non andate d'accordo.
1: Sì.
0: Giuseppina chi è? Sua moglie?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì, mia moglie.
0: Sarebbe Peppina, si chiama?
1: No. Pina.
0: Pina, e la chiamate Giuseppina. Sì. Lei lavora in ufficio?
1: No, non lavoro.
0: Voi lavorate in ufficio?
1: Io sì.
0: Diciamo. Io stavo dicendo lei, voi, dovevo dire.
1: Sì.
0: Indossate qualche divisa voi?
1: Sì.
0: Che siete voi? Un poliziotto, un finanziere, che siete?
1: Un poliziotto.
0: Un poliziotto. Vedete, caro poliziotto mio, dove siamo ridotti? Dobbiamo dire le verità. Gennaro D'Auria, è vero. Sì. Lei ha chiamato più per vedere se io dico la verità, è vero o no?
1: Complimenti.
0: No. Lei lo deve ammettere.
1: Sì, no, io lo ammetto.
0: Perché io lo dico adesso, che lei è un carabiniere, un poliziotto, no? Vedo una divisa dello Stato, quindi io perciò voi vi amiamo tanto a voi, perché se non ci fosse voi, qua fosse una baraond, e poveri figli miei, poveri carabinieri miei, poveri poliziotti, la paga che prendete non è giusta proprio. Voi dovreste prendere il doppio per quello che fate, perché veramente ci aiutate molto, è vero o no?
1: Giusto.
0: E voglio dire un'altra cosa.
1: Comunque devo dare con i miei complimenti, devo fare.
0: Io vi ringrazio. State nella caserma. Dove state voi? Fate servizio a Pompei proprio?
1: A Napoli.
0: Centro direzionale?
1: No, non questo.
0: Ma ho capito. Mi abbraccio a tutti voi, a tutte le categorie. Aiutateci sempre, perché abbiamo bisogno di voi. È chiaro?
1: Va bene.
0: Andate avanti, che non ce ne... Tranquilla, con Giuseppina vi vuole bene. Arrivederci.
1: Complimenti di voi.
0: Grazie mille, un abbraccio, arrivederci. Ci sono anche persone che mi mettono alla prova, vedete? Nella diretta tutto può succedere. Può succedere pure tutto. Allora, 899 48 46 10. È arrivata la nostra amica Vanda. Buongiorno Vanda.
2: Sto vicino alla radio.
0: Buongiorno tesoro, ti ho chiamato 3-4 volte. Poi Salvatore.
2: Hai perfettamente ragione.
0: Salvatore Supra, ce l'ho detto di chiamarti per avvisarti che c'era la diretta. Non so se te l'ha fatto.
2: No, non ho sentito nulla.
0: Non ti ha chiamato?
2: No, ieri qua non ho seguito nulla.
0: Ah, ho capito. Allora, Vanda, siamo in diretta e ci sono tanti ascoltatori che ti seguono e hanno scritto di te anche sul sito, che tu sei molto dolce, fai un tipo effetto sonnifero, come hanno detto, perché si rilassano, no? E vogliono sentire qualcosa di bello da te. Allora, ti sei preparato qualche argomento in merito?
2: Io voglio salutarli e poi dire qualche cosa, sperando di avere la forza necessaria.
0: Lo so che pure tu stai passando un brutto periodo, lo so.
2: Ma ieri sera è stato il colmo con i miei parenti.
0: Lo so, lasciamo stare, non lo raccontiamo.
2: Non ne parliamo. Comunque sì. Senti, io innanzitutto li saluto e poi cercherò di trattare qualche argomento che non saprei quale, vabbè, ma comunque perché tengo tante cose.
0: Ma tu mi dicesti che se ti ricordi ne avevi preparato.
2: Infatti ne tenevo da. Va bene, ma io adesso.
0: Allora fa una cosa, richiama dopo, preparati qualcosa e dopo mi chiami, così ne esponiamo qualcosa di buono da dare al pubblico, va bene?
2: Va bene, ma dovrei. Va bene, Gennaro.
0: O tieni qualcosa adesso a portata di mano.
2: Volevo parlare vabbè, innanzitutto li saluto, quindi una lunga fa.
0: Ti vogliono bene un sacco di gente, forza e coraggio, Vanda.
2: Lo so, hai ragione, non ti so dare torto.
0: No, ma tu
2: vabbè,
0: hai ragione
2: comunque,
0: pure tu.
2: No, non ti preoccupare, passamali in diretta che poi dopo voglio.
0: No, ma tu già stai in diretta.
2: Sì, no, vorrei dire pure qualche una preghiera.
0: Sì.
2: Che c'ho qua, quindi, ma innanzitutto li saluto e poi recito questa preghiera che è molto importante.
0: Sì, tu già stai in diretta, Vanda.
2: Va bene.
0: Sì. E allora ci salutiamo per il momento.
2: Sì, grazie.
0: Ok, ci sentiamo dopo, ciao.
2: Ciao.
0: 899 48 46 10, 899 48 46 10. Io me ne vado in privato, mando una canzone appunto bellissima per il mio amico Galileo da Contussi e Roberto, eccola qua, adesso la mandiamo subito, ecco che parte.

intanto io vado in privato, seguitemi a questo numero che parlerò direttamente io con voi, 899 48 46 10, 899 48 46 10.

0: terrificante.
1: Oh, a Luca, tu sai, a Luca, tu sei pronto?
2: Gennaro, salve, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, caro. Chi siete?
2: Tommaso.
1: Tommasino, dimmi, che vuoi sapere?
2: Gennaro, qualcosa sul lavoro.
1: Qualcosa sul lavoro. Sì, figlio mio, un attimo che Gennaro controlla.
2: Dimmi. Gennaro, comunque faccio i miei più sentiti complimenti perché sei un grande.
1: Io ti ringrazio.
2: Ti ascolto da 5 anni, repliche, dirette, di tutto, siti, internet, per me sei un mito, Gennaro.
1: Grazie di cuore.
2: E non lo dico perché sono in diretta.
1: Però devo dire una cosa, la voglio dire questa qua. Io faccio un programma diverso e questo l'avete capito dagli altri.
2: Sicuramente.
1: Perché io... anche sui problemi ironizzo un pochettino, però la cosa importante è che con Mica sa da dire la verità, perché sì, o sennò è inutile che la gente mi chiama. E sì, io vi sono, vedete, io vi sono sincero fino all'ultimo, non vi inganno a voi come fanno tanta gente.
2: È vero
1: la televisione venite per tanti anni, ha fatto l'899, mo sa mi sa fa studio privato, io non farò mai studio privato, sa mi sa l'899, ma l'899 vi conviene, io voglio aprire un attimo questo argomento, perché conviene chiamare all'899? Perché, pensate, se dovete andare in uno studio di cartomanzia, la prima cosa è da mettere che le 30-40 euro in benzina, i da Paolo autostrada, si rompe mezza giornata di lavoro, perché giustamente se gli dai un cartomante, mezza giornata si rompe. Non è più semplice da casa vostra fare una telefonata e finisce la storia.
2: Sicuro, Genna, sicuro.
1: Non è male questo servizio dell'899. Genna, non è vero. Dicono che non è vero. È più cattivo andare agli studi perché si paga 100 euro un studio privato, si paga 100-120 euro e non è meglio spendere 10 euro per una telefonata.
2: Come no?
1: No, ma 100 euro, 100 euro solo per andare nello studio, 30-40 euro in benzina, vuoi mettere gli FNI, vuoi mettere l'autostrada, arriva a 150 euro.
2: Cioè, no, però sai che cos'è che per te?
1: Allora, ma uno si carica il telefonino, se uno deve chiamare a questo servizio, io l'ho detto sempre, ma no per sfizio, uno ha da chiamare, perché veramente dai un problema e ha da chiamare per sapere una cosa, allora sono soldi benedetti, figlio mio.
2: È vero.
1: Pur che spiena 3, 6 euro, 9 euro, conviene, perché agli uno studio privato non vi oddio, fammi, non voglio parlare degli altri, o se no sulle arabre un capitolo negativo. Ognuno lavora, ognuno va rispettato per il loro lavoro, però fatelo onestamente. In ogni categoria ci stanno sempre buoni e malamente, in tutti i settori. E io l'ho detto già in passato, i medici, tutti i settori, i medici, i macellai, per mangiare una fetta di carne e agire a condursi terme, per mai a cattare. Perché qua trovo solo carne negative, lo sapete o no?
2: Sì, lo sappiamo.
1: Carne pompata, carne che esce, l'acqua rinda, poi si sciù sangue. E quella ci fa male. Vada a condursi tempo, va.

0: Secondo me, anche se io dovrei essere vegetariano, però purtroppo a fare l'uccelli carne ogni tanto un peccato faccio, però che lo peccato che faccio ad essere buono. Io ho trovato un amico che qua in zona aveva una macelleria ed è buono, e l'ho assaggiato. Comunque, cambiamo discorso, buono o malamente, stava il male e bene, stava tutta parte. Allora, vediamo il culo.
1: Scusami, voglio chiudere con una parentesi. Allora, per me la parola più importante della vita è la coerenza, e tu sei coerente in tutto quello che fai. Porti una linea e sempre su quella viaggi, quindi per me sei il numero uno.
0: Io ti ringrazio, sei molto caro. Stammi a sentire, allora, vediamo le carte qua. Non ti preoccupare, figlio mio, tu fai traslochi?
1: E anche.
0: Diciamo fai traslochi, spostamenti.
1: Trasporti in generale, sì.
0: Tu migliorerai, è un periodo questo nero, da gennaio fino a mo è nero.
1: Esatto, gennaio, è vero.
0: Guarda, non ti voglio azzeccare una... Non mi voglio abusare della mia sapienza in questa previsione, ma penso che da aprile in poi ti devi dare un po' da fare, aprile-maggio.
1: Ma cambio lavoro o
0: nel futuro cambierai, perché tu non sei il titolare, lavori sotto un master, ma sei secondo, no?
1: Esatto, cioè no.
0: Attualmente resterai qua, ma nel futuro vedo un miglioramento e vedo dei colpi di fortuna. Tu migliorerai e lavorerai.
1: Va bene, Gennaro, ti ringrazio.
0: Carmela è la tua ragazza?
1: Sì, è la mia ragazza.
0: Trattala buona, sta percerella.
1: L'anno prossimo mi sposo.
0: Auguri, voglio.
1: Grazie, Gennaro.
0: Vogliela molto bene, perché è un angioletto quella ragazza.
1: Lo so, sono fortunato.
0: Un abbraccio.
1: Grazie, Gennaro, buon lavoro.
0: Ciao, caro, ciao. Allora, signori, 899-48-46-10. 899-48-46-10. Con Gennaro D'Auria, non vi dimenticate. D'accordo? Io sto qui a vostra completa disposizione.

0: ma tu non rispondi mai.
1: Ti chiamerò
0: stasera. Questo è un ragazzo che ama troppo una persona. Tenta di telefonarla, ma non riesce mai a comunicare. Si appese pure vicino a un palo. All'epoca c'erano i pali della telecom. Adesso i fili camminano per sottoterra maggiormente. Tu non rispondi mai.
2: Poverino,
0: ma sta ragazza non ci sta mai a casa, non risponde mai. Pronto? Invece qua rispondono sempre. Pronto?
2: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
2: Allora, dica, io sono Giovanni, da Pozzuoli.
0: Benvenuto Giovannino, dimmi.
2: Volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Qualcosa sul lavoro. 1, 2, 3. Che lavoro fai, Giovanni?
2: Sono ragioniere.
0: Ragioniere.
2: Diciamo che l'azienda ultimamente non va
0: molto bene.
2: Mamma
0: mia, guarda, tu stai... Io vedo che il bilancio sta proprio male, a livello lavorativo per te.
2: No, è perché l'azienda ultimamente non va molto bene, quindi ho litigato col titolare e vorrei andare via.
0: Senti, tu devi capire una cosa, devi stare nel bene e nel male, perché non è che solo quando le cose andavano bene tu stavi là. Boh, è un momento di crisi, dove vai rimani senza lavoro, figlio mio.
2: Gennaro, però stare sotto il titolare, che diciamo, come dire, ti dà tassa, non è una cosa bella.
0: Ma perché, che fa? Fammi capire.
2: Che fa? Diciamo, pretende delle cose, diciamo, magari vuole lo straordinario e non lo paga. Vuole che vengo a lavorare la domenica, il sabato, insomma, è uno schiavista.
0: Ma da quando sta succedendo questo? Scusami.
2: Diciamo che sta succedendo da un paio di anni, però diciamo questa cosa è diventata molto più pressante da quando il figlio è subentrato al titolare, insomma. Insomma, col padre io andavo abbastanza d'accordo, col figlio invece le cose non vanno come dovrebbero andare.
0: Ecco, con quindi... il papà andavi bene.
2: Sì, col padre sì. Il padre, diciamo, era veramente un signore.
0: Certo. Che li capi oggi sono tutte scarfate di questi giovani.
2: Difatti. Vabbè, ma secondo te io devo rimanere qui oppure che mi consigli?
0: Adesso vediamo un attimo.

0: attimo solo. Da dove chiami?
1: Pozzuoli.
0: Un attimo solo, figlio mio. Un attimo solo. Brutte storie, è vero? Da Pozzuoli chiami?
1: Sì, Pozzuoli.
0: Da quanti anni lavori in questa azienda?
1: È dal 98.
0: Dal 98?
1: Sono ormai 11 anni, insomma.
0: Beh, certo. Vediamo un pochettino che succederà. Non ho già capito che è successo qua.
1: Io in verità volevo rimettermi in proprio, insomma, perché...
0: Ma secondo me è la meglio cosa.
1: Diciamo, sto cercando di aprire uno studio, anche se è molto difficile, perché poi c'è la concorrenza, i ragionieri, i commercialisti, non è tanto facile, diciamo, inserirsi.
0: Lo so perfettamente. Allora, apriamo le carte velocemente, scusami, sì. Ho dovuto fare alcune cose. Allora, apriamo un po'. No, ma per te le cose cambieranno, un giorno ti metterai, qua finirai di lavorare, assolutamente.
1: Ah,
0: sì, te lo metto per iscritto, sì.
1: Okay,
0: te lo metto per iscritto. Tu andrai bene nel futuro. L'anno fortunato è il 2010, figlio mio. Quest'anno morirà così. Ma okay. Vi riprovvedete già da mo', perché è inutile aspettare tutto questo tempo, perché usate la rumena che tu hai dedicato a tua moglie, hai portato a spasso. Ma che stanno a numero qua? Certo. Abbiamo peggiorato la qualità della nostra vita, vi rendete conto? Ma vi rendete conto?
1: Che io devo
0: la crisi ci sta, è vero che i soldi non ci sono, ma non si fanno pigliare questi poveri operai.
1: Esatto.
0: Oggi a fa un ragioniere, non è più come una volta.
1: Esatto, esattissimo, Gennaro.
0: Ogni giorno esce una legge diversa. E sto povero Gesù Cristo ha testo sempre aggiornato.
1: Esatto.
0: Mi abbraccio tutti i ragionieri.
1: Per pigliare 1000 euro poi, Gennaro. Per pigliare 1000 euro alla fine.
0: Ma per carità. Io scappa via, scappa.
1: Grazie Gennaro,
0: auguri,
1: grazie.
0: Mi dispiace. 081 8, io ogni tanto do i numeri. Allora, per chiamarmi 899 48 46 10 899 48 46 10. Allora, forza e coraggio, signori. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Allora, io me ne vado in privato, un altro pezzo musicale, seguitemi in privato. Questo pezzo io lo mando per l'amico giardiniere e l'amico Giovanni il marinaio. Dovrebbe partire, se tutto va bene. Dovrebbe partire. Questo è un pezzo dolce, li facciamo un po' addolcire, i romantici, la prima volta. Allora, questo pezzo lo mandiamo per addolcire un po' questi problemi che sentiamo qua, che sono trementi. Però io qua vedo un telefono suonare. Pronto?
2: Pronto, Gennaro?
0: Oui, carissima Wanda, eccoci qua. Allora, tesoro, dimmi, quale argomento hai preparato per i radioascoltatori?
2: Non lo so, sei un po'... vabbè, adesso l'ascolterai, va bene?
0: D'accordo, io resto in ascolto, vi presento Wanda, la mia opinionista, che oggi parlerà di cosa?
2: Parliamo un poco della situazione attuale, della crisi.
0: Va bene,
2: della crisi
0: d'accordo.
2: Attuale.
0: D'accordo, Wanda, vai.
2: Poi terminerò con una bellissima preghiera, insomma, farò una... Un intervento non troppo.
0: Puoi parlare un po' più vicino al telefono se non ti dispiace.
2: Senz'altro. Non farò un intervento, non mi tratterrò molto a lungo per non.
0: D'accordo, figurati.
2: Va bene.
0: Figurati.
2: Va bene.
0: Tu sai, io faccio le sorprese.
2: Lo so.
0: Io non ho avverto nessuno stamattina.
2: Io ho dovuto stamattina sbrigare molte cose.
0: D'accordo, Wanda, ho capito.
2: Vabbè, allora poi ti dirò in privato. D'accordo, allora se mi fai parlare.
0: Vai, tutto per te, vai.
2: Pronto?
0: Wanda, ti ascoltano tutti, stai in diretta, vai.
2: Dunque, carissimi, come al solito sono sempre molto, ma molto emozionata quando ho una conversazione con voi, ma contemporaneamente però felice di iniziare un dialogo sincero, perché la mia partecipazione è sempre più attiva in questa eccezionale radio diretta dal bravissimo Gennaro Dario, che mi dà questa possibilità. So che viviamo attualmente un momento non facile da superare per la crisi che ci circonda e che purtroppo è difficile, ma convinciamoci però che l'attuale crisi colpisce non soltanto noi a vivere situazioni insopportabili, bensì tutto il mondo. Viviamo momenti abbastanza bui per il fattore finanziario, in modo particolare per i commercianti che devono affrontare pagamenti non riconosciuti dallo Stato. Diamo però decisamente una svolta positiva a questa vita. Non dormiamo con la testa abbassata al dolore. Ciò è sbagliato, perché in questo modo peggioriamo tutto senza risolvere nulla. La soluzione più saggia è di abbassare la guardia per far entrare nel nostro cuore tutto ciò che amiamo profondamente, e così riusciremo a pensare un poco anche a noi stessi con un cocktail di sensibilità. Allontaneremo tutte le negatività presenti che attualmente sono nel nostro cuore. Spesso compaiono quotidianamente nelle nostre giornate momenti negativi. Ciò accade in questo burrascoso mondo, ma vi esorto, non spaventatevi, perché arriverà il sole che attendiamo tutti. In questo attuale momento viviamo lungamente e seriamente dobbiamo riflettere su tutto quello che abbiamo costruito come con sacrificio. È quindi indispensabile usare una forte carica di volontà per credere con fede, aspettando momenti migliori che arriveranno certamente. Avremo giornate positive, ciò ci darà sicurezza soprattutto in noi stessi. Vinciamo la tenerezza e la timidezza che ci attanaglia e iniziamo a pensare a un futuro un po' diverso. In una favola che si rispetta c'è sempre in arrivo cosa? Una buona fatina a darci una mano. Mettiamo un coperchio sulle pendole in evoluzione. Siamo bravissimi a pensare alle cose meno importanti e non a quelle determinanti, ma lasciamo spazio al lavoro che prima o poi giungerà per tutti. Basta sapere attendere con fiducia. Contrariamente a quanto pensiamo, versiamo nel bicchiere che è mezzo vuoto la nostra forza. Concediamoci il tempo per realizzare i nostri progetti. Abbiamo tante felici ispirazioni, drammatizziamo i nostri malumori. Accade spesso che l'immagine che ci manda lo specchio non ci soddisfa, ma è molto importante tenere presente che la bellezza è il riflesso di un organismo equilibrato, senza cadere in atteggiamenti egocentrici, descrizione mordente, perché la capacità non ci manca. Tutti indistintamente siamo dotati di un forte potere d'attrazione. Quindi mostriamoci determinati in ciò che desideriamo e trasmettiamo le nostre idee senza agire diplomaticamente, ma come? Con semplicità e amore. Con la nostra gente usiamo frasi indicate a cui chi ci è vicino deve avere indispensabilmente il nostro aiuto e il nostro appoggio. Quindi dedichiamoci sempre al prossimo, per coloro che hanno bisogno, e in questo c'è, l'abbiamo il titolare Gennaro D'Auria, che effettivamente è bravissimo, e lui ci tiene tanta compagnia, è sempre presente e usa la sincerità e l'amore per tutti quanti noi. Ringraziamolo, questo grande titolare, questo bravissimo intelligente Gennaro D'Auria. Con oculatezza, con consapevolezza, dedica molte ore della sua giornata sempre presente con tutti noi, e per la perfetta riuscita di questo programma condotto dalla maestria, sostenendo iniziative nel sociale, qualcosa che è un sasso nello stagno per una problematica forte e molto attuale. Smussiamo battaglie che sono sempre comparse nella nostra radio, ma egli riesce a raggiungere traguardi importanti, cimentandosi con sfide di ogni tipo. L'amore per il prossimo è sempre il suo centro di gravità permanente. Egli mitiga le fantasie e riesce sempre a rimanere con i piedi ben solidi, a alla terra. Prendiamo la barra del nostro timone, della nave, e affrontiamo il mare aperto con coraggio tutti i vari problemi. Vedremo così molti risultati positivi e la nostra navigazione sarà perfetta e giungeremo in porto con molta soddisfazione. Non conviviamo con ogni giorno con dolori e dispiaceri, ma guardiamo nel positivo e tutte le negatività saranno sparite magicamente e troveremo la gioia di vivere. Questo è quanto desideravo dire al pubblico di Radio Camaldo Misterio, che termina con una bellissima preghiera che voglio in questo momento o dedico a tutti voi radioascoltatori. Carissimi, preghiamo insieme e rivolgiamoci direttamente a Gesù Bambino di Praga. È indispensabile questo amore, questa fede. E diciamo insieme: io ti ho creato per amore e ti amo di amore eterno. E da te desidero solo due cose: che tu credi sul serio a questo mio amore, che tu mi ami con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Questo voglio, desidero e bramo di tutta l'eternità, dare e ricevere amore da te. Tutte le creature che tu hai creato per questo mondo, per dare e ricevere amore, vorrei che tu ti servissi di esse solo per questo, ricevere e dare amore. Soprattutto un pochettino anche a me, egoisticamente ti chiedo aiuto e sostegno, come padre buono, come puoi amare così me che sono così misera, povera e peccatrice, forse nulla e niente, non ha nessun motivo per amarmi, se non il tuo amore stesso, che mi hai fatto conoscere nel cuore tuo, nel cuore di Gesù Bambino di Praga. Padre mio, io credo a questo amore e desidero ricambiarlo con tutto l'amore dal mio piccolo e povero cuore. Tu che conosci i miei limiti, le mie paure, le mie chiusure, le mie false sicurezze e attaccamenti, dammi di liberarmi di tutto quanto mi ostacola, che mi impedisce di amarti come vorrei. Dammi amore, Gesù, più forte di ogni resistenza, che nessuna acqua può spegnere, e regalami con la gioia di poterti amare con quella purezza e santità che profondamente desidero. Amen. Vi abbraccio fortemente e vi ripeto, vi penso spessissimo, siete nelle mie preghiere, e che il Signore dia forza a tutti quanti voi. Vedrete che un bel giorno sorrideremo insieme a questo radicale cambiamento del mondo.
0: Grazie, grazie Wanda, buona giornata.
2: Ciao altrettanto, ciao, anche ciao. A te, ciao.
0: Sempre la saggia Wanda che ha detto tutte parole belle e giuste. Vediamo un po', pronto?
3: Pronto, salve Gennaro, sono Enza da Napoli.
0: Enza da Napoli, allora dammi la tua data.
3: Allora, 12/8/77.
0: Sei sposata?
3: Sì, sì.
0: Datemi la data di vostro marito. Parlate vicino al telefono che non vi sento.
3: Allora, 7/2/74.
0: Vediamo un po' le carte che mi dicono. Signora, voi avete una femmina e un maschio, due femmine qua?
3: No, un maschio e una femmina.
0: Una di 7 anni? Una di 7 anni, uno 7 anni e 11. Ho detto una di 7 e una di 11.
3: Sì.
0: Signora, ma perché pensate sempre che vostro marito vi tradisce? Qua, Mario chi è?
3: Sì.
0: Mario chi è?
3: Il marito.
0: Non c'è nessun tradimento, signora, state sicura. Non è uscita proprio la carta del tradimento. Ma perché lo date sempre in testa a sto Mario, signora?
3: Eh no, perché tutti hanno trovato un bigliettino di una carta nascosto.
0: Come?
3: Poi un bigliettino nascosto nell'auto. Per il nome di
0: che avete trovato nell'auto?
3: Il bigliettino, il nome.
0: Se io non sento proprio, signora. Cosa avete trovato nell'auto?
3: Allora, ho trovato un bigliettino nell'auto.
0: Un bigliettino?
3: Sì, è scritto il nome di questa ragazza.
0: Sì. Signora, ma suo marito che lavoro fa, mi scusi?
3: Il barista.
0: Non può essere una signora che aveva ordinato una torta, una cosa. Io, a me, solo per un bigliettino, che magari vostro marito avrà potuto dare, non lo so, un passaggio a qualcuno, oppure a qualcuno, ha perduto in da macchina. Qua non esce nessun tradimento, signora, state più che certa.
3: No.
0: Signora, no. Se c'era, io non c'ho peli sulla lingua. Ma mi conoscete a Napoli? Io non mi conoscete. Io sono Gennaro, solo verità. Io sono Gennaro, solo verità, istruzzati, faccia affollati, io vi dico le cose com'è e come stanno.
3: No, ma io vi
0: ha chiamato una vedova il 6 mattina mi ha chiamato una vedova, il marito mi aveva raccontato che era morto e piangeva, poverina, io con gli occhi chiusi che stavo ancora dormendo, vi dico la verità, suona il telefono nella notte, vado a rispondere, sono una povera vedova, perché alle 6 del mattino, pensate un po', un marito morto un mese fa, che se già era rimorchiata nata in Duliet, io pensavo, ne ha fatto manca raffreddoli, e ti pensava che piangeva per la morte del marito, ma che gente, non c'ha più sangue nelle vene, non avete più sangue, non avete più come ricevo un nome, Aflina Fine che tiene il giornale d'Auri, non la troverete più da nessun altro mago, chi li guatta scema che esce, io vi sto dicendo la verità, vostro marito non vi ha tradito, che le chiagneva praticamente per l'amante e non per il marito che è morto un mese fa. Maronna, ma non pochi dignità. A dignità, arrosta sta dignità. Ma per piacere, Atvin, 899-48. Io non lo so che sta succedendo. Chi sta nascendo pazzo? Tutto quanto, la mucca pazza ha fatto effetto su tutta l'intera umanità. Ma come è possibile, Gesù mio? Ma com'è possibile? 899-48-46-10. Vado in privato, ma che Santina bella canzoni. Oh, uffa. Questa è la favola dei calciatori, Beppe Savoldi, una canzone che farà piacere ai tifosi napoletani, e salutiamo anche il sito di Calcio Napoli.

0: avanti, non posso assolutamente stare qua fermo. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ditemi, come vi chiamate?
1: Da dove chiamate? Marcello, da Napoli.
0: Marcello, buongiorno.
1: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì, allora, quando sei nato?
1: 17-5-81.
0: 17-5-81. E invece la tua ragazza quando è nata?
1: Il 16-5-84.
0: Maronna mia! 16?
1: 5-84.
0: Stavo parlando toro e toro.
1: Toro, esatto.
0: Senti, tu mi devi dire la verità però.
1: Sì.
0: Tu a questa ragazza la vuoi bene?
1: L'amo.
0: L'ami. Però, voglio tu, io ti devo dire la verità, perché io sono fatta così. Tu sei una bella persona.
1: Grazie.
0: Però l'hai tradita sta guagliona.
1: No, mai.
0: Io vedo all'inizio che ti sei messo, all'inizio che ti sei messa con lei. Da quanti anni stai con lei?
1: No, io sono uscito da una storia ad agosto e con lei mi sono messa a novembre.
0: Ah, quindi è stata proprio una cosa rapida.
1: Esatto.
0: Però io vedo all'inizio proprio c'è stato un piccolo tradimento.
1: Assolutamente.
0: Forse lasciando quella allora.
1: Potrebbe essere, sì, magari la pensavo ancora.
0: Lisa, come si chiama?
1: Maria Elisabetta.
0: Ah, Maria Elisabetta. Maria Elisabetta. Lei ti vuole molto bene. Solo alle volte vedo un po' di contrasti.
1: A volte litighiamo, sì, è vero.
0: Tu hai sempre paura che lei ti possa tradire, è vero?
1: Potrebbe.
0: Non lo fa, non lo fa. Non lo fa, stai tranquillo. Qui c'è il matrimonio, voglio.
1: Addirittura.
0: Eh certo, ti vuole molto bene, perché è un bel rapporto. Andate avanti.
1: Andate. Ma pensando che fossimo toro e toro,
0: E che c'ha zicca? Perché non si sposano i segni uguali. È vero, sono due capo tost. Tu sei capo tost e sei capo tost. Quando vi appiccicate, lei se la prende molto. È la stessa cosa pure tu. Okay. Però alla fine state sempre cuore e cuore.
1: Ok, c'è qualcosa di lavoro, puoi vedere?
0: Sì, adesso vediamo. Guarda, tu andrai molto bene. Vedo dei colpi di fortuna per te.
1: Nuovi lavori?
0: Sì, vedo dei cambiamenti, perché qua chiuderà.
1: Ah, ho capito.
0: Tu già lo sapevi qualcosa?
1: Sì.
0: Sto dicendo bugie?
1: No, no.
0: Qua chiuderà, tu lavorerai in un'altra parte e andrai benissimo. Auguri, figlio mio.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: 899-48-46-10 899-48-46-10

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Nunzia.
0: Allora, Nunzia, da dove ti chiamiamo?
1: È da Napoli, provincia.
0: Allora, che vuoi sapere, Nunzia?
1: Senti, qua la crisi lo so, è generale.
0: Ma sta per però... tutta Marta!
1: Lo so, però ognuno pensa un fatto suo. No. Volevo sapere, mio marito un po' si recuperava, se c'erano colpi di fortuna, ma che critica.
0: Allora,
1: che...
0: vediamo una, quando è nato suo marito? Ma un bechì, zitto!
1: Sì, 22.08.77.
0: La mattina su Cristiana, metti Pirandierra, Rindulietta, si metti, ma chi ci abbatti, voto cammino.
1: Sì.
0: Ma come?
1: Sì, è un vizio, è un brutto vizio.
0: Ma perché non giudicite che ci stanno tante batterie a te? Ma in ducessa, che praticamente sto pisciato in terra, oh, che cosa ha da abbassare sotto i piedi, che schifo! Pigli che la labbretta, si mette in coppa e vuoi prendere cacca mozzarella. Alla scutella di pane, ha portato pure i rustici qualche volta.
1: Bravo.
0: Che pure passa a io cippavo. Sì, cippavo, i rustici per me. A me mi piace assai la ricotta. Signora, è un momento bello, negativo. Sì. Però mi promettete c'è cito lo Suizzi che cammina chi viene per terra, poi in Dubagna, che i figli vostri pisciano per terra e San Basto. Dite la verità, quando voti dai.
1: No, sì, allora è vero. Amedeo cammina così. Io lo che i figli mi avrà caisso, che io sono 40 anni, poi come una scauto, a me non mi interessa.
0: Signor, allora, però dicite che i figli vostri che la mitraglia la puntano a buono, perché sto unica la mitraglia, la tenne storti a punti di trasversale.
1: E bravo! Potete... Bravo, madonna, si grosso, voglio. Troppo rossa, io non so
0: se chiamare. Ci t'ha visto il pisellino di vostro figlio, l'avete visto?
1: Sì, mi traghi su, ti dico. Mette buona
0: mitraglia in tu bagno, in tu cabina.
1: Le piccoline.
0: Ma se si può raddrizzare, portatelo da un medico, magari qualche piccolo interventino per farlo dritto, perché vi canà proprio tipo.
1: Tu pensi che è un problema quello? Io pensavo solo che perché ci piace.
0: No, aspettate un altro pochettino, fatelo crescere, però sta mitraglia avica storto.
1: Va bene. Senti,
0: non capisci un bar brutto.
1: No, vabbè, io pulisco subito.
0: Appena piscio, poi si pisciò nel buco del cabinetto, piscia di trasversale. Vostro marito, chiaccate, ci vuole occupare per coppa. E poi che lì brutto si porta per tutta la casa. Dico le bugie?
1: No, non dici bugie. Però diciamo che sto lesta. Quando vengo a tempo un bambino, perché di solito vanno in bagno da soli.
0: Ma perché non

0: Allora... Dice tuo marito questo che si mettono pari in zucca la lupera.
1: È novizia,
0: giunga da malluà. Ah, notte sa vaffa. Ecco, cioè...
1: Sempre scavato sta.
0: Sempre
1: è vero, scalzo.
0: Signora, dite la verità.
1: Sei un grande, Caccaruna... lo dico a voce alta, sino russo, zinna, io vi state già chiamato, però...
0: Caccaruna si crede che
1: qualcosa.
0: Caccaruna si crede che ci siamo mise d'accordo.
1: No, zinna.
0: Giuratelo su Dio, signora.
1: Lo giuro su mio padre, sei un grande.
0: Va bene, signora, grazie.
1: Senti, io... mi dici se si muove qualcosa in casa mia? Sto male, zinna, penso che ho capito che sto male.
0: Un attimo che controllo.
1: Sì.
0: Signora, ci sarà un uomo che lo aiuterà, vostro marito. Vostro marito purtroppo non ha studiato.
1: No, bravo, esatto, bravo.
0: Però voglio una, sarà già tutto cosa. Non vi preoccupate che i soldi in casa vostra non...
1: Ma in noi vogliamo andare fuori, ci riusciamo,
0: più oggi che di mano. Fatelo.
1: Ho pochi soldi sul telefono, comunque ti ringrazio.
0: Va bene, vi dico una cosa, vostro marito cambierà e un domani avrete soldi, vi potete accattare pure una scarpa firmata. Non vi preoccupate.
1: Grazie, ti voglio bene, gennaio.
0: Che Dio vi deve dare tanta salute e tanta.
1: Grazie!
0: Ma tutto quello che voi desiderate,
1: il figlio mi si realizza, i figli mi si realizzano tutti e tre, sono piccolini.
0: Grazie. Signora, accendete una candela bianca ogni tanto, vicino alla figura di un padre, vicino alla figura di una madonnina, vicino alla figura di un bambino in Praga, appicciate una candela, perché i morti stanno nel buio e ci guardano.
1: Io lo so che mio padre sta vicino a me, Genna, lo
0: pigliate un bambino in Praga in mano e pregate ogni tanto, la preghiera è importante.
1: Grazie, Gennaro, sono rosso.
0: Ciao, grazie, ciao.
1: Ciao, bello, ciao.
0: Da dove chiamavate, signor, da dove chiamate?
1: Da Santa Anastasia.
0: Un bacio, vi voglio bene.
1: Ciao, pure a te, ciao, bello, ciao.
0: Signori, abbiamo lasciato anche questa signora. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Muoviti in bici, senti una bella canzone, eh? Niente, niente.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto.
0: Allora, signora, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
0: Qual è la domanda?
1: Allora, io volevo sapere, innanzitutto ti volevo fare i complimenti.
0: Grazie.
1: Perché ti seguo da tanto e
0: grazie.
1: È la prima volta che chiamo, ho avuto il coraggio di chiamare.
0: Grazie.
1: E io mi chiamo Sonia, siamo da Marano.
0: Dimmi, tesoro.
1: Allora, io volevo sapere qualcosa sulla vita privata, sull'amore in particolare.
0: Sì. Quando è nato lui?
1: Allora, lui è nato il 24 gennaio del 76.
0: Sì, io vi ricordo, prenotatevi 899-48-46-10. Ricordatevi, per parlare con me, 899-48-46-10. Non vi scordate sto numero. Ci sta anche l'ottologa oggi, siete fortunati per i numeri del gioco. Io non ci credo proprio, che purtroppo io non credo nell'otto, non credo nei giochi, credo solamente nella mia veggenza, perché veramente è una cosa che è nata dentro di me, non è che me la sono assorbita, è nata dentro di me. Allora, ma che è successo, Sonia, qua?
1: Che è successo?
0: Io vedo un ma tu da quanto tempo stai con lui?
1: Da un po', qualche mese.
0: Ma dimmi una cosa, tu sei sposata, tesoro?
1: No, non sono sposata.
0: E chi è quest'uomo che ti stava vicino prima? È una storia che è terminata qua. Antonio,
1: sì.
0: Chi è? Scusami.
1: Antonio?
0: Sì.
1: Antonio è mio cugino.
0: Sì. Peppe, questo Giuseppe, chi è?
1: No, Giuseppe c'è, ma è un amico, ma è una persona che non frequento tanto, insomma.
0: Ma era una persona del passato?
1: Questo Giuseppe, sì,
0: certo.
1: Ma è un amico,
0: vecchio,
1: un amico di amici, insomma,
0: certo.
1: Non c'è niente di, non è un rapporto.
0: No, no, ma per carità, non c'è niente da. Allora, senti, questo rapporto si riprenderà, perché parlandoci chiaro, il tuo pensiero è proprio quello di stare con sta persona.
1: Sì.
0: Tu
1: perché
0: ce la...
1: ci tengo tanto a lui, Gennaro.
0: Guarda, tu ce la farai e Dio ti benedirà, perché tu avrai questa persona. Le carte, però ci sono un po' di ostacoli. Mi ridai
1: la
0: data?
1: Ma che tipo di ostacoli vedi, Gennaro?
0: Una persona anziana vicino a sta persona sta. Ma è la mamma?
1: Sì, c'ha mamma, il padre, insomma, vive in famiglia lui. Adesso non c'ha più.
0: Ci avrai un po' di, da combattere forse un domani un po' con la mamma, ma le cose si metteranno a posto.
1: Mamma mia.
0: La mamma è un po' dura?
1: Ma guarda, apparentemente io non la conosco molto bene, capito? Quindi
0: no,
1: apparentemente
0: comunque...
1: adesso sembra insomma disponibile, però io non lo so.
0: Lo so, comunque io
1: non la conosco bene abbastanza.
0: Cioè, tu fai quella cosa indifferente, buongiorno, buonasera, non entrare troppo in confidenza, che alle volte entrano le gelosie. Pensa a lui che vuoi bene, punto e basta, hai capito o no?
1: Lo so, ma lui... Come lo vedi lui? Lo vedi preso da questa cosa?
0: Ma ti ama all'imbazzata, finiscila, anche se è un tipo che non lo ammette mai, non dice mai io ti amo.
1: Infatti,
0: so.
1: Capito? Perciò io sto
0: perciò
1: così.
0: Perciò ti fa fissare, ti fai
1: io sto così, perché capito? Non riesco a capire se lui ci tira
0: ma chi è una tecnica? Ma ulita scetà o no? Allora, è come la stessa cosa, no? Quello ama platonicamente te. Cioè, ti ama, però no, ti ama platonicamente. Tu dici, ma chissà, è possibile mai così mi ama? Cioè non mi dice mai, non mi fa mai una carezza, ma un bacio ogni tanto, quando vai sveglio vicino a te trovo un bacio.
1: Io poi capito, ho tanto bisogno
0: è una
1: di
0: tecnica,
1: queste dimostrazioni,
0: tesoro,
1: quindi
0: è una...
1: ti soffro, hai capito?
0: Ma è una tecnica, maronna mia, io ti amo, tu mi ami, noi ci amiamo, è una tecnica. Stai a sentire.
1: E quando
0: abbasserà
1: la guardia, Gennaro? Quando la smette con questa tecnica? Perché io poi.
0: Secondo me, quando dai messa sotto il zola, solo t'anna fornisce, t'anna piglia tu con mano lo timone, capisci? Ma a me?
1: Ho capito.
0: Un bacio, auguri, vai avanti.
1: Grazie, un bacio pure a te.
0: Ti
1: complimenti.
0: Voglio tanto
1: ancora.
0: Bene, tesoro. Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gennaro D'Auria. .it, l'angelo azzurro, il giornalaio, a tutti, Saturno, Michele Razzica, Gennaro Mito, Minollo, a tutti. 899 48 46 10. Pausa musicale, me ne vado in privato, amori miei. Questa è una bellissima canzone, ce l'ascoltiamo. 899 48 46 10, vado in privato.

0: dolce musica di RCS Network, l'inconfondibile. Potete visitare anche il mio sito www.rcsnetwork.com, tutta la storia di Radio Camaldo Listerio. Saluto a Riccardo da Milano, appunto, il manager, e saluto anche il Gafoglio, e saluto Matteo il grafico con tutto il suo staff. Ciao Riccardo, sei un numero uno, come si dice a Napoli. Grazie per il bellissimo sito che mi hai creato. Ciao Matteo, pure a te e a tutti gli amici della Vega Media, così mi pare si chiama, sì, vegamedia.it. Tutte le opere che hanno veramente elaborato e fatto sono straordinarie. Abbiamo la prossima diretta, ma che sorpresa mi dice. Pronto?
1: Pronto.
0: Che sorpresa mi ha detto qua la regia. Come stai?
1: Benissimo.
0: Ciclamino,
1: che tu dicevi, tu sei come un girasole, gira, sì. Gira, boom.
0: Come stai?
1: Bene, bene.
0: Ma che felicità. Oggi mi sento felice perché hai chiamato anche tu.
1: Anch'io, è stata una sorpresa questa diretta.
0: Enzo, come sta? No, ma è facile sorpresa, all'improvviso. A me mi piace fare l'improvvisato. Scinga, bacio e faccia la diretta.
1: Bellissimo.
0: Perché mi ha fatto ragionare, dai, il uaglione che getta nel bagno, nessuno l'ha capito. Io mi arrabbiai, ma veramente, guarda, ma come si può andare in un bagno di una stazione e fare l'amore con gli uomini in gabinetto che puzza di merda, scusate l'espressione, cioè con tutti quegli microbi che stagli, perché un buco dove scende la cacca è largo. Guarda, fa,
1: ma la gente non ha dignità, capito?
0: No? Ma la dignità non si compra, non si vende, si
1: nasce.
0: È chiaro, uno la dignità, io tengo tanta dignità da vendere, mi devi credere, ma tanta da vendere. E poi ti voglio dire una cosa molto importante: la gente non c'ha più il sangue nelle vene, ma l'acqua. Non lo so, da quando è uscito Steuro la gente si è cambiata.
1: Sì.
0: Basta accendere solo quei telegiornali e vederli. Dio santo, aiutaci tu. Tu stai sempre con Enzo, no?
1: Vabbè, ma allora il mio ex mi lasciò.
0: Sì.
1: Poi questo qua si comporta male, però comunque vado avanti.
0: Sì.
1: E non ho capito, diciamo, cosa vuole da me, che devo fare, non lo so. Vado avanti così.
0: Dammi la tua data, tesoro, vediamo un attimo.
1: 29586.
0: 9?
1: 29586.
0: Ah. Gemelli.
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Tu hai avuto anche altri amori, vedo qua.
1: Sì.
0: Parecchi amori, hai fatto anche parecchi errori, ciclamino mio,
1: Tantissimi.
0: Ma un uomo ne sposato in passato, te so.
1: Veramente?
0: Un uomo che era sposato.
1: Ah, non lo sapevo, me lo stai dicendo tu.
0: Ti ha ingannato sicuramente dicendoti che era libero. Perché
1: no, ci stava uno fidanzato.
0: Uno che hai avuto un rapporto e poi è scomparso e non l'hai visto più. Sto parlando anni fa,
1: Ah. Può essere.
0: Ti è rimasta alla gola quella cosa.
1: Può essere.
0: O adesso si è sposato, ma io lo vedo già all'epoca.
1: Ah, no, perché sapevo uno fidanzato quest'estate.
0: E si è sposata allora.
1: Addirittura? No, vabbè, ma io lo conosco.
0: No, allora non è, allora se è questo qua che io vedo con un'altra donna, può darsi pure che sia lui. Però a parte questo qua, ne vedo un altro pure. Veramente ne vedo 5 o 6, ti parlo proprio con il cuore in mano.
1: Ma 5 o 6 sposati?
0: No, 5 o 6 ragazzi che tu hai cambiato.
1: È vero, sì, ma
0: parecchie.
1: Ho avuto molte esperienze sbagliate.
0: Comunque, lo so, amore mio, lo so. Ma dimmi una cosa, tu sei stata pure violentata?
1: No, per fortuna.
0: Aspetta,
1: no.
0: Quando avevi 15-16 anni?
1: No.
0: C'è
1: mai
0: stato un ragazzo che ti ha preteso, ti ha voluto?
1: No.
0: Tu lo sai, io dico la verità e ti voglio bene. Tu non sei una, come un'amica, anche se non ci conosciamo di persona, solo telefonicamente. Però mi devi dire la verità. C'è Steven Uaglione a 15-16 anni che ti ha preteso per forza, ti ha voluto?
1: Però vabbè, no, violentata addirittura.
0: Comunque guarda, io credo che tu andrai avanti con il tuo ragazzo, però non ti vedo felice a te.
1: Mai, per niente, non sono mai stata felice.
0: Io credo che nel futuro ci sarà un altro ragazzo per te.
1: Speriamo, Gennaro.
0: Perché non ce la fai più. Ciclamino, io ti ringrazio, ti voglio un mondo di bene, dopo ti dedico una bella canzone a Gennaro.
1: Grazie.
0: Io devo proseguire, un bacio
1: che
0: grande, salutami a tutti quanti, eh?
1: Ciao.
0: Fa, un'ultima parola.
1: Dimmi.
0: Fa quello che ti dette il tuo cuore, ok?
1: Va bene Gennaro, un bacio.
0: Ciao, ciao, ciao amore, ciao. 899 48 46 10. Questo è l'unico numero per entrare in contatto con me, Gennaro D'Auria. 899 48 46 10.

0: Allora, abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto.
0: Allora, stammi a sentire, dammi la tua data.
1: 23.4.90.
0: Ma dimmi una cosa, tu non sei felice qua con tuo marito?
1: Sì.
0: No, perché alle volte ti vedo proprio scocciata qua.
1: Alle volte le cose non vanno bene.
0: Allora, Teddy?
1: Sì.
0: Si chiama tuo marito?
1: Sì.
0: Perché non vai d'accordo?
1: A volte ci sono delle piccole litigate.
0: Ma lui fa il portantino, fa, diciamo, sta vicino ai forni?
1: Sì.
0: No, ma le cose si aggiusteranno, non ti preoccupare, niente di grave. Ti abbraccio, tesoro.
1: Okay,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao. 899 48 46 10. La grande verità di Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e basta. È veggente, che è la prima cosa. Se io non avrei la veggenza, non potrei fare quest'atto umanitario. La veggenza è qualcosa che ti permette di vedere lontano, più approfondito. 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a voi. Allora, signora, datemi la data vostra e non parlate perché devo guardare appunto le carte.
1: Sì, 1/11/66.
0: Voi avete un figlio?
1: Io ho 3 figli maschi.
0: Ma la ragazza si è allontanata?
1: No, l'ha lasciato proprio. Ora lui lavora fuori.
0: Sì. Io vedo infatti un distacco, perciò ho detto che l'ha lasciata. Le cose si aggiusteranno con il tempo, signora. Si aggiusteranno con il tempo.
1: Ho capito, lavora fuori, che ha preso il posto.
0: Ho capito. Se non parlate troppo vicino al telefono che non sento nulla. Allontanatevi dal telefono. Sì, grazie, va benissimo. Comunque ho detto le cose si sistemeranno, ma ci vorrà tempo, signora Bella. Auguri.
1: La ringrazio.
0: Buongiorno. Buongiorno. 899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Io adesso me ne vado in privato, se mi volete seguire io vi risponderò a tutti quanti, vi dedico una bella canzone. Questa canzone la mandiamo, vediamo un pochettino, ma fanno mannà sta canzone, non fa niente dopo. Pronto? Lei chiede tutto, no?

0: mutandina, e quindi io lo dovevo dire qua. Ho visto una mutandina che hai portato in lavatrice da piccola, insomma, sciocchezza, insomma.
1: La mia data, Zinnato.
0: Sì, no, stavo parlando molto di tuo padre in privato con te, perché io ho visto che... Vabbè, lasciamo perdere comunque. Allora, dimmi la data.
1: 6683.
0: Che... 6683?
1: 6683.
0: Sì, che vuoi sapere?
1: Niente, in generale.
0: Sì.
1: A parte che...
0: Io ti vedo molto insoddisfatta.
1: Giusto.
0: Ma tuo marito che fa? Il muratore? Vedo cemento armato qua, che è?
1: Sì, muratore, no.
0: Ma tu non sei contenta a livello sessuale con tuo marito, te so? O si dice la verità, oppure...
1: Sì, Gennaro, io ti sto dicendo che stiamo quasi per separarci, le cose non vanno
0: bene. Ah, ti stai separando. Tu c'hai un altro uomo, tesoro mio.
1: È giusto, Gennaro.
0: Tu hai fatto amor, goppo banguno con un altro uomo.
1: Sì,
0: e quest'uomo ti ha un pistone lungo e ti ha soddisfatto quello che non ha fatto tuo marito.
1: No, ma sono proprio...
0: Ma tu non lo ami proprio, lo schifi, ma com'è possibile?
1: Giusto.
0: Ma perché lo schifi, tesoro mio?
1: Non lo so, Gennaro, io mi sono sposata perché io, diciamo, sono uscita incinta e sono state cose affrettate.
0: Ma tu lo schifi, se tuo marito si avvicina a te, tu lo ripudi, non vuoi fare non gli fai fare nemmeno più l'amore a suo marito tuo.
1: Oh, Genna, sei grande.
0: Lui, vedo per esempio quando alle volte si accosta vicino a te che ti vuole baciare, tu ti allontani. In Juliet si accosta vicino a te, ti dà qualche carezza, ma tu ti giri contraria.
1: Mi stai facendo i miei briti addosso, Genna.
0: Tesoro, è quest'uomo che ti ha fatto provare questa vibrazione così forte perché te ne un bello pistone, insomma, Rick, ma chi sei, non mi sposata?
1: Sì, Genna, lui
0: mi ha detto che... scorna.
1: No, mi ha detto che prima stava insieme a una ragazza, però mo si è lasciato.
0: Ma chi sei, non mi sposata?
1: Dice che è libera attualmente.
0: Ma che è libera? Chi sei, non mi sposata, perciò? Tu stai sbagliando la vita tua. Stai sbagliando la vita tua, non vuoi... Tu, no, tu mi dici la verità, l'uomo c'ha la maschera in faccia, c'è uno stunco per fare una parte a te,
1: ma tu,
0: essere cosciente di dirmi la verità, tu lo sai che quest'uomo è sposato?
1: Io ho saputo, Genna, che lui, però attualmente mi ha detto che è separato.
0: Ma sempre sposati eri, chi ti sta usando con Maro di scorta? Figlia mia, vedi bene dove metti i piedi. Vedi bene dove metti i piedi. A te ti piace usare il kiss. Tu perciò ci stai con kiss.
1: Però,
0: è
1: vero questa cosa.
0: Ti piace il suo cannuolo siciliano. Però vedi dove metti i piedi. Perché kiss ti soddisfa più i mariti. Però che lo povero cornuto marito ti porta, fa tanto per portare i soldi a casa. Non sa merda kiss. Allora se tu non lo vuoi bene, abbi il coraggio di dire, senti, separiamoci, perché io non ti amo più, non ti sento più. Ma non piglia per culo a marito, facendoci corna e cornetti e stracorna, perché onestamente non vale la pena. O se lo passa peggio una puttanona negra. Io non sto pazziando, io sto dicendo la verità. Tu sei una brava picciotta, ma io parlo chiaro con marito. Non fa come aquele montore e come aquele lasciugliere, non fa sti cosa.
1: No,
0: Gennaro, parla con tuo marito, parla con... perché hai da ragione, vai in dottor, parla con tuo marito, senti, fai una cosa, tu evidentemente c'hai degli equilibri tutti spostati all'interno, vai da un neuropsicologo. Vai dal neuropsicologo, fatti mettere a posto, portassi, voi stai in un momento così, vai dal neuropsicologo perché le cose si possono aggiustare, perché continuare così, tesoro mio, non vale la pena, vale la pena, cioè se tu ci fai corno al marito e passi da cucco con marito, chi le fatica tutta la giornata e che il povero marito tuo ti fa una carezza o ti fa un bacio, tu manca che le ci fai, cioè che da fuoco il povero cristiano. Allora se tu non lo ami, lascialo perdere, dici guarda, separiamoci, io spero che questo non lo farai, però se devi vivere infelice devi prendere una tua scelta. Mo per il momento vai dal neuropsicologo e curati, una volta curato prenderai le reti in mano della tua vita, capito? No,
1: questo ragazzo mi sta illudendo solo,
0: non ho capito.
1: Sono vergine quest'altro ragazzo.
0: Sì, fanno i fatti allora. Tutte fatte e se ne va. Tu è un neuropsicologo!
1: ha detto che ha solo me nella sua vita in questo momento, ha detto non c'ha nessuno più.
0: E certo, è la teoria dell'uomo sposato. La prima cosa, l'uomo sposato che dice? Dice io con mia moglie non vado d'accordo, io con mia moglie non vado d'accordo. La prima cosa, illudono le persone, e perciò voi ci carite con mi per sic. E che ha come le pere mature che cadono dall'albero. Arraprete luce. Va ad un euro per psicologa! Va ad un euro per psicologa! Fatti aiutare! Fatti aiutare! 899 48 46 10. Vai dal neuropsicologo. Io non posso fare niente per te, tesoro mio. Io non posso fare niente per te. Più di dirti, non andare da quell'uomo, non tradire tuo marito, togli mettere in coppa una via giusta. T'ha già indirizzata pure da un neuropsicologo. Ma poi se hai fatto, vai dal neuropsicologo e vedi che il tuo cuore non desidera più tuo marito, esiste il divorzio. Punto e basta. Io dico la verità. Auguri, auguri, auguri. Pausa musicale, io vado in privato. 899 48 46 10. Questa canzone io non la sfumerò. Omaggio a Ciro Sebastianelli. Da parte di Gennaro Dauria, di tutto lo staff di Radio Camaldoli, un saluto alla moglie di Ciro Sebastianelli. Omaggi. Questa canzone partecipò a Sanremo, mi pare nell'80 o il 78, non mi ricordo, ma all'incirca era. Omaggio a Ciro Sebastianelli, il grande cantautore napoletano, il grande cantautore napoletano.
2: Tu distesa accanto a me, sapessi che follia.
0: Il buio è tu. 899 48 46 10. Questo pezzo io non lo interromperò.

0: Allora, ascoltiamoci anche quest'altra bella canzone, 899 48 46 10, 899 48 46 10, Katia.
1: Amore.
0: Queste sono le mie preferite.

0: Allora, carissimi ascoltatori, io non posso fare aspettare le persone in linea, assolutamente. Katia è bellissima, ma io devo sfumarla. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Buongiorno, signor, calma, calmiamoci.
1: Sì, sì.
0: Allora, datemi la vostra data.
1: Il 23/9/61.
0: Vediamo un po' che succede qua. Voi siete sposate, giustamente? Sì. Signor, ma che cosa è questo? Voi soffrite d'ansia nervosa qua?
1: Sì, è un perito che mi sta facendo queste cose, non lo so nemmeno io.
0: Ma che cosa vi sta, che cosa vi sentite?
1: Mi sento un vuoto nello stomaco che mi... Prima mi fa male, poi mi fa sentire un cuore scuro, cioè come mi sentisse...
0: È un fatto, questo è, può essere, io non sono un medico, per carità, non mi so, queste sono cose che appartengono ai medici, sì. E io non sono un medico. Allora, vediamo un attimo le carte, vi dico un consiglio dalle carte. Signora, fatevi controllare, fatevi gli accertamenti in ospedale, può essere, secondo me, come mi parlano le carte, una visita da un neurologo, fatela pure. Perché può essere un'ansia nervosa, da come mi state raccontando voi, ma io non posso fare diagnosi, mi posso anche sbagliare perché
1: esatto,
0: non sono
1: Gennaro, senti un po', che ho fatto accertamente, ma non è uscito niente.
0: E allora è un fatto, può essere un fatto nervoso, questa è una cosa che il medico deve guardarvi, io non vi posso essere utile, signora.
1: Vabbè, mi credete che
0: davanti alla medicina alziamo le mani, io non faccio consulti medici. Signora, io vi dico solo, perché io... L'unica cosa che vi dico, che se avete un problema d'ansia, curatelo, è una cosa che si può curare, andate dal medico.
1: No, l'importante è che tu mi dici queste cose, perché ho fatto a certo non uscite niente.
0: Signora, può darsi che un fatto, se voi avete l'ansia, non esce niente nelle analisi del sangue, chiaro?
1: Fate la gastroscopia.
0: Fate tutte queste belle cose e vedrete che vi daranno una bella curetta e voi starete bene, va bene?
1: Bene, grazie, Gennaro, sei un bacione, molto gentile.
0: Ma si figuri, arrivederci.
1: Ah, ciao.
0: Allora, signori, io sono qui a vostra completa disposizione, 899-48-46-10, 899-48-46-10.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: È pronto, Gennaro?
0: Buongiorno signora.
1: Buongiorno a lei. Gennaro, sono andato su, io entro con la live, vi chiamando prima da Napoli.
0: Dite signora, che volete sapere?
1: Niente, volete sapere quanto sul lavoro, come va, si aggiusta un po' di mio marito.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte, un attimo solo, eh? Ma vostro marito fa il barista?
1: Un attimo?
0: Ho detto, vostro marito fa il barista?
1: Sì, sì.
0: Fa il barista? Da quanto tempo fa il barista, signore?
1: Sono per tutti.

0: 20 anni.
1: Più di 20 anni. Signora, ma è stato licenziato?
0: Sì, sono licenziato. Denaro?
1: Sì, sì, sto vedendo le carte.
0: No, non si sente bene.
1: Enzo chi è, signora?
0: Ho capito?
1: Enzo chi è?
0: Enzo?
1: Sì.
0: No,
1: è una, no, vedo che è un amico di suo marito qua mi esce. È una persona che ha contrattato, ma non so capire. Comunque suo marito sta senza lavoro, signora.
0: Aspetta, sì, è un collega di lavoro, sì.
1: Infatti, ve l'ho detto. Signora, le cose si aggiusteranno.
0: Sì.
1: Ci vorrà solo tempo, ma le cose si aggiusteranno. Ve lo dice Gennaro D'Auria.
0: Va bene.
1: Grazie. Lavorava in un bar.
0: Capito.
1: Lavorava in un bar vostro marito?
0: No, lavorando in bar.
1: Le cose si aggiusteranno, tantissimi auguri.
0: Grazie anche a lei.
1: Arrivederci. Ah, signora? Signora?
0: Sì, sì.
1: No, volevo dirvi una cosa molto importante prima che dimentico. Da quanto tempo è stato licenziato?
0: Sono 2 mesi.
1: 2 mesi. Datemi un numeretto da 1 a 7.
0: 4.
1: Signora, io vedo qua che il lavoro lo prenderà. Dovete avere solo un po' di pazienza. Ma mi state chiamando con il telefonino o telefono? Perché vi sento male.
0: Telefono di casa, no, ti sento bene la radio.
1: Ah, ecco, mi sento molto male, perciò. Da dove chiamate?
0: Io da Melito.
1: Signora, le cose si aggiusteranno. Non vi preoccupate, è un periodo che passerà e vedrete che le cose andranno bene. Auguri e buona giornata.
0: Grazie, grazie.
1: Allora, abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10 www.rcsnetwork, il sito di Radio Camaldoli. Andatelo a visitare che è bellissimo. C'è tutta la storia della radio. www.rcsnetwork.com

0: Allora, vediamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, Gennaro.
0: Buongiorno a te, caro, dimmi.
1: Senti, è possibile sapere qualcosa in amore sulla mia vita?
0: Sì, vediamo un attimo, dammi solo la tua data.
1: 31-81.
0: Allora, Peccioli, come esce già la prima carta che tu stai perdendo una capa per una guagliona. Stai perdendo una capa per Antonella. Antonietta. Antonietta. Stai perdendo una chiocca, tu e essa. Tu l'ami moltissimo, è vero?
1: Sì.
0: Però sta una compagna sua che è molto gelosa. Vicino a Antonietta ci sta una ragazza che è molto gelosa. Però tu andrai avanti, figlio mio.
1: Lo so.
0: Perché ti vuole bene, non ti preoccupare. E poi non ti ha mai tradito, non ti preoccupare, non pensare alla di picciotti che passano davanti. Lei andrai avanti, Giuseppe, va bene?
1: Grazie. Auguri. Antonietta, scusami se questa
0: no, non mi chiama Antonietti, in un portagun.
1: Cioè, lei è fidanzata.
0: Un jeans.
1: Come lei è fidanzata?
0: 42 d'Italia, 42.
1: Dimmi. Bravo. Vorrei sapere, siccome lei è fidanzata, qualcosa su di lei. Rapporto
0: il
1: suo fidanzato.
0: No, ma guarda, io già l'ho visto. Questo rapporto andrà a finire, come vedo qua, e vedo che lei passerà anche dei brutti momenti, ma alla fine si libererà, perché non vedo tanto amore in questa Antonietta con il suo ragazzo. Auguri.
1: Ok, grazie.
0: Ciao Giuseppe. Ma insomma, io non capisco una cosa. Con tante persone libere vi devi appiglio sempre a gente impegnata. Non togliete la felicità ad altri, perché un giorno verrà tolta a voi. Non togliete la felicità ad altri, perché un giorno verrà tolta a voi.

899 48 46 10, 899 48 46 10, sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Signori, per qualsiasi problema che voi abbiate, chiamatemi. Salvatore, mi raccomando. Allora, non toccare sempre a Vanni il mio gatto preferito. Lascialo stare, lascialo mangiare. 899 48 46 10, 899 48 46 10. Alle volte, quando uno si trova in una stanza buia e pensa la morte, Andrea l'Angelo Azzurro disse una cosa che io ho apprezzato tantissimo. Bravo Andrea, tu dicesti una volta una cosa, scrivesti una cosa nel sito, dicesti: sarebbe bello vivere all'incontrario. Io condivido tutto di quello che tu, perché se uno invece di nascere, cioè nascerebbe dalla morte e andrebbe indietro, non farebbe tutti gli errori che ha fatto in passato. Bravo, bravo Andrea, complimenti, sei il primo della classe, condivido al 100%. A me l'unica cosa che non mi piace è l'ipocrisia o l'insistenza delle persone, a me non mi è mai piaciuto. Ti saluto, Andrea, sei un grande, Andrea l'Angelo Azzurro, ciao. Uros, ti voglio bene pure a te e a tutti quelli del sito. Dico indistintamente perché è un foglio grandissimo, tanti nomi: Gennaro Mito, Minollo, tutti. Poi c'è la sorpresa su www.rcsnetwork. Andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork. Voglio salutare il grande amicos, appunto, Riccardo, Ricky DJ Castelli, che hanno progettato un sito meraviglioso insieme al grandissimo Matteo il grafico, e io ho voluto questa cosa così particolare, ma è una sorpresa, poi la vedrete. Ho lavorato, l'ho voluto fare per gli amici di gennarodauria.it. vi dico la verità, l'ho fatto per voi, e fatemi sapere se vi piacerà. Allora, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Io me ne vado in privato per una bella canzone che adesso, questa è la mia preferita, me l'autodedica. 899 48 46 10, per parlare con Gennaro Dauria. 899 48 46 10.

0: 38 46 10 in privato. Per un consulto di cartomanzia abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a voi, caro, ditemi.
1: Volevo sapere qualcosa,
0: sì,
1: in amore.
0: Dammi la tua data.
1: 21 1 83.

0: dimmi una cosa, ma tu c'hai sempre i dubbi su quest'anno? Che se trova bene sta pecciarella?
1: Sì.
0: Perché c'hai dei dubbi che ti possa tradire?
1: No, non è vero.
0: No, a Maestro Rom, se tu mi chiami, dobbiamo essere uomini e non caporali, come diceva Totò. Siamo uomini o caporali? Quante volte tu l'hai proibito, smettere la gun, quando in passato, quando volte nasci manco fuori la casa, sei stato molto geloso.
1: Sì, questo sì.
0: E io che sto dicendo? Sta percerella non ti ha mai tradito, tu andrai avanti e per te c'è il matrimonio. Auguri!
1: Grazie.
0: Signori, 899 48 46 10, 899 48 46 10.

0: 38 46 10. Allora andiamo subito con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, signorina, buongiorno, da dove chiama?
1: Da Nocera.
0: Da Nocera. Ditemi, che allora, la sua data di nascita qual è?
1: 24/06/91.
0: 24/06/91. Signorina, ma il vostro ragazzo vi ha lasciato?
1: Sì.
0: Ma voi l'avete cornificato qua, io vedo, però. Bella mia, tu gli hai fatto il corno a sua agliuna.
1: Sì.
0: Hai fatto a muro con un uomo sposato pure in passato, che aveva un pulmandino. Ma che hai combinato?
1: No, questo no.
0: Io vedo un uomo che aveva una ragazza qua, non so se era sposato o una, vedo una donna, era fidanzata allora. Questa è una persona vecchia del tuo passato.
1: Sì.
0: E che si è messa a fare amore, ovviamente, con un'altra, cioè, questo ragazzo che tu hai fatto amore, perché non è stato l'unico, aveva una ragazza, giusto?
1: Sì.
0: Ah, io pensavo che erano sposati.
1: No,
0: non sono,
1: no.
0: Non sono, era il suo. Ma figlia mia, perché hai lasciato, perché lui l'ha, come l'ha venuto a sapere questa cosa? Come ha saputo?
1: Vabbè, me l'aveva detto lui che era fidanzato, però io e lui c'eravamo lasciati da poco.
0: No, io dico, il tuo ragazzo, come ha venuto a sapere che tu ci hai fatto il corno?
1: Gliel'ho detto.
0: E boh, figlia mia, te teni sul uccerva man e te le braccio, sta croce ha voluti e praticamente uccerva mangia braccio. Boh, uccerva se ne è giunto, è rimasta solo con pupazza man, con gli occhi, senza il corno e più perché un cornuto se ne è giunto. Però vediamo se tu ti senti così confusa con la mente. Io vedo
1: sì, bravo,
0: che non riesci a capire manco quello che stai combinando.
1: Giusto.
0: Carmine chi è?
1: Carmine
0: dovrebbe essere appartenenza a questa famiglia, però uno di tua annunziata, non ho capito che c'entra questo.
1: No, di tua annunziata non conosco.
0: No,
1: nessuno.
0: È una cosa futuristica, non, Carmine è una cosa che deve venire nel tuo futuro. Figlio, però ti devo dire una cosa.
1: Dimmi.
0: Tu hai perduto la tua dignità. Io ti parlo come un padre. Tu hai perduta la dignità. Ma che ti metti a fare con sta bocca tua? Ma che ti metti a fare? Ma che ti metti a fare? Ma che ti metti a fare, figlia mia? Io ti voglio parlare come un padre. Ma tu lo sai che tu tieni una dignità, sei una donna?
1: Sì.
0: Mi prometti che non lo farai più?
1: Sì, sì.
0: Chi la voglio una sui sateni? Da cristallir? Uses? Cioè, limitatamente, superficialmente. E tu ti pigli un palomonte man. No, figlia mia, stai sbagliando tutta la vita tua. Stu palomonte tu hai lasciato la bocca a te, figlia mia. Se non lasci stu bombolone, figlia mia, tu fai una brutta fine e peggio, peggio che limontur pass, pammori di. Tu sei di Nocera, sei una brava ragazza, stai sulle tue, perché io vedo più di un ragazzo tu hai fatto amore qua. Pure un ragazzo faceva una turn, un ragazzo e poi un altro. Figlia mia, mi prometti che tu cambi?
1: Sì.
0: Ma tu amico sia non mi fare dire cose che non voglio dire. Tu non sei a puttana i coppo mondo, capisci o no? Tu
1: sì,
0: sei una brava tu sei una brava ragazza. Tieni ancora, però sta confusione ti sta facendo a fare muro con tutto quanto, ce la dai a tutti. E ma allora che facciamo qua? Tu devi andare da un psicologo, tesoro. Tu io da un psicologo. Tu sta vagina tua stai a tutto l'uomo, pure i guaglioni di 18 anni, i 16 anni. Devi cambiare, me lo prometti?
1: Sì, te lo prometto.
0: Non vedi che ti corrono a priest e ti sfottano pure, ti si scena a rete, in volta. Passano in macchine e tranne la voce. E che si peggi una puttana, figlia mia? Ma per carità, vuoi cagnare o non vuoi cagnare?
1: Sì, sì.
0: Vai da un neuropsicologo, vai da un neuropsicologo e fatti aiutare, perché come stai facendo è diventato come aquele lumarciapiere, non esiste proprio.
1: Ok.
0: I guaglioni 18-19 anni fanno sti cose con tic.
1: No, no.
0: Pure chi là, Tom, quanti anni teneva? 30 lui, 33 anni. Poi tiene l'attrazione proprio per l'uomo maturo, tu.
1: No, veramente sono stata solo ragazza che aveva
0: 22
1: anni.
0: Ma non è sulis, figlia mia. Tu hai fatto con Carmelo un coppa infrascata. Cioè, fornisci una come incenata, in neuronata te ne hai fatto quattro, figlia mia. Cioè, tu stai esagerando troppo, sto sbagliando?
1: No, questo no.
0: In la stagione scorsa ti hai scordato che la Cristiana se ne ha vista bene. Ha pigliato tutto chi li si lur. Cambia, vai dal neuropsicologo. Tu ti devi far rispettare, tu sei una donna. Ma sto dicendo stronzate?
1: No, no.
0: Tu, ti risulta verità quello che dico io?
1: Sì, sì.
0: E loro cagna, cagna, promettimelo.
1: Bene. Te lo prometto.
0: Tu sei un essere umano e va rispettato. Ti dico tutte sti cose per te fa cagnare. E per dare sempre agli anche per dare esempio ad altre ragazze che non la fai le stesse cose che stai facendo tu. Tu stai passando peggio di una puttana. Devi cambiare. Me lo prometti?
1: Sì, sì.
0: Ciao, figlio.
1: Grazie.
0: Cambia, Nagalavo con goppo bobbolone. Cambia, Nagalavo con goppo bobbolone. Cambia.
1: Vabbè,
0: fatti
1: grazie.
0: Aiutare da un medico, un neuropsicologo, ciao. Mamma, io già faccio più.

0: Yeah. Pronto, chi è? Un maggio fruto induscone, c'è una cicchia, eh? Passata, c'è una pigliama la fake te cabash. Io non ci voglio venire più. Ah, non ci voglio, non voglio fare più in diretta.
1: Avete ragione.
0: Non le voglio fare, mi fa schifo. Mi fa letteralmente schifo venire a questa radio e fare queste dirette in questo modo. A gente asciuta pazza.
1: Oh, Gennaro, non si capisce niente più. Sono
0: ma roba arrivata, l'educazione.
1: Gennaro, chiamo per mia
0: non
1: nipote.
0: Non ce la faccio più. Se gli amici di Gennaro D'Auria, quando è vero il paraterno, mi dice perché non fai più in diretta, ma mezzo l'usito, non già secco proprio usito. Ecco, ragazzi. Che sta in Napoli, e qui fu Napoli. Io le dirette non voglio fare, perché ogni volta che vengo a fare dirette, fake te sta carendo malata, piglia l'epatite, piglia un morba.
1: Avete ragione, ragazzi.
0: Perché io tengo veramente il sangue nelle vene, cafalina fine, veramente sono un veggente, mi dovete credere.
1: Avete ragione.
0: E sti cose non ce la faccio più a supportare sti quattro zoccola.
1: Sì, veramente.
0: Ma che maronna, cagnammeno poco! Ma la puttaneria è arrivata a sto punto! Chi si piglia un marito che l'altro si piglia un marito che l'altro? Sodoma e Comorra! Sodoma e Comorra! Un pataterna! Castagai a tutto quanto, pataterna! Quella città fece venire un terremoto, la distruzione! Cambiamo,
1: sì.
0: Stiamo camminando sul luogo del peccato! Non c'è più religione, non c'è più niente! Ma fa un giorno quella ragazza diventerà madre, auguriamoci che diventerà madre a più presto. Ma se ne ha vista bene la cristiana, che ne ha fatta?
1: Mamma mia, veramente.
0: Ma non ho che dignità, la gente cammina in la macchina, se esce ne ha fan, a chi ha chiamato zoccola e puttana a quel. La sfottano pure. Ma ci vogliamo rendere conto a nostra Marvan? Gennà, perché non fai più le dirette? Gennà, perché vanno sulle repliche? Perché vengo a baciarsi di sti strunzati che a me mi fanno il rovuto stomaco. Perché
1: ragione.
0: Io tengo una cultura di... Mio padre a me mi ha insegnato l'educazione, mi ha insegnato i modi di campà. E io sono fatta acqua e sapone. E mio padre, essendo anche io maschio, se non mi arretravi 10 anni in da casa, quando mi arretravo pigliava la curree e me l'ha fatta, e che me l'ha fatta i segni in coppa pella di spalle, tanto sono contento di tenerlo, uno lo tengo ancora.
1: E mi dovete credere, mio marito signor. Faceva questo, sì.
0: Però oggi, ecco,
1: si
0: accende la televisione, si sente, mia figlia è stata violentata, si appiccia la televisione, un telegiornale, mia figlia è stata accortellata, è naturale, è colpa pure la tua mamma, che tu lasci a tuo figlio 2-3 in da discoteca.
1: Mamma mia, sì, avete ragione. Comunque, Gennaro, dite, volevo telefonare.
0: Sono stanco, mo
1: avete sfocato un poco, avete proprio avete ragione che sono una nonna.
0: Ma che se non è una diretta, che se è una guerra?
1: È una guerra. Io sono una nonna, telefono per mia nipote che 2 mesi fa era fidanzata con un bravissimo ragazzo.
0: Voglio che è successo?
1: Se sono lasciate, però lui insiste, ma lei voglio vedere se si aggiusta questo fatto.
0: Quando è nato lui?
1: Lui il 30/7/87.

0: Sì, sì, abito a Cerra.
1: Ma sta sempre in campagna, per me.
0: Sì, sì.
1: Signora, quest'uomo non l'ama più. Io vi devo dire la verità.
0: Sì.
1: Vostra nipote avrà un altro uomo. Vicinita Angela sta per Cerille, che non piange, ma questo non merita tutta questa attenzione.
0: Sì.
1: Non merita proprio.
0: Va bene.
1: Tutta questa attenzione per me è un discorso chiuso.
0: Va bene.
1: Pure se torneranno, ma alla fine si rilasceranno.
0: Hanno un'altra volta.
1: Sì, sì.
0: Va bene.
1: Fatto sempre questo.
0: Sì, sì, allora non ti.
1: No, signora, è destinato un altro matrimonio con questa signorina.
0: Va bene.
1: Auguri.
0: La ringrazio.
1: 899 48 46 10 mi voglio ascoltare una bella canzone, la mandiamo per Salvatore, che sta collaborando molto, Salvatore Alpai, la mandiamo per Wanda. Ciao Wanda, e dopo andiamo in diretta. Io vado in privato all'899 48 46 10, però prima di andare in privato vediamo chi è.

io vado in privato, era una comunicazione interna, 899 48 46 10 per parlare con me in privato, per Wanda questa bella canzone e per Salvatore Alpaia, anche per Galileo e per me, perché questa canzone francese a me mi fa morire. Vedete quanto è dolce e com'è bella, ma quanto è cara sta canzone. Questi sono gli archivi riservati della radio, perché i dischi non si trovano.

3899 48 46 10. Vado in privato. Il succo della grande musica introvabile di Gennaro D'Auria. Vi sfido a trovare questa canzone. Questo vale per il sito Gennaro D'Auria.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, forza. Pronto?
1: Pronto.
0: Signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Cara, ditemi.
1: Niente, volevo sapere un po' sul lavoro.
0: Che lavoro fate?
1: Facciamo distribuzione di caffè.
0: Vediamo un pochettino qua, ma la cosa non sta andando molto bene, come vedo qua sulle carte.
1: Sì, insomma.
0: Da quanto tempo va così male?
1: Ma forse 3-4 mesi.
0: No, ma si riprenderà, non vi preoccupate, nell'estate vedo una buona ripresa. Andate avanti che ce la farete.
1: Grazie.
0: Auguri. Allora abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, dite. Allora, la sua data di nascita me la date?
1: 9/12/1981.
0: Allora, vediamo un po' le carte che mi dicono. Lei fa il muratore?
1: Sì, faccio il muratore.
0: Lei andrà a migliorare, un periodo negativo questo, ma lei andrà, andrà molto a migliorare, deve avere anche dei soldi da qualcuno, ma lei ce la farà, andrà bene. Le posso fare una domanda?
1: Sì, mi dica.
0: Lei è molto legato alla sessualità, vero?
1: Sì.
0: Lo so, lo so. Non andate con le prostitute, questo è un consiglio che vi do. È chiaro?
1: No, ma io
0: con
1: non
0: gli extracomunitari sto parlando. Perché in passato
1: non
0: ho mai... No? Allora, vedete? Sono un bugiardo? In passato.
1: No, io non dico questo.
0: In passato ho visto questo.
1: In passato,
0: cosa.
1: Ma quando? Ma sto parlando. 10 anni fa.
0: Ma boh, 7, 8, 5, 6, non lo so, mo vedere il tempo, non si può calcolare. Figlio mio, ma tu sei un uomo di principio. Non le fare queste cose, vai sempre sulla retta via. Non è che tu hai il vizio, perché tu quelle persone le ripu- però sei un tipo curioso, guardi sempre, osservi sempre le persone. È vero questo fatto qua?
1: Sì, sì, questo è vero.
0: Tu andrai avanti, migliorerai e le tue cose a livello economico miglioreranno. Parola d'onore di Gennaro D'Auria. Sei un bravo ragazzo e lo meriti.
1: Grazie, Gennaro, ma è presto lontano, diciamo.
0: Senti, io vedo che lavorerai bene, però ho detto prima che il calendario l'ha inventato l'essere umano e i numeri con le date non hanno anima, quindi non ci possiamo concentrare sui numeri. Però non vedo una cosa molto lontana, sai?
1: Sì.
0: Diciamo che, gli anni buoni sono gli anni, come mi esce qua, io adesso tu arrangerai e andrai avanti, però il 2010 è l'anno positivo per te, per il Sagittario, perché Mercurio ti ha dato molto fastidio ultimamente, soldi pochi, molto pochi soldi.
1: Sì, sì, certamente.
0: Ti volevo dire una cosa, sta la tua ragazza vicino a te?
1: No, no, non c'è la mia ragazza.
0: Io ti volevo domandare una cosa, attualmente non sei fidanzato?
1: Sì, sono fidanzato.
0: Va bene, ti volevo dire solo una cosa, cammina diritto sessualmente perché è importante non commettere errori. Anche nel tuo passato c'era un omosessuale che si è accostato a te, questo te lo voglio dire, rimane fra me e te, è chiaro? L'abbiamo detto in diretta, non voglio aprire la parentesi, però chiudiamola qua, d'accordo?
1: Sì, va bene, Gennaro, un'altra cosa,
0: dimmi.
1: Volevo farti dei complimenti, sei un grande, perché io comunque ti ascolto, sono 12 anni.
0: Grazie, siamo.
1: Avevo 15 anni quando ti ascoltavo.
0: Ma quanti anni hai?
1: Adesso 27.
0: Auguri per 100 anni. Figlio
1: grazie.
0: Mio, portami nel tuo cuore, perché se io sono l'ultimo stampo che è restato della magia a Napoli. Il resto è buio, figlio mio, credimi, il resto è buio. Un bacio,
1: Gennaro,
0: ti voglio bene.
1: Gennaro, c'è un amico che ti vuole salutare.
0: Passamelo, perché no?
1: Vieni. Ciro. Gennaro, ma vergogna.
0: Va bene, me lo saluti a Ciro. È l'aiutante tuo?
1: Grazie.
0: È l'aiutante
1: sì,
0: tuo?
1: Sì.
0: Me lo saluti.
1: Sì, è un amico, sì.
0: Auguri.
1: Ciro.
0: Auguri comunque.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Gennaro, per il radio racconto, non ne fai più.
0: L'ho fatto già. Ho fatto la seconda, l'ho fatta la seconda edizione della Lampada Magica.
1: Ah, non l'ho sentita.
0: Poi sentirai
1: la
0: replica. Sentirai la replica dopo, va bene?
1: Va bene.
0: Un
1: abbraccio. Ciao Gennaro, sei un grande.
0: Ciao, grazie. 899-48-46-10 899-48-46-10 Chiamatemi che sono a vostra completa disposizione. Forza! 899-48-46-10 Pausa musicale e dopo torniamo in diretta. Vado in privato. 899-48-46-10

0: Allora abbiamo la prossima diretta, pronto?
1: Gennaro?
0: Abbiamo le forze dell'ordine. Che sei, un carabiniere tu?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Sei un grande.
0: Io ti voglio dire questo, io qua dietro sto soffrendo perché queste persone non hanno più sangue nelle vene.
1: Stavo sentendo.
0: Ma tu hai sentito quella ragazza?
1: Ho sentito, mi ero appena messo in macchina.
0: Ma guarda. Dove fai servizio tu?
1: A Napoli,
0: centro direzionale?
1: No, Napoli Inland.
0: Ok, ma perché non denunciano? Io questo dico come quella della scogliera, che quei tre uomini l'hanno violentata. No, non hanno la forza di denunciare queste persone.
1: Lo so, purtroppo.
0: Guarda,
1: noi siamo impotenti.
0: Si consumano tante tragedie, signor carabiniere, ma mi deve credere. Voi che fate parte della forza dell'ordine, meno male che ci state almeno voi. E che lo Stato vi deve benedire, vi dovrebbe aumentare anche a voi la paga perché rischiate giorno per giorno la vostra vita per noi.
1: Lo so.
0: E questo manco è stato capito.
1: Vabbè, che vogliamo fare?
0: Mi fa piacere che mi avete chiamato, grazie.
1: Gennaro!
0: Dite.
1: Senti, io volevo sapere qualcosa sull'amore,
0: sì,
1: e sul lavoro, se è possibile.
0: Certo. Tu hai chiesto qualche trasferimento?
1: No, però...
0: L'hai pensato, però?
1: Eh?
0: L'hai pensato?
1: L'ho pensato, sì.
0: Falla la domanda, perché sarà positiva. Passeranno 2 o 3 anni, ma sarà positiva.
1: Quanti anni?
0: 2 o 3 anni, non lo so. Il tempo non si può calcolare.
1: Certo. E sull'amore?
0: Sull'amore... Mi devi dare la data della tua ragazza.
1: 17-5-88.
0: Angela chi è?
1: Angela.
0: Sì.
1: Angela non ne conosco.
0: È stata una persona del passato o una cugina, non lo so chi è. Angela, Antonella e Nunzia, mi escono questi 3 nomi.
1: Angela?
0: Antonella e Nunzia.
1: Angela, forse Maria Angela.
0: Certo, vedo un'Angela, quindi...
1: Una mia ex fiamma.
0: Ecco, infatti.
1: Qualche anno fa.
0: Ma l'hai lasciata tu?
1: Un po' tutti e due, eravamo piccolini.
0: Che segno siete voi?
1: Pesci.
0: Vediamo un pochettino. Oh, questa pure brava è. Io la vedo. Voi mi dovete dire la verità. Voi l'amate a questa qua?
1: Da morire.
0: Questa vi vuole un sacco di bene. È una piccerella. È un po' bassina rispetto a voi?
1: Sì.
0: È una il vino buono sta nelle piccole botte.
1: Non
0: vi fate fuggire a stavaglione, vedete quelle che si mettono a fare. Questa è una ragazza, questa è una ragazza di casa, davanti a lei c'è un giardino. State a sentire, c'è un giardino alberato. Non aveva facita fuori questa ragazza.
1: Lo so. Va bene.
0: Dove abitate voi? C'è un giardino davanti a casa?
1: In campagna sua, sì. C'è un giardino. In campagna, però.
0: Dove abita lei, voglio dire, scusate.
1: No, dove abita no.
0: Io vedo un giardino in campagna, non lo so, forse siete andati là, non lo so.
1: In campagna, sì,
0: andate in
1: campagna. Casa in campagna.
0: Sì, siete andati spesso là, dico?
1: Andiamo spesso, gli animali.
0: Diciamo è un punto di ritrovo anche per voi.
1: Sì.
0: Va benissimo, io le lascio una buona giornata,
1: grazie,
0: un buon servizio.
1: Buon lavoro.
0: E buon lavoro. Mi raccomando, non ci abbandonate pure voi che siamo... Finiti dopo.
1: Ti seguo quando sto a Napoli, da me non prende.
0: D'accordo. Voi dove state? A Campobasso?
1: Sì, Campobasso.
0: Là la sentirete su 87.9, non vi preoccupate.
1: 87.9, grazie, Gennaro.
0: Arrivederci, tante belle cose.
1: Ciao.
0: Salutiamo le forze dell'ordine, questo carabiniere da Campobasso, lo ringrazio per la telefonata, grazie di cuore a tutti. Sta pausa musicale la vogliamo fare. Io vado in privato, 899 48 46 10. Privato. 899 48 46 10. Una bella canzone per questo carabiniere. Si chiama Tempo. Con il tempo tutte le cose cambiano. Un pezzo esclusivo di Guzminak. Bellissimo, questo è l'originale.

0: io non lo posso calcolare.
1: Passa per me,
0: passa per te, il tempo, forse, insieme a voi, amici di Radio Canaltoli, chissà, chissà fino a quando starò qua a fare le dirette. Chissà fino a quando resterò e resisterò soprattutto a sentire tutte queste cose. Quanto è bella sta canzone, sentite qua. Allora sì, sarebbe un'avventura se io starei spesso a Radio Camaldoli, lo so, ma non ci posso stare sempre. Perché io vi voglio bene, vi amo, ma le cose belle vanno anche ricercate. Essere sempre presenti sul mercato diretto fa anche male, perché pensate, uno che vede tutti i giorni Pippo Baudo, faccio un esempio, stanca. Se ogni giorno uno vede sempre il solito film, stanca. Le dirette non si possono fare sempre, perché...
2: Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10, per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026, quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad... e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani, che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10, per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. ricaricate sui vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026, quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad, e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani, che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate sui vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026, quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad... e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora 899 48 46 10 Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026. Quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad... e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora 899 48 46 10 Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete

In questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché. Le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026. Quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad, e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad elencare, HO,

alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026. Quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete, per esempio, Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad, e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026. Quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su
tutte le vostre richieste integralmente, sono

io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad, e tutti gli altri gestori che mo qua non sto Adelaide HO e tanti altri. Allora, 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono. La cartomanzia parla. Quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani, che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato. Ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione. Ok? Vado in privato, seguitemi. Questo messaggio andrà in onda varie volte. Grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché. Le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026, quindi mi potete chiamare benissimo. Io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad, e tutti gli altri gestori che mo qua non sto Adelaide HO e tanti altri. Allora, 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono. La cartomanzia
parla. Quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani, che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026. Quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad, e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani, che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora,
il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026, quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad... e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026. Quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad... e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora
899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani, che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026. Quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad, e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani, che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026, quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad, e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, parla. Quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani, che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026, quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da
TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad... e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad elencare, HO e tanti altri.

Allora, 899-48-4610, Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani, che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026. Quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani, che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato.
un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026, quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad, e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026, quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da
TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad... e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora 899 48 46 10 Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026. Quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad... e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora 899 48 46 10 Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa,
quindi mi raccomando, precauzione. Ok? Vado in privato, seguitemi. Questo messaggio andrà in onda varie volte. Grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché. Le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026, quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad, e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani, che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché. Le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026. Quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano?
Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad... e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani, che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026. Quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad... e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani, che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande
che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026, quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro, per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad e tutti gli altri gestori che mo qua non sto HO e tanti altri. Allora, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani, che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026, quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su
tutte le vostre richieste integralmente, sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità.

0: Ad e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora 899 48 46 10 Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani, che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026. Quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi?
1: Ora in onda arte
2: 46 10, ripeto 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere.
3: Sì, pronto.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
3: Lorenzo.
0: Lorenzo, da dove chiamate?
3: Da Roma.
0: Da Roma. Dica, Lorenzo, cosa desidera sapere?
3: In generale sull'amore.
0: No, no, in generale diciamo non è che si può trattare bene l'argomento. Lei mi deve dire una cosa molto importante. Allora, la prima cosa è il suo segno.
3: Toro.
0: Lei convive?
3: No.
0: No, dico, nella sua vita c'ha una donna attualmente, perché vedo qua un'interruzione, mi esce un'interruzione.
3: Sì.
0: Lei è un separato, mi scusi, perciò no. Ho detto lei convive, perché vedo un'interruzione qua.
3: No.
0: Lei è un separato, mi scusi.
3: No, assolutamente.
0: E
3: no.
0: Che cos'è questa interruzione che mi esce?
3: Non lo so.
0: Guardate, a me mi esce un'interruzione sulle carte con il rapporto d'amore. È andato via qualche donna da parte sua, una ragazza che lei ci teneva?
3: Sì.
0: Forse questa è, perciò ho detto l'interruzione. Perché a me mi esce questa interruzione, è chiaro, no?
3: Sì.
0: No, ma lei andrà benissimo, signore, non si preoccupi. Lei arriverà a un punto, andrà benissimo. Cosa fa di bello a Roma?
3: Lavoro.
0: Che lavoro fate?
3: Di privacy, diciamo.
0: Ah, va bene, non c'è problema. Allora, per l'amore lei andrà bene, auguri, buona giornata.
3: Ma ancora molto.
0: Come?
3: Tanto tempo passerà?
0: Il tempo non si può calcolare, nell'aldilà non ci sono spazi né dimensioni.
3: Ma sempre con una nuova donna oppure con...
0: Sentite, allora,

0: io vi voglio dire una cosa: se voi volete parlare, parliamo, se cominciamo a chiuderci, lei chiama per sapere, io sto qua per leggere le carte, però io quando vi dico vicino a voi, guardate, io qua vedo un'interruzione, e voi dite, ma non lo so, e allora se noi facciamo che le carte parlino e noi le blocchiamo le carte, e allora le carte si firmano, si bloccano. Allora, quello che voglio dire io, lei con questa donna si è separato, cioè si è allontanata questa donna da lei, questo volevo dire. Ecco, e questo, per l'amor del cielo, io questo stavo dicendo. Lei spera ancora in un ritorno di questa persona?
1: Sì.
0: Mi dia il segno di questa persona?
1: Gemelli.
0: Vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Ma lei si è sentito anche telefonicamente con questa persona ultimamente?
1: No, no, no.
0: Perché non la chiamate? Questa è una donna molto orgogliosa, però vi vuole bene ancora, guardate. Voi l'avete tradita?
1: No.
0: Penso di sì proprio. Voi l'avete tradita?
1: No, no.
0: Io penso di sì. Perché
1: no.
0: Purtroppo mi esce qua che in effetti c'erano problemi legati anche a un altro uomo qua, attenzione. Questa donna appartiene a un'altra persona, a parte lei, insomma.
1: Non lo so, questo non lo so.
0: Guardate, mi dovete perdonare, ma mi pare che scendete dalle nuvole.
1: No.
0: Cioè, io vi sto dicendo, questa donna è libera o è già impegnata con un'altra persona, perché vedo un uomo vicino a questa donna.
1: Non ho notizie adesso, capito?
0: No, io parlo di quando lei, insomma, l'ha frequentata.
1: No, penso di no. Poi se lo faceva di nascosto, non lo so.
0: Ho capito. No, perché vedo che qua, signore, lei avrà un'altra donna. Questa è una storia che è finita, purtroppo. Però per lei ci sarà un'altra persona e sarà molto felice. Non vedo che lei andrà avanti con questa persona. C'è un'incompatibilità caratteriale.
1: Ho capito.
0: Mi dispiace.
1: Va bene.
0: Tanti auguri.
1: Arrivederci.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Sta pronto?
2: Pronto.
0: Salve, buongiorno.
2: Ciao Gennaro. Innanzitutto complimenti, perché ti seguo da anni e sei veramente un bel gente, potevo dire.
0: Io vi ringrazio. Che lavoro fate voi?
2: Magazziniere.
0: Vediamo, sì. vediamo un pochettino. Allora, parliamo un po'. Il segno suo, per favore?
2: Ariete.
0: Bellissimo segno, creativo. Allora, vediamo un po'. E sua moglie che segno è?
2: Gemelli.
0: Allora, vediamo un po'. Perché nascono queste... guardate, voi avete una santa donna. Sembra strano, ci sta un po' di incompatibilità caratteriale. Però avete una santa femmina davanti. Concetta si chiama sua moglie.
2: Sì.
0: Allora, statemi a sentire. Questa Concetta vi vuole un bene dell'anima. Non vi ha mai tradito. Posso farvi una domanda a voi, Giuseppe? Però mi dovete rispondere da uomo a uomo.
2: Sì.
0: Avete mai tradito a vostra moglie?
2: No, sinceramente no.
0: All'inizio che vi siete messo con vostra moglie, sì però.
2: No.
0: Io sto parlando di quando eravate fidanzati, attenzione, non sto parlando di adesso.
2: Più che altro col pensiero.
0: Col pensiero? Giuseppe, mannaggia, come devo fare con voi? Ma perché fate queste cose? Perché fate queste cose? Mi fate solo arrabbiare a me,
2: ragione.
0: Perché io vedo veramente, capito, qua dentro. Pure ti piace fare l'amore sui trenini, nelle scuole. In passato tu hai fatto l'amore su un treno, ma tanti anni fa, eri ragazzo forse, chi cavolo lo sa?
2: È vero.
0: L'hai fatto proprio nello scompartimento del bagno, ti possino ammazzare. Sto scherzando, è vero o dico bugie?
2: Non è vero, è vero.
0: Ma che sfizio ci trovi a fare l'amore in un bagno di un treno? Ma non hai paura? Ta-ta-ta-ta-ta, mamma mia! Andavi in sud, fibrillazione là dentro. Non devi fare più l'amore nel treno. Giuseppe, non è che ti sei fatto rosso-rosso?
2: No, rosso-rosso.
0: Sto scherzando. Comunque hai avuto anche questa emozione di fare l'amore nel treno. Guarda un po' le carte che mi vanno a svelare, cose incredibili, guarda. Alle volte sai che mi stupisco pure io di quello che vedo. Ma quanti anni aveva Giuseppe quando è successa sta cosa? 20 anni?
2: 22, 23, sì.
0: Ma facevi il militare?
2: Militare, sì, militare. Stavo a nord.
0: Stavi a nord. E dico proprio in un bagno di un treno.
2: Capirato.
0: Proprio in un bagno. No, perché andavi al ritmo dei binari, no?
2: Sì.
0: Mannaggia la tua testa. Vabbè, comunque sei una persona simpatica, vai avanti. Hai detto che lavoro fai, Giuseppe?
2: Magazziniere.
0: Tu andrai avanti e migliorerai tanto. Parola di Gennaro D'Auria.
2: Io ti ringrazio.
0: Ti voglio bene, un abbraccio.
2: Grazie, ciao.
0: Ciao. Dal 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Allora, ascoltami un attimo, io vedo qua sulle carte che mi esce che tu sei una persona che già c'hai degli obiettivi tuoi personale e stai coltivando un qualcosa di molto particolare che ti andrà anche bene. Tu stai al liceo scientifico?
3: No, io sto al liceo linguistico.
0: Linguistico, scusami, ho fatto io una gaffa. Tu lavorerai e andrai molto bene. C'è un uomo che ti aiuterà.
3: E chi è quest'uomo?
0: Non lo so, è una cosa che verrà nel tempo, non è una cosa di adesso. Tu farai delle domande, a cui da queste domande ci sarà un uomo che ti aiuterà.
3: Sì.
0: Carmine chi è, scusami?
3: Non lo so.
0: È una persona, un amico tuo?
3: No.
0: O è qualcheduno di famiglia, non lo so, perché mi esce un Carmine. Può darsi anche che sia quest'uomo che ti aiuterà, attenzione,
3: Ah, perciò
0: dicevo. Perciò, sì, come no. Maria, chi è questa Maria che mi esce?
3: No,
0: ma io parlo in generale perché...
3: Ah, sì, può essere mia zia, non lo so.
0: Sì. Hai perduto una persona molto cara, tu?
3: In presente o in passato?
0: No, mi esce in passato.
3: Sì, ho perduto una persona cara.
0: Ma era una donna?
3: No, era una donna e un uomo, sì.
0: Ma è stato un incidente bruttissimo?
3: No.
0: Cioè, capisci, un incidente, io parlo di brutte malattie qua.
3: Ah, sì, questo sì.
0: Un incidente bruttissimo,
3: sì.
0: Di percorso di vita.
3: Penso di sì, che sia questo.
0: E che cosa hanno avuto, la leucemia?
3: No, mio nonno è morto di cirrosi epatica.
0: Mi dispiace. Ma come mai? Ne abusava di qualcosa?
3: No, lui non beveva alcol.
0: Quello quando deve succedere una cosa, quello è tutto, lo sai?
3: Una domanda.
0: Sì.
3: Vorrei sapere un po' sulla salute dei miei familiari.
0: Senti, io la salute non è che non la tratto. Allora ti spiego, io non sono un medico e non mi sottraio, cioè non posso mai fare un consulto sulla medicina perché non sono un medico, non sono diplomato né laureato in medicina. E come il medico non fa il cartomante, bisogna rispettare queste situazioni. Io purtroppo sulla medicina lasciamola ai medici, no? Non ti pare?
3: Ti ringrazio.
0: Ma no, è la verità. Perché è giusto che sia così.
3: Gennadi, esce qualche altra cosa di me?
0: Esce che tu andrai avanti e avrai un'ottima vita. Ci devi solo andare costantemente. Per te ci sarà un ottimo sviluppo. una buona carriera lavorativa, non ti preoccupare.
3: Non sai che lavoro,
0: no, e non mi esce perché è abbastanza lontano, non mi è molto vicino.
3: Ho capito.
0: Però tu lavorerai e andrai bene, ma credo fuori da Torre Annunziata. Credo, vedo uno spostamento fuori da Torre Annunziata, non credo che sarà Torre Annunziata, assolutamente.
3: Genaro, meglio così, comunque sei bravo, perché devo dire la verità, io ti sto ascoltando da circa un mese che in macchina mi...
0: Sai che cos'è? Mi sono usciti questi signori defunti che tu volevi molto bene.
3: È vero, erano i genitori di mia mamma.
0: Mi dispiace tanto.
3: E anche a me, Genaro.
0: Lo immagino, stavi dicendo, scusami?
3: Ti ascolto, diciamo, da circa un mesetto, da quando ho comprato lo stereo per la macchina. Cioè,
0: grazie.
3: Io devo dire la verità, mi piace ascoltarti.
0: Grazie.
3: Perciò, dici...
0: Ma però, guarda, io non sono quella persona che mi do delle ari, io sono umile.
3: No, non è vero, infatti hai ragione. È così, io ti ascolto, ti...
0: L'apparenza può ingannare, però...
3: Non è vero, perché tu non dai questa apparenza qua.
0: Io dico solo una cosa... Non sopporto quando una persona mi dice le bugie, che io me ne accorgo di una cosa, no? Cioè, sì. Tu mi chiami giustamente per sapere la cartomanzia.
3: Sì.
0: Allora, nel momento che io dico vicino, ti faccio un esempio, dico, guarda, io qua vedo un'interruzione. Si intende che. Capisci quello che voglio dire? Cioè, è vero, bisogna rispettare, come dice il Signore, però, insomma, che hai chiamato a fare se metti tante di quelle situazioni bloccate? Non, cioè, le carte si bloccano, perché le carte hanno dei simboli che parlano. Io sono l'interprete che legge le carte e vi divulgo quello che mi esce qua. Perché ricordiamoci, quest'arte delle carte è vecchissima da quando è vecchio il mondo. Addirittura ci stavano gli stregoni tanti anni fa, che in delle zone dell'Egitto buttavano delle pietre a terra e vedevano, dice, guarda, la previsione è fatta che dopodomani verrà a piovere, e pioveva. Anche i grandi politici usano, appunto, hanno i loro cartomanti personali, e questo è una realtà. Ma la cartomanzia fatta come la fa Gennaro D'Auria non nuoce a nessuno. Quindi diamo un servizio sociale, parliamo, diamo qualche consiglio, è quello che possiamo fare.
3: Ma consigli sull'amore, tu non me ne dai.
0: Consigli sull'amore? Tu non hai proprio bisogno di consigli sull'amore.
3: Perché?
0: Perché stai bene come stai.
3: Veramente? Ma questo te lo dicono le carte?
0: No, questo lo dico io.
3: Ah, lo dico. Come fai a saperlo?
0: Se no. Guarda, proprio sull'amore tu problemi non ne tieni, te lo dico io a te. Se mi sto sbagliando.
3: Di amore in generale.
0: O ma l'amore. A parte che tu sei un tipo molto geloso e possessivo.
3: È vero.
0: Guai a chi ti tocca la tua persona che ami.
3: È bravo.
0: Tu non sei mai sicuro della persona che ami, la vuoi bene, però stai sempre sugli attenti. Sto sbagliando?
3: No, non è bene, è bene.
0: Ti faccio tanti auguri,
3: grazie
0: della chiamata.
3: Bravo, ciao.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro.

Sempugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldoli Misterio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.

0: abbiamo la prossima telefonata, vediamo un po' chi ci chiama. Pronto?
1: Antonio.
0: Antonio, buongiorno.
1: Ciao, come andiamo?
0: Abbastanza.
1: Niente, ti volevo dire solo che sto lavorando, non ti posso dire altro. È grandissimo.
0: Grazie, Antonio.
1: Ci seguiamo già da 3-4 mesi, perché noi siamo sempre su Cava di Tirrenia, abitiamo, però stiamo lavorando sul Casertano.
0: Sì.
1: E ti seguiamo spesso. Niente, abbiamo fatto una pausa di 2 minuti e ti volevamo salutare.
0: Antonio, io ti ringrazio. Questa chiamata è molto preziosa, grazie Antonio.
1: Sei di una grandissima compagnia, specialmente la mattina quando facciamo il tratto Cava Casetta.
0: Che lavoro fate, Antonio?
1: Noi siamo con un'azienda che facciamo impianti di depurazione.
0: Ah, ho capito.
1: E quindi ti ascoltiamo tutte le mattine.
0: Grazie,
1: nel bene,
0: Antonio.
1: E nel male.
0: Grazie, Antonio.
1: Nel senso che quando ti incazzi e quando sei allegro.
0: Antonio, ma quella le bugie Gennaro non sopporta. Tu lo sai. Addò, ti voglio dedicare questo pezzo, io vado nel privato, lo mando per te e per tutta la tua compagnia, che veramente siete, diciamo così, un'equipe molto affiatata.
1: Okay.
0: Io te la mando e ti ringrazio, questa telefonata è oro. Grazie, okay. Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, esiste un signore di nome Joslin, francese, e fece questa canzone nel 1974-75, virgola. Un saluto a tutti i bimbi.
2: Questa è la storia di un cane barbone abbandonato dal suo padrone. Il suo padrone si chiama Roberto e a raccontarvela io mi diverto.
0: Mamma mia, 1974, signori, virgola, Joslin.
2: Questa è la storia di un cane barbone abbandonato dal suo padrone, che l'ha lasciato a dormire all'aperto, anche se è inverno e fa freddo di

0: Salve.
1: Ciao, sono Mario, chiamo da Napoli.
0: Ciao Mario, che segno sei?
1: Vergine.
0: Cosa vogliamo controllare, il lavoro?
1: Sì, Gennaro, grazie.
0: Prego, allora vediamo un pochettino. Vediamo un pochettino. Quante ne siete di voi? Quattro?
1: No, siamo due.
0: Due?
1: Sì.
0: Ma siete partiti in tre però?
1: Sì, eravamo in tre, poi uno ha lasciato per strada, diciamo, non si è fidato.
0: Ascolta, il tuo lavoro andrà a migliorare. È un periodo questo qua un po' triste, ma però le cose miglioreranno.
1: Ah, ecco.
0: Voi avete a che fare non solo con la pittura, ma anche con altre cose, muratura, queste cose qua?
1: Sì, sì.
0: Voi
1: diciamo migliore... ci occupiamo un po' di tutto, idraulica, elettricità, insomma.
0: Sì, sì, ho notato. C'è un grande miglioramento. Ah. Giuseppe chi è, scusami?
1: Giuseppe è un amico.
0: E infatti lo vedo. Antonio chi è?
1: Antonio pure è un amico mio, è il mio meccanico di fiducia.
0: Preferito, lo salutiamo allora.
1: Okay.
0: Ascolta, Giovanni chi è?
1: Giovanni è un'altra persona che conosco, pure una persona di famiglia.
0: Anna chi è?
1: Anna è mia moglie.
0: Auguri. Penso che con questo abbiamo detto tutto.
1: Sì.
0: Il lavoro migliorerà.
1: Bene, grazie.
0: Vedo impresa di pittura, muratura, tutto, idraulica, come detto, andrà benissimo. Devi attendere i tempi.
1: Bene, Gennaro, ti saluto e ti saluto anche i miei collaboratori.
0: Un abbraccio ai tuoi collaboratori.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: Ciao,
0: mantieni
1: grazie.
0: Duro, tira la tua forza di volontà che vedrai le cose andranno a migliorare. È un periodo questo che bisogna avere un po' di pazienza.
1: Molta.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, ciao.
0: Abbiamo la prossima telefonata. Allora, pronto?
2: È pronto.
0: Alzate un po' la voce, signora.
2: Gennaro.
0: Buongiorno, signora.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: E innanzitutto volevo complimentarmi con te, insomma, se ti posso dare...
0: Signora, grazie.
2: Perché ti conosco, diciamo, televisivamente da parecchio tempo, però non ho mai chiamato.
0: Grazie, signora.
2: Cioè, ho un po' di paura a vedere le carte io.
0: E allora non le fate,
2: no,
0: amore mio.
2: No, dico per carattere, però penso che non ci sia niente di...
0: Di brutto.
2: Di brutto, no?
0: Certo, certo.
2: Vogliamo vederlo un po' in generale.
0: Sì. Che segno siete, signora?
2: Scorpione.
0: Signora, chi avete perso della famiglia? Qua subito mi è uscita la croce di morto.
2: Sì.
0: Chi avete perso, signora?
2: Sono stata male per la morte di mio padre.
0: Signora, è morto... Con al fegato, ha avuto qualcosa al fegato?
2: No, è stata una malattia lunga e diciamo così, ma a parte la malattia, è proprio la perdita della figura.
0: Madonna, il vostro padre vedo qua.
2: Anche mia madre dopo.
0: Io vedo altre due persone.
2: A me care solo due, i miei genitori.
0: Sì, sì, sì, mi dispiace tanto, signora.
2: Sì, sì.
0: Signora, sono... brutte situazioni e la vita continua,
2: ormai
0: bisogna...
2: Ormai, diciamo, ho superato il lato proprio negativo della mia esistenza, però sto meglio adesso.
0: Signora, i morti dall'altro lato ci guardano,
2: certo.
0: E non ci vogliono vedere piangere. Noi non dobbiamo piangere, signora, per i morti, perché loro già stanno in un'altra dimensione. E sono già tristi dove stanno e ci vedono a noi qua di piangere, si riattristano ancora di più. Ecco, so che sono situazioni particolari. Signora,
2: a qualche altra fase un poco più...
0: Signora,
2: più
0: io, signora, voi avete un figlio maschio?
2: Due, se no.
0: Ma uno in particolare vi darà tanta gioia.
2: Sì.
0: Uno in particolare, è uno studioso questo signore?
2: Uno va a scuola e un altro è militare, diciamo, che fa carriera, e poi c'è una femmina.
0: Signora, vi daranno tanta soddisfazione.
2: No, ma già adesso, diciamo, sono fiera dei...
0: Sono bravi figlioli questi qua. Dio li deve sempre accompagnare.
2: Ti ringrazio, signora.
0: Sono bravi figlioli veramente, ve lo dico di cuore.
2: Sì, è vero.
0: Signora, ormai il brutto è passato,
2: sì.
0: Godetevi la vostra vita, andate avanti, vedrete che le cose si andranno ad aggiustare, gioia mia.
2: Sì, però voglio sapere qualche altra cosa, Gennaro.
0: E fatemi la domanda, sto qua a vostra completa
2: domanda,
0: disposizione.
2: Generale, dice, non si può vedere.
0: No, signor, sulla salute vi prego. Allora, io chiariamo questo fatto per una volta per tutte.
2: Sì.
0: Gennaro D'Auria, allora... non c'ha purtroppo le macchinette qua per misurare la pressione e tutto, per farvi un test anche perché non sono un medico, signora. Io posso vedere se migliorate, se peggiorate, questo si può vedere dalle carte, però io non posso fare una diagnosi, signora. Non è, non è giusto nei riguardi dei medici, e poi non sono in grado di fare una diagnosi perché non sono né diplomate né laureato in medicina. Signora, sì, ma posso indovinare le carte, ma non posso fare diagnosi, amore.
2: Diagnosi no.
0: Ecco, ma non le so fare nemmeno. Allora, ditemi che cosa...
2: L'amore come va?
0: Signora, voi già avete avuto una sofferenza enorme con vostro marito.
2: Sei brava, sì, no.
0: Purtroppo, purtroppo, signora, dovete vivere per i vostri figli.
2: È vero.
0: Lasciatelo perdere.
2: Ma infatti io ero superstito questa domanda, perché poi...
0: Io già l'ho visto qua, signora. Già è tutto scritto qua sulle carte.
2: Hai ragione, sei bravissimo.
0: Vi ha fatto soffrire perché la donna proprio in un modo tremendo.
2: Sì.
0: Ma questo e poi non è che lui è andato a migliorare, si è messo uno peggio.
2: Sì.
0: Da fenomeni proprio da baraccone.
2: Ah, no, ma su questo lato no, diciamo così, io ho avuto dei No.
0: Che cosa, signora?
2: Diciamo così, no, a livello così no.
0: No, signora, non mi avete capito. Questi sono fenomeni da baraccone, perché un marito che c'ha una moglie e c'ha dei bravi figlioli, uno sta in carriera, un altro che sta studiando, cioè si mette a farsi strunzata, no? E rovina una famiglia, e sono fenomeni da baraccone.
2: No, ma quello è il fatto caratteriale.

0: Signora,
1: no, per come diciamo così il comportamento, non perché.
0: Signora, non
1: perché
0: si può.
1: Se no avesse fatto una volta.
0: Signora, però vi dico una cosa.
1: Sì.
0: È una sopportazione enorme.
1: Sì.
0: È una sopportazione enorme qua.
1: Sì, sì.
0: Luigi chi è, signora?
1: Luigi è mio figlio.
0: Sì.
1: Sì.
0: Infatti è uscito qui nelle carte.
1: No.
0: Signora, statemi a sentire, il carattere, se uno nasce turno, non, cioè more turno, il carattere purtroppo non cambia.
1: È vero, è vero.
0: Se vogliamo che le cose cambiano, dobbiamo cercare di cambiare prima noi,
1: sì,
0: per far
1: sì,
0: cambiare
1: sì.
0: gli altri.
1: Ma infatti io mi sono fatto una ragione di vita e quindi guardo avanti nel futuro e per i miei figli, soprattutto per i miei figli e per sempre per i miei figli.
0: Certo, certo, e ci mancherebbe, i vostri figli vi daranno gioia, quello che non vi ha dato vostro marito ve lo daranno questi bravi figliuoli, non vi preoccupate signora.
1: Sì, sì, sì, veramente.
0: Signora, vi faccio tanti auguri,
1: grazie, Gennaro, grazie.
0: Vi abbraccio tanto, salutatemi tutti i figliuoli vostri.
1: Grazie, grazie.
0: Auguri.
1: Grazie, grazie.
2: Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
0: Dopo questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, il Gennaro D'Auria, è l'899-48-46-10. Ripeto, per parlare con me, 899-48-46-10. Buongiorno.
3: Salve, sono Maria, pronto?
0: Sì, Maria?
3: Sì,
0: buongiorno, per... Maria.
3: Buongiorno, salve. No, volevo sapere, in amore è un po' come
0: certo, certo, vediamo un pochettino. Dammi il tuo segno zodiacale.
3: Sono del leone.
0: Allora, vediamo, mischiamo le carte. Quale mazzetto vuoi, uno, due o tre?
3: Tre.
0: Flavio chi è?
3: È il mio ragazzo.
0: Dimmi una cosa, ma non stai andando d'accordo con lui?
3: No, diciamo ci siamo lasciati da qualche giorno perché non mi tratta molto bene, diciamo.
0: Figlia mia, io lo so, però la colpa è maggiormente tua, perché le donne quando sono troppo... Tu sei una brava ragazza, però io ti devo dire una cosa, Marie. Chi è questa Tomma che vedo qua nelle mie carte? Diciamoci la verità per una volta per tutte.
3: È
0: chi
3: è? Un ragazzo che diciamo sto frequentando da qualche giorno di nuovo dopo tempo. Stavo prima che mi mettessi diciamo con Flavio.
0: Ma tu hai capito che Flavio, chi se ne accorge e tu lo perdi per sempre, Marie? Marie, tu sei stata pure con l'uomo sposato in passato.
3: No.
0: Ho visto un uomo che ti ha ingannato, che era sposato, che forse tu non lo sapevi nemmeno, poi l'hai saputo dopo.
3: Io
0: Marie, io sto qua per dire la verità.
3: Pure io, no?
0: Allora,
3: non lo so, se non l'ho mai saputo me la state dicendo.
0: Allora, Flavio è il tuo ragazzo.
3: Sì.
0: Ti ho detto, c'è un altro uomo che... A me mi è uscito qua un'altra persona maschile.
3: Sì.
0: Tu invece
3: era fidanzato.
0: Come?
3: Era fidanzato.
0: Con chi?
3: Con un'altra ragazza, me non l'ho mai conosciuto.
0: Ma che era
3: fidanzato.
0: È un macello totale, Maria.
3: Sì.
0: Tu invece pensai, fa pace con Flavio, ti metterci con chi sta.
3: Ma mi tratta male, che...
0: E allora lascialo. Scusami, se tu...
3: Però sono comunque legata ancora a lui, ora sto vedendo questa persona...
0: Maria, però tu mi devi dire una cosa, amore mio. Io vedo te in una macchina verso una zona alta, può essere i Camaldoli, può essere il Vesuvio, non lo so. Io vedo qua un altro uomo vicino a te, ma questa cosa che vedo qua nelle mie carte, quanto tempo fa è successa, Maria?
3: Io mo a qualche...
0: Maria, rispondi alla mia domanda.
3: Che cosa?
0: Allora, io voglio essere calmo e sincero. Kaivik, che tu stai in una macchina con una persona in una zona alta, che può essere i Camaldoli o il Vesuvio, un'altra zona. Dove è successa sta cosa?
3: No, veramente, in zone comunque di provincia.
0: Sì, stavi in macchina facendo l'amore con una persona. A me mi esce proprio chiaro, Maria. Dobbiamo dire la verità oppure no?
3: Come no? Però
0: quanto tempo fa è successo, Maria?
3: Veramente ultimamente è successo a casa sua, anni fa è successo sempre con questa persona, sì, in macchina potrebbe essere.
0: Sì, sì, ma più di una volta è successo. Io vedo delle zone alte e chiuse le macchine, vedo nella macchina chiusa e tu che facevi l'amore con questa persona, che non era Flavia. Sia ben chiaro.
3: Prima che però io non ho mai...
0: Non era Flavio. Tesoro, tu sei una...
3: Però,
0: ti posso dire una cosa, eh?
3: Non ho mai tradito però, Flavio, questo lo posso garantire.
0: No, hai goduto su ricorn, figlio.
3: No,
0: e poi è uscito con chi stata?
3: Ma veramente, io sto da anni con Flavio. Prima sì,
0: scusami, tu stai da anni con Flavio. Sono ma comunque, lo poco per appaccicare con Flavio, già è uscito con un'altra.
3: Sì.
0: E allora questo perché dice?
3: Questo lo so, sono sbagliato.
0: Ma signorina bella, poi dicite che io mi annervosisco, divento irascibile. Però, sì, cosa? A cala la capa, non si fanno. Per due o tre giorni.
3: Ma dovrei continuare a stare con Flavio.
0: Ma tesoro, io non posso
3: ma
0: lui ti tratta male, ma io non posso comandare la vita tua che te ne vai in coppa nuove sui e a cala la capa un coppi cosci kill, figlia mia, ave pazienza. A me mia. No, perché è la verità. La decisione di Fla, no, perché non è vero, è su fatta.
3: No, devo dire.
0: Ah, figlia mia, allora, sai se tu forse Gennaro D'Auria non lo conosci bene. Io sto con te, ti sto dicendo la verità. Tu mi hai goduto i buci, perché? Quando tu mi hai chiamato, abbiamo visto Flavio che ti è percecato per sciocchezze. Tu già hai rimpiazzato Nata.
3: No,
0: allora si doppia. No, tu a posto ti fa pace con Flavio, ti metti te vai in macchina con chi lo copica mal e a cala capa. Figlia mia, fa quello che vuoi tu, che ti aggerisci? Il mio consiglio è uno solo, allora, di essere donna. Ma sai donna che vuol dire con la D maiuscola? Quando una femmina è femmina veramente, ma non sulla chiacchiera, femmina di carta che si abbrucia. Donna vuol dire capire e amare sinceramente una persona. Allora, se tu già hai scicuna e cunata, già tiene a confusione nella tua testa.
3: Infatti, questo è.
0: E allora io ti voglio dire una cosa: abbia il coraggio, tu a Flavio vuoi bene, non lo vuoi perdere, vuoi tenere là, a chissà pure vuoi tenere là. Allora figlia mia, paro perisce a puttanella che sta e che là. Ma è normale che la gente parla così a roppa, perché tu sto sbagliando.
3: No,
0: tu devi essere più donna, ma donna nel vero senso della parola. Tu hai capito che per due o tre giorni, quando sei percecato sto Flavio?
3: No, abbiamo momenti che ci litighiamo sempre.
0: Ma da quanto tempo stai litigato con Flavio?
3: Allora, devo dire la verità, abbiamo molti alti e bassi. Lui spesso reagisce molto nervosamente, reagisce con mani addosso, cose del genere. Quindi sarà un periodo.
0: Ma perché non hai lasciato? Se chi se dai a Maria li ammazzate, perché non hai lasciato? Però una parte ha fatto buona che ti ha fatto una mazziata. Perché tu, quando è una cosa.
3: Senza motivo, però.
0: Eh?
3: Senza motivo, giuro.
0: No, senza motivo non può essere. E allora, figlia mia, chi se.
3: No, aspetta. Tu che con me.
0: Aspetta, senza motivo io non ci credo. Perché è una persona malata se fa questo senza motivo. E
3: a questo punto penso che lo sia.
0: E allora, però. Ti voglio dire, invece di aiutarlo, tu ti metti a sciculato.
3: Yeah. La so.
0: Ma tu.
3: Questo,
0: E poi metti nata a buci. Io te l'ho detto, un uomo maturo, un uomo sposato, e tu mi hai ritirato a buci.
3: No, ma veramente, io forse me lo sta dicendo lei, quindi ora mi informerò. Però è che.
0: Figurati, talmente che ne tiene, ti scorda.
3: No, questa persona, spero che questa persona con cui mi sto frequentando non lo sia.
0: Speriamo. Comunque, io voglio dire solo questo. Mm. Tu mi hai chiamato, io ho visto le carte e ti ho detto di questa cosa. Mm. Perché, amico sì mio, sulla montagna, quanto tempo fa sei andato sui Pregamaldoli, nelle periferie, Goppanube? Non lo so, è una zona alta e vedo a te chiusi in macchina che fai l'amore con questo ragazzo. Chi è? Quando è successo? Due giorni fa?
3: Sono andata a casa tua.
0: Ma due giorni fa?
3: In macchina sì, ma così, a fare un giro vicino al lago.
0: Sì.
3: Però senza.
0: E poi dal lago dove siete andati?
3: No, mi ha accompagnato a casa.
0: Però scusami, mo ti stai contraddicendo perché prima.
3: No, intendo rispetto in macchina.
0: Ah, ecco, in macchina. Però vedo anche una zona alta dove hai fatto l'amore con questo signore. Io vedo anche una zona alta. Che tu hai fatto l'amore, questo forse nel passato.
3: In passato sì, con questa persona potrei.
0: L'hai fatto su una zona alta.
3: Questo ragazzo, questa persona con cui mi sto rifrequentando.
0: Ho capito, è successo anni fa.
3: Anni fa, sì.
0: Ok, però questo fatto è successo ultimamente, perché a me mi esce, tesoro mio. Io dico solo una cosa, la tua vita sta nelle tue mani, se questo c'ha la mania delle mani e tu veramente lo vuoi bene, lo devi portare da un medico, perché questo ragazzo avrà dei problemi sicuramente. Poi non mi puoi affidare la tua vita nelle mie mani e dire cosa devo fare. Allora tu sei una donna e devi scegliere tu quello che devi fare. Mi raccomando, metti la testa. Cioè ritorna in te stessa, perché guarda, se continui per questa strada, perché non credo che c'è solo questo ragazzo, ce ne sta ancora un altro pure, perché tu sei, stai, secondo me, quanti anni c'hai, scusami?
3: Sono
0: 23 anni. 23 anni, allora stai alle prime, non diciamo alle prime esperienze, insomma, già hai cominciato, a che età hai cominciato tu ad avere le tue prime esperienze, a 14?
3: No, avevo 20 anni.
0: Quanto?
3: 20 anni.
0: Figlia mia, io penso un po' prima.
3: No, io direi di no,
0: A 19-20 anni hai cominciato, sui 20 anni va bene. Quindi, secondo me, tu sei ancora ingenua, una parte di ingenuità c'è ancora in te. Cerca di stare un po' attenta, cerca di non accedere troppo. Conosci una persona, innamorati, ma e poi viene il sesso, capisci? Ma come fai tu alla fine? Sai che cosa succederà? Succederà, fai amore con chi sta, fai amore con chi l'altro, fai amore con chi l'altro, a roba tu passa per malamente. Cosa che non lo sei.
3: Ho capito.
0: Auguri signorina.
3: Grazie.
0: Mi raccomando, chiamatemi, però dobbiamo dire la verità, perché io vorrei la macchina, vorrei a voi, chi, cioè avete fatto l'amore. Allora a un certo punto io, perciò ve l'ho dovuto dire, ma come, che sei innamorato di Flavio e invece ha la capa in da macchina con un'altra. Cioè, quello è il discorso, è chiaro?
3: Infatti.
0: Non lo fate, cioè cercate di chiarirvi. Auguri signorina.
3: Grazie, auguri.
0: Allora signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. La grande arte divinazione, Gennaro D'Auria.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, allora, datemi solo il vostro segno, la data non la voglio in diretta, datemi solo il vostro segno.
1: Ariete.
0: Allora, la domanda qual è?
1: Sull'amore.
0: Il segno del vostro ragazzo?
1: Scorpione.
0: Scorpione. Vediamo un pochettino. Sono 3 anni che state insieme?
1: Sì.
0: Signorina, quest'uomo non vi ha mai tradito?
1: No.
0: No. Voi, questo è il vostro dubbio che pensate, è vero?
1: Sì.
0: Signorina, dovete andare avanti e serena, non c'è nessun tradimento. D'accordo?
1: Okay.
0: Scusatemi un attimo. No, non c'è nessun tradimento. Che mazzetto vuole? 1, 2 o 3?
1: 3.
0: Vediamo la conferma. No, questo è il vostro dubbio che avete. Non c'è nessun tradimento. State serena, signora.
1: Grazie.
0: Auguri. Prossima telefonata, vediamo un pochettino chi ci chiama. Pronto? Pronto?
2: Sì, sì, sto qua.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Salve, come vi chiamate?
2: Scusa, non la sento bene.
0: Mi sentite?
2: Sì.
0: Ho detto, come vi chiamate?
2: Felicia.
0: Perfetto, allora mi schiamo le carte, vediamo un pochettino. Allora. Avete avuto un problema con l'amore voi, signora? Con il vostro ragazzo?
2: No.
0: No, perché qua mi esce un pochettino un'insoddisfazione vostra personale. Pensate sempre che vi tradisce quest'uomo, invece non vi tradisce proprio.
2: No, ho capito, però il pensiero ci sta.
0: Ma quale pensiero? Di tradirvi?
2: Sì.
0: Signora, ma quando mai? Ah. Ma chi ve l'ha detto sta stronzata?
2: No, lo penso io. Non...
0: No, no, non c'è nessun tradimento. Voi state... siete peggio di un carabiniere.
2: Come?
0: Siete peggio di un carabiniere, state sempre con gli occhi addosso a sto ragazzo. È vero o mi sto sbagliando?
2: No, sì, sì, è vero.
0: Non vi tradisce, non vi preoccupate.
2: Mi vuole bene. Lui.
0: Sì. Da che parte chiamate, preciso?
2: Provincia di Caserta.
0: Va bene signora, non vi preoccupate. Scusatemi un attimo.
2: Sì.
0: Anna chi è questa persona di nome
2: mia
0: Anna?
2: Mamma.
0: Eh?
2: Mia mamma.
0: Capito, dategli un bacio. Ma ha problemi un po' di ritta mia, un po' con il cuore mamma? Anche un fatto
2: sì,
0: di pressione?
2: Sì.
0: Perché non la fate curare?
2: E si sta curando.
0: Ho capito. Dite a mamma vostra che deve stare sotto cura medica e le cose si aggiusteranno. Auguri.
2: E un'altra cosa, per riguardo il lavoro tra me e lui, come...
0: Adesso controlliamo, mi faccio contento. Passate il guaio con voi.
2: L'anno prossimo sì,
0: c'è il matrimonio l'anno sì. prossimo, il mese di agosto.
2: No, no, maggio.
0: Tesoro, io vedo un mese caldo.
2: Sì, abbiamo spostato.
0: Ma prima era agosto.
2: Sì, avevamo deciso per agosto, poi abbiamo spostato.
0: Maronna mia, io posso stare sempre nella vostra mente?
2: Sì.
0: Speriamo che non lo le carte però mi dicono agosto, sai tesoro?
2: No, però l'abbiamo, era la prima data decisa, poi abbiamo spostato per il ristorante.
0: Antonio chi è?
2: Mio fratello.
0: Lo vedo. Ma non è fidanzato il suo fratello?
2: No, è piccolino, quindi ah, ecco.
0: Ma è nato a dicembre?
2: A novembre.
0: Ah, perché vedevo dei mesi freddi.
2: Sì.
0: Potevo sapere una cosa di questo genere? No.
2: Sì.
0: No. Come sì?
2: No, no, no, non ho capito.
0: Potevo sapere una cosa del genere? No.
2: No, vabbè.
0: No, ci sono tanti segni. È alla fine di novembre è nato?
2: 16.
0: Ecco, quasi. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro barcolla un po', eh? Ma come mai? Ultimamente vedo proprio che lento, proprio lentissimo. Dovete anche a voi avere un po' di pazienza. Le cose si aggiusteranno, signorina. Enzo chi è?
2: Enzo.
0: Sì.
2: Non lo so.
0: È in famiglia però, attenzione. È un cugino? È un cugino?
2: Può chi essere, è? Sì, ho un cugino che si chiama Vincenzo.
0: Giuseppe chi è invece?
2: Un altro cugino.
0: Chi è purtroppo questa persona di famiglia che ha avuto problemi di tossicodipendenza?
2: No, tossicodipendenza no.
0: No, nella famiglia del tuo ragazzo parlo.
2: Non lo
0: qualche
2: so.
0: Cugino del tuo ragazzo?
2: Può essere, ma non
0: lo so. No, vedo dei problemi. Fallo pensare un attimo.
2: Non è qui con me.
0: No, perché mi esce qua un problema del genere. Dimmi una cosa, Mario chi è?
2: è un suo amico.
0: E infatti, ma fa abuso di queste sostanze?
2: Che lo sappia, no.
0: Attenzione, non lo so, mi è uscito questo nome, Mario. Può darsi pure che sia un'altra persona, attenzione. Che lavoro fa Mario?
2: Non lo so, è una fabbrica, mi sembra.
0: Una fabbrica di tessuti?
2: Sì.
0: Infatti, va bene. Io ti ringrazio.
2: Il lavoro allora che mi dice?
0: Il lavoro si riprenderà, ma però non è che avrai un grande miglioramento. Ora in onda... Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro Dauria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro Dauria.

anche senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Serio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Beh, come si chiama lei?
1: Michele.
0: Parlate più vicino al telefono, non sento niente.
1: Michele, mi chiamo Michele.
0: Ciao Michele, dimmi, cosa vuoi sapere?
1: In amore.
0: In amore? Allora, quanto sei... Allora, dammi il tuo segno.
1: Acquario.
0: Acquario?
1: Sì.
0: La tua ragazza che segno è?
1: Se mi ricordo bene, il mese di novembre... Mi ricordo se è scorso.
0: Novembre, mischiamo le carte. Che mazzetto vuoi? Uno, due o tre?
1: Il tre.
0: Angela chi è?
1: È la mia ragazza, la mia ex ragazza.
0: Ma ti ha lasciato, vedo qua.
1: Sì.
0: Ma tu l'hai tradita però?
1: No.
0: No, allora sono un bugiardo, non vado avanti. Qua mi esce il tradimento.
1: No, da parte mia no, perché io lavoro.
0: Tu da quando hai conosciuto Angela? Tu lavori fuori?
1: Ora sto qua, sto lavorando qua.
0: No, ma hai lavorato fuori, scusami?
1: Sì, sì.
0: E tu non hai conosciuto nessuno fuori?
1: No, no.
0: Nessuna donna?
1: No, nessuna.
0: Mi esce un tradimento qua.
1: No.
0: E allora può darsi che Angela non è il tipo di fare tradimenti. Però ti voglio far sapere che l'amore è finito fra te e questa persona.
1: Sì.
0: Però guarda, io sono Gennaro D'Auria e dico la verità.
1: Sì.
0: Non sto niente contro e nessuno. Però se tu mi dici che non hai tradito la tua ragazza quando sei stato fuori, perché qua mi esce un rapporto, io non lo so con chi l'hai fatto.
1: No, cioè in questo periodo è successo un mese fa che ci siamo lasciati.
0: Lo so, ma in questo periodo c'è stato, quando tu sei andato sopra, oppure cioè, in questo frattempo c'è stato questo tradimento che vedo qua, oppure no?
1: No, cioè tradimento no, cioè
0: allora,
1: la parte mia no.
0: Allora io vedo qua un'altra persona in questo rapporto. Quando tu sei andato sopra, allora io ti faccio ricordare una cosa, attenzione, tu sei dell'acquario, tu non devi mentire sulle cose che sono vere, che sono veramente accadute. Allora, tu non hai tradito la tua Angela fuori quando stavi
1: no,
0: fuori?
1: No.
0: Ci devo credere?
1: Sì.
0: Ma purtroppo io vedo il tradimento, non posso farmi fare di nuovo le carte, ma non ci credo.
1: Però c'è quello che ho saputo da parte sua, che non è che ho visto con i miei occhi, ma attraverso delle persone lei mi ha tradito con un'altra persona.
0: Ma pure tu l'hai fatto, figlio mio, mi esce qua sulle carte. Cioè io parlo di una sveltina, un rapporto che è andato così e poi basta. Questo l'hai fatto tu, ma perché vogliamo mentirci a noi stessi? Le carte dicono le verità, almeno il 90% di verità lo dicono. Dobbiamo essere onesti e sinceri. Anche tu hai tradito. Pure Angela vedo un altro rapporto inserito dentro. Però anche tu hai fatto l'amore con un altro essere umano. Io lo vedo qua.
1: Sì.
0: Vogliamo confessarlo il peccato?
1: Sì.
0: È vero sì o no?
1: No, sì, è vero, questo è vero.
0: Perché me lo hai voluto nascondere?
1: Non lo so, sì, comunque è vero, sì, questo è vero.
0: Allora, più si dicono bugie e più le carte non vanno avanti. Allora, io ti voglio dire una cosa, figlio mio. Questo rapporto che tu hai avuto, quanto tempo fa è successo?
1: Ma...
0: Una settimana, un mese fa, quando è successo?
1: No, è qualcosa in più. Due o tre mesi fa.
0: Due o tre mesi fa. Perché avevi vergogna di dirlo?
1: No, un pochettino sì.
0: Allora, stavi a sentire, tu devi lavorare molto su Angela se vuoi ritornare con lei. Devi lavorarci molto. La devi chiamare perché l'uomo intelligente sa anche chiedere scusa.
1: Ma infatti io l'ho anche perdonata per quello che mi ha fatto. Però lei,
0: sì.
1: Il mio perdono non lo so se non
0: però
1: lo
0: Però ti posso dirti. No, aspetta, io ti voglio dire una cosa. Tu non devi perdonare a nessuno, figlio mio, perché pure tu hai sbagliato.
1: Lo so.
0: Quindi tu non devi proprio perdonare a nessuno. Allora, questo è un rapporto, però secondo me passerà un po' di tempo. è l'uomo intelligente, ripeto, sa anche non facciamo sempre i quacquora qua, cerchiamo di essere uomini. Dicevi, dottor, siamo uomini o caporali? Quindi facciamo l'uomo, no? E ammettiamo anche le nostre colpe. Tu non ne hai perduto proprio a nessuno, figlio mio.
1: Quello che ha fatto sì, l'ho perdonata, cioè,
0: perché hai sbagliato pure tu hai fatto amore con un'altra persona. Però l'unica cosa che ti voglio dire, se tu mi ascolti, a Gennaro D'Auria, che non vuole male a nessuno, anzi voglio un bene pazzo, se no non starei qua a quest'ora.
1: No, ma infatti ti ascolto sempre quando guido, perché
0: ti voglio bene, non sopporto le bugie io, cioè mettetevelo in testa, cioè se allora voi quando mi dite una bugia a me mentite alle carte. Allora, siccome io vivo da una vita con le carte, e allora loro, le mie carte, che sono molto chiacchierine, parlano dei problemi, che cosa è possibile mai che questo tradimento che mi esce, mi state dando una delusione, non ci sta? L'amico acquario mi ha detto che non c'è il tradimento, loro le ho rimischiate ed è uscito di nuovo. Ma dove è successo questo tradimento che tu hai fatto ad Angela?
1: Non lo so, è stato un momento, cioè un momento così.
0: Io ti ho detto solo, tu hai detto no, non è possibile che io ho tradito, ma a me mi usciva sulle carte. Allora, se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete passare, però dovete essere prima voi sinceri. Comunque il rapporto si può riprendere, sta tutto nelle tue mani, sono convinto che un giorno si riprenderà.
1: Perché diciamo, siamo stati insieme quasi 5 anni.
0: Hai ragione, figlio mio. Comunque fatti vedere, chiamala, perché secondo me la cosa si può aggiustare. Io vado in privato, ti saluto, buona giornata.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, prego, ciao. Numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro D'Auria, è l'899-48-46-10. Ripeto, per parlare con me, 899-48-46-10. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Oggi fa una tardussegata, che storia? Voi siete pure voi un po' bugiarda o siete sincera? Cominciamo a partire a questa, perché purtroppo io vedo la verità.
2: Allora, un po' bugiardi penso che siano tutti, però non ho telefonato per dire bugie.
0: Meno male. Arcangelo Gabriele, aiutaci tu. Allora, cosa volete sapere?
2: Buonasera, Gennaro. Innanzitutto volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Io voglio dirvi una cosa. Voi un altro Gennaro D'Auria non lo troverete più. Andiamo avanti.
2: Allora, vi volevo chiedere volevo sapere qualcosa sia sul mio lavoro che su quello del mio fidanzato.
0: Certo, da dove chiamate?
2: Da Ascano.
0: Vediamo un po'. Che segno è lui e che segno siete voi?
2: Allora, lui è Vergine e io sono Toro.
0: Allora, vediamo un po'. Dimmi una cosa, da quanto tempo stai insieme a questo Vergine?
2: Sono 5 anni e mezzo, quasi.
0: Tu non lo ami più, lo vuoi bene, ma non lo ami più.
2: Sembra strano.
0: Allora, tesoro, tu lo vuoi bene, ma non senti più quella vibrazione come sentivi una volta. Lui è un bravo.

0: parlando proprio del segno della Vergine. E sì, non è che sto parlando esclusivo del tuo ragazzo,
1: no, ma lui così è fatto, gli alti e bassi è un po' bugiato.
0: Per esempio, la sera pensa, rimane, andiamo a Sorrento a mangiarci un bel salto in bocca, poi
1: ah,
0: rimane,
1: sì,
0: se ne viene.
1: È passato tutto, sì.
0: Poi
1: tutto.
0: Il giorno dopo dice: no, no, no, io già fa stufatti lavoro, non ci potimmi
1: sì,
0: più.
1: Sì.
0: È
1: sì,
0: vero
1: sì,
0: oppure.
1: Sì. No, no, è proprio così, è vero, è verissimo.
0: Allora, questa è la realtà.
1: Io volevo dire che non è che è svanito, io gli sento bene a vita mia. Perché sono da tanti anni insieme, c'è il desiderio di sposarci, soltanto che a volte ho la lontananza o il suo carattere.
0: Comunque ti vuole bene, a parte gli scherzi. È un pochettino, è andato un po' a sciamare questo amore, forse perché per, sai, un rapporto di 5, 10, 15 anni, pure 20 anni è normale, non è un'anomalia, sai?
1: Sì.
0: Allora, se tu tutti i giorni mangi pasta asciutta, ti scucci, no?
1: Sì. Però io che lo vedo una volta a settimana, quando vedo cosa, cioè mi vibra il...
0: Sì, no, beh, senti la vibrazione.
1: Sì, la cosa che voi leggete nelle carte, non è che, come dite voi, non è che non lo amo più. È soltanto...
0: No, io non ho detto, attenzione, io ho detto, voi lo volete bene, però non vedo un grande amore, cioè non sento quella scintilla divina all'interno nei riguardi di questo ragazzo.
1: È perché ha avuto in passato dei comportamenti in cui io oggi come oggi, crescendo, ripensando, mi sono raffreddata verso di lui.
0: Perché ha promesso delle cose, poi ne ha fatto altre.
1: A parte, poi ha sbagliato anche un po' con me, comunque.
0: Ha tradito?
1: Non tradito con una donna, ma sempre una forma di tradimento è.
0: Ecco, ah, ho capito.
1: Non mi ha tradito con una donna, ha fatto una cosa che mi dava fastidio e quindi per me è come se fosse stato un tradimento.
0: Un tradimento, ho capito, forse con la famiglia, cose varie.
1: No, un po' di tutto.
0: Certo, ama molto gli amici questo segno, eh?
1: Sì, sì, moltissimo.
0: Cioè, non so se è chiaro.
1: Sì, sì, lo so.
0: Allora, cosa vogliamo vedere? Il matrimonio mi esce qua. Voi andrete avanti e nella vostra vita avrete nel futuro anche dei bei figli, non vi preoccupate.
1: Grazie.
0: Auguri, signorina.
1: No, mi scusi, Gennaro.
0: Ah?
1: Io l'ho chiamata per sapere qualcosa del mio lavoro e del suo lavoro.
0: Sì, adesso controlliamo.
1: Se ci realizzeremo se a livello lavorativo.
0: Vediamo un attimo che cosa esce. Sì. Sì, è un po' dura, ma ce la farete alla fine.
1: Sia lui e sia io?
0: Maggiormente lui ce la farà.
1: Sì.
0: Un po' voi vedo più il problema su di voi, signori.
1: Tipo di problema?
0: Il problema è che lui si realizzerà a livello lavorativo. Voi vedo un po' di problematica.
1: A realizzarmi?
0: Sì, tesoro mio, purtroppo lo vedo qua sulle carte. Però non ho detto che non ti realizzerai, ho visto perché mi escono molte spade su di te per il lavoro, però alla fine esce anche la carta quella là solare, quindi è una carta molto positiva. Vai avanti, le cose si aggiusteranno. Anna chi è, scusami?
1: Anna?
0: Sì, sì.
1: È mia cognata.
0: Giovanni chi è, scusami?
1: Giovanni.
0: Vanni.
1: Vanni è il mio fratellastro.
0: Infatti lo vedevo, Vanni. Io potevo mai sapere questi nomi?
1: No, no, impossibile.
0: Dimmi una cosa, non ti voglio dire Gennaro D'Auria male, no, perché mi antipatico questo fatto, però non mi perdete, ricordatevi queste parole, non mi perdete, perché quando io sento le bugie mi allontano dalla radio addirittura per anni.
1: No.
0: Ci sono fatta così. Cioè,
1: ma non lo dovete fare perché se ce ne sono pochi come voi.
0: Sentite.
1: Anzi, non ce n'è proprio nessuno.
0: Io tengo questa cosa dentro di me. E tutto quanto dicono, io sono una sensitiva. Ma dimostri essere sensitiva. Riesci a cose concrete.
1: Ho capito. Sì, cioè, ragione. Io sinceramente non ho mai chiamato nessuno.
0: Cioè, Steve, che la vecchia anziana per televisione, che mamma mia, che dolore capo ci ha fatto venire. Per fortuna hanno luata, hanno avuto in pensione, meno male. E la gente la chiamava pure, cioè che non indovinava proprio niente.
1: Infatti, ma io sinceramente ve l'ho detto, la prima volta una mia amica mi ha consigliato, ha detto che gli avete indovinato tutto e ha detto guarda che brava, si chiama.
0: Ma guardate, io sono convinto di una cosa, quando... uno va in una pizzeria, perché io stasera già in pizzeria mangio una bella pizza margherita.
1: Assaggia, tanto può avere piatto e tanto può essere
0: tesoro,
1: buono.
0: Ma io se non mangio bene non

0: non vado più in quella pizzeria.
1: Infatti.
0: Allora la mia la gente l'ha capito dopo 25 anni, è stata dura. Gennaro D'Auri ha sofferto, io sono una persona sofferta, cioè ha sofferto tanto perché non venivo capito all'inizio che io ho iniziato e tenevo questi fenomeni. La gente dice: ma chi è tutto scemo, non pensate proprio, è tutto scemo, non pensate proprio. Intanto ci sono voluti 25 anni che la gente mi riusciva a capire chi era Gennaro D'Auria, cioè è che ne hanno fatto carne di macello. Però oggi ho sofferto, ho vinto una battaglia e stung ancora qua e non me ne vacca, perché io,
1: grazie di Dio,
0: io voglio aiutare il prossimo a dare dei buoni consigli.
1: Grazie.
0: ho detto tante, vi ho aiutato sempre moralmente, e quando mi ha già incazzato con cacca zucculella che mi ha chiamata, sapete perché mi ha già incazzato? Però non la faccio sbagliare più, perché a me non mi piace, io mi metto anche a dreta e a dire tanti che lì cose, lo so, ma se l'ho fatto è perché tante domani avremo dei figli e hanno fatto la stessa fine che il, non esiste proprio. Io non c'ho niente contro la signorina di Montoro, perché ci siamo chiariti, però voglio dire pure che
1: scusi, carotella, lì ne vediamo fra 5 minuti.
0: Un bacio. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro D'Auria.

serio, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Serio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
1: Flavio?
2: Rosario.
1: Ah, scusami. Allora, vediamo un po'. Quando sei nato?
2: Il 7-9-74.
1: Mischiamo un attimo le carte. Rosario.
2: Dimmi.
1: Tu stai studiando giurisprudenza?
2: Sì.
1: Tu diventerai un grande avvocato.
2: Ti ringrazio, guarda, detto da te mi fa onore, veramente.
1: Tu diventerai... No.
2: Io questo volevo sapere.
1: Però ti agisce una cosa.
2: Dimmi, dimmi.
1: La verità.
2: Sì, io voglio la verità.
1: Allora, chi ti sta aiutando?
2: Cioè, in che senso, Gennaro?
1: Io vedo un uomo che ti sta aiutando. Chi è st'uomo che ti sta aiutando? Rosà.
2: Ah, sì, un assistente all'università, sì.
1: Stammi a sentire.
2: Un collaboratore del professore.
1: Però ti voglio dire una cosa,
2: sì.
1: Perché io sono sincero, tu ce la farai, arriverai appunto a diventare un avvocato, perché in effetti il tuo studio è molto importante, però tu t'hai fatto con un omosessuale. Io questo te lo devo dire, Rosà. Chi è questa persona?
2: Gennaro, cioè,
1: no, senti, io sono sincero, però se tu non mi dai la garanzia di quello che sto dicendo, io vuol dire che io sono un ciarlatano.
2: No, per carità, cioè,
1: questo è omosessuale?
2: C'è una persona, non è
1: no,
2: questa...
1: stammi a sentire, Rosà, sì. Tu dica 2 volte, 3 volte, 4 volte, chi sei ricchione?
2: Ma tu dici questo assistente, questo professore?
1: Io vedo un ricchione, vedo... una persona maschile che ti ha dato una mano in tutto e per tutto. Questo in cambio ha voluto il tuo sesso maschile.
2: Generale,
1: no, Rosà, senti, se Marice è stronzato, ufrata, è sbagliata proprio frequenze radio.
2: No.
1: Allora, fammi capire, ma chi sei ricchiona?
2: Allora, Generale, c'è una persona che è così e hai ragione.
1: E Corino, cioè, tu ce l'hai dato sì o no?
2: Vabbè, è un incontro, sì.
1: Ce l'hai dato. Ce l'hai dato? Rosà!
2: Sì.
1: Ma io su cacca dreta giudico niente e nessuno.
2: No,
1: però sono i carte che parlano.
2: Sì, vabbè, Gennaro.
1: Allora, io non parlo più. Dimmi la storia.
2: Ma quello c'è che voglio sapere io sul lavoro.
1: No, Rosà. Tu mi dici la prima cosa, se a chi se c'è dato servizio oppure no. Ti ha promesso delle cose e tu ci hai dato la tua sessualità. Ma perché vuoi? Ma che vuoi credere? Che sono una cadreta a fare stronzata?
2: No,
1: cioè,
2: carità,
1: a perdere tempo?
2: Io vi cavo
1: la verità, Rosà, io ti posso dire 3.000 cose. Io perciò non voglio fare in diretta. Io mangio io. Rosà, tu ce l'hai dato sì o no?
2: Una cosa completa no, però diciamo...
1: Rosà, in poche parole, chi sta... Per via orale ha fatto il servizio, sì o no?
2: No, Gennaro, assolutamente.
1: E che ha fatto a lui?
2: No, assolutamente. Niente.
1: Ti ha toccato solo?
2: Sì, ma non...
1: Ti ha toccato sulla mente, lo sa?
2: Sì.
1: Goppu cazzone ti ha toccato?
2: Questo sì, però...
1: Ha trovato un malloppo tuo, sta toccato?
2: Questo sì, però...
1: No, Rosà, tu rira. Che hai messo posto tuo io. E uno parlava a un certo punto da fare sti cose.
2: Ah, vabbè, questo è vero, infatti.
1: Ti mette le scorne, Rosà. Arriverai al tuo punto, però non è questa la soluzione giusta. Arriverai a diventare un buon avvocato, però questa non è la soluzione giusta.
2: Gennaro, senti, c'è un blocco momentaneo degli esami, volevo sapere a che cosa è dovuto. Cioè,
1: vediamo un attimo, mischiamo un attimo. Però quando ti dico una cosa a te, tu chiami al veggente.
2: Sì.
1: Io sono Gennaro D'Auria e mi conosco quanto vale. Rosa, io non giudico niente a nessuno, però toglici una cosa. Se questa persona ha delle particolarità omosessuali e tu l'hai fatta, non mai negò a me, frate. Perché io voglio un coppia di carta. Allora, io ti potessi ricevere pure una sfonsata. Dice, tu ci riuscirai e poi alla fine non ci riesci. Però se tu a me mi stai dicendo una grande sfonsata, cioè perché io so che tu hai avuto un rapporto completo con questo signore, e tu stai sbagliando, frate. Lo sa. Tu o parla sinceramente, oppure... Dice, quello che vuoi tu, frate, facciamo quello che vuoi tu. Cioè, io lo vedo, cioè, non lo vedrei. Allora, fossero destro un sacco a dritto, ma purtroppo lo vedo.
2: Quindi ti è uscito subito nelle carte, diciamo.
1: Come?
2: Ti è uscito subito nelle carte questo fatto.
1: La prima cosa, mi è uscito sto omosessuale che ha avuto un rapporto con te, ripeto. E praticamente tu hai fatto amore con Kiss, anche se il tuo istinto è diverso.
2: Infatti.
1: Però c'hai rato o non c'hai rato?
2: Come hai detto tu prima, a mano in coppo calzone, questo, tutto quello, sì.
1: Cioè Kiss in coppo calzone, ti ha messo a mano. E poi siete andati a finire non so a che cosa, però Rosa, non sto a giudicare a cadrete, però i carti in leg. Allora, se voi avete queste cose, non mi chiamate proprio. Voglio dire, no, in poche parole, se chi stu quest'uomo, perché io rispetto gli omosessuali, rispetto tutte le categorie, l'ha fatta o non l'ha fatta?
2: Sì.
1: L'ha fatto,
2: sì.
1: Abbi il coraggio da uomo,
2: sì.
1: Dice sì, l'ha
2: sì.
1: Fatto, ha fatto sì, quello che volevi, perché io dovevo raggiungere uno scopo.
2: Sì.
1: O mi sto sbagliando?
2: No, per carità, no.
1: L'ha fatto, sì o no?
2: Sì.
1: Oh, maronna mia, intercerò in disordo a te, frate. Quella è la verità.
2: Sì, no, infatti.
1: Che ha fatto? Sentiamo.
2: La mano sul pantalone, insomma, la cosa poi è andata come hai detto tu.
1: Cioè, no, tu mi spiega.
2: Ha messo la mano là, insomma, è poi una cosa tira l'altra, no, sai come...
1: Vero, o sto dicendo stronzato?
2: No, è vero.
1: E che le avrà? Perché facevi queste cose? Ma perché? Tu non potevi riuscire appunto nel tuo intento senza arrivare a questo punto?
2: Lo so, Gennà, però... Guarda,
1: te mettere scuorno, voglio.
2: È una strada molto difficile, comunque.
1: Te mettere scuorno, faccia tu. Ci riuscirai comunque.
2: Gennà, come lo spieghi questo blocco? Stavi vedendo prima, come lo spieghi questo blocco momentaneo? Diciamo che non riesco
1: a fare. Ma chi se lo sblocca che tu tieni in capa tu, voglio. Qua si sbloccherà e tu arriverai a un punto che riusci in giurisprudenza. Tu arriverai a un punto che riuscirai a fare quello che tu desideri fare. Io vedo che tu diventerai un grande avvocato. Auguri.
2: Grazie Gennaro,
1: buonasera.
2: Ciao.
1: Ma non fai più amore cookista.
2: No, non ti ripeterò.
1: Te mettere scorni, dice una coppa mano. Io mi metto scorni che le ha già fatte.
2: Certo.
1: Dillo!
2: Mi metto vergogna.
1: E non lo fa mai più.
2: No, Gennaro, anche perché ho idee di...
1: Ma io non sto contro l'omosessualità.
2: Io sono contro.
1: A sfaccimmi l'uomo che siete voi. Cioè, perché dobbiamo ricorrere a certe situazioni? Auguri, buonasera.
2: Ciao, Gennaro, ciao.
1: Forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. 899-48-46-10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi in questo istante, 899-48-46-10. 899-48-46-10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Sì, buonasera, con chi parlo? Buonasera. Buongiorno, anzi, scusate. Dite.
3: Sì, Gennaro, io ti seguo da parecchio. Ti seguo da tanti anni. A parte che sei bravissimo per quanto riguarda il...
1: No, per l'amor del cielo, sono solo mortificato.
3: No, quale mortificato?
1: Ma senti certe cose.
3: Lo so, purtroppo sono cose che capitano.
1: Diciamo.
3: Senti, allora mi puoi dire un poco...
1: Vediamo un po', dammi la tua data precisa.
3: Sì, allora 05 07 71.
1: Tu, diciamo, io vedo qua che sei un grande tecnico.
3: Sì, sì.
1: La polizia postale che cosa c'entra?
3: La polizia postale?
1: Hai avuto a che fare molto con la polizia postale? In passato?
3: In passato sì.
1: Ma per quale motivo?
3: Genna, sempre per il fatto delle radio.
1: Ma perché tu controlli tutte le radio?
3: No, no, a parte, Genna, io qua c'ho... Hai tengo una scrivania, 10 metri, tutta ragnaco.
1: Mannaccia miseria. Beh, fammi capire.
3: Poi c'ho antenne grosse.
1: Ma no? Fai dei controlli?
3: Sì, sì, a parte.
1: Cioè, no, dei controlli la... tipo come l'ispettorato di Napoli?
3: Sì, sì, tipo.
1: Cioè, ma tu chiami da dove?
3: Io sto a Barcaturo.
1: E che fai con questi controlli? Fammi capire.
3: No, a parte i controlli, Gennaio, io, diciamo, sono radiamatore.
1: Ah, bello,
3: e
1: bello.
3: C'ho, diciamo, aspetta che abbasso un poco la radio.
1: Non ti preoccupare,
3: aspetta,
1: vai.
3: Aspetta, se no innesca tutto qua.
1: Non ti preoccupare. Casa sentene tutto colura. Un saluto al bar Gran Caramel. Salvatore Perfetto e Luigi Gennaio. Perfetto.
3: Gennaio, sto qua.
1: Io pure sto qua. Tu sei là e sto
3: sì,
1: qua.
3: Tu sei qua e io sto là.
1: E sto a disposizione, dimmi.
3: Allora, se mi vuoi...
1: Maria chi è? Nella tua famiglia.
3: Maria? Mia zia.
1: Chi è morta? Morta. Una donna.
3: No, donna no, è morto mio zio.
1: Enzo chi è?
3: Enzo. No, non è nessuno.
1: Vincenzo è un amico tuo. Vincenzo è un amico che hai avuto a che fare nel tuo passato. Perché a me qua mi esce sulle carte. Mi esce la mortualità. Però Maria.
3: Ma oggi sto segnale tuo è un poco leggermente bassino.
1: Che cosa?
3: Il segnale della radio. Sento intermodula con un'altra radio.
1: Ah, quale radio?
3: Non lo so che radio è, comunque entra sotto e da fastidio.
1: Ah, vabbè, se tu stai... Dove stai tu?
3: Io sto a Giuliano in Campania, Verkaduro, cioè il lato, diciamo, lago Padre.
1: Metti l'88,6, metti l'88,6, metti
3: l'88,9. No, ma sono 88,600 MHz.
1: Metti quella là.
3: Ma passa 87,9, aspetta.
1: Infatti.
3: Aspetta.
1: Allora, vediamo un po' quest'amico che cosa vuol sapere. Un saluto all'amico Autocar 2001 e al bar Gran Caramel. Salvatore Perfetto e Luigi Perfetto.
3: Se no, 87,9 sente bene.
1: Perfetto. Allora, qual è il problema? Dimmi, sono a tua disposizione. Dimmi.
3: Ok. Allora, se puoi vedere un poco...
1: Salvatore chi è? Scusami.
3: Salvatore è mio zio.
1: Lo vedo. Ma io vedo anche una mortualità maschile qua però,
3: sì,
1: eh?
3: Sì, sì, esatto.
1: Ma tu prima mi hai detto una grande stronzata. No. Hai detto solo la femmina è morta. Io vedo non morta.
3: Sì.
1: Un infarto vedo.
3: Sì, sì.
1: Mi sto sbagliando?
3: No, stai dicendo la verità.
1: No, voglio. Io non piglio in giro la gente.
3: Gli abbagli, non li prendo.
1: Dimmi.
3: Vabbè, allora vogliamo controllare un po' questo servizio lavorativo qua. Cioè lavorativo, a parte.
1: Ma tu ti hai messo pure il tuo computer?
3: No,
1: voglio...
3: io sono pensionato.
1: Ti sei messo anche nell'informatica, nei computer?
3: Sì, sì, computer, sta roba.
1: Stai andando male ultimamente.
3: Sto andando male?
1: Non c'è quel guadagno. All'inizio hai avuto un buon guadagno, ma poi vedo una discesa. Rosaria chi è?
3: Chi?
1: Rosaria.
3: Rosaria è mia zia.
1: E scusami un attimo, Angela chi è?
3: Sempre mia cugina.
1: Diciamo all'udito, cioè praticamente anche il tipo di allergie
3: sì,
1: che hai avuto.
3: Allergie ce l'ho.
1: Allergia ai fiori d'arancio?
3: Sì, sì.
1: hai ultimamente esternutito moltissimo, sì, stavi buttando il sangue, il veleno, perché praticamente vedo qua che veramente esternutito parecchio, eh?
3: Sì, sì.
1: Comunque tu migliorerai moltissimo nel campo del tuo lavoro. Questa Margherita tu la conoscerai nel futuro, è una cosa che ho visto nel tuo futuro.
3: Va bene.
1: Dimmi una cosa, l'ultima cosa e poi ci lasciamo.
3: Sì, sì, grazie.
1: Voglio capire.
3: Diamo spazio agli altri.
1: Grazie. Ernesto chi è?
3: Non c'è gente.
1: Perfetto, lo conoscerai nel futuro. Tu c'hai un'antenna molto grande su casa?
3: Gina, io sono 5 antenne.
1: Ma un'antenna molto di 3 metri di larghezza, no, e di lunghezza 5 metri?
3: Allora, una è 7 metri.
1: Perfetto.
3: Sul palo di 9 metri.
1: Perfetto, allora è quello che vedevo io.
3: Sì, sì, sì.
1: Tu andrai avanti e migliorerai moltissimo.
3: Nel campo delle telecomunicazioni.
1: Mi fa molto piacere che sei
3: io ti seguo campo. Sempre a livello pure di segnale.
1: Ti ringrazio.
3: Te ne sei sceso un poco sulla 87.9 e la 88.6.
1: Purtroppo...
3: Le valvole.
1: Una volta esisteva l'EMAC, adesso non esiste più l'EMAC, lo sai, no? L'EMAC ha ceduto.
3: Lo so. Ma ci sono le altre.
1: Vabbè, non servono proprio a niente.
3: Lo so.
1: Ti fai che patane e chi cipolla a Napoli?
3: Patane e cipolla.
1: Non servono proprio. Il valvola giapponese, il valvola russo, non servono a niente. Ormai di valvole ne capiamo molto.
3: Geni, 5.000 watt di GTAM.
1: Bravo, non servono a niente. Auguri.
3: Grazie.
1: Buonasera.
3: Ciao.
1: Punto.
4: Ciao, Geno.
1: Chi è?
4: Benito.
1: Allora... Benito, da dove chiamate?
4: Sant'Egidio.
1: Vediamo un po' le carte. Quando siete nato?
4: 5-7-62.
1: 5-7-62. Il giardiniere chi è?
4: Io.
1: Fate giardinaggio. Sì. Che bella cosa, complimenti. Io amo molto la vegetazione.
4: Grazie.
1: Giuseppa chi è? Giuseppa. Caro giardiniere, è molto dura però per voi, eh?
4: Nel senso
1: che ti raccogliere sempre i soldi, cioè vuol dire fate un lavoro a una persona e ti sembra ricorrere ai soldi dietro.
4: Che è successo?
1: Comunque voi migliorerete e andrete molto bene, grande giardiniere, non vi preoccupate.
4: Ok, grazie.
1: Voi migliorerete, tanti auguri.
4: Grazie,
1: arrivederci.
4: Perché quando si sente passano tutti i pensieri.
1: Fatemi capire.
4: No, mi fa piacere sentirti, ti sento sempre, perché mi piace sentirti quando parli, quando... mi piace la versare.
1: Però tu tenevi una compagna, per cerirle che tu le va assai bene a te.
4: Già ne stavo tanti, questo sì.
1: Lo so. Okay. Tanti auguri, tu andrai a migliorare.
4: Okay,
1: Antonio
4: grazie.
1: Chi è, scusami?
4: È mio figlio.
1: Lo vedo. Portalo sempre nel tuo cuore... E tu lavori proprio perché lo spruno di Antonio, è vero?
4: Sì, certo, è più piccolo, Geno.
1: Ti voglio tanto bene, auguri.
4: Anche grazie, altrettanto. Ciao, Geno.
1: Auguri.
4: Ciao,
1: Da dove chiamate?
5: Da Caserta.
1: Sì, allora, cosa volete sapere?
5: Un poco il fatto economico.
1: Sì, perfetto. Quando siete nato?
5: 25.1.68.
1: Siete molto avvilito, vedo qui sulle carte.
5: Sì.
1: Perché le cose non vanno molto bene, vero?
5: Insomma.
1: No, molto ma molto lento. Ditemi una cosa, ma voi volevate andare via da dove state lavorando?
5: No, vado quasi.
1: Siete un grande bouchard, natuta e pasciuta a Caserta. Perché io ho visto qui sulle mie carte che voi avete parlato con una donna che è vostra moglie, giusto? Io non ce la faccio più a faticare in questo modo. Sono più le tasse che il guadagno che abbiamo, è vero?
5: Non è
1: vedo una parte chiusa dove state voi. Una parte chiusa.
5: Chiusa in che senso?
1: Nel senso che ci stanno i vaschi mozzarella.
5: Allora. È vero, lo so fanno.
1: Voi che lavoro fate?
5: L'impresa etere.
0: Edile. E i vaschi mozzarella non stanno?
5: A zona di Mondragone.
0: A zona?
5: Di Mondragone, a dove stanno i vaschi?
0: Perfetto. Voi avete fatto anche dei lavori, è vero?
5: Sì.
0: L'ultimo lavoro che ti ha fatto, ti ha ristrutturato una vaschi mozzarella.
5: No.
0: Uno degli ultimi lavori. Ho detto uno degli ultimi lavori di un caseificio. Però, allora, a parte che ci stanno gente che vanno a dare i soldi a voi.
5: Vabbè, questo qua sì.
0: Questo qua sì. Giovanni chi è?
5: Giovanni.
0: È una persona che avete mandata via dal lavoro. E anche Pasquale chi è? È Franco, scusatemi, sono persone che voi dovete fare mente locale, perché a me mi esce proprio in coppia e carta. Voi migliorerete come lavoro, ma però ci stanno gente che vanno a risolto perché gli dà ristrutturata anche una piscina. Io vedo una piscina qua, la gente si fa i bagni, quindi voi ecco qua,
5: è un canale veramente.
0: Come?
5: È un canale.
0: Ma tipo piscini, Vico, qua.
5: Sì, sì, sì, sì.
0: Ci troviamo?
5: Sì.
0: Allo scorre l'acqua.
5: Sì, perfetto.
0: Ci sono delle irrigazioni a mesi terra.
5: Sì, eccezionale, sì.
0: Eccezionale che cosa?
5: No, che avete indovinato sta cosa.
0: Ha già indovinato sta cosa. Baccalà! Tu sei un baccalà perché hai indovinato tutto cosa. Ti sei scemi? Stava a sentire, ma dimmi una cosa. Tu mi rispondi alla vera, però non a qua, perché tu sei un mezzo qua. Ma che segno sei tu?
5: Io

0: acquaria.
1: E beh, sacci che l'acquario è un segno serio.
0: No,
1: e tu tenivi un compagno tuo tanti anni fa, quando avevi 16 anni, che ci muoveva per te. Hai tradito anche il compagno che tu volevi bene, dopodiché tiene pure un coraggio di parlare. I telefoni impazziscono. Pronto?
2: Sì.
1: Con chi parlo?
2: Sono Valentina.
1: Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nata?
2: Il 2/10/83.
1: Vediamo un po'. Sei fidanzata, no?
2: Sì.
1: È un momento molto difficile.
2: Molto difficile.
1: Per il lavoro, anche per l'amore. Vediamo un po'.

0: attimo controllando le carte, dammi la data un attimo del tuo ragazzo.
1: Il 21-8-80.
0: Allora, vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Ha fatto delle domande di lavoro, vero?
1: Sì.
0: Marco è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Dimmi una cosa, ma c'ha un neo sulla faccia?
1: Sì.
0: Lo vedo. Sul lato della guancia?
1: Sì.
0: Infatti, lo vedo. Tesoro, noi ci conosciamo?
1: No, è la prima volta che chiamo.
0: Da dove chiami?
1: Da Varcaturo.
0: Perfetto. Il tuo ragazzo lavorerà e andrà molto bene.
1: No.
0: E il rapporto si riprenderà, perché è un rapporto questo qua che sta andando un po' alla deriva.
1: Sì.
0: Dimmi una cosa, tu hai avuto qualche problema alla vagina?
1: No.
0: Fatti vedere da un ginecologo però, eh.
1: Ok.
0: Una volta si è rotto il preservativo, vedo qua. È
1: no.
0: Vero?
1: No.
0: Forse non ti ricordi. Qualche volta il tuo ragazzo ti ha detto... fatti controllare?
1: No.
0: Perché io vedo qua, una volta si è rotto il preservativo. A parte che voi siete abituati a fare l'amore libero, è vero?
1: No.
0: O sempre con il preservativo?
1: No, siamo precauzioni.
0: Stai attenta, perché vedo un preservativo qua che si rompe. Attenzione, eh?
1: Mm.
0: Auguri.
1: Ciao, grazie.
0: Auguri. Allora, 899 24 4202, le linee sono libere da tutti i telefonini e telefoni di casa. 899 24 42 02, telefoni liberi. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto.
0: Allora, con chi parlo? Gennaro D'Auria, buonasera. Buongiorno, mi scusi, buongiorno. Mi dica.
2: Niente, volevo sapere un po' qualcosa della mia vita.
0: Vediamo un po', datemi la vostra data di nascita.
2: 22-2-74.
0: 22-2-74. Oddio mio. State sudando freddo. Amate molto le mozzarelle. Scommetto che le mozzarelle a voi non piacciono proprio. Voi avete un caseificio? Ditemi una cosa, Maria chi è?
2: Maria?
0: Sì, sì.
2: Maria. Qualche conoscendo, qualche mia amica.
0: No, che se è stata una femmina chi ti ha fatto amore?
2: Maria.
0: Questa è una persona del passato. A cui voi ti ha fatto amore?
2: Può essere.
0: No, state ma senti. Voi volete avere da me? Sì. Si uomina? Oppure si mamunnez? Allora, e ti ha fatto amore, sì o no?
2: Sì.
0: Ah, assafaddi. E ti ha tradita a compagna vostra, perché voi siete fidanzati. O no? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? È caduto. Signori, è caduto, vediamo. Pronto? È caduto. Perché la verità fa male, la verità fa male. Allora forza, forza con le vostre telefonate. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde alle vostre telefonate. 899 48 46 10. Forza e coraggio, in questo momento mi pare che c'è la prossima telefonata. Andate allora. Con chi parlo?
3: Con Mina.
0: Giuseppina?
3: No, Gelsomina mi chiamo.
0: Cosa vuoi sapere?
3: Amore.
0: Allora, Umberto chi è?
3: Il mio fidanzato.
0: Ma chi se non ti vuole, figlio? Chi no, se non ti vuole proprio? Questo non ti vuole.
3: Com'è? Sono fidanzata.
0: Da quanto tempo sei fidanzata?
3: 3 anni sono.
0: Ma tu ti stancata un po', eh?
3: Un poco, perché comunque a fare la vita sempre la stessa, logicamente.
0: No, figlio, allora ascoltami, io sono Gennaro D'Auria, solo verità. È strunzata che adrete non ne venga a dire, però te l'ho poco scucciata.
3: Sì.
0: Tu quando ascoltami bene, però ascoltami sì. Bene, quando viene un fruttaiolo sotto la casa tua, oppure viene caccrunata, io vedo un pensiero per un'altra persona da parte tua, ma era una persona che tu già conoscevi in passato.
3: No.
0: Perché ho visto che proprio il suaglione tu non scendi più come una volta, cioè non sei più innamorata come una volta, mi sto sbagliando?
3: No, innamorata io sono, che sennò non ci stavo.
0: No, aspetta, voler bene una cosa, innamorata una cosa, è l'amore sessuale è un'altra cosa. Tu sei, allora, tu ci tieni per questa persona,
3: sì, però
0: per questo Umberto, però non sei innamorata più al 100%. Salvatore chi è?
3: No, non lo conosco.
0: Chi è? In famiglia vedo. Ecco qua, la verità fa male, signori miei, la verità fa male. Stamattina parli vicino al telefonino, perché
3: sì.
0: A data tu non l'ho capita.
3: 26.
0: 24?
3: No, 26. 26.
0: Ah, 26, Capricorno è normale, 26. Era capita un'altra data.
3: No, cosa di niente, no?
0: Come?
3: Detto cosa da niente.
0: Non ti preoccupare. Il poliziotto chi è?
3: Il
0: poliziotto. Allora, è un cugino tuo, qualcuno della tua famiglia?
3: No, non mi ricordo, parenti in polizia. Non
0: come? Non ti sento, guarda.
3: Non ce ne ho, parenti in polizia.
0: Ah, voi hai parlato da vicino?
3: No, ho gridato, perché sto guidando la macchina, c'è una...
0: Mannaggia, ma io ti sento, voglio...
3: Sto guidando, c'è una...
0: Hai ragione, figlio mio, con tutto il cuore, ti stimo, ma però io ti ho già sentito, perché se tu parli lontano al telefono, io non capisco, ma cosa si c'ha a cadrete?
3: Detto parenti poliziotti, non ne tengo.
0: No, c'è un cugino tuo che sta nell'arma, o un cugino o un parente, non lo so chi è.
3: Ah, mio cognato.
0: È tuo cognato, porca miseria, ma io che sto dicendo? Un parente, un cugino.
3: Mannaggia,
0: bubba. No, ma chi sa, io oggi non voglio proprio ingazzare, perché a parte che Sagittario è un tipo particolare, allora, pensa molto alla sessualità.
3: Capricorno,
0: nata vuota. No, sai perché? Perché prima era capita 24.
3: Capito, che
0: stai capito? Allora, tu pensi molto a, appunto al guadagno, ai soldi. Che lavoro stai effettuando?
3: Io faccio il commerciante. Cioè.
0: Tu andrai molto a migliorare. Tu migliorerai tantissimo. È un periodo questo qua che non stai guadagnando quasi niente. Però tu andrai a migliorare 3 volte tanto.
3: Già è importante.
0: No, non ti preoccupare, perché le carte escono bene. Però Gennaro D'Auria lo dovete voler bene voi di Napoli, mannaggia pataturca. Perché vedo tante stronzate che dite alle volte, no? Non parlo di te. Ho sbagliato a capire la data e ti chiedo scusa. Però voglio capire una cosa. Ma perché sta gente si comporta in questo modo?
3: Perché si mettono? Vergogna.
0: Puoi parlare un po' più, ti prego, un po' più vicino al telefono.
3: Ho detto, c'hanno vergogna di la verità, magari.
0: Ma allora perché mi chiamano?
3: Fanno buono da capo, cioè.
0: Io questo non riesco a capire. Perché mi chiamano? Cioè, se tu mi chiami, no, che sei un capricorno, sei una persona molto sensibile e molto anche intelligente, devo dire la verità. Però sei una persona onesta e sincera. Però non capisco perché quando a signori prima chiamata e agita nel passato tu sì. tieni in bilico una persona, cioè la tiene dentro di te. A signora ha fatto tanta storia, Maron, se cosa mi fanno riusvutamente stomaco. Tu giuro un coppo bene che ti voglio, credimi.
3: Perché io la canzone, la verità mi fa male, cioè dai, capito?
0: Ma come fa? Cantala un po' questa canzone, eh?
3: Beh, mi faccio solo ritornare. La verità ti fa male, lo sai.
0: Queste sono cose che mi piacciono a me. Quando uno dice la verità, ti voglio bene, andrai molto a migliorare, non ti preoccupare.
3: Grazie.
0: Parola d'onore. Ti do tutto il mio beneficio a livello di carisma, perché io porto buona a Napoli e porterò tanta fortuna a te. Però mi prometti che mi fai sapere quando stai andando meglio, mi fai una piccola chiamata pure in un secondo, dice Gennaro Da, sono buono!
3: Arrivederci
0: tu! Un bacio! Ti voglio bene, ciao, stati bene. Allora, signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. Ho le linee libere 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Allora, le cose sono belle quando veramente sono leali, spontanee. Vedete che spontaneità, stu aglione Napola, stu capricorno che è agit sagittario, perché era capito 24. Allora, signori, le linee sono libere, vediamo un po' chi ci chiama. Pronto?
4: Pronto?
0: Buonasera, buongiorno.
4: Con chi parlo?
0: Penso che lei, se chiama, sa con chi parla, no?
4: Ah, Gennaro.
0: Così si dice, lei chi è?
4: Sono Pasquale, chiamo da Napoli.
0: Pasqua, auguri,
4: Grazie, ma io non ne ho.
0: Ussaccio, postecipati.
4: Niente,
0: Pasqua, tutti i Pasquale sono poco curiosi, però,
4: Io, sì, ha capito, ma vai da
0: qui. No, i Pasquale sono curiosi.
4: Come sono curiosi?
0: Sono poco come portusa, perché sono un po' curiosi. Quegli occhi, che se ne ha telefonati unica lì là, Dimmi Pasqua, hai chiamato, che vuoi sapere Pasqua? Io conosco uno Pasquale e fa solo guai.
4: E chi è questo Pasquale?
0: Poi tu dico. Ma vorrebbe se pure tu fai guai, Pure tu fai guai, Riesci,
4: Dimmi una cosa, ma io non sono buono, non è che mi può venire proprio...
0: Dimmi che vuoi sapere Pasqua, buongiorno, buonasera, come vuoi tu? Dimmi che vuoi sapere a me.
4: No, volevo sapere...
0: Anzi, vuoi a Napoli? Voi a Napoli dovete apprezzare che Gennaro D'Auria vi dà la possibilità in questo modo, perché ICA è trasmissione, IPAVA, non mi regalo. E allora, pur non guadagnando, ve le sto regalando, però Pasqua, non facciamo come fanno la party coppa. Cioè noi Napoli, io Napoli l'adoro e voglio che la gente di Napoli a dei buoni, a livelli guadagni, i saluta la prima cosa.
4: Ma che lo voglio sapere, no.
0: Allora, vediamo un pochettino, Pasqua. Quando sei nato, Pasqua?
4: 27-4-67.
0: Pasqua, tu stai meglio di me, ti posso una bicca? Pasqua, è solo una forte depressione che c'hai.
4: No, quella depressione, secondo me mi sono innamorato.
0: Nel momento che non puoi avere quella donna, cadi in depressione.
4: E come devo fare?
0: Scusami, come fa? È piglio un'aglia e una cipolla.
4: Cazzo?
0: È piglio un'aglia.
4: Che?
0: Posso non picca. Signori, oggi sono numeri. L'aglio canuscia?
4: L'aglio.
0: L'aglia. Quella che puzza.
4: Ma io che sono bambino.
0: La cipolla tiene, Pasqua, bianca però.
4: Hai già domandato a mamma che le
0: puzza. Perché è andata tutta rossa. Che ci può... Maronna, Napoli perciò è bella, io perciò la voglio bene Napoli, perché ci stanno gente come a noi, semplici, non so gente tipo Vanna Mark, che la gente è munnezza.
4: No, che lei è una Mariola, no,
0: ma la posso raccirre. Comunque stammi a sentire, che lavoro fai Pasqua attualmente?
4: Io faccio l'impiegato.
0: Impiegato in che cosa Pasqua?
4: In banca.
0: Vediamo un pochettino, Pasqua. Mi dai un attimo preciso la data, Pasqua?
4: 27-4-77.
0: Vediamo un po' di capire qualcosa, Pasqua. Tua moglie quando è nata, Pasqua?
4: No, io...
0: Non sei sposato?
4: No,
0: o separato?
4: No, non so, diciamo sono libero.
0: No, perché vedo una donna... Scusami, Pasqua, abbiamo scherzato, vabbè.
4: Sì, sì.
0: Però io vedo anche una donna qua che ti ha lasciato.
4: Sì. Che mi ha lasciato?
0: Ma vedo no. una donna
4: vabbè,
0: che ti ha...
4: Vabbè, c'è stato qualcuno, però non è...
0: No, Pasqua, io vedo
4: molto
0: una
4: tempo fa.
0: Eh?
4: Molto tempo fa, ma non è che...
0: No, perché io vedo una donna qua che purtroppo tu ci tenevi molto... E
4: sì.
0: Questa donna, tu sei rimasto molto male, ma sto parlando di anni fa.
4: Quanti anni fa, Pasquale?
0: Pasquale, non lo so.
4: Pasquale, da zia
0: Marco. Pasquale, salutami le persone che tieni vicino a te comunque.
4: No, ci sta...
0: Un amico tuo.
4: Due amici miei.
0: No? Salutami, ti ho detto salutami le persone che tieni vicino a te.
4: Ragazzi, perché... Gennaro vi saluta.
0: Perché... E pensi che un applauso mi fosse una fa.
4: No,
0: ma non per qualcosa. Perché veramente riesco a avere cose. E addirittura
4: Pasqua,
0: ti voglio dire anche un'altra cosa, Pasqua, che tu non ti chiami Pasquale.
4: No,
0: comunque mi chiamo Pasquale. Togli una cosa, no Pasqua, tu essere sincero, io ti chiamo sempre Pasquale, però non è così.
4: Togli un'altra
0: cosa. Questi amici tuoi, ti chiamo a chi? Si chiama a chi? Se vediamoci una palla con la chi?
4: No,
0: si,
4: guarda,
0: si
4: ma
0: cosa
4: no,
0: si fa,
4: no,
0: eh?
4: Cioè no, che lo fate serio, solo che a me non... Come ci scuole parlare, sai, per radio.
0: Vabbè, perché i muci stanno i compagni tuoi vicino a te, perciò non
4: magari
0: puoi parlare.
4: Ti chiamo in privato qualche volta.
0: Io ho capito che è iniziato questa tua telefonata tutto
4: sì.
0: Da uno scherzo.
4: No, quando mai.
0: E poi è andato a finire nel serio. Pasquale. Gennaro D'Auria è buso foot, scusami se tu
4: no,
0: dica.
4: No,
0: perché
4: bene.
0: Gennaro D'Auria è una falina fine. Sai che vuol dire la falina fine? Voglio. Allora, tu dovresti capire una cosa, che Gennaro D'Auretain non tiene l'astuzia, perché non è un fatto di astuzia, ma è un fatto interiore di furbizia, perché lui, quando va a scrutare le carte, la prima cosa che nota se ci sono persone intorno. E in questo caso, me ne ha già accorto che due persone vicino a te, che sono bravi, brave persone, hanno detto, diamo un po' a Kiss, facciamoci cacca rasata. Però io ti ho sbagliato.
4: No, quando mangio?
0: Pascalina, come si dice? Pascalina, sette bellezza.
4: Se facevo fortuna, ti magari teneva.
0: Pasqua, tu andrai avanti.
4: Dove devo andare avanti?
0: Tu andrai avanti e migliorerai. E poco volevi riuscire.
4: Infatti, non so, in futuro se ci sarà qualche ragazzo, qualcosa.
0: Pasqua, ma tu tieni la via libera, ma perché tu. Tu accendi questa salute a tua, vai avanti che la tua vita sarà migliore. A gente che ti ha rifiutato lascia il tempo che trova, perché quello che faranno male a te faranno male a Gesù Cristo, perché tu sei troppo un bravo ragazzo. Non ti preoccupare, ti ho capito. Auguri Pasqua. No Pasqua, non chiagnere, perché in questa valle di lacrime ci vuole essere una barca. Auguri
4: no.
0: Pasqua.
4: Grazie,
0: no, grazie. Se non chiagni, Pasqua,
4: no,
0: che
4: mi
0: vengo fino a Napoli, non stai tu ti venga a pigliare
4: no,
0: e ti porto 3-4 farzuletti che nella bagnata i sassini, non ti preoccupa. Ciao.
5: 899 48 46 10 899 48 46.
0: La seconda parte, la storia della lampada maledetta, a cura di Gennaro D'Auria.
5: Si alzò dal letto la piccolina dopo aver visto e sentito dei rumori al piano di sopra, in quella casa che ormai si erano stabilizzati. La piccolina cominciò a salire le scale. Una luce forte veniva dall'altopiano della porta. Camminando e salendo le scale, aprì la porta. Un urlo buttò la povera bimba, cadde a terra, svenuta. La mattina dopo, la povera bimba svenuta a terra. Madonna, la mamma, Madonna, ma cosa è successo? Portiamolo subito in ospedale.
6: guarda, guarda, la nostra piccola sta a terra. Ma che è successo in questa casa? Libri a terra, il tavolo rotale. Ma che cosa è successo?
5: Ma guardi, disse il dottore, sua figlia ha avuto uno svenimento. Può darsi che sia un atto di sonnambulismo. Signora, portatela a casa, niente di grave. Ma com'è possibile, dottore? Dottore, io ho visto mia figlia a terra, una casa sotto sopra, quella stanza stava in ordine. Non è possibile che mia figlia abbia fatto tutto questo. C'è qualcosa che non va, dottore.
6: A mamma, dopo che si è ripresa la figlia, mamma, ma dimmi, cosa è successo? La bimba non riusciva a parlare con gli occhi sbarrati. La lampada. No, mamma, in quella casa io non ci voglio più tornare. Ho paura.
5: Vieni, mamma, è stato solo uno shock, vieni. E la portò di nuovo a casa. Ma la prima settimana trascorse tutta lineare, senza problemi. E la famiglia cominciò a rivivere appunto in quella casa, così, vivendo sempre con quel terrore di che cosa era successo, anche perché la mamma non si poteva capacitare che in quella casa stava tutto in modo corretto. Quella stanza stava sotto sopra e la bimba a terra svenuta. Una notte del 28 dicembre.

0: sempre freddissima. Comincio a vibrare il letto. La bimba aprì gli occhi sbarrati, si alzò dal letto e risalì di nuovo quelle scale. Piano piano saliva. Mise la mano vicino alla porta. La lampada cominciava ad agitarsi, ad accendersi e spegnere.
1: Vai via!

Francesco, chiama, vieni subito qua. Chiamò anche il vicino di casa, la signora e il marito, ma la bimba di nuovo a terra e tutto sottosopra. Il mattino dopo andarono subito all'agenzia dove avevano acquistato quella casa. E le persone del vicinato dissero: ma qua abitava una famiglia che poi si è estinta, non si sa per quale mistero, ma il giorno 28 dicembre del 1931 questa famiglia si è estinta, padre, madre e figlia. L'agenzia di questa cosa sapeva, perché già altre persone erano andate praticamente a vivere in quella casa. Ma nessuno è durato più di un mese, perché poi alla fine sono andate via. Alla fine termina appunto anche la seconda edizione della Lampada Magica. Ci sarà la terza, la quarta e la quinta. Fermiamo qua per il momento. È il programma Arte Divinatoria a cura di Gennaro D'Auria.

ricordo che potete telefonarmi all'899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10. Questo è il numero appunto dove potete entrare in contatto con me.

saluto a gennarodauria.it, ad Andrea, a tutti indistintamente. Ne siete tanti, scusate, vi abbraccio, un bacione. Voglio dire per coloro, ecco, la sorpresa che io ho riservato a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a gennarodauria.it, www.rcsnetwork, il sito di Gennaro D'Auria. Io voglio salutare Riccardo, che è un grandissimo amico di Milano, insieme a Matteo, tutto lo staff webmaster e anche al grande grafico Matteo, che ha fatto una cosa insieme allo staff meravigliosa. Grazie Matteo, ciao Riccardo. Veramente sono dei ragazzi eccezionali, hanno fatto il sito, finalmente è uscito il sito di Radio Camaldo Listerio, a brevi giorni lo potete anche visualizzare, www.rcsnetwork, e vedrete appunto tutte le nostre cose della radio che vi possono interessare, la storia, tutto. Andate sul sito www.rcsnetwork di Gennaro D'Auria. Adesso potete cominciare a chiamare appunto per avere un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10. Signori, noi abbiamo dovuto cambiare il numero perché quel numero era difettoso, perché ogni 20 secondi, un massimo 30 secondi, cadeva la linea, e quindi non è che abbiamo cambiato perché per noi l'abbiamo talmente pubblicizzato, ma proprio per parlare un po' più con voi abbiamo cambiato il numero, ed è questo, solo questo, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare questa trasmissione, io vado in privato, vi faccio sentire una bella canzone, una canzone che io ci tengo moltissimo. Intanto voi componete l'899 48 46 10. Questo è il numero che dovete chiamare a Gennaro D'Auria. Questa è una canzone disperata al massimo, perché un signore cerca di chiamare una persona a casa.

Bellissima sta canzone, dopo la riproponiamo perché c'è una diretta, diamo spazio. Pronto? No, purtroppo non c'è, è caduta. 899 48 46 10 899 48 46 10. Segnatevelo su un'agenda perché vi può essere utile. Allora, tu ascoltiamo appunto questo grande cantautore. 1978, canzone rarissima. Tenta disperatamente di chiamare una ragazza da un palo del telefono, ma non ci riesce, perché questa non c'è mai in casa. Tu

carissimi ascoltatori, potete chiamare all'899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria.

0: Buongiorno, salve, buonasera, pronto?
1: Ciao, ciao Gennaro.
0: Salve, allora, cosa volete sapere? Come vi chiamate, la prima cosa?
1: Raffaele.
0: Da dove chiami, Raffaele?
1: Non ho capito, Gennaro,
0: non ho detto
1: bene.
0: Da dove chiamate?
1: Sto sulla superstrada, sto al Lago di Patria, più o meno.
0: Ah, benissimo. Allora, dammi la tua data di nascita che vediamo un attimo le carte, dai.
1: Allora, 27.
0: Sì.
1: 881.
0: Vediamo un po' le carte. Allora, Raffaele, tu fai dei trasporti, ti sposti?
1: No, Gennaro.
0: Perché vedo anche dei trasporti, non so cosa è qua.
1: No, viaggio perché sono lontano col lavoro da casa.
0: Ecco, diciamo, quindi ti sposti, ti sposti. Ecco. Allora, vediamo un pochettino che succede qua. Melania è la tua ragazza?
1: Sì, sì.
0: Melania è la tua ragazza. Dimmi una cosa, ma ultimamente vedo un pochettino di freddezza, ma come mai? Il rapporto non sta funzionando proprio bene, bene, bene, bene?
1: No, è tutto a posto, diciamo.
0: Eppure vedo. Bene. Io vedo che qua il rapporto, diciamo, ci sono alti e bassi, ma comunque è normale pure questa cosa.
1: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, Maria chi è questa Maria che mi esce qua? Chi è questa Maria?
1: Maria è zia Maria, una vicina di casa mia, qui è come una mamma per me.
0: Ma ti ha cresciuto, figlio mio?
1: Sì. È cresciuto proprio.
0: E infatti mi è uscita molto presente. Poi mi esce questa crocettina, hai perso qualcuno caro in famiglia tua?
1: Ho perso un amico qui che ci tenevo tanto.
0: Ma è morto di malattia?
1: No, un incidente, sì, no. Incidente stradale.
0: Antonio chi è questo Antonio che mi esce?
1: Antonio è mio zio. Fratello di mio
0: Enzo
1: padre.
0: Chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No, Enzo non è in particolare.
0: Enzo è qualche, per caso, qualche cugino di lei? Non lo so, Vincenzo, Enzo?
1: No.
0: Mi esce un Enzo qua, evidentemente ci avrà a che fare. Aspetta, mi esce collegato anche al lavoro, eh?
1: No, al lavoro non ci sta nessuno che
0: mi esce qua collegato, poi non lo so, può darsi pure che è una persona che devi conoscere nel futuro.
1: Può fare.
0: Ma pure è strano, perché a me mi esce questo Enzo. Vivi bene in famiglia?
1: No, Enzo proprio niente, nessuno. Stavo conoscendo un amico così, però non è nemmeno tanto un amico, quindi
0: ma questo per caso è un omosessuale, questo Enzo che vedo qua? Scusami se te lo dico.
1: Ragazzo, no, per niente.
0: È sposato questo signore?
1: Sì, questo qua sì. Però non è nemmeno un amico, capito? Un conoscente.
0: No, vabbè, comunque io te lo dico non per qualcosa, perché a me mi è uscito. Allora, abbiamo stabilito, Melania è la tua ragazza, tu andrai avanti, per ti vedo successo anche nel lavoro. Rimane il punto interrogativo di questo Enzo, che poi non lo so chi sia, ma evidentemente sarà nel passato. Però avevo visto anche un omosessuale nel passato. Comunque, sorvoliamo questa parentesi e andiamo avanti. Perché questo è successo molti anni fa, giusto?
1: Che cosa?
0: Questo fatto dell'omosessuale, chi era, un amico tuo del vecchio passato? Cioè, non ho detto che tu hai avuto rapporti. Era qualcuno che tu conoscevi in passato. Perché, senti, perché o si dice Raffaele, con tutto il cuore, o qua diciamo la verità. Io perciò mi sono assentato per tanto tempo, per il fatto di quello che è capitato nella stazione, tutto quel macello. Tu hai visto, no? Hai sentito, no? Mi sono assentato.
1: Ho sentito la diretta e...
0: Guarda, io sto a crepare in corpo perché giustamente io dico le verità, però se dobbiamo essere ipocriti oppure non vogliamo dire le cose come stanno, perché tu da piccolo...
1: Chiamare per poi dire le bugie a che serve?
0: Bravo. Allora, io ti voglio dire una cosa, a me qua mi è uscita questa situazione, quindi io perciò... te l'ho detto, io sto parlando del tuo passato, dei tuoi 14-15 anni.
1: Ma
0: era un amico tuo, non è che tu hai avuto rapporti, capisci?
1: È omosessuale, io non lo so, qualcuno l'ho conosciuto, può darsi pure, però
0: no, amici, Raffaele, parliamoci con Dio davanti agli occhi. Questa è una storia vecchissima di quando era qualche amico di gruppo che dice: guarda, quello è un po' gay, un po' così, un po' colì.
1: Cioè, non mi ricordo nessuno così, Gennaro. Ti dico la verità.
0: Io parlo da piccolo.
1: Può darsi che sia capitato, non mi ricordo.
0: Può darsi, non esiste. O è esistito o non è esistito.
1: No,
0: io non ho detto che tu hai avuto rapporti, ripeto. Cioè, sai quando uno ha dei amici comuni? E questo era omosessuale. Uno di questi. E tu lo sapevi, caro Raffaele. A me le bugie non le dovete contare, o se no è tutto inutile che parliamo.
1: No, non sto dicendo le bugie.
0: Se io sono bugiardo, è inutile continuare la veggenza.
1: Non sto dicendo che tu sei bugiardo,
0: questo,
1: però...
0: Questa è una persona... Allora, senti, nel gruppo delle tue amicizie, all'età di 13-14, ci stava uno che era gay, anche se non lo faceva, non lo dimostrava, capito?
1: Non lo dimostrava, può darsi che così io non me ne sono accorto, questo qua sì, può darsi. Però il resto...
0: Raffaele, tu lo sai bene...
1: Devo dire sì. Ti devo accontentare,
0: No, non mi devi accontentare. Comunque, ti dico che così è. Vabbè, tu insisti, dici di no, vabbè, accontentiamo. Senti, tu andrai avanti, vedo un buon successo, esce la carta della carovana, andranno bene le tue cose, non ti preoccupare.
1: Come l'ane, come la vedi, perché lei adesso è incinta, quindi...
0: Andrà benissimo il parto.
1: Però questa gravidanza va bene, perché già andrà, poverso,
0: bambino. Sta tranquillo che andrà bene, vabbè, si è affidata a buoni mezzi. Andrà bene, non ti preoccupare.
1: Ma sei grandissimo, lo lascia per la diretta, però ci lascia così.
0: Però ti dico una cosa, le bugie a me non me le devi dire, eh. Raffè, guarda.
1: No, non te lo sto dicendo, ti giuro.
0: Io sto dicendo che tu non hai fatto niente. Ti sto dicendo che c'è stata una conoscenza.
1: Ma quale problema avrei a dirti?
0: Cioè, no, cioè guarda, sai quando uno c'ha un gruppo di amici? Uno di quelli era gay, che sta gente, niente particolare.
1: Ma può darsi che era così, non me ne sono accorto.
0: E può darsi di sì.
1: Perché ti do di una bugia? Cioè,
0: no, ma per carità.
1: Così, no.
0: Chiudiamo qua l'argomento, non fa niente. Ascolta, quello che ti voglio dire, il parto andrà bene, tu andrai avanti e avrai successo. Ti faccio tanti auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao, bello, ciao.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10. Io non commento nessuna telefonata, per carità, perché non è giusto. Un saluto a Vant. E per gli amici di gennarodaurio.it, il mio lavoro stressante è stato proprio questo: www.rcs network. Questo è il mio sito, www.rcs network. Un saluto a Riccardo e a Matteo, a tutti i grafici che hanno lavorato tanto per me. Quindi fra pochi giorni sarà visualizzato. Questo è un omaggio e un regalo anche a gennarodaurio.it, va buono? Allora, un saluto ad Andrea, a tutti quanti. Allora, 899 48 46 10 per andare appunto in diretta o in privato con me.

0: Allora, ci dice la regia la prossima diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non si sente. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Ecco qua, ecco qua. Allora, buongiorno, con chi parliamo?
1: Con Anello da Nola.
0: Ciao Anello. Allora, vediamo un pochettino, dammi la tua data.
1: 19.365.
0: Figlio mio, stai senza lavoro, eh?
1: Sì.
0: Ma prima avevi un ferramenta tu?
1: No, non avevo un ferramenta, lavoravo con una ditta di ferramenta.
0: Ah, ecco. Non eri tu il proprietario?
1: No, no.
0: Però lavoravi nel ferramenta.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu adesso stai arrangiando un pochettino? Perché vedo qua dei piccoli lavori che tu stai facendo.
1: Sì, sto arrangiando, Gennaro.
0: No, ma tu lavorerai. Fai passare, guarda, deve passare sto, mi devi credere, deve passare sto brutto periodo che veramente è negativo al massimo. Povera gente, mi abbraccio tutto Napoli e tutti i grandi lavoratori che attualmente stanno a spasso e che stanno facendo proteste a Napoli. Vi sto vicino, credetemi, vi sto vicino.
1: Grazie,
0: se volete mandare qualche comunicato stampa, qualcosa, io ve lo leggo per radio, perché a me piace aiutare i lavoratori. Vi sto vicino, vi abbraccio di cuore, so che vuol dire senza lavoro non si può stare, quindi lo sappiamo.
1: Dimmi.
0: Franca, chi è qua? È tua moglie?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po'. La signora molto triste, vedo qua.
1: Sì.
0: Molto triste.
1: È per ciò, perché comunque non ho lavoro, non ci sono soldi, questo è il discorso.
0: Ma tu in passato l'hai tradita tua moglie qua? Mi esce un tradimento, quando è capitato?
1: Un poco tempo fa.
0: Ma non lo fare più, la signora non merita, è un angelo quella moglie tua. Non lo fare più.
1: Sì, va bene.
0: Senti, nel tuo paese, io ti voglio dire una cosa. C'era un cantautore che io ho amato più di me stesso, più del mio cuore, Ciro Sebastianelli. So che non c'è più.
1: Comunque,
0: voglio salutare la moglie di Ciro Sebastianelli e voglio dire che è un grande, era un grande e lo è ancora.
1: È vero.
0: Perché con le canzoni Laura, Il buio e tu, Vattin e tutte quelle belle canzoni io li ascoltavo sempre. Gennaro D'Auria amava e ama Ciro Sebastianelli, un omaggio dopo mandiamo. Allora,
1: no, un po', volevo sapere pure qualcosa economicamente.
0: Tu migliorerai e tenere un po' di pazienza perché vedo un uomo che ti aiuterà. Andrai a migliorare.
1: Va bene.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: Ciao. Io amavo Ciro Sebastianelli, un abbraccio di cuore. Allora, questo è il regalo e diciamo tutto sto tempo, anche lontano dalla diretta, abbiamo costruito il sito di RCS Network, Radio Camaldoli Stereo. Basta cliccare www.rcsnetwork e troverete il sito della radio. Andatelo a visitare, ve lo dico, questo è un regalo che Gennaro D'Auria, mi credete una cosa? Io non lo facevo il sito, l'ho fatto per gli amici di Gennaro D'Auria, per Andrea e per tutti i discepoli appunto di questo di gennarodauria.it. Lo veramente di cuore, abbraccio a Saturno, abbraccio a tutti, non voglio fare nome, ne siete tantissimi, però c'è una sorpresa per voi quando andrete nel sito. Un abbraccio di cuore a tutti. Vi voglio bene a tutti, perché ho visto che veramente ci tenete per me. Ci tenete moltissimo. Ragazzi, grazie per tutto quello che fate per me. Allora, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ripeto, questo è l'unico numero che vi farà entrare con me appunto a parlare. 899 48 46 10. C'è la dottoressa anche Giovanna che sta facendo vincere, non saccio come, piccole vincite, però chiedete anche della dottoressa Giovanna per i numeri da gioco. Non mi chiedete a me perché io queste cose non ci vado appresso, non lo so come fa lei, forse fa delle statistiche, io non credo che esistano persone umane che danno i numeri all'otto, però lei ci riesce, ha fatto vincere parecchia gente, lo dico ancora quando è stato sabato scorso un signore ha vinto, ci ha mandato il fax e questo mi fa piacere. La dottoressa la trovate allo stesso mio numero 899 48 46 10. Salvatore, se puoi annunciare l'altro, ti ringrazio. Allora, 899 48 46 10. Un saluto per Wanda. Ciao Wanda, buona giornata. Chiamami per cortesia se sei all'ascolto. 899 48 46 10. Sto in diretta per voi. Un saluto a tutte le zone che mi ascoltano, un saluto indistintamente a tutti. Ma come si può fare? Veramente la gente sta rovinata. Io ho visto i disagi delle persone e più avanti andiamo e più si va in rovina qua. Io non riesco a capirlo sto fatto. Un saluto particolare voglio mandarlo a tutti i medici di buona volontà che aiutano tanto, a tutti i sofferenti, a tutti gli handicappati, a tutti i malati. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione.

Allora, io adesso vado in privato, vi faccio ascoltare una canzone, anzi non mi fanno andare in privato, vediamo un attimo chi è, vediamo un attimo.

0: ciao Gianna, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
0: Claudio.
1: Claudio, ditemi, cosa volete sapere?
0: Senti Gianna, essendo che io ho fatto una domandina in un'altra ditta, no?
1: Sì, che ditta è?
0: È una ditta di trasporti.
1: Sì.
0: E niente, perché dove sto io non sto bene.
1: Volevo dire, che è successo, figlio
0: niente,
1: mio?
0: Gianna, diciamo di incomprensioni.
1: Ho capito, vabbè, però toglici una cosa, che la crisi che c'è oggi conviene sopparsare su alcune cose.
0: Ma purtroppo è una storia lunga. E niente, volevo sapere se andrò a buon fine oppure no.
1: Sì, adesso controlliamo.
0: Grazie.
1: Dammi un attimo la data, per favore.
0: Allora, 22 8 66.
1: Sì.

0: senti, ascolta, qua diciamo è un po' di sopportazione, però nel futuro vedo un cambiamento che avverrà e tu andrai benissimo.
1: Vabbè,
0: ma tu dimmi una cosa,
1: dimmi.
0: In passato hai preso una forte caduta tu qua?
1: Sì, Gianna, sì.
0: Ma che è successo?
1: Niente, sono caduto diciamo dal camion, sono andato a finire a terra.
0: Ma io vedo dei punti, delle cicatrici nel volto qua,
1: sì,
0: dalla
1: no,
0: mia visione.
1: No,
0: nel un lato dell'orecchio, non lo so. Vedo...
1: No, nella gamba, Gianna, ce l'ho queste cicatrici, sì.
0: Ah,
1: sì,
0: nelle gambe allora?
1: Sì, sì,
0: no,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Vedo anche un po' la fronte come se fosse... non lo so, al lato dei capelli, qua dell'orecchio, ma
1: no,
0: qualche cosa del passato, non lo so.
1: Sì, diciamo, molte cadute l'ho presa, Gennaro.
0: Ho capito, va bene.
1: Senti, Gennaro, ti volevo dire che io da lontano 1982 ti ascolto quando facevi quelle dirette di notte.
0: Grazie,
1: sei
0: grazie.
1: Veramente una persona umile, sei veramente... e ascolto ancora tutte le repliche tue nel camion quando vado avanti e indietro tutta la giornata, Gennaro.
0: Grazie.
1: Ti ascolto sempre.
0: Dal 1900, ecco, queste sono le testimonianze delle persone.
1: No, su serio,
0: no, perché la, cioè, dal 1982, quanti anni sono passati?
1: C'è no, fatto punto, 82, sono, 2002, sono 30 anni, più di,
0: sono 38, no, aspetta, sono, vabbè, penso, siamo al 2000, allora facciamoci un attimo il conto. Sono 37 anni.
1: 37 anni, Gennà, che io ti ascolto, credimi, che io ti ascolto, Gennà.
0: Eppure mi devi credere, non ho fatto un capello bianco io, assurdo. Secondo me, stando sempre chiuso, appunto certo. In questa bella emittente, devo dire, perché si sta molto bene, poi a temperatura,
1: sì.
0: Abbiamo i condizionatori, sta veramente bene. E quindi ti devo dire, non ho un capello bianco.
1: Sei sempre un simpaticone, Gianna, ti saluto.
0: Antonella chi è qua?
1: È mia moglie.
0: Senti, ti vuole molto bene, non c'è nessun tradimento.
1: Io purtroppo.
0: Però
1: io
0: tu hai fatto il birichino, eh?
1: Sì, sì, sì.
0: Tu ne hai fatta strage. Tu te ne hai mangiata pelle cotta, voglio. Pelle rosea.
1: Purtroppo faccio i camionisti.
0: Voglio, però ti dico questo, ogni autogrill è miscato femmina, l'uomo ne ha fatto un macello. Un macello.
1: Se
0: fermi, ti fermi sull'autogrill e fai l'uomo. Vai in coppa là e fai la femmina. Cioè, guarda, sei una persona schietta, mi piace perché si è fatta così. Un abbraccio.
1: Ciao Gennaro.
0: Però non tradì a tua moglie, non la tradire perché non se lo merita. Un bacio, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gali da Colliano, un saluto anche a Roberto e alle sue pecorelle smarrite.

0: Allora, vediamo un pochettino la prossima telefonata. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, buongiorno.
1: Ciao,
0: buonasera,
1: buongiorno.
0: Qua non so. Allora, si perde la condizione del tempo, finestre qua non ce ne sono. Pronto?
1: Denaro? Sì. Chiamo da Napoli.
0: Dimmi.

0: Vittoria, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
2: Sì, quando sei nata?
1: Il 10-12-78.
0: Allora, vediamo un pochettino. Giovanni, chi è?
1: Allora, volete la data?
2: Sì.
1: Allora, 13-4-71.
0: Giovanni è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Ma perché tieni sempre dei dubbi su sto Giovanni?
1: Io, perché...
0: Perché ti... No, mi devi spiegare. Perché tieni dei dubbi, signorina bella?
1: Perché ho passato una storia precedente un po' brutta.
0: Signori, voi amate molto il vostro papà?
1: Sì.
0: Signori, voi da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Signori, mi dovete dire la verità. Ma
1: ditemi.
0: La verità assoluta.
1: Sì.
0: Quando eravate piccolina... Voi guardavate dal buco della serratura qualche volta a papà.
1: Ma non esiste proprio.
0: No, non mi avete capito. Non mi avete capito. Guardavate il vostro papà dalla buco, cioè nel senso, buco della serratura, con un occhio vuol dire buco della serratura, perché amate molto vostro papà.
1: Sì, lo amo perché normalmente è lui che mi ha fatto crescere, lui che...
0: È questo vi sto dicendo, questo vi sto dicendo. Lo guardavate con un occhio un po' particolare perché lo volevate molto bene.
1: Sì.
0: E lo volete molto bene.
1: Lo voglio bene ancora, sì. Ha fatto tanto per me, Gennaro.
0: Ma per carità.
1: Ma tanto, tanto.
0: Ma figlia mia, per carità. Dimmi una cosa. Tu, a mo' ti spieghi in breve sintesi che cosa è successo. Tu stavi con un ragazzo, sei stato per vari anni, ti ha fatto molto soffrire.
1: Sì.
0: Quanti sei stata? 5-6 anni?
1: Sì, poi mi sono sposata, ho avuto dei bambini e lui...
0: E quindi, poi hai trovato quest'altra e hai paura, insomma, di perderlo.
1: Sì.
0: Non
1: sì.
0: lo perderai, parola d'onore, tu andrai avanti, figlia mia. Enzo chi è?
1: Non lo so.
0: Appartiene a lui?
1: È fratello.
0: Scusa, a me mi esce, perciò te lo dico.
1: Sì.
0: Gennaro D'Avria vale oppure no, figlia mia?
1: Vale, io da quando sto con lui che ti sento.
0: Da quanti anni?
1: Sono 2 anni.
0: Va bene, poco. Io sto dal 79 qua. 78-79.
1: Tutto bene?
0: Tutto bene, tesoro, ti voglio bene. Grazie della chiamata.
1: Ti ringrazio a te, ciao Gennaro.
0: Un bacio, sei molto cara, ciao.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899-48-46-10. 899-48-46-10. Un saluto per Wanda che non sento. Wanda, dove sei andata a finire? 899-48-46-10. L'umanità sta soffrendo. Sta soffrendo tanto purtroppo per il lavoro che manca a Napoli. Un abbraccio a tutta Napoli, vi porto nel mio cuore, Napoli, Caserta, tutte le zone. Un saluto, ho detto a Galileo, un saluto a gennarodauria.it, un saluto ad Andrea, a Uros, a tutti del sito, a Minollo che disse che non lo saluta. Io mi dimentico, Minollo, e mo non c'ho nemmeno la scheda di tutti voi, però vi ho fatto una sorpresa. RCS Network, www.rcsnetwork, il sito di Radio Camaldo Listerio finalmente è nato, www.rcsnetwork. Saluto a tutti i fans club anche di Facebook, che pure là sopra ho visto tante belle cose, ma in particolare il mio cuore lo sapete dove batte, da Andrea l'Angelo Azzurro. Allora, 899-48-46-10. 899-48-46-10 per parlare direttamente con me. Io non ho altri cartomanti che rispondono al mio posto, io sono solo ed unico, ok? Allora abbiamo cambiato numero perché quel numero non durava più di 20 secondi, 30 secondi e poi cadeva la linea. Questa è la motivanza, era un numero difettato e abbiamo cambiato con questo qua. Signori, abbiamo le linee libere, adesso metterò un brano e vado in privato. Salvatore, tu preparati. Allora, privato, vado in privato, ascoltatevi questo.

0: Molto bella questa canzone, dite la verità. Molto molto bella, eh? Allora, signori, andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
0: Cara, da dove chiami?
1: Io da Formia.
0: Da Formia. Dimmi una cosa, cosa vuoi sapere?
1: Sull'amore.
0: Sull'amore?
1: Sì.
0: Allora, sull'amore. Dammi la tua data.
1: 08-06-78.
0: Allora, vediamo un pochettino qua. Vediamo un po'. Gino è tuo marito?
1: Sì.
0: Gino, ho detto, è tuo marito?
1: Sì, sì.
0: Lavora con i computer, informatica, ha fatto dei corsi di informatica. Ho fatto,
1: sì, esatto,
0: solo pratica.
1: No, lavora con i computer.
0: Ah. C'è nessun tradimento, signora, perché pensate queste brutte cose? Voi arruinate una famiglia così, perché tenete una fissazione nella vostra mente che vostro marito vi tradisce. Perché pensate queste cose?
1: Sono un po' gelosa.
0: Signor, gelosia mi acceca, mi uccide, brutta malattia.
1: Lo so.
0: Il cuore combatta per mandarla via, ma voi facendo così rovinate la vostra offurnia fuori su, perché voi solo a guardare in faccia vostro marito quando viene la sera a casa urite un poco curiosi. Poi sta cosa curioso l'essere sapere, sono a coppa a 30 anni, la gente dice, ma io vedo mio marito un po' curioso. Che vuol dire curioso? Urite un po' pallido, faciteci una bella fetta di carne arrostut e vedete che urite più pallido. Signora, suo marito vi vuole bene, è un grande uomo e non ha fatto niente di male.
1: Lo so.
0: Signora, se lo sapete non mi chiamavate, no?
1: Ma uno vuole una certezza.
0: Vuole una conferma.
1: Una conferma, esatto.
0: Signora, una fella di carne è andata avanti, non ci sta niente, sto scherzando ovviamente, sono un po' ironico, però suo marito non l'ha tradita, signora. Vi faccio tanti auguri.
1: Mia figlia non vede niente.
0: Che cosa?
1: Su mia figlia.
0: E lei non me, io faccio, mi ha dato la data di suo, la data sua, mi deve dare la data di vostra figlia.
1: Anche la 9-10-2001.
0: Aspetta. Signora, ma che lei è piccolina.
1: Lo so che è piccolina.
0: Vi sta dando un po' di fastidio per caso per l'amore?
1: Cosa?
0: Vi sta dando un po' di fastidio per un rapporto?
1: No.
0: E che volete avere su questa figlia vostra?
1: Per il futuro.
0: Vediamo un po'.

0: Allora, signora?
1: Sì.
0: Si chiama Maria, vostra figlia?
1: Sì, sì, esatto.
0: Signora, guardi, avrà un ottimo, guardi, avrà un ottimo futuro. Fatela vivere questa picciorella, fatela andare avanti che andrà tutto bene. Non vedo, no, gli ostacoli nella vita ci sono, ma non sono quelli brutti da riportare sulla cartomanzia, sono ostacoli di vita e basta, ma andrà bene, non si preoccupi. Auguri.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno a voi. Buongiorno. Da dove chiama?
1: Torre Annunziata.
0: Benvenuto a tutta Torre Annunziata, che pure amiamo molto. Non è vero che c'è rivalità fra Torre del Greco e Torre Annunziata, assolutamente. Un abbraccio a Torre Annunziata. C'ho tanti amici di Torre Annunziata, in particolare voglio salutare una famiglia che io porterò sempre nel mio cuore, appunto, adesso mi sfugge anche il cognome, comunque se lui mi sta ascoltando gli voglio dire vai avanti così con la tua il simbolo del tuo canoro, perché tu sei un artista. Michele De Santis, se mi ascolti, Michele De Stasio, ecco, un saluto a Michele De Stasio. Michele, so che sei venuto, ma io non c'ero. Io non sto a Santa Maria la Bruna con il centro, sto a un'altra parte. Michele, un abbraccio a tutta la famiglia di Michele De Stasio, di Torre Annunziata. Allora, vediamo un pochettino. Lei trasporta pane?
1: Sì.
0: Trasporta pane. Angela, chi è?
1: Angela.
0: Sì.
1: Ma una mia ex ragazza.
0: È stata una fiamma. Maria dice, Maria è sua moglie, questa Maria che esce?
1: No, no.
0: E chi è questa Maria che mi esce qua?
1: O è un'altra mia ex Maria.
0: Infatti, sei stata uno sciupa femmine, come vedo. Casanova, sì. Giacomino, sì. Casanova, chi lo volete, sta stungo qua.
1: Latrine love.
0: Iric latrine love, scusate l'espressione. Perché tua moglie non sa meriti corno tuo, voglio. Allora. Hai capito?
1: Sì, sì.
0: Tu in passato sei stato anche, vedo qua, che c'entra il porto? Hai fatto un amore a basso porto, voglio?
1: Sì.
0: Ma l'hai fatto sì, dietro ai bungalow, là, come si chiamano quei specie di costruzioni in cemento armato, là? Vero?
1: A Castellammare.
0: Dio mio. Ma qua vedo anche un bagno in passato, l'hai fatto anche in un bagno tu? Nata a voto su bagno a mezzo. L'hai fatto, sì. anche in un bagno?
1: Sì.
0: E la puzza di merda, la sentiva l'andito, voglio?
1: No.
0: Ma la medita vecchia. Addirittura non sentiva la puzza di merda l'andito. L'amore nel bagno, là si piglia i microbi, i virus, figlio mio. E te nel scuola coppa su fatto. Comunque tu migliorerai con il tuo lavoro, non ti preoccupare, andrai avanti e non ci mettere il corno anche la povera moglie era tua, mi raccomando, eh?
1: Ok, grazie.
0: Ciao, voglio. Sti bagni, poi mi fanno allontanati 7-8 mi sa basciarati. Poi mi allontano di nuovo, ve lo dico già perché già mi sta salendo la pressione. E quando mangazzi non saccio se scurucia là qua. Diventa mezzanotte di fuoco. 899 48 46 10. Già mi sto alterando.

0: già mi sto bianna un po' ingazzato.
1: E d'angazzò.
0: Stufatelo, bagno ogni poco, bagno a qua, bagno là. Giù, se piglia i microbi in tu bagno.
1: Ma tu è?
0: Ma io non lo so, no. Mo mi allontana, nati secco. No, mi sei nata, no, ma Giova, tu sai come sono fatti. Questo,
1: non ti allontanare, cioè, no, tu ci devi aiutare.
0: Giovanni caro, come stai? Questo è un caro amico. È un caro amico mio, ve lo voglio dire, non è un radio, non è uno che io non conosco. Giovanni è un caro amico mio, che io ci tengo tanto. All'epoca di Radio Sirio, prima di Torre del Greco, dove lui faceva i programmi, nell'anno che anno ero, Giovanni?
1: Stiamo parlando della fine degli anni 70, inizio anni 80.
0: Ecco, bravo figlio mio. Come stai, Giovanni?
1: Gennaro, sto passando un periodo veramente molto, ma molto particolare. Innanzitutto c'è mancanza di lavoro. E io per questo ti ho chiamato e vorrei sapere un pochettino la situazione come sta.
0: Inaccettabile. Allora, tu sei sciuta? Non ho capito, Giovanni, non ho capito, scusami.
1: Sto in un periodo molto particolare.
0: Allora, tu imbarcavi, mi ricordo.
1: Sì. Stavo lavorando a San Giuseppe, Vesuviano.
0: Giovanni, ti voglio usare bene, mi devi credere, però sto soffrendo qua giù. Perché a gente non mi capisce. Ma come si può fare a morire da Nucess?
1: C'è da, lo so.
0: Ma chi lo stavi da stazione? Chi sta da aiuto? Io già sto sbattendo la capa, io queste cose mi urtano.
1: Non lo pensare, Gennaro, non lo pensare.
0: Dimmi una cosa, Giovanni, dica, il bonus sta imbarcando in più, frate?
1: Non sto imbarcando e vorrei sapere un pochettino se riuscirò a prendere qualche lavoro, perché è più di quasi 2 mesi, Gennaro, che non sto lavorando.
0: Giovanni, dammi la tua data, Gennaro, muovete subito.
1: 15-4-69.
0: Mandiamo un saluto, 15-4-69. Sei un ariete?
1: Sì.
0: Mandiamo un saluto al giardiniere. Sai perché si è operato i denti? Saluta tutti.
1: Ci siamo visti ieri, poi la tua radio.
0: Si saluano tutti che la randamma frascia da bucca. Io tenevo certi rient, mamma mia, altri che Dragon Wambir. Maron, tutta frasciata che gli rienda.
1: Gennaro, ci siamo incontrati ieri fuori la tua radio.
0: Che Dio lo possa benedire, che gli possono mettere una dentiera, veramente una buona dentiera, così può masticare un pucurone, può masticare tutti i tipi di carne. Perché ogni pezzo di carne che si mangiava se ne arriva una mola.
1: Certamente ci mangiamo insieme, no?
0: Certo, ce ne amma al grande ristorante La Romantica, che io saluto, perché La Romantica voglio salutare, perché è un ristorante bello, mi piace, si mangia buono, La Romantica Oliveto Citra, andate là, perché a Oliveto Citra, scusa,
1: prima ma di tutto c'è stata, ci
0: sta, a parte che se c'è sta cordialità, perché dove c'è la cordialità a me piace, maronna mia, Giovanni, ma mi accontentano di tutto, olive verdi che fanno loro, salame affettato, antipasti meravigliosi, quelle che ci chiede, quelle ti portano, un abbraccio, che Dio vi benedica alla Romantica, alla Romantica Oliveto Citra, che è stupendo.
1: Tu sei una buona forchetta, dicevo.
0: Mamma mia, la Russana, La Romantica lo sa. Io spero che mi chiamerà La Romantica, specialmente il proprietario, perché è una persona splendida. Una volta loro fanno anche il pane loro nel forno a legno, una volta mi regalano un pane, ma l'altra volta la pizza non me la fecero pagare, ma sono delle persone straordinarie. Quando farò il raduno alla fine di agosto, sicuramente giù hai veni pure tu.
1: Sperando che
0: verranno tutti gennarodavria.it, ma hai veni pure tu. Allora, stai a sentire. Giovanni, vediamo un attimo le carte. Lo stai a casa, mo?
1: No, sto in macchina.
0: Vabbè. No, giù a Superiede fornisce. Abbiamo, ecco qua, la seconda carta è la carovana. Tu andrai avanti e guadagnerai, giù a passo. Allora, stiamo buona a sentire? Tu lo sai, quando io dico una cosa, sa vero.
1: Sì.
0: Tu devi, allora, non puoi aspettare sempre un barco.
1: Sì.
0: Devi girare un po'. Ci sarà qua una persona che ti consiglierà, o già ti ha consigliato, dove dovresti andare. Se non è successo, giù verrà. Però io, come ti dissi l'altra volta, vedevo per te un cambiamento di lavoro, perché tu, boh, come sei tu, boh, quello che è tutto, è giusto. Un momento era già. Pur se è un Ferrari, faccio un esempio.
1: Sì, ma quello è quello che sto cercando.
0: Questo
1: è quello che sto cercando. Infatti devo avere delle risposte e vorrei sapere se saranno concrete.
0: È positivo, Giovanni, però non adesso. Giovanni, aspetto qualche mese e mezzo.
1: Purtroppo,
0: Giovanni, questo se ne parla ad aprile-maggio.
1: Vabbè.
0: Cioè, però ti voglio dire una cosa, il tempo, allora, io lo voglio
1: il tempo non si può calcolare, questo già lo so.
0: Allora, Giua, vuoi sapere perché non si può calcolare il tempo? Te lo Bene. Voglio dire a te. Allora, i numeri chi li ha creati?
1: I numeri, io penso che sono una cosa astratta.
0: No, cioè, no, i numeri li ha creati l'essere umano.
1: Sì.
0: Però, Giua, i numeri non già hanno anima, perché
1: sì,
0: l'ha creato l'uomo.
1: Sì.
0: Cioè, io quando mi vado a concentrare su un calendario per vedere tu quando lavorerai, là non c'è anima nei numeri, come faccio a vedere quando tu vai a faticare, frate? Posso vedere se è vicino o lontano, a me mi è abbastanza vicino. E invece, per esempio, se Image concentra su di te, tu sei un essere umano, tu c'hai
1: sì,
0: un'anima, e allora mi posso concentrare, capito? No, ma sui numeri che non c'hanno anima io non mi posso concentrare, figlio mio, questa è la verità. È caduta la linea. Signori, allora 899 48 46 10. Un saluto a Wanda che non sento.

0: mattino, pronto?
1: Pronto.
0: Da dove chiamate?
1: Da San Marcellino.
0: Alzate la voce, signora.
1: Da San Marcellino.
0: Quando siete nata?
1: 23-4-90.
0: Vediamo un pochettino. Volete sapere che cosa?
1: Sul lavoro di mio marito.
0: Datemi la data.
1: 13-2-86.
0: Allora, vediamo un po' le carte qua, mischiamo.
1: Teodosio.
0: Come si chiama sto marito? Non mi curioso.
1: Teodosio.
0: Ma lo chiamate in un altro modo pure, Terry.
1: Teddy.
0: Ah, ecco. Ma mai sentito, perché mi usciva una T, una D. Mai sentito. Ma che fa? Lavora il pane? Che fa questo?
1: Sì.
0: Ma è panettiere?
1: No, no, sta così per il momento per portare qualcosa a casa.
0: Arrangio, portando un pane in diputico.
1: No, no, sta proprio affaticando il forno.
0: Lavora nel forno. Migliorerà, signora, si sposterà da dove sta e andrà molto a migliorare, avrà più soldi. Dove sta o pisce a mano, come si dice a Napoli. Ora hanno quattro perucchi. Mi sto sbagliando, signora?
1: No, no.
0: Quanto piglia? 8-900 euro al mese?
1: Sì.
0: Perciò oggi tu pisce a mano, cioè, non è una brutta parola.
1: No.
0: Ora hanno quattro perucchi a chi su povero Gesù Cristo. Signora, cambierà e migliorerà. Auguri!
1: Grazie.
0: 899 48 46 10

0: abbiamo la prossima telefonata, vediamo di chi si tratta. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Salve. Signora, buongiorno a lei, da dove chiama?
1: Chiamo da Pompei.
0: Allora, che volete sapere?
1: Voglio sapere per il mio lavoro,
0: sì,
1: se riuscirò ad avere una conferma.
0: Sì, non vediamo un attimo, concentriamoci, sì. Pensate intensamente al lavoro vostro.
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Allora, Andrea, chi è il suo papà?
1: Sì.
0: La sta aiutando molto, penso, no?
1: Sì, sta aiutando.
0: Ma io vedo un ufficio di finanziaria qua che vi hanno promesso un lavoro di finanziaria.
1: Sì.
0: In un ufficio di contabili, non so capire, che cos'è?
1: Sì, è un lavoro di contabilità.
0: Signorina, lei ci riuscirà. Auguri.
1: Grazie.
0: I miei consulti sono flash e veloci, vedete? Appunto per darvi spazio a tutti. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. Io faccio una pausa con un bel brano musicale e me ne vado in privato. Allora, questo brano io...
2: Ci dobbiamo ormai lasciare.
0: Lo dedico appunto, lo dedico ad Andrea.
2: Io ti provo.

0: bellissima questa canzone per l'Angelo Azzurro. Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
1: Gennaro.
0: Gennaro, ditemi, cosa volete sapere?
1: Un poco sul lavoro.
0: Quando siete nato?
1: Posso dirlo in privato?
0: Sì, un attimo solo. Dite, la mia voce sta in diretta, ma lei in privato, dite. Sì. Sì. Va bene. Allora, pronto?
1: Sì, sì.
0: Allora, eccoci qua di nuovo in diretta. Vediamo un po' le carte. Lei è geometra, eh?
1: Sì, sì.
0: Geometra. Lei deve avere anche dei soldi da alcune persone, vedo qua, eh?
1: Sì, sì.
0: Ha accumulato parecchi soldi lei. Comunque lei migliorerà, questo è un periodo negativo al massimo, è vero o mi sbaglio?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Lei si riprenderà, è come un fiore che risboccerà. Non si preoccupi, è solo un momento che non va. Scusatemi, ma dico una cosa, signor Gio, da quanto tempo avete avuto questa crisi? Dal 2008?
1: Sì, dal 2008.
0: Quindi
1: sì,
0: gli anni passati?
1: Sì.
0: No, no, ci saranno delle belle soddisfazioni che lei si toglierà, non si preoccupi.
1: E invece in amore c'è una...
0: In amore ci sono un po' di litigi, alti e bassi, come mai qua?
1: Vabbè, è sempre il periodo di crisi, quindi...
0: Forse non... Avete due figli voi?
1: No, no, nessuno.
0: Ma perché non provate?
1: Ci stiamo provando.
0: Ma andate dal medico, per piacere, se state provando e non vengono, c'è qualcosa sicuro che non va.
1: Vabbè,
0: andate da un medico e fatevi tutti gli accertamenti, voi e vostra moglie, perché alla fine vedo che avrete dei figli. Auguri, ne avrete due.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Allora, 899 48 46 10. Ripeto, il numero è 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora, dite.
1: Allora io vorrei sapere se mio figlio ha qualcosa di brutto, cioè perché è pazzo della ragazza.
0: Signora,
1: no, gli ha fatto tante cose, io vorrei solo sapere.
0: Signora, che cosa gli ha fatto sta ragazza che voi siete così ostinata verso questa ragazza?
1: Non lo so. Come non lo sa? Nei pensieri che me lo dice.
0: Signora, voi vita fai fatto vostra, perché la figlia, il vostro figlio ama molto questa donna.
1: Lo so.
0: Voi, mamma, come a voi distruggono i figli, signora. Un giorno, se voi vi mettete a mezzo, sentitemi bene quello che vi dico, se voi vi mettete in mezzo a questa, parlo per i vostri interessi, non mi fraintendete, perché...
1: No.
0: Allora, se voi quando eravate piccolina, no?
1: Sì.
0: Se il vostro papà diceva vicino a voi, lascia chi lo aiuta, mentre voi questo ragazzo che avevate lo volevate bene, voi non stavate a sentire a vostro papà, perché l'amore è più forte, no? Allora, il genitore deve parlare quando un figlio piglia una mala via come la droga, l'alcol.
1: Lo so.
0: Ma non è che andavarlo per l'amore del. Lui deve. È adulto e vaccinato, deve fare le sue scelte. Ha deciso sta ragazza, fatelo andare via. Se voi vi mettete contro vostro figlio, un giorno vostro figlio vi girerà la faccia e se lo
1: voi avete ragione, io mi tolgo da me, però vorrei solo.

0: Cioè quella dice troppe bugie la ragazza.
1: Sentiamo,
0: ma noi a livello che sbaglio.
1: Facciamo questo piccolo pettegolezzo. Che bugie dice?
0: A livello che...
1: voi non sapete manca che le gaitarici, signor, ma iate venne per piacere, voi non sapete manca che le gaitarici, una cosa in taca, signor, vi state facendo una concezione mentale negativa di questa ragazza, quando un domani questa ragazza veramente vi può essere anche utile a voi che vi viene a trovare con i nipotini, vi da mettere scuorn, signor, arrivederci, mi dispiace signora, mi dispiace, ma lo volete voi? Ma per piacere, non te ne dà che pensai da scuccio a sto povero guaglione, ma per piacere, e te venne proprio. Io capisco che il genitore deve intervenire quando praticamente, quando c'è stato un problema serio, quando per esempio un figlio sta pigliando una guagliona drogata, o sta pigliando, non so, sta pigliando una brutta strada con che magari si è messo in una grenga a rubare. Allora i genitori devono intervenire, ma l'amore, quando un figlio nasce dal corpo di una persona, di un essere umano, e si distacca dall'ombelico della mamma, è una vita a parte, la mamma darò solo consigli, ma non gli deve imporre di lasciare quella guaglione, per quale motivo la signora non mi ha risposto, gente sentite, sentite che la gaita sta signora, ecco perciò la gente è distorta, ha un messaggio sbagliato, sentite a chi li cartomante, non vi preoccupate, va, faccio la show io a sta guaglione, non vi preoccupate, dice non lo sa che è stronzata, Gennaro Dauri è solo verità.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: È pronto, sono Anna di Aversa, vorrei sapere sull'amore.
0: Datemi la vostra data.
1: 15.08.90.
0: Il vostro ragazzo?
1: Giovanni.
0: No, voglio sapere la data.
1: Ah, 11.06.87.
0: Signori, posso dirvi una cosa?
1: Sì.
0: Voi da quanto tempo state con Giovanni?
1: Sono sposata da 4 mesi.
0: Auguri, non vi tradisce, perché questo è un uomo che vi vuole tanto bene, anzi è geloso assai voi e non c'è nessun tradimento. Siete voi che praticamente pensate queste brutte cose. E quando uscite a Miezavi, guardate pure alla tua, nella vostra mente, dice, oh, com'è bella, mamma. No, signori, andate tranquilli, non c'è nessun tradimento.
1: Vorrei sapere anche.
0: Però mi dovete dire una cosa, la verità, me lo giurate?
1: Sì.
0: In passato,
1: sì,
0: voi avete avuto, vi è rimasta alla gola un uomo del passato, vi è rimasto nella vostra mente. Io parlo del lontano passato.
1: Sì.
0: È un uomo che non avete, volevate sposarvi con questa persona, volevate andare avanti e vivere una vita, ma non è stato possibile.
1: Sì.
0: Non parlo del ex ragazzo, parlo di una persona comune che voi avete, vi piaceva troppo. Rassomigliava un po' a Marlon Brando, è vero?
1: Sì.
0: E infatti, forse per questo vi piaceva?
1: No, solo per questo.
0: Ho capito. Come?
1: Non solo per questo.
0: Ah, per il suo fisico bestiale?
1: Sì.
0: Ci vuole un fisico bestiale? Madonna, signorina!
1: Vorrei sapere anche su mia figlia.
0: No, tesoro, basta adesso, mi chiami dopo. Un bacio, ciao.
1: Va bene, ciao.
0: Allora, 899 48 46 10.

0: vediamo un po', pronto?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Lei chi è e da dove chiama?
1: Antonio.
0: Da dove chiama, signor Antonio? Buongiorno.
1: Da Pompei.
0: Cosa desidera sapere?
1: Sull'amore.
0: L'amore, vediamo un pochettino.

0: Lei lavora in ufficio?
1: No, non lavoro.
0: Voi lavorate in ufficio?
1: Io sì.
0: Io stavo dicendo lei, voi dovevo dire. Sì. Indossate qualche divisa voi?
1: Sì.
0: Che siete voi? Un poliziotto, un finanziere, che siete?
1: Un poliziotto.
0: Un poliziotto. Vedete, caro poliziotto mio, dove siamo ridotti? Dobbiamo dire le verità. Gennaro Dauri, è vero. Dobbiamo. Lei ha chiamato più per vedere se io dico la verità, è vero o no?
1: Complimenti.
0: No, lei lo deve ammettere.
1: Sì, no, no, io lo ammetto.
0: Perché, io lo dico adesso che lei è un carabiniere, un poliziotto, no? Vedo una divisa dello Stato, quindi io perciò voi vi amiamo tanto a voi, perché se non ci fosse voi, ca fosse una baraond, e poveri figli miei, poveri carabinieri miei, e poveri poliziotti, la paga che prendete non è giusta proprio. Voi dovreste prendere il doppio per quello che fate, perché veramente ci aiutate molto, è vero o no?
1: Giusto.
0: E voglio dire un'altra cosa.
1: Comunque devo dare i miei complimenti, devo fare.
0: Io vi ringrazio. State nella caserma? Dove state voi? Fate servizio a Pompei proprio?
1: A Napoli.
0: Centro direzionale?
1: No, non questo.
0: Ho capito. Mi abbraccio a tutti voi, a tutte le categorie. Aiutateci sempre, perché abbiamo bisogno di voi. È chiaro?
1: Va bene.
0: Andate avanti, che non ce ne... tranquilla con Giuseppina, vi vuole bene. Arrivederci.
1: No, complimenti di nuovo.
0: Grazie mille, un abbraccio, arrivederci. Ci sono anche persone che mi mettono alla prova, vedete? Nella diretta tutto può succedere. Può succedere pure tutto, tutto. Allora, 899 48 46 10. È arrivata la nostra amica Wanda. Buongiorno Wanda.
2: Sto vicino alla radio.
0: Buongiorno tesoro, ti ho chiamato 3-4 volte. Poi Salvatore.
2: Hai perfettamente ragione.
0: Salvatore Supra, ce l'ho detto di chiamarti per avvisarti che c'era la diretta. Non so se te l'ha fatto.
2: No, non ho sentito nulla.
0: Non ti ha chiamato?
2: No, io di qua non ho seguito nulla.
0: Ah, ho capito. Allora, Wanda, siamo in diretta e ci sono tanti ascoltatori che ti seguono e hanno scritto di te anche sul sito che tu sei molto dolce, fai un tipo effetto sonnifero, come hanno detto, perché si rilassano, no? E vogliono sentire qualcosa di bello da te. Allora, ti sei preparato qualche argomento in merito?
2: Voglio salutarli e poi dire qualche cosa, sperando di avere la forza necessaria.
0: Lo so che pure tu stai passando un brutto periodo, lo so.
2: Ma ieri sera è stato il colmo con i miei parenti.
0: Lo so, lasciamo stare, non lo raccontiamo.
2: Non ne parliamo. Comunque sì. Senti, io innanzitutto li saluto e poi cercherò di trattare qualche argomento che non saprei quale, vabbè, ma comunque perché tengo tante cose.
0: Ma tu mi dicesti che se ti ricordi avevi preparato.
2: Va bene, ma io adesso.
0: Allora fa una cosa, richiama dopo, preparati qualcosa e dopo mi chiami, così ne esponiamo qualcosa di buono da dare al pubblico, va bene?
2: Va bene, ma dovrei va bene, Gennaro.
0: O tieni qualcosa adesso a portata di mano.
2: Volevo parlare vabbè, innanzitutto li saluto, quindi una lunga pausa.
0: Ti vogliono bene un sacco di gente, forza e coraggio, Wanda.
2: Lo so, hai ragione, non ti so dare torto.
0: No, ma tu hai ragione
2: comunque,
0: pure tu.
2: No, non ti preoccupare, passamela in diretta che poi dopo voglio...
0: No, ma tu già stai in diretta.
2: Sì, no, vorrei dire pure qualche una preghiera.
0: Sì.
2: Che c'ho qua, quindi, ma innanzitutto vi saluto e poi decido questa preghiera che è molto importante.
0: Sì, tu già stai in diretta, Wanda.
2: Va bene.
0: Sì, e allora ci salutiamo per il momento.
2: Sì, grazie.
0: Ok, ci sentiamo dopo, ciao.
2: Ciao.
0: Allora, siamo arrivati... in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro Dauria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 30.

maggio 2026. Quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad, e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani, che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026. Quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad, e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari.
dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato. Ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione. Ok? Vado in privato, seguitemi. Questo messaggio andrà in onda varie volte. Grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché. Le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026. Quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad, e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad elencare, HO e tanti altri. Allora, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla. Quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato. Ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione. Ok? Vado in privato, seguitemi. Questo messaggio andrà in onda varie volte. Grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone.
Team è aperto da tutti i gestori, quindi se avete Team 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026, quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da Team, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete Team, fate 119, ma Team è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad, e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. Team è aperto da tutti i gestori, quindi se avete Team 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026, quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da Team, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete Team, fate 119, ma Team è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad,
e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad elencare, HO e tanti altri. Allora, 899 48 46 10 Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani, che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026. Quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad, e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad elencare, HO e tanti altri. Allora, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani, che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato. Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10,
899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori.

Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché. Le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026, quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad, e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad elencare, HO e tanti altri. Allora, 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato. Ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione. Ok? Vado in privato, seguitemi. Questo messaggio andrà in onda varie volte. Grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché. Le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026. Quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM,
TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad... e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora 899 48 46 10 Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026. Quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad... e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora 899 48 46 10 Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok?
Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026, quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani, che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026, quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su
tutte le vostre richieste integralmente, sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad, e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani, che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026. Quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad, e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia
parla. Quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani, che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026. Quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad, e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani, che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora,
il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026, quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad... e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026, quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad... e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora,
899 48 46 10 a privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani, che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026. Quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad, e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani, che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare
appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026, quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede.

Per esempio, Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora, 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani, che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026, quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete per esempio Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora, 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani, che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione,
ok? Vado in privato, seguitemi. Questo messaggio andrà in onda varie volte. Grazie. Allora, siamo arrivati.

0: In questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché. Le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026. Quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete, per esempio, Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad, e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad elencare, HO e tanti altri. Allora, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono. La cartomanzia parla. Quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato. Ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione. Ok? Vado in privato, seguitemi. Questo messaggio andrà in onda varie volte. Grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché. Le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026. Quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete, per esempio, Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad... e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora 899 48 46 10 Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione, ok? Vado in privato, seguitemi, questo messaggio andrà in onda varie volte, grazie. Allora, siamo arrivati in questo momento alla privata, cioè che vuol dire? Vuol dire che voi chiamerete all'899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con me si può parlare appunto di tutto. Ricaricate solo i vostri telefoni e fatevi abilitare all'899 se avete Vodafone. TIM è aperto da tutti i gestori, quindi se avete TIM 899 48 46 10. Allora, il lavoro non va? Scopriamo il perché, le carte ci dicono questo ed altro. Oggi è il 13 maggio 2026. Quindi mi potete chiamare benissimo, io rispondo in privato e vi accontenterò su tutte le vostre richieste integralmente. Sono io a parlare, non mi dovete dire voi il vostro problema, perché la bravura si vede anche da questo, signori ascoltatori. 899 48 46 10. Avete vostro figlio, lo vedete strano? Avete vostra moglie che è cambiata nei vostri riguardi? Scopriamo la verità. O vostro marito è cambiato? Avete problemi di salute? Chiamate all'899 48 46 10, appunto da TIM, Vodafone, Wind, eccetera, eccetera. Se non siete abilitati, chiamate al centro del vostro servizio. Se avete, per esempio, Vodafone, fate 190 e vi fate abilitare. Se avete TIM, fate 119, ma TIM è aperto all'899. Se avete Wind, 159, eccetera, eccetera. Allora, Iliad... e tutti gli altri gestori che mo qua non sto ad HO e tanti altri. Allora 899 48 46 10 Gennaro D'Auria risponde in privato ai vostri problemi d'amore, di salute, di affari. Dovete fare una causa, dovete appunto vedere come andrà. Allora, le carte ce lo dicono, la cartomanzia parla, quindi è meglio sapere la verità oggi e non domani che potete rimanere mali. Quindi chiamatemi 899 48 46 10 e io vi darò tutte le illustrazioni e spiegazioni dovute al vostro problema. Facciamo le domande che le volgiamo alla cartomanzia. Vi aspetto, questo è uno spazio che voi avete richiesto e vi abbiamo accontentato, ok? Ripeto la data, oggi è il 13 maggio 2026, una giornata uggiosa, quindi mi raccomando, precauzione. Ok? Vado in privato, seguitemi. Questo messaggio andrà in onda varie volte. Grazie.
1: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldoli Stereo è inevitabile.

Radio Camaldo Listerio Network 88 600, 87 900 MHz. Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Amore e De Biase.

0: Radio Camaldo Listerio presenta Arte Divinatorio, un programma a cura di Gennaro Laurea Di Piazza. Allora iniziamo subito la trasmissione, facciamo salutare subito il nostro grande amico
1: Domenico.
0: Domenico, buona giornata. Allora iniziamo questa trasmissione di Arte Divinatoria. Naturalmente salutiamo Bar Borracio, Santo.
1: Sì, salutiamo Santo, Bar Borracio e tutti gli amici del bar che ci seguono.
0: E l'amico Giacomo.
1: D'accordo,
0: iniziamo subito. Allora, pronto? Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Allora. Signori 899 48 46 10, 899 48 46 10.

0: signori ascoltatori, io sono qui a vostra completa disposizione. Domenico, vogliamo ricordare un pochettino appunto gli amici che ci seguono, appunto sia il Barborancio sia tutti gli, Zeppinà,
1: salutiamo. Sì, anche Zeppinà, un salutone a Zeppinà.
0: Ecco, un saluto a Santo, un saluto a tutti.
1: Santo,
0: a tutti,
1: Margherita, Teresa, anche gli... con i figli, bravo. Michele, Rosa, a tutti.
0: Allora, le linee sono libere, signori. Allora, adesso, in questo momento, vi dico il radioracconto che è capitato alla signora Rosaria. Rosaria dormiva tutte le notti in santa pace. La figlia invece urlava durante la notte, c'era qualcosa che non andava. Infatti, che cosa accadde una notte? Mentre dormiva Rosaria, sentì le foglie degli alberi che toccavano vicino alla finestra e lei si svegliava e urlava: mamma, cosa sta succedendo? All'improvviso Rosaria avvertì un dolore fortissimo alla testa. C'era qualcosa in quella casa che non andava, una casa che da oltre 7 mesi avevano preso. Lei urlava, ma all'improvviso cosa accadde mentre dormiva? Vediamo cosa accadde. Lei sentiva questa vibrazione e sentiva il suo letto che tremava. Si svegliava Rosaria urlando: ah, mamma, aiutami! Abbiamo appunto effettuato la prima parte del recollection di questa storia. Vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, saluto tutti i radioascoltatori con un abbraccio fortissimo.
0: Cioè, grazie.
2: Questa è la prima cosa, io desidero salutarli perché non li ho sentiti da vario tempo.
0: Ti faccio salutare da un amico che è molto bravo, l'amico qua è Wanda,
1: Ciao Wanda, buonasera.
2: Ciao, chi è che
0: buongiorno.
2: Parla?
1: Sono Domenico.
2: Ah, che piacere sentirti.
0: È un grande
2: è
0: amico di Gennaro.
2: Per me è una gioia sentire gli amici di Gennaro. Come
0: va, no, ma poi abbiamo anche un altro amico qua che ti faccio salutare.
3: Buonasera Wanda.
2: Buonasera, chi è che parla?
3: Sono Giacomo.
2: Ah, Giacomino, fammi sentire, mi ascolti qualche volta?
3: Sì, è capitato.
2: È capitato, cosa ne dici del programma? Sentiamo i primi commenti importantissimi dopo tanto lavoro di Gennaro D'Auria, no?
3: No, è un lavoro fantastico quello di Gennaro.
2: Ecco, sei d'accordo? Ammiri l'intelligenza e la forza di volontà del titolare che abbiamo.
3: Certamente, è uno dei migliori.
2: Della verità, e questo ne sono gioisco anch'io. Come collaboratrice di amiche di Gennaro sono contenta che venga amato soprattutto e compreso da tutti i radioascoltatori.
0: Allora Wanda, qual è l'argomento della serata?
2: L'argomento della serata è una cosa molto importante, cioè cerchiamo di aiutare il prossimo, questo è indispensabile, lo sappiamo, è il nostro compito, ma a parte tutto volevo dire che alle volte facendo un gesto d'amore, quando ci offriamo nel vero senso della parola, con tutto il cuore, con tutta l'anima, saremo senz'altro apprezzati, anche se non dalla persona in cui mandiamo qualche buona azione o facciamo qualche buona azione, non so perché, ma il più delle volte non dobbiamo pensare alla ricompensa, perché la ricompensa...
0: Qua c'è Domenico che ti vuole dire una cosa.
1: Assolutamente, non dobbiamo pensare alla ricompensa, basta che noi facciamo quello che crediamo, poi il resto non è importanza.
2: No, ma importanza è riuscire. riuscire a trasmettere negli altri qualcosa di positivo. Ecco, questo è lo scopo di questa radio, che Gennaro, tu lo sai, Gennaro tratti sociale, è l'importante cercare di penetrare nel cuore degli ascoltatori. Questo
1: esatto, basta una cosa, una persona la fa con il cuore, poi il resto non...
2: Ecco, c'è la legge anche, ma quella è indispensabile, guarda.
0: Scusa Miranda, c'è anche appunto l'amico nostro, a parte Domenico, che è un grande amico di Gennaro D'Auria, uno forse dei più grandi, però abbiamo anche, sì, è la verità, perché Domenico è una persona eccezionale, cioè nel senso che ha sofferto molto nella sua vita. Abbiamo anche Giacomo che vuole dire la sua.
2: E con
0: Wanda,
2: piacere.
0: Pensa a Giacomo, che Wanda è una persona che ha sofferto molto nella sua vita, non si è sposata, è una persona che viene curata in tutto e per tutto, e fa del bene a tutta l'umanità. Cosa vuoi dire a Wanda?
3: Che fa bene a fare così, cioè nella vita è importante fare anche del bene, anche quando alcune volte le cose non ti vanno bene.
2: Ecco, il più delle volte, però sono le azioni che ci vengono poi comprese dall'alto. Queste azioni senza ricompensa, c'è una mano molto più potente che darci, capisci?
3: Sì,
2: questa è la cosa, non dobbiamo attenderci là per là la gratitudine, perché non esiste.
3: Sì, infatti, sì,
2: è vero, cioè,
3: è vero.
2: Non esiste la gratitudine, però la cosa più importante è sentirci in pace con noi stessi.
0: D'accordo, tesoro, io ti saluto, abbiamo capito, perché gli amici che stanno qua presenti hanno capito. Andiamo avanti con le telefonate, vediamo un po' chi ha bisogno di me. Un bacio a Pina, un bacio a te e alla tua grande famiglia, che Pina e Enza, e soprattutto tu che sei una donna speciale. Un bacio.
2: Ma figurati, io vorrei farti fare un salutino da Pina.
0: Passala,
2: e poi
0: passala Pina, passala,
2: passala subito, immediatamente.
0: Passala subito.
2: Ragazzi, un abbraccio da parte mia, ricordatevi.
1: Grazie Wanda, ricordo.
3: Grazie mille.
2: A tutti quanti, bacioni, auguroni.
3: Anche a lei, anche a lei, signora Wanda.
2: Auguroni.
0: Pina.
4: Gennaro, buonasera, buonasera.
0: Amore
4: a tutti
0: mio,
4: quanti.
0: Come stai? Io ti chiamo amore mio perché tu stai vicino a Wanda è inutile parlare, già ci conosciamo anche solo di voce, però questa è la cosa più bella, perché tu a Wanda la curi in tutto e per tutto, e Wanda ti ama e tu lo sai. Allora, Pina, vuoi mandare un saluto, un qualcosa?
4: Un messaggio,
0: vuoi dire
4: sì.

0: vorrei dare un messaggio.
1: Brava pure, vai.
0: Allora, questo messaggio io lo vorrei dare a tutti gli, i radioascoltatori autisti di motrici, bilici, autotreni.
1: Sì.
0: Vorrei dire a loro, non lasciatevi influenzare dai vostri superiori quando ingiustamente vi chiedono di più, quando vi chiedono di arrivare in orario ad un certo posto, pur sapendo che è praticamente impossibile. Non gareggiate fra di voi, non ascoltate chi vi paragona ad altri nel dire il tuo collega ce l'ha fatta e tu sei un incapace perché non ci riesci.
1: C'è una persona che ti vuole ringraziare.
2: Brava, c'hai ragione su questo. Comunque no, è sempre pericoloso gareggiare fra di loro,
0: sì,
2: dire
0: sì.
2: Io sono arrivato mezz'ora prima, tu mezz'ora dopo.
0: Esatto.
2: Sì.
0: E voglio continuare il messaggio e ci tengo che gli autisti ascoltino questo. Pensate che sulle carreggiate ci siete voi, il tempo, i chilometri e gli imprevisti.
2: Ed altre persone.
0: Sì, gli imprevisti.
2: E non solo loro.
0: E quando vi verrà detto che l'altro collega ce l'ha fatta ad arrivare al punto stabilito prima di voi, rispondete con una domanda.
1: Grazie Pida.
0: Quanti imprevisti ha incentrato il mio collega? Risposta, rispondete, io di più. Spero che con questo mio pensiero sia, che questo mio pensiero sia gradito, e già ho visto che è stato, che è gradito.
1: È gradito, sì, facciamo un applauso a Pida, forza.
0: Ci tengo, mi fa piacere, grazie, grazie.
1: Staff di Radio Camargo, vi facciamo un grande applauso.
0: Grazie.
1: D'accordo?
0: Grazie,
1: ci sentiamo, buona giornata.
0: Grazie, buonasera, grazie.
1: Ciao. Allora, abbiamo tutte le linee libere. Vediamo un po' chi è. Adesso tocca a me. Pronto?
3: Pronto?
1: Salve, chi è?
3: Sono Emilio da Foria.
1: Allora, da dove chiami?
3: Da Foria.
1: Abbasso un po' il volume. Cosa vuoi sapere, sul lavoro?
3: Sì, un po' sul lavoro.
1: Va bene. Anna, chi è?
3: Anna, chi è? È la mia suocera.
1: Ma quanto è cattiva, ma quanto è cattiva, ti ha mandato tante maledizioni ritte e affancula e schiattà.
3: Mamma mia,
1: ma perché è così cattiva sta sua
3: figlia? Lo so, cioè no,
1: no figlio mio, no figlio mio, tu mi dici la verità, è vero oppure no?
3: No, è vero, però
1: e allora come
3: sì, però ma
1: che
3: ne faccio io?
1: Da dove chiami?
3: Da Foria, Napoli.
1: Angela chi è?
3: Angela?
1: Sì.
3: È la mamma di del mio amico.
1: È una brava signora questa qua.
3: Sì, sì, lo so.
1: Lo sai che ti vuole molto bene. Io ho le carte davanti, ditelo.
4: No.
1: No, ditelo.
3: Non ho capito.
1: Allora, io la mia mente... No, io ho due ragazzi qua, due persone eccezionali che possono dire la verità. Allora, dimmi una cosa, Ida chi è?
3: Ida... è un'amica.
1: Ma te la sei fatta?
3: No.
1: La volevi fare però, eh?
3: Dice. Vabbè, sì, però...
1: Ti mette lo scuola all'uomo, non dai fa quella è fidanzata. Fa un brava, auguri, andrai avanti e migliorerai.
3: No,
1: e non ti fa Ida perché si muove lo sfaccimma.
3: No. Ciao.
1: Ciao. Ha capito? Non era così, parla con giornale d'auri. Allora vogliamo ricordare il numero telefonico 899 48 46 10, 899 Salvatore, 8 ossigeno, 899 48 46 10, linee libere. Allora 899 48 46 10, io sono a vostra completa disposizione, chiamatemi in questo istante, sono a vostra completa disposizione. Vorrei mettere una bella, vediamo chi è che ci chiama. Io... signori, io non uso i filtri, tutti quelli che chiamano vanno in diretta. Pronto? Cioè, sono quel tipo che metto in attesa oppure metto là, che vuoi sapere? No, voi stanno gli amici qua disponibili e dicono la verità. L'amico qua che è il più caro mio.
2: Sì, è vero.
1: Domenico,
2: è vero.
1: Poi?
5: È vero.
1: Allora, chi è in linea?
6: Ciao Jenny.
1: Un travagatore chi è?
6: Ciao, sono Peppe.
1: Ciao Peppe, dimmi.
6: Vorrei sapere un po'.
1: Certo, quando se un allora io non voglio sapere il problema. Il problema lo scopro io. Siccome io sono un veggente, ne ha già bisogno di dire voi che volete sapere. Allora, quando sei nato?
6: Il 15 giugno del 1990.
1: Un fregatore chi è?
6: Fregatore.
1: Cioè colui che lavora l'alluminio, lavora praticamente le fontane, l'alluminio, cioè a livello di cemento armato, chi è?
6: Mio padre.
1: Lo so, Armando chi è?
6: Armando è un amico d'infanzia.
1: Ma è ricchione, chi sta Armando?
6: Un po'.
1: No, tu l'hai fatto, figlio mio, è inutile che mi futta a me, perché io ti dico che tu ci hai fatto fare un pompon, è chiaro? È vero?
6: No, lui voleva.
1: Giusto, perché sta una persona vicina a te non vuole uscire. Allora, siccome io sono Gennaro D'Auria, solo verità, io dico le verità. Allora, te lo sei fatto fare, sì o no?
6: Sì, veramente sì, Gennaro. Io volevo resistere, ma lui con la forza me l'ha preso.
1: Con la bocca te l'ha preso, insomma, tu sei arrivato anche in bocca. Scusate.
6: Lo so, anche vergogna a dire queste cose.
1: No, ti mettere su una faccia tu. Che vuoi sapere da me?
6: No, volevo sapere un po' sul lavoro, se andrà avanti.
1: Vediamo un attimo, quando sei nato?
6: Il 15 giugno 90.
1: 15 giugno 90. A te ti piace pure a te un palamatre? Allora, vediamo un po'. Ti piace o no? No, poco.
6: No, poco. Come andrà, Gel?
1: Ti piace o non ti piace?
6: Cosa?
1: No, poco.
6: No, poco?
1: No, poco, poco.
6: Poco.
1: Lo so, però è già passato però l'amico è sincero, devo dire la verità, tu andrai avanti, andrai molto bene. Per te ci saranno degli spostamenti, vedo qualcosa di molto positivo. Vai avanti, figlio mio, auguri.
6: Grazie.
1: Ciao, grazie a te. Vedi un pochettino, no, vieni vicino a Gennaro D'Aria, pure tu Giacomo. Allora, Gennaro D'Aria vale oppure no? Cioè, vale Gennaro D'Aria? Cioè,
4: molto, no, molto.
2: Cioè, che vale.
1: Allora, abbiamo i telefoni liberi, non ci vuole nessuno, non ci ama nessuno, però sono sicuro che tutti quanti state chirecchi e pozzati. 899, un saluto particolare, devo dirlo, A santo, santo, hai sentito l'amico? Stata accorta. 899 48 46 10. Allora ricordiamo il numero. 899
5: 48 46.
1: No, ripeti.
5: 899 48 46 10.
1: Bravo, ripetilo.
5: 899 48 46 10.
1: Per parlare con Gennaro D'Auria, se volete solo la verità, Vediamo un po'. Hello.
7: Pronto? Pronto, buonasera, Gennaro? Pronto?
1: Ah, scusate, pronto. Allora, Gennaro D'Auria sta qua, pronto?
7: Pronto, buonasera.
1: Salve.
7: Salve.
1: Il medico chi è?
7: Il medico è un amico.
1: E veramente voi, mi sono fatto voi cosa una volete visita? Sapere da Gennaro D'Auria?
7: Io vorrei sapere qualcosa sul lavoro. Comunque il fatto del medico, proprio ieri mi sono fatto una visita al ginocchio.
1: Hai fatto buona, perché tiene un ginocchio che ti fa male, si è fatto un pochettino sulla fragola, cioè a livello che si è fatto un pochettino arrossato e ti fa male all'interno filista. È vero oppure sto dicendo stronzate?
7: È verissimo.
1: E giuralo.
7: Mi è infiammato, lo giuro.
1: Tu sei
7: quale ginocchio ha detto, scusami?
1: Il destro.
7: Bravo, com'è? Sì, il destro.
1: Com'è? Com'è ci ha fatto a dominare?
7: Come fa? Come...
1: Io indovino tutto. Io sono Gennaro D'Auria, solo
7: verità.
1: E allora perché ti permetti di parlare in questo modo?
7: No, perché come hai fatto veramente a dire
1: l'udenza? Ah, vero, pure il medico. Mi pure un'altra cosa, babà, che tu l'hai chiamato per sfottere, è vero oppure no?
7: Non esiste proprio, Gennaro.
1: E allora, amico, vuoi sapere? Parli,
4: Parlo.
7: Qualcosa sul lavoro, sul lavoro, no?
4: Sul lavoro?
7: Sì.
4: Porti gli occhiali tu?
7: Sì.
4: Lo so, vedi che all'occhio destro tu non ci vedi bene, figlio mio. Tu devi cambiare gli occhiali. E chi è questo imbecille che sta vicino a te che ride? Chi è questo imbecille vicino a te?
7: È mio cugino.
4: Passa
7: perché lui
4: non ti credi,
7: non te lo
4: guardo. No, ma passa questo imbecille un attimo.
7: Aspetta un attimo.
4: Imbecille!
8: Dimmi, gente.
4: Ma sei un grande imbecille, sì o no?
8: No, vabbè,
4: cioè, no,
8: sai perché?
4: No, no, a me il Satan non mi piace.
8: No, lo
4: perché
8: so, però...
4: Perché io lavoro seriamente.
8: No, no, adesso scusami un attimo, ti voglio dire questo.
4: Che cioè, dice, sentimmi un po'.
8: No, no, no, che mio cugino mi ha detto, vorresti già mangiare un indovino fatto, è veramente... Cioè, io ho ceduto perché, cioè, la cosa che... Pure sono rimasto sbalordito, però...
4: No, tu eri c'è la verità, perché tu si non ti perda. Ma ti dico la verità.
8: No, no,
4: mi stai un attimo a sentire. Tu prima che chiamava tuo cugino, chiama Kist.
8: No, no, no,
4: vorrei che ti
8: dice
4: qualche
8: stronzata. No, no, no, stai sbagliando perché noi ti chiamiamo sempre.
4: Vabbè,
8: è la prima volta che vi sento, perché...
4: No, no, ferma, è la prima volta che vi sento.
8: No, e allora mo ti dico un'altra cosa, io sono l'amico di Agostino Imperatore di Arzano, della radio Nuova Tirrenica. Ma hai capito come ci sono, mo?
4: Ho capito chi sei. Un attimo solo, ti voglio bene, ascolta. Però non mi ha mai parlato su cugino tuo, io.
8: No, vabbè, ma perché lui veramente, cioè, la città,
4: no, scusami, amore, ti chiamo amore perché io amo Radio Nuova Tirrenica, io l'adoro, una radio che è nata nel 1979, Agostino Imperatore, Gaetano Imperatore,
8: Gaetano
4: purtroppo è morto, è morto. Allora, stava Sandì, ma però non abbiamo mai parlato di questo tuo cugino.
8: No, ma guarda, io, cioè, ci ho fatto rosare. Perché mio cugino ha detto,
4: no, come faccio, mi un po' di collera,
8: no,
4: perché
8: no,
4: ci sono tutti lì là sotto a città, chi se
8: muove, no, no, no, non esiste,
4: perché
8: ci chiamano, perché Gennaro non è che legge proprio la salute.
4: Gennaro D'Auria, mai pigliato per culo a nessuno.
8: No, vabbè, questo, Gianni, ti posso dire una cosa? E la città ci si chiamano perché Gennaro non è che legge proprio la salute proprio, però qualcosa legge.
4: Gennaro Davide ha solo un difetto, che è troppo impulsivo, però non ha già mai pigliato per culo a nessuno.
8: No,
4: questo lo voglio
8: mai,
4: dire.
8: No, Gennaro, guarda che da città noi siamo vecchi ascoltatori, perché se c'è, insomma,
4: a proposito, hai parlato con Agostino Imperatore?
8: Sì, ha detto che te la chiamai in questi giorni, ma non lo so se l'ha fatto.
4: Quello sta, lo sai
8: in
4: dove?
8: Spagna, in Spagna, sì, sì.
4: Diglielo che noi parliamo solo bene della sua vecchia radio.
8: Non ti preoccupare.
4: Ci ha pigliato proprio i gol.
8: No, quando mai? Non piangere perché non ti preoccupare.
4: Ma non si fanno queste cose, me lo potevi dire.
8: No, vabbè, non ti preoccupare.
4: Va
8: sta
4: bene.
8: Sta indocornuoso, c'è Narzano, sta indocornuoso.
4: Va bene, comunque.
8: Va bene.
4: Un saluto dal Sano.
8: Vai avanti, perché ti diciamo, gente come te non ce ne sono.
4: Va bene.
8: Pensa solo che gente come te non ce ne sono. Lo dico in diretta e non lo dico più. Va bene?
4: Ti passo un attimo gli amici miei.
2: Ciao fratellino, sono Domenico.
8: Ciao, ciao.
2: Scusa, Gennaro sta pigliando un poco gol.
8: No, ma diglielo, perché guarda, se passi ci avete andato un prenditi. Perché
4: no,
8: io ti chiamo a Gennaro, lui riesce a vederti se cosa mai. Quando hai visto il ginocchio destro, io immagino che non ti avete visto?
2: Sì, infatti.
8: Gennaro, siccome lui subito capisce, intuisce le cose,
2: allora
8: automaticamente la rosata, cioè, la capisce.
2: Sì, ti parte in automatico, è normale per dire che è il tuo cugino che sta a fianco e dire, vedi, è normale che ti parte, però...
8: Ma è normale, sì, cosa so. Ma io te l'ho detto qualcosa leggero sulla salute, riesci a vedere.
2: Sì.
8: Però è normale, se ti è proprio una malattia, tu mi hai responsabilità, perché... Va bene?
2: È chiaro, questo è chiaro.
8: No, ma è chiaro, ma noi lo sappiamo, cioè...
2: Va
8: secondo veramente, veramente è un bel gente. Questo lo voglio dire a tutta la campagna.
2: Lo dico io, lo confermo anche io.
8: No, perché, cioè, alla fine così è. Perché lì l'hanno chiamato un sacco di volte e Gennaro veramente è riuscito a fare cose.
2: Ok.
8: Va bene?
2: Un salutone da tutta la
8: Romagna. Salutamelo, è un bacione, lo voglio bene.
9: Buonasera.
8: Ciao,
9: sono
8: ciao,
9: un
8: altro
9: amico di Gennaro. Gennaro è un grande, non si discute.
8: Sì, lo so,
9: come
8: lo so.
9: Tutto.
8: No, ma io ho fatto una risata quasi liberatoria.
9: No, vabbè, ma adesso l'ha capito anche lui. L'ha capito anche lui. Non ti preoccupare, ok?
8: No, perché noi ti dico questo. Dite la Gennaro che a noi
3: cioè proprio per strunzare e per ridere, non è disponibile per telefonate, capito?
9: Sì.
3: Va bene?
9: Va bene.
3: Salutano, ciao,
9: buonasera.
2: Bacione, ciao.
3: Ciao, grazie, ciao.
4: Allora abbiamo linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10. Il programma è offerto dal bar e Borancio, siete in via Nazionale, andate là, troverete tutto quello che vi occorre. Le linee sono libere 899 48 46 10. Io sono una persona così umile, forse voi non mi credete, ma ho le lacrime agli occhi perché quando io dico una cosa e sono sicuro di me, mi viene da piangere, perché io vorrei che la gente capirebbe la differenza fra il sensitivo, fra colui che apre le carte e il veggente. Io non c'ho carte, il veggente è colui che con la mente riesce ad entrare nel karma. Sapete che cos'è il karma? È la data di nascita, nel karma di una persona, e capire quello che sta succedendo. Abbiamo linee libere, Salvatore, ossigeno, 899 48 46 10.

Allora, Salvatore, diamo anche la possibilità ai poveretti di entrare in diretta con me, ok? Salvatore, diamo la possibilità anche ai poveretti.

0: Flavio Camaldo Listerio da Torre
1: del Greco,
0: Napoli. Chi vi parla è Gennaro D'Auri in compagnia dell'amico
1: Domenico.
0: Ok, andiamo avanti, vediamo. Domenico, vedi, io non filtro nemmeno, passo direttamente la chiamata, proprio per farti capire la sicurezza. Pronto? Pronto? No. Pronto? Buonasera, buongiorno, chi è?
2: Buongiorno.
0: No, non vi chiedo perdono. Non vi sento proprio, arrivederci. Non vi sento, no. Allora, l'hai detto? Allora, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Allora, questa canzone io la voglio mettere per Domenico, per tutti gli amici che vogliono chiamare 899 48 46 10. Musica da Radio Camaldo Listerio, dopo andiamo in diretta. Io rispondo in privato. Tu mi vuoi?

0: 899 48 46 10. Ora arriva la prossima telefonata. Pronto?
1: Naro.
0: Salve.
1: Pronto.
0: Sto qua, dite.
1: Vai, l'amore.
0: Sì, è caduta. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Pronto?
2: Pronto, generale.
0: Da dove chiama?
2: Di Nola.
0: Da Nola, faccio salutare gli amici qua in redazione.
3: Buonasera.
2: Buonasera.
4: Buonasera.
0: E dite buonasera. Nomi almeno?
3: Domenico.
4: Giacomo.
0: Ok. Allora, quando è nata?
2: Io 59, il 20 agosto.
0: 20 agosto, voi avete molto sofferto d'amore, vedo qua. Che vuole sapere?
2: Voglio sapere se ho lavoro e se trovo un uomo.
0: Voi avete lavorato anche, io vedo qua delle pelli. Voi avete lavorato anche nei tessili, cioè a livello di cucito?
2: No.
0: In passato parlo, non
2: in
0: adesso.
2: In cucina,
0: vabbè, però in passato io vedo che voi avete cucito anche.
2: No.
0: Sicuro?
2: Allora, sicuro, perché non sono brava a cucire, no.
0: No, però c'è vostra sorella che l'ha fatto, io lo vedo qua. Vediamo un attimo.
2: Sono stata lì a stirare, però non a cucire.
0: Io vedevo una cosa del genere, perciò ve l'ho
2: però
0: detto.
2: A stirare, sì.
0: Voi siete stata rifiutata da un agriturismo, un ristorante, vi ha cacciato fuori. Perché?
2: Perché sono cicciottella.
0: No, perché voi siete una mariola. Scusate se vi dico. I forchetti e i coltelli al maggio rubati. Scusate se ve lo dico. Io vedo dei coltelli, delle forchette che avete rubato in passato.
2: No.
0: Questa è stata una cosa, signorina, questa è stata una cosa vecchia, una cosa che vedo vecchia. Comunque lei lavorerà.
2: Ma è andata lì dove dite voi? Questa è un'amica mia che è andata, non io.
0: Allora chi ha rubato?
2: Io voglio sapere i
0: furchetti. No, scusatemi, i furchetti e i coltelli chi si ha rubato?
2: Io no, perché a casa mia
0: è stata l'amica vostra che va a Tavuglia.
2: Questa è la mia amica che mi ha detto che si è fatto lei le posate, io no.
0: Ah, si è rubato tutto cosa. Vi da mettere lo scorn.
2: No.
0: E voi ne avete richiamato a chi sta?
2: Non posso mettere scorn perché non l'ho preso io.
0: No, io dico alla vostra amica, sa da mettere scorn perché si è rubato cucchiaio, forchetta, a chi sì. L'agriturismo, sa da mettere scorn.
2: No,
0: perché siccome è una grande, è la più cara amica vostra.
2: Non è molto amica, che mi ha tradita.
0: Vi ha tradito, però la rite che si è rubato i furchetti e curtiello.
2: Sì, me l'ha detto lei, sì.
0: Quante curtiello e furchette si è rubato?
2: Non lo so, mi ha detto solo che se l'ha presa si è fatto le posate a casa sua.
0: Si fa tutti posate. Alla passata da guaia. Quando è nata?
2: Lei non lo so.
0: Voi?
2: Io? Sì, 59, 20 agosto.
0: Vabbè, state passando di... Questa compagna non è buona, l'avete lasciata?
2: No, già l'ho lasciata, sì.
0: Meno male, lascia fatti. Statemi a sentire. Anna chi è? Questa Anna che mi esce nella mia mente, chi è?
2: È un'amica.
0: Ma questa pure è Mariolo.
2: No, non c'è
0: lo
2: più.
0: Lo poco è Mariolo purissimo.
2: Non lo so perché non c'è più nella mia.
0: E non lo saccio, ma io vedo i Wandir che hanno scomparsi, i Wandir argentati.
2: Ma perché vuol dire?
0: Io vedo tutti i cazzo. Cioè vuol dire che vedo tutto quello che voi combinate.
2: Sì, però a me di loro non mi
0: si è rubati vuol dire sì o no?
2: E che ne saggi?
0: Come che ne sapete? Ma quella va visto pure. Allora siete tutti certi ace.
2: Le posate sì, ma le guandire non lo so.
0: I guandire che di Laro Matteo Pesciarind
2: non rubati. Non lo so.
0: Va bene, come dite
2: se
0: voi.
2: Se la stessa la polacca che lavorava con me, può darsi sì, ma non lo so. Io
0: ma la rete che si è rubato i guandire, scusa.
2: No, le posate sì.
0: Le posate, eppure guandire ha fatto piazza pulita. Ditemi una cosa, voi avete un neo sulla faccia?
2: No.
0: Al lato dell'orecchio vedo un piccolo neo.
2: No, il neo no, sono stata operata sulla spalla.
0: Ma c'era una macchia violacea, una macchia marrone?
2: avevo tipo un porro grande.
0: Ma proprio grosso, tipo con una titta, no? Bello grande.
2: Sì.
0: Ve l'hanno operato e voi starete bene, voi lavorerete e andrete bene. Auguri, buona serata. Andiamo avanti perché non voglio perdere tempo, dobbiamo dare la possibilità a tutti ad intervenire. Vediamo un po' chi ci chiama, vediamo un po'. Pronto? Buonasera, buongiorno, dite.
3: Ciao, buonasera Gennaro, sono Damiano, ti chiamo da Napoli.
0: Damiano, che vuoi sapere?
3: Un po' di sull'amore volevo sapere, Gennaro, di la verità.
0: Damiano, ma che sei, acquario?
3: No, no, no, sono leone.
0: Ti ha lasciato?
3: Come?
0: Ti ha lasciato?
3: Sì, purtroppo sì.
0: Io vedo che lei ti ha... Ma tu dici tanta buci questa bocca, tu mi voglio... Tu, lei ti ha lasciato perché tu dici un sacco di bugie e poi ha trascurato, è uscito i compagni tuoi e non gli ha dato affetto e amore. Antonella chi è?
3: Antonella è una ragazza che vive.
0: Che tu hai fatto amore?
3: Ah, in classe con me.
0: T'hai fatto? Guagliù, Gennaro D'Auria è unico.
3: Quando andavo a scuola, insomma,
0: no, vuol dire che t'hai fatta?
3: No, te l'ho detto.
0: T'hai fatti tu bagni bello tranquillo e qui, E mami, che vuoi che sto? Tu da me cosa vuoi sapere?
3: Voglio sapere un po' con questa ragazza che mi sono lasciato, se
0: tornerai. Attendi un attimo che vediamo.
3: Vabbè.
0: Cana, tu sei proprio pesante. Lei non ti vuole più, figlio mio, non ti vuole proprio più. Tu hai cercato di tornare con lei, ma lei non ti vuole.
3: Quindi devo andare a perdere.
0: Per te ci sarà un'altra donna. Per te ci sarà un'altra donna, mi dispiace. È rimasta molto male lei.
3: Anche io, di la verità, poi dopo mi sono accorto. Comunque ti ringrazio.
0: Chiamami in privato all'899 48 46 10, vediamo un pochettino se faccio la cristallomanzia, vediamo un po' che cosa riserva. Auguri, buona serata, buona giornata. Signori, abbiamo qua il grande amico mio
5: Domenico.
0: Abbiamo
6: il Giacomo.
0: Giacomo, allora siamo pronti, adesso tu direi pronto, vai alla grande.
5: Pronto
7: Gennaro,
5: buonasera, chi è?
7: Sono un amico, un radioascoltatore di Gennaro.
0: Sto qua.
7: Volevo fare i complimenti a Gennaro.
0: Ma quale complimento? Tu mi fai solo i complimenti?
7: Una persona come Gennaro non esiste. Una persona umana.
0: Grazie.
7: Io lo so che lui a volte si arrabbia, si piglia collera, ma Gennaro devi essere un buon incassatore. E tu lo sei.
5: Da dove chiami, scusami?
7: Come?
5: Da dove chiami?
7: Io ti chiamo da Marigliano, Gennaro.
5: Marigliano, va bene.
7: Questo ti volevo dire, che noi dobbiamo essere tutti grati a te, perché tu ci dai un grande aiuto a noi, un aiuto umano.
5: Sì, è vero,
7: umano.
0: No, ma in ricavata, il discorso è questo. Stronzata bene, mi piacciono. Allora io ti dico una cosa, ma io pianto in diretta, ho pianto.
7: Ti fa, è dolore questo. Ma non vogliamo che tu devi subire questo dolore. Devi essere più forte, Gennaro, perché lo sai.
0: Figlio mio, figlio caro, ti voglio un sacco. Che segno sei?
7: A me dispiace assai sto fatto.
0: Ma io piango perché vedo che le persone non sono come me. Vorrei la verità. Vorrei che le persone dicono la verità. E invece c'è sfruzzacchele per dire che le si è rubato a sé. Che le si è rubato prima? I furchetti, i cucchiai. Questo agriturismo è fallito.
7: Gennaro, devi essere un buon incassatore. Tu hai un ruolo donato secondo me da forze divine. E quindi devi essere forte. Perché su di te parecchie persone. Il tuo aiuto per loro è molto, e quindi non vogliono vederti che tu ti addolori, perché anche a noi ci fai del male quando tu ti addolori, perché noi ti vogliamo bene, va bene?
0: Ti voglio bene, un bacio.
7: Questa è la verità.
0: Come ti chiami?
7: Gennaro, come te?
0: Ti voglio bene, Gennaro, sono forte.
7: Grazie, Gennaro. Comunque io ti volevo dire
0: che segno
7: questo.
0: Sei, Gennaro?
7: Prego?
0: Che segno sei?
7: Settembre, bilancia.
0: Sei a vita mia, un bacio, grazie, ciao, grazie.

0: grandi auguri
1: per le belle parole, grazie.
0: Che il Signore a te ti aiuta.
1: Ti voglio bene, un bacio. Ciao, il Signore ciao. Deve aiutare tutti quelli, a tutte le persone buone di cuore, a tutte le persone che ci hanno veramente una buona
0: intenzione. Gennaro, ti prego, ti okay. Sei forte, perché tu noi abbiamo bisogno di te. Tu hai avuto un ruolo, il tuo destino è stato segnato dal Signore, quindi devi essere forte.
1: Grazie, un
0: bacio. Ciao Gennaro.
1: Ciao caro, ciao. Allora, abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10, pronto? Pronto? Passiamo avanti, voglio mandare un pezzo musicale, ma non me lo fanno fare, ormai si è svegliata Napoli, pronto?
2: Pronto?
1: Salve.
2: Buonasera.
1: Salve a lei, buongiorno, non è ancora notte, siamo in pieno giorno. Ditemi. Come vi chiamate?
2: Posso parlare con Gennaro? Mi chiamo Domenico.
1: Ci abbiamo anche Domenico.
3: Abbiamo un omonimo adesso qua. Mi chiamo come te. Buonasera.
2: Buonasera.
3: Da dove ci chiami?
2: Io chiamo da Pollena.
3: Pollena. Sì, dimmi che vuoi sapere?
2: C'è qualcosa sul lavoro.
3: Sul lavoro. Quando sei nato?
2: Agosto, 18 agosto del 66.
1: Okay. Allora, tu hai lavori di cemento armato, cioè fai lavori di tessili, no di tessili, perdon, lavori di costruzioni, queste cose qua?
2: Bravo.
1: Infatti lo so, perché esatto. Io vedevo che avete avuto un fermo anche dalla finanza. La finanza è venuta, ha bloccato i lavori e voi dovete avere tanti soldi, è vero?
2: Devo avere un sacco di soldi, è vero Gennaro.
1: Quanti soldi devo avere, amore mio?
2: Sui 30.000 euro.
1: Infatti, e questi soldi non vengono a causa che tu devi pagare dei verbali della finanza, è vero?
2: Esatto.
1: Signori, io sto qua e solo dico la verità. Allora, tu ce la farai, pagherai la finanza, pagherai purtroppo il dovuto. Però mi devi dire Rosa chi è.
2: Rosa? Rosa non la conosco. Vabbè, conosco delle persone che si chiamano Rosa, però...
1: Rosa è una signora che tu hai fatto dei lavori a casa sua.
2: Ma sarà stato tempo fa, perché...
1: Sto parlando di 5 anni fa.
2: 5 anni fa?
1: È stata l'unica persona che ti ha pagato bene. E Angela chi è? E questa Anna chi è?
2: Angela è la mia fidanzata.
1: La vedo, ma guarda... Ha pianto Angela per te, alle volte ti voleva anche lasciare, lo sai?
2: Ah, questo non lo so.
1: No, perché non ce la faceva più, tu hai raccontato tutto ad Angela. Angela è venuta a finanza, Angela non ce la faccio più ad andare avanti, è vero?
2: Queste cose qua sì,
1: ti vuole molto bene la tua ragazza. E Anna chi è, la mamma? Chi è questa Anna che vedo?
2: Anna è mia figlia.
1: È tua figlia. Figlio mio, vai avanti, ma state accorta. Guarda da castagna quando vai in campagna, perché i trigger una cosa, che ti fanno fuori. Auguri.
2: Ciao, grazie Gennaro.
1: Ciao a te.
2: Ciao.
1: Salutiamo.
3: Ciao.
1: Buonasera.
2: Ciao.
1: Da castagna, voglio guarda da castagna quando vai in campagna. Pronto?
4: Pronto Gennaro?
1: Chi è che mi chiama? Chi Ciao. È che mi sveglia a quest'ora?
4: Oh, scusami, sono Luigi, chiamato Ottaviano.
1: Ottaviano, dimmi.
4: Ti volevo chiedere un po' il mio...
1: Ti faccio salutare prima dagli amici.
3: Buonasera.
1: Buonasera.
4: Ciao, ciao, ciao.
3: Come va?
4: Tutto bene, volevo chiedere qualche consiglio in particolare a Gennaro.
3: Sì, su che cosa più o meno?
4: Volevo chiedere un po' sul mio futuro.
1: Sì, non su di chi, ecco proprio. Allora, quando sei nato?
4: Sono nato il 27-6-89.
1: A te, tu ami le donne, però nello stesso momento le odi. Tu stai perdendo la capa, tu hai una femmina.
4: Io?
1: Perché vedo una persona femminile che tu ami molto. Ascoltami, poi voglio capire chi è morta.
4: Chi è morto?
1: Sì, vedo una persona maschile... Un funerale.
4: Un mio caro amico.
1: A coppa a motocicletta sbattuto da Capander.
4: Sì, è andato in coma e poi dopo è morto.
1: Lo so, io lo vedo ancora alla terra. Antonio chi è?
4: È il fratello di questo che è morto.
1: Lo so perfettamente.

0: dire mai più, ma chi sta scherzando? No, chi l'ha funica capa a terra?
1: No, lo so, il mio carissimo amico è morto, e mo infatti ancora adesso ne subiamo le conseguenze.
0: Sì.
1: Va bene, comunque.
0: Auguri, bene, ti lascio, buona serata. No. Buona giornata. Allora, saluto in questo istante, mi arrivano. Carni di Palomonte, sulle terrazze di Palomonte nasce una grande macelleria, carni paesane, salutiamo il proprietario Gerardo, come si chiama o aglione suo? Pronto?
2: Ciao Gennaro,
0: un attimo solo, fatemi leggere, che mi ha narrato. Allora, carni di Palomonte sulle terrazze.
3: Per razze
0: di Palomonte. Allora, latticini, poi che cosa c'è? Surgelati, pane, prodotti tipici locali. Allora, Gerardo è il proprietario di questa grande macelleria, noi lo salutiamo a Palomonte perché noi mangiamo solo da Palomonte, solo Gerardo, solo carni paesane. Pronto? No, non ce ne stava nessuno. Amiamo Gerardo di Palomonte, punto e basta. Come si chiama Gerardo? Galippo. Gerardo Galippo. Allora, chi è sta signora che chiama? Vediamo un po', pronto?
2: Sono Anna da Isnola.
0: Anna da Nola. Amico, vuoi sapere?
2: Sull'amore.
0: Amore. Quando è nato lui?
2: Non c'è nessun lui.
0: Allora, tu vuoi sapere se trovi un ragazzo?
2: Sì.
0: Quando sei nata?
2: 11/9/77.
0: Mannaggia bubba, prima hai fatto tanta bubù e mo vuoi sapere se trova la persona per te fottere. Allora, ti dico una cosa, Antonio, chi è questo Antonio che vedo?
2: È un amico del passato.
0: E t'hai fatto, figlia mia, hai fatto amore con questo, ci hai fatto succhiotto, te so.
2: Antonio?
0: Io vedo l'amore in macchina con lui e vedo che tu hai conosciuto 3 maschi che t'hanno solo fottuto, però alla fine ne andranno pigliate. Però per te c'è una bella notizia, tu conoscerai un ragazzo di nome Angelo. Già l'hai conosciuto?
2: No.
0: Però non faccio amore in quel modo là, a pigliò lo sperma in bocca, tutte queste cose. Ti prego, fallo per me, ti voglio bene.
2: Okay. Tu
0: me lo prometti?
2: Sì, giuro.
0: Giura su Dio che non prendi più lo sperma in bocca?
2: Giuro.
0: Ok, perché chi stanno sburrate solo in da bocca tua e tu tagli tutto pure, ti metti le scuole nella faccia tua, stronza! Tu conoscerai una persona, te lo sposerai e sarai felice, auguri.
2: Scusa, posso sapere dove è il lavoro, se mi sposto o no?
0: No, per il momento rimani dove stai, auguri. Allora, io chiudo questa chiamata perché purtroppo è così, andiamo avanti. 899 48 46 10, pronto? No, andiamo avanti con un brano musicale, signore, chiamatemi. 899 48 46 10.

0: Allora, signori, abbiamo la prossima chiamata. Pronto?
1: Gennaro, buonasera.
0: A voi, dite, chi siete?
1: Sono la sorella di un tuo vicino.
0: Ve lo passo subito, un bacio.
2: Stronza, buonasera.
1: No, Domenico, non
0: devi. È solito, però tu non devi permettere mai chiudere questa parola. Chiedo scusa.
2: Va bene?
1: No, volevo fare un salutone, un abbraccio forte.
0: Allora, io ti saluto, c'ho Domenico nelle mie braccia, perché lo voglio bene, e ci abbiamo anche Giacomo.
3: Ciao Virginia.
1: Ciao Giacomo.
3: Tutto bene?
0: Ma sto scostumato, carino. Ma che brutto scostumato.
2: Mi sono scostumato.

0: Non è vero, però sei una persona eccezionale.
1: No, scherzo, ho capito che era mia sorella, perciò ho detto così. Silenzio.
2: Salutiamo anche Raffaella.
0: Allora, vogliamo leggere la macelleria? Rimani un attimo con noi.
2: Sì, macelleria, sì. Canne di...
0: Allora, se volete mangiare della canna eccezionale, però lasciate a me il vino, poco pure a me, perché ogni tanto... Allora, la gente per mangiare carne buona, genuina, dove si deve recare? A Palomonte.
2: A Palomonte, ai Carni di Palomonte di Gerardo Carippo. Ci sono latticini, surgelati e pane, prodotti tipici locali.
0: Ma ci stanno i bisticca e i ferri, che è una cosa eccezionale. Custatella, tutte quelle che volete. Allora, facciamo un applauso a Gerardo, macelleria Carni Paesane di Palomonte. Allora, tesoro, hai sentito quello che su, quella che succhiava? Maronna mia, che ballo! Allora, ma passato mai. Allora, saluto a tua sorella. Io ti bacio, ciao.
1: Un saluto a tutti, anche a mamma e papà, a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, a mio nipote Raffaella, Angela e tutti.
0: Va bene, un bacio. Un saluto da tutti, ciao. Allora, abbiamo salutato, signore. Siamo il grande ristorante della Romantica e casa di Mary, al signor Enrico del ristorante della Romantica, praticamente di Oliveto Citra, e anche alla grande casa di Mary che prepara delle cose eccezionali. Pronto? No, linea libera, non può... 899 48 46 10, musica, io vado in privato.

0: 899 48 46 10, giusto Domenico?
1: Certamente.
2: 899 48 46 10.
0: Ripeti.
2: 899 48 46 10.
0: Ripetete una alla volta.
2: 899 48 46 10. Gennaro Dauria, solo verità.
1: 899 48 46 10.
0: Vado in privato.

0: vediamo un pochettino. Pronto?
1: Desidero chiudere questa bella trasmissione.
0: Sì, infatti questa è l'ultima, penultima chiamata.
1: È una bella sorpresa finale.
0: Ok.
1: Quindi sono contenta di come si sono svolte le cose e soprattutto mi congratulo con i collaboratori.
2: Grazie.
1: Molto bravi, molto buoni, grazie dei bei complimenti per Gennaro, perché vi assicuro che li merita. Vogliatelo sempre bene, continuate così, mantenetevi in questi ottimi rapporti.
2: Signora Wanda, un grandissimo saluto da Domenico.
1: Grazie.
2: La ringrazio delle cose belle che sta dicendo anche di noi.
1: No, io desideravo proprio rivolgermi a tutti voi, perché mi accorgo che veramente avete degli ottimi sentimenti nei riguardi di Gennaro e desidero ringraziarvi. Grazie per tutto ciò che avete fatto e continuate a fare per Gennaro.
3: Grazie a lei, signora Wanda, grazie a lei, mi chiamo Giacomo.
1: A tutti, quando ne siete presenti vi abbraccio caramente
2: grazie.
1: Sul mio cuore.
2: Un salutone da Domenico e quando vuole qui c'è Gennaro e ci possiamo anche vedere come vuole lei, problema non ci sono
1: tutti. Io vi vedo nonostante
3: un applauso a Wanda.
1: Grazie di questo applauso.
0: Ok, Wanda, un bacio, grazie.
1: Un bacio a tutti voi, vi abbraccio.
0: Ciao Wanda, ciao.
1: Auguroni a tutti, arrivederci.
0: Allora, signori, io vado per l'ultima chiamata e poi chiudiamo, Poi chiudiamo perché l'aria è respirabile in quanto abbiamo anche i condizionatori, ma purtroppo fa caldo. 899 48 46 10. Allora signori, vi lasciamo subito, ok? Vi ringrazio per l'ascolto. Radio Camaldo Listerio ha presentato Arte Divinatoria a cura di Gennaro Dauria, in studio
2: Domenico
3: e Giacomo.
0: Ciao a tutti, grazie per l'ascolto. Buona giornata e buon proseguimento sulle nostre frequenze in FM. Bye!

0: 9 48 46 10. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama in questo istante. Allora, io sono a vostra completa disposizione, poi la storia continuerà sicuramente. 899 48 46 10. Bimba mia, grande canzone, ascoltatela attentamente perché la musica di Radio Camaldoli è molto forte, giusto?
1: Sì.
0: Ok, ascoltiamola.

0: superficie. Allora 8, 9, 9, 48, 46, 10. Allora, quindi le linee sono libere. Allora, 899 48 46 10. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Salve.
1: Va bene?
0: Tutto bene, chi sei?
1: Sono Marina da Napoli.
0: Marina, Marina, dimmi.
1: Volevo sapere qualcosa sul mio futuro.
0: Allora, Toro, chi è questo segno del Toro?
1: Mia suocera,
0: mio marito. Lo vedo. Sta a sentire Antonio, chi è?
1: Un cognato.
0: Lo vedo. Ma come mai è stato licenziato tuo marito?
1: Sì.
0: Io vedo una rottura in una fabbrica e vedo un licenziamento.
1: Vabbè, non era una fabbrica, ma comunque c'è stato il licenziamento.
0: Perfetto. Come?
1: Mio marito mi sta facendo i complimenti.
0: No, voglio sentire un attimo tuo marito che ha detto.
1: Si gruzza, si nasce, te lo passo.
0: Va bene. Dimmi.
2: Bene, sei fortissimo.
0: Grazie. Però ti posso dire una cosa, tu lavorerai e andrai avanti. Auguri, buona serata.
2: Buona
0: giornata. Allora, abbiamo tutte le linee libere, signori. Allora, 899 48 46 10, abbiamo le linee libere, approfittatene in questo momento che siamo in diretta. 899 48 46 10, Gennaro D'Auria a vostra completa disposizione in questo istante. Andiamo avanti, vediamo chi ci chiama. Pronto?
2: Gennaro,
0: chi è?
2: È caduta la linea prima.
0: Dimmi
2: un attimo, solo ti passo.
1: Gennaro,
0: allora dimmi.
1: Sono sempre Marina.
0: Che volevo vuoi sapere, Marina?
1: Volevo sapere qualcosa sul mio lavoro e se arrivava qualche bebè.
0: Allora, vediamo un po', ti devi curare per il bebè, eh?
1: Sì.
0: Già stai facendo delle cure, vedo.
1: Sì, diciamo.
0: Farai le cure e avrai due maschi. Auguri, buona giornata. Allora, andiamo avanti. 899 48 46 10. Signori, siamo a vostra completa disposizione. Vi sento questa sera un po' mancanti questa giornata. Siamo veloci, mi raccomando, perché questa è una grande edizione. Forza e coraggio, d'accordo? Allora, 899 48 46 10. Andiamo avanti, vediamo un pochettino. Domenico, chi è che ci chiama? Pronto?
3: Pronto?
0: Chi è al telefono?
3: Mario.
0: Mario, da dove chiami?
3: Da Napoli.
0: Mario, che vuoi? Allora, io mi voglio non mi dite il problema, perché io sono una persona che non ho bisogno di dire ma cosa vuoi sapere, perché io sono una persona così eccezionale, e lo posso dire, che c'ho una grande veggenza. Cioè, vuol dire che io riesco a capire il problema. Tu sei molto deluso dall'amore, vero? Eh?
3: Sì.
0: Ti ha lasciato? Sei un separato?
3: No, non ancora.
0: E io vedo che tu, cioè tua moglie non ti ama più. Sto sbagliando? Alza la voce, per favore!
3: Sì, è come dici tu, sì.
0: Paru fratello cacchio, sto sbagliando, sì o no?
3: No, è così.
0: Tua moglie non ti ama più.
3: E quindi? Che
0: Per quale motivo non ti ama più? Io lo so io il motivo. Te l'hai visto bene, figlio mio, eh? Quando sei nato tu? Sei un sagittario tu?
3: Sì.
0: Lo so. Guarda, qua ci sono delle persone e possono testimoniare. Noi ci conosciamo?
3: No.
0: Mi hai mai chiamato?
3: No.
0: Tu il carattere che è una forma caratteriale. Domenico, faglielo capire, è una forma caratteriale e perciamo gli aschi fate propri.
4: Vabbè, cioè, su questo sei meglio tu, per l'amor di Dio, io non...
0: No, Domenico, gli devi dire la verità. Lui l'ha picchiata, sai che vuol dire? In mano, dai, mettere in culo, voglio! Tu l'hai picchiata, perché gli hai messo le mani addosso?
3: No, non esiste proprio,
0: ma... Ah, sinusante allora! Sand sto bar e borash, Tu sei un santo allora. Non hai mai picchiato, mai dato un buffettone, mai dato uno schiaffo.
3: Mai.
0: Allora io non so indovinare, sono un cretino. Io ho visto che tu hai notato che tua moglie non fa più rapporto e sessualità con te, giusto? Ci troviamo?
3: Come?
0: Rimane buonanotte. Allora, stammi a sentire, hai notato che tua moglie non fa più sesso con te? Mi ascolti?
3: Sì, sì.
0: Hai notato che tua moglie non vuole fare più rapporto con te?
3: No.
0: Ah, non l'hai notato?
3: No.
0: Chi è che comincia prima a fare l'amore? Tu o tua moglie? Sei tu.
3: No, no, no.
0: E allora, figlio mio, tu dici di no, e allora vuol dire che tu, cioè, mi stai dicendo una grande stronzata, e te lo dico davanti a tutto il pubblico e la Campania, mi stai dicendo una stronzata perché tua moglie per quale motivo a te ti dovrebbe trattare male e si vuole separare? Per quale motivo? Ma mai dici tu a me, perché io sono ignorante, tante cose ne capisco. Ah, non lo sai. Però tu sei bugiardo. Quando Gennaro D'Auria ti ha detto una cosa molto importante, e Carlo Sam non c'è il giudice, tu quando hai voluto iniziare a fare l'amore con lei, a toccarla, a carezzarla, è sempre cominciato tu maggiormente negli ultimi tempi, lei ti ha rifiutato, una volta teneva un ricapo, una volta stava stanca, una volta non l'ha voluto fare. Sto sbagliando? Dimmelo, sto sbagliando.
3: Pronto?
0: Chi se te ne timba a perdere? Sto sbagliando?
3: No, è inutile. Sei pronto?
0: Allora, mi ascolti?
3: No.
0: Non mi ascolti? Arrivederci. No, io non voglio chiudere una telefonata così. Mi ascolti? Arrivederci. Boh, è caduta proprio. Signori, abbiamo linee libere. 899-48-46-10. E signore, è un pappamolla, cioè la moglie la sta scucciata, è normale. Allora, perché è un tipo fatto in questo modo qua. Andiamo subito.

0: seguiamo tutti.
1: Come?
0: Ti seguiamo tutti qua.
1: Tu è un mito. Grazie, grazie di cuore. C'è anche Domenico qua.
2: Grazie, grazie a nome di Gennaro. Buonasera, che dici, tutto a posto?
0: Sì, tutto a posto.
1: Qualche volta stai anche tu qua con noi, con Domenico, con Giacomo, Vincenzo e il caro amico Michele, il figlio del bar Il Boracio, santo, che non ci azzecca proprio con santo. Allora.
0: L'onore è mio.
1: Allora, Massimo,
0: un po' sul lavoro.
1: Quando sei nato?
0: 8973.
1: Adesso mi concentro un attimo e vediamo un pochettino che cosa è successo a questo. Abbassa un po' la radio.
0: Ok.
1: L'hai abbassata?
0: Sì.
1: Ok. Allora, stammi a sentire. Allora, Maria chi è?
0: Mia mamma.
1: La vedo. Soffre le gambe?
0: Però è pure Anna Maria, mia moglie.
1: Lo so, ma soffre con le gambe tua mamma?
0: Sì, alle ginocchia.
1: Lo so, ho visto che si hanno fatte gonfie e tutte viola.
0: L'osteoporosi.
1: L'osteoporosi non si guarisce.
0: Purtroppo.
1: Non si guarisce. Stamma Sandì, però ti voglio dire una cosa. Ma perché il tuo lavoro sta andando tanto male, figlio mio? E i pummarola che ci azzeccano? Voglio sapere i pummarola che ci azzeccano.
0: Niente.
1: Allora, stammi a sentire, io se parlo così perché c'è un motivo, tu avrai un cambiamento nel tuo lavoro, perché vedo fra vagatore, non sa chi è, vedo lavori edili, vedo anche una rita, non so chi sia questa persona, poi dopo mi risponderai, un angelo, un nome
0: angelo,
1: che
0: si... il mio collega,
1: lo so,
0: ragioniere.
1: Lo so. Però tu, quando volte vai ad Angelo, ti appiccichi sempre perché. Maronna, mi rubi palla. Cioè, sai che vuol dire? Ma questo si rompe le palle, i coglioni, le troie. Cioè, praticamente. Boh, quante pavano? 1500, 2500 euro di IVA.
0: Io?
1: No, io già, papà.
0: Ecco tu. Tu
1: mi stai facendo scena alla CIA. Ah, papush, lo so, ma purtroppo è così. Vedi che su ragionier, Angelo.
0: No, sono io ragionier.
1: Ah, sì, tu, ma non fa papà troppo assai. Non fa papà.
0: No,
1: troppo
0: fai fatica andare una ditta privata.
1: Lo so, io vi do una ditta edile pure.
0: No, facciamo il bicchiere funzionare.
1: No, a parte il bicchiere, in passato ho visto anche un cliente a livello di ditta edile. L'hai
0: allora,
1: cacciato?
0: L'hai cacciato? Per il
1: no, è buono. No, me, no dimmi, devi dimmi, essere dimmi. Onesto con te stesso. Dimmi. Hai cacciato a chi sta?
0: Io...
1: Ma chi le ti dice quattro parole? Ma tu sei un mariuolo, che sei che là?
0: No.
1: L'hai cacciato? A questo della ditta etile l'hai cacciato?
0: No, allora, stai mettendo,
1: cioè
0: no. Io prima lavoravo sugli studi commerciali.
1: Sì.
0: Quindi ce l'avevano con commercialisti, mi? Questo sì. Ma con me mai?
1: E chi è chi succo della ditta edile? Tu mi dici chi è?
0: Non lo so.
1: E allora avrai a che fare sicuramente, però mi devi dire ancora Michele chi è, e Franco chi è, e Giuseppe chi è?
0: Michele... E non me. Michele... Non lo conosco. Franco è un amico mio fraterno, che la via Giuseppe. E ci sono dei Giuseppe, ma... Non sono importanti.
1: Uriccione chi è?
0: Uriccione? Andò.
1: È Giuseppe?
0: Ah?
1: Il Ricchione è Giuseppe?
0: No, è Antonio, è un amico mio, un altro amico
1: Antonio.
0: Mio.
1: Antonio, ci hai dato parecchi voti un babà, eh?
0: No.
1: No, allora dice in maverità, perché con Gennaro D'Auria non si scherza.
0: Gennaro, sì, maverità.
1: Figlio mio bello, babà carum ce l'hai dato tu. Non ci ha girati sicuramente. No, io sto a sentire, però mi dice la verità. Dove viene a casa? O mi dice la verità o chiudo la diretta.
0: Antonio è un carissimo, è un bravissimo.
1: Ma amore di Dio, io lo sto discutendo sullo. Allora tu devi sapere una cosa, che oggi l'omosessualità.
0: No, stamattina.
1: Fammi sapere.
0: Allora, tu quando hai detto ricciolo, sai perché te ci rispondo? Perché c'è i comportamenti a omosessuali.
1: Io vedo che muovo culo a destra e a sinistra.
0: Però ti dice che ci ho mai visto un uomo a chi, no? Ti dico la bucina, non ci ho mai visto un uomo. Però mi pare, capito?
1: Ma par, è isso, non è isso? Questo è il dilemma.

0: No, e di Sciaiuolo chi è? Questo pesciovindolo chi è?
1: No.
0: Allora, Gigino chi è? Perché mi esce un Luigi e anche un Francesco chi è?
1: Francesco te l'ho detto, è un mio amico carissimo.
0: No, quello ti vuole bene per carità.
1: Poi Luigi. No, Luigi è un nipote, siamo Luigi.
0: Sì, ma dimmi una cosa, chi ha fatto l'incidente con la macchina?
1: Io.
0: E lo so.
1: 27 anni fa.
0: Wow, addirittura intacchi l'incrocio, o pigliasse proprio a rete. Cioè, sai che vuol dire? Sai che vuol dire? Che proprio. Ma la lettera gliel'hai fatta tu poi alla fine?
1: No, io stavo a piedi.
0: Io vedo, scusami, vedo un incrocio, vedo una macchina e vedo.
1: Una macchina.
0: Vedo una macchina e vedo anche una motocicletta.
1: No.
0: Una motocicletta?
1: Mi hanno fatto 3-4 lettere, ma la motocicletta mai.
0: No, una motocicletta in passato, sto parlando di 7-8 anni fa.
1: No.
0: Comunque alla fine tu hai avuto ragione.
1: No, io ho avuto sempre ragione.
0: Perché
1: mi hanno venuto loro in quello a me.
0: Però agisci la verità, tu mi dici la verità a me. Con questa persona omosessuale... perché io vedo un rapporto omosessuale fra te e un'altra persona. Tu mi devi dire la verità, o se no è tutto inutile che mi hai chiamato. È tutto inutile. No, io vedo un rapporto omosessuale anche un prete.
1: No, io devo essere sincero. A me è frate, non so io. Però, ma va...
0: Con te?
1: A me è mio fratello, nel senso che mi fa legare assieme, tant'anni... È bravissima persona, però si esagerisce.
0: Ma allora perché cammino, muovo un culo innanzi al rete, scusami?
1: Te l'ho detto già meglio, però si esagerisce che ci ho visto mai quello.
0: Cioè, Ivica, chi se che cammina, cioè, peggio una puttana, scusate l'espressione.
1: Allora,
0: muove solamente, ha degli atteggiamenti, allora non è.
1: No, non lo è. Metta la mano con Puffu.
0: Babbo, il tuo lavoro migliorerà. Enzo chi è?
1: Vicenza,
0: ma è pata a me.
1: No, ma sul lavoro non ne ho amici Vincenzo.
0: No, Enzo è un cugino o un parente tuo?
1: Ah, sì, è un cugino.
0: E allora perché dici no?
1: No, pensavo un coppo lavoro.
0: Ah, tu pensi male. Va bene, comunque il tuo lavoro migliorerà, tanti auguri.
1: Comunque complimenti, sei bravissimo.
0: Ti voglio bene, grazie.
1: Io ti seguo da una decina d'anni.
0: Ragazzi, facciamo un applauso a questa persona. A Itti Vicenza non era nessuno. C'ha giunto di Ciri che era un frate cugino. Arrivederci, auguri.
1: No, ma tu sei un mito. Io pensavo sul lavoro, però... Te l'avrei detto che è mio cugino.
0: Allora, tu sai il programma da chi ho offerto? Vediamo se sono un mito veramente che tu ascolti la radio. Il bar che offre questo programma come si chiama?
1: Ma tu l'hai detto oggi nel programma.
0: Certo, l'ho detto poco fa. Bar e Borascio, vabbè, te lo diciamo noi. Un applauso, buona serata.
1: Ciao.
0: Allora, facciamo un applauso all'amico, anche... Allora... Vediamo un pochettino, tu mi hai abbandonata? Allora, pronto?
2: Pronto, Gennaro?
0: Chi è?
2: Sono Salvatore, buonasera.
0: Salvatore, da dove chiami?
2: Da Sano, Gennaro.
0: Uè, bello. Hai capito? Domenico, hai capito Salvatore chi è? Salvatore è quello là che mi piglia i collo relata voto, fatti alzare.
2: No, però, lo stai stando con me, Gennaro.
0: Come stai?
2: Bene, Gennaro.
0: Ti faccio salutare un attimo da Domenico.
3: Sì, ciao, sì. Salvatore.
0: Un attimo ciao, anche dall'amico mio.
4: Ciao, Salvatore.
2: Ciao, chi è Giacomo?
0: Però sto a Giacomo. C'ho anche l'amico.
3: Ciao, Salvatore.
2: Ragazzi, buonasera. Ciao,
3: Vincenzo.
2: Tutto a posto, ragazzi.
0: Ok, c'è anche il proprietario del bar El Borascio. Eccolo qua.
5: Ciao, Salvatore. Sono Michele.
0: Okay, Michele del bar e Borascio, vuoi dire qualcosa a Michele? Perché è una grande persona, Michele.
2: No, vabbè, lo saluto perché poi non.
5: Grazie.
0: Ok, ciao. Eccoci qua. Allora,
2: Gennaro, qualcosa sul lavoro.
0: Vediamo un attimo, quando sei nato preciso? Ma Agostina hai saputo niente?
2: Ma Agostina mi sta andando da fuori, capito?
0: Salutami appena lo senti. Non ti scordare di Radio Nuova Tirrenica. Che la mia radio è stata la mia radio preferita.
2: so, ma io glielo dico sempre, lui ti saluta.
0: Anche se il papà è morto, Gaetano Imperatore, salutiamolo. Arzano mi vuole bene. Che lavoro fai tu? Eh? Che lavoro fai?
2: Portatore.
0: Allora, dammi la tua data.
2: Allora, il 5-6-1980.
0: 5-6?
2: 1980.
0: Tu vuoi venire a Tulugriga perché ci ama conoscere? Tu devi venire a Torre del Greco, ci dobbiamo conoscere. È caduta la linea, pronto? Purtroppo è caduta la linea. Richiama subito, abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10, vediamo chi è che ci chiama. E da, no, da dove chiama? 899 48 46 10, sto in diretta, diretta, diretta, diretta. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Genaro, sono sempre Salvatore.
0: Ah, Salvatore, stammi a sentire.
2: Dimmi.
0: Allora, quando sei nato?
2: Allora, il 05-06-1980.
0: Vediamo un attimo, non alzare troppo il volume della tua radiolina.
2: Va bene. Sono okay. Il cambio,
0: capito? Adesso mi concentro e vediamo un attimo. Anche se noi non ci conosciamo fisicamente di persona, sì, però sei una persona in gamba e ti voglio molto, ma molto bene.
2: Vi ringrazio.
0: Allora, io ti dico che tu andrai a migliorare, ci saranno dei cambiamenti nel tuo futuro, perché io questo lo vedo, vedo dei cambiamenti, anche ti dico una cosa, ci sarà una persona maschile che ti aiuterà molto a te, sai?
2: Speriamo.
0: Non ti preoccupare, le carte sono uscite, cioè la mia memoria, perché non c'ho le carte.
2: Sì, hai fatto una previsione che così dovrà essere.
0: Saranno però ti posso dire una cosa, come ti chiami?
2: Salvatore.
0: Salvatore, stai a sentire. 2012, marzo-aprile, succederà qualcosa di molto positivo per te.
2: Speriamo, che ne ho proprio bisogno.
0: Dammi un bacio.
2: Mua.
0: Ok, ti voglio bene e ti faccio tanti auguri. Facciamoci
2: ciao, Genaro,
0: un applauso.
2: Buonasera,
0: a questo amico che conosce Agostino di Radio Nuova Tirrenica, e sperando che un giorno Agostino sul Facebook Radio Nuova Tirrenica possa mettere anche Gennaro D'Auria, appunto, che veramente lo apprezza e lo vuole bene, anche perché voglio bene anche molto alla mamma. Allora, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
4: Pronto, ciao Gennaro.
0: Ciao.
4: Sono Luigi.
0: Da dove chiami? Da dove?
4: Da Torre Annunziata.
0: Un saluto alla mia città che amo molto, Torre Annunziata, perché la voglio bene, Torre Annunziata.
4: Ti voglio fare i complimenti, io ti seguo sempre.
0: Grazie. Adesso un applauso da tutto lo staff, prego signori. Ti faccio salutare anche dal mio amico più caro.
3: Ciao, buonasera.
4: Ciao, ciao.
3: Ciao, mi chiamo Domenico.
4: Ciao, sono Luigi.
0: Allora, c'è anche qua il bar Borascio, il proprietario.
5: Ciao, sono Michele.
4: Ciao, ciao.
0: Michele, allora, che vuoi sapere?
4: No, niente, io ti avevo chiamato soltanto per farti i complimenti, che ti seguo sempre, e questa volta ti ho beccato in diretta.
0: Un bacio grande e un applauso doppio, forza.
4: Ciao,
0: grazie,
4: ciao.
0: Buona serata. Che parte di Torre? Caduto. Allora, signori, telefonate a non morire, pronto?
6: Pronto?
0: Buonasera, buongiorno, chi è?
6: Buongiorno, sono Gennaro.
0: Da dove chiami?
6: Pozzuoli.
0: Pozzuoli, Gennaro, che zona di Pozzuoli chiami?
6: Costo Campana, dove sta la tangenziale, dove esce la tangenziale.
0: Benissimo.
6: La tangenziale.
0: Benissimo, quando sei nato?
6: No, in realtà ti ho chiamato perché sono circa un 3-4 anni che ho sentito sempre un po' le repliche della tua diretta.
0: Sì.
6: Comunque sei una persona squisita, sei un personaggio, guarda, credimi. Mi piace molto ascoltarti.
0: Però non mi dire queste cose perché mi fai piangere, sai perché? Perché io sono una persona semplice.
6: Sono d'accordo con te, però mi faceva piacere chiamarti perché guarda, è stata una cosa così, mo sto in macchina perché faccio un lavoro che sto sempre in macchina e praticamente ti ascolto.
0: Che fai, rappresentante tu?
6: Sì, rappresentante.
0: Lo so.
6: Allora praticamente...
0: E so tante cose di te, sai?
6: Sì.
0: So che sei anche triste a livello di amore, perché la tua vera identità non è quella. Tu sei molto,
6: tu sei
0: molto triste a livello di amore.
6: No.
0: Tommaso, ma... chi è sto Tommaso? Dammi anche la tua data, per favore.
6: 20 10 72.
0: Ah, quindi sei una bilancia.
6: Sono una bilancia, sì.
0: E le bilance amano molto i ragionieri.
6: No, ne le odiamo.
0: Lo so, te l'ho detto apposta. Te l'ho detto apposta. Te l'ho detto apposta. Non ti sei trovato su determinati conti e poi tutto quello che guadagni devi fare purtroppo una sintesi. Auguri, tu andrai molto a migliorare, sai?
6: Comunque è fatto piacere, guarda, io adesso stavo
0: Rosaria, e chi è questa Rosaria che vedo davanti agli occhi?
6: No, vabbè, ne sono tante perché comunque...
0: No, è una che tu hai fatto l'amore.
6: No. Faccio sto a contatto con le donne. Cioè,
0: sì, allora, so, però è una donna sposata questa qua. Vedo un amico tuo vicino a te, chi è questa persona?
6: No, in realtà adesso non c'è nessuno.
0: E chi è questa persona maschile che vedo, che sei molto legato?
6: No, ce l'avevo una persona molto, un uomo maschile molto legato, però purtroppo...
0: Ma avete litigato?
6: Cosa?
0: Avete litigato?
6: No, era mio padre, una persona molto grande.
0: È morta?
6: Ma purtroppo sì.
0: Ha avuto un infarto?
6: No, aveva una malattia.
0: Sì, ma è morto di mattina presto?
6: No, nel pomeriggio tardi.
0: Io vedevo una persona maschile che tu volevi molto bene, che era tuo padre, perché io lo vedo qua. Carmine chi è?
6: Carmine è il mio suocero.
0: E Antonio?
6: Antonio è una persona che ce l'ha.
0: Giovanni chi è?
6: È un collega mio nipote.
0: Attenzione a questi nomi che ti sto facendo, che sono persone negative.
6: Lo so, mio nipote no, Giovanni in realtà non ci va mai
0: stato molto negativo.
6: È una persona di Alzano, che praticamente io prima sentivo la persona Salvatore di Alzano.
0: No, lascia stare Salvatore Alzano, perché chi le uguale a me non ci azzecca niente con quello che ti sto dicendo.
6: Però questo Giovanni è di Alzano, è un bastardo.
0: Ma non è lui, non è questo qua di Radio Luna Tirrenica, per carità.
6: Lo so, ho detto e ho collegato Salvatore di Alzano e questa persona si chiama Giovanni è di Alzano.
0: Però da dice la verità, ti devo dire la verità, tu ami molto i film.
6: Ma sì.
0: Sei andato spesso nelle sale cinematografiche?
6: No, purtroppo no.
0: No, in passato parlo di del passato.
6: Sono andato massimo 2-3 volte, non mi ricordo nemmeno perché...
0: Però c'era anche un ricchione, scusami se te lo dico.
6: No, purtroppo no.
0: No, come purtroppo?
6: Figurati, però
0: no, io lo vedo qua, lo vedo che in passato c'è stato un omosessuale che ha fatto l'amore con te. Questa è una cosa passata, però attenzione, non è una cosa di adesso. Non so chi sia, è un amico tuo d'infanzia questa persona? È una persona d'infanzia? È una persona d'infanzia? Mi ascolti? Vabbè, avrà fa male. È inutile che mi fai complimenti quando poi senti la realtà e attacchi. Domenico, domanda da dove chiama, chi è questo signore?
3: Pronto? Pronto?
0: Allora, pronto? Andiamo avanti. Togliamo. Allora, linee libere 899 48 46 10. Vediamo un pochettino chi è Domenico. Vai.
7: Pronto, mi chiamo Antonio.
3: Ciao Antonio, da dove chiami?
7: Io chiamo da Portici.
3: Ciao Antonio, dimmi
0: Sei toro come segno?
7: Non ho capito.
0: Che segno sei, toro?
7: Io sono vergine.
0: Ancora?
7: Sono vergine ancora, sì.
0: No, sto scherzando, parliamo seriamente adesso. Allora, dimmi.
7: Comunque vorrei sapere qualcosa d'amore.
0: D'accordo, quando è nata lei? Abbasso un po' sto volume di questa caccavella che c'hai.
7: Ah, sento adesso?
0: Adesso ti sento. Hai abbassato la caccavella?
7: Sì, 23-67.
0: 23-67. Già ti è peccicato, voglio? Questa pareva. Allora, stammi a sentire, tu farai pace, le cose... andranno bene fino a un certo punto, ma non è la donna della tua vita, mi dispiace. Auguri. Mi dispiace. ti piace sta canzone? Questa dice gne, gne, gne. Allora, questa è la canzone di Domenico, si chiama gne, gne, gne. Allora io vado in privato 899 con gne, gne, gne. 899 48 46 10, vado in privato, canzone di Domenico, gne, gne, gne. È finita pure, Domenico, fortunata. Allora, qua non vedo una lampadina accesa, vuol dire che... Ah, eccola qua. Pronto? Hello? Vaffanculo. Allora, 899, 48, 46, 10, vediamo. Domenico, ma Romagna? Chi è?
6: Io Gennaro, Gennaro.
0: Chi Gennaro?
6: L'ho chiamato prima.
0: Da dove? Ah, sì, da Sarno?
6: No, a Gennaro, madonna, mi sono trascorsi giusto 3 minuti.
0: Lo so, dimmi.
6: Sì, ma da Pozzuoli.
0: Ah, sì.
6: È caduto la linea, mi dice, a me mi dispiace quando poi si
0: trova. No, non ti preoccupare, tu stai in macchina.
6: Rimanere una persona così a telefono, no. È bellissimo.
0: Ti ringrazio per i saluti, ti voglio bene, un bacio, un applauso dallo studio, ciao.
6: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Pronto?
8: Pronto, buonasera, Gennaro.
0: Chi è?
8: Sono Eugenio da Casandrino.
0: Casandrino dov'è?
8: È vicino a Arsano.
0: Ah, bello, Cadoria. Dimmi.
8: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Ok, quando sei nato?
8: 15-6-90.
0: 15-6-90, fammi concentrare un attimo. Sì. Hai avuto una forte delusione, tu vedo qua.
8: Sì.
0: Ti ha lasciato già?
8: Un paio di mesi fa.
0: Però tu stai soffrendo tanto perché l'ami molto.
8: All'inizio sì, adesso.
0: Però ti posso dire una cosa, questa aveva un altro uomo, lo sapevi già?
8: No, lei mi disse che per il carattere all'inizio, poi...
0: Ma tutto stronzato, non da parte tua, da parte sua. Lei ama u cardellucci e praticamente diafragola.
8: Ah.
0: Lei c'ha un altro uomo, tesoro.
8: Ah, questo non lo sapevo.
0: No, pensa, non ho detto, scusami, lei pensa un altro uomo. Lei
8: pensa, non è che se n'è andato.
0: No, attualmente no. Però non è ancora perduta, sai? La puoi recuperare, secondo me. Dimmi una cosa, Assunta chi è? E anche Loredana chi è?
8: Assunta è una cugina sua, Loredana è un'amica.
0: Lo so, ma t'hai fottuta sta Loredana?
8: No, mi piaceva, però...
0: No, io vorrei che tu proprio industate, cioè cookist.
8: No, mi piaceva perché...
0: Ah, allora sembra registro, non so, tu rimani diretta, eh? Allora,
8: no,
0: tu ti volevi fottere, sì o no?
8: Sì.
0: Lo vuoi ammettere?
8: Sì.
0: Perché io sono Gennaro D'Auria solo?
8: Verità.
0: E allora, ti volevi fottere, sì o no?
8: Sì.
0: Non dai fottuto, purtroppo, no. Non dai fottuto.
8: No, perché poi lei è un'amica, ha detto...
0: È un'amica.
8: Un'amica della mia ex.
0: Ah, è figurato. E Anna chi è quest'Anna che vedo molto forte nei tuoi occhi? Chi è quest'Anna?
8: È mia zia.
0: Lo so. Che fa tu Anna sta zia la tua?
8: Io?
0: No,
8: niente, è una zia che mi ha accudito veramente.
0: Io ho visto che tu hai mangiato, hai dormito, ti ha abbracciato, ti ha accarezzato, ti ha contato la fava di Pinocchio.
8: Sì, mi ha accudito da bambino, diciamo, è la verità.
0: Lo so. Ti ha cresciuto un pochettino, eh?
8: Sì.
0: Oh, biscotto è diventato grande. Allora, a un certo punto la zia non serve più. È abbandonata sta zia.
8: È maturata?
0: Ma che è maturata? Capito? Ti sto dicendo che tu hai lasciato sta zia. Cioè, nel senso che non la pensi più.
8: Come prima.
0: Te la fastidia.
8: Ero piccolino prima. Perciò.
0: Ho capito. Un succhiotto, bombolone e poi biberò.
8: Però
0: Turir Icagnes, comunque tu con questa donna è finita, tu troverai un'altra donna quando, sarai molto felice.
9: Più o meno quando?
0: No. Sai come si chiama questo che tu conoscerai? Sì. Luigi, con Maciliege. Luigi.
9: Ecco. Ovvero.
0: Rimano pochi. Rimano poco.
9: Ciao. Perché da tanti nomi, lui, secondo me, allora
0: Luigia, Luigia, non Francesca, Luigia, ti agitano un uomo per ti fa capire.
9: Ah, bravo. Sarò, sarà proprio la
0: chi mia vivrà?
9: Vivrà, vedrà.
0: Bravo. Ok, ok, non ti preoccupare, chiamami qualche volta in privato e ti spiegherò molte cose in più, perché tu ti voglio dire anche un'altra cosa. Sì. Perché a notte ti uscite sempre, cioè 50 volte, non dormi più bene, per quale motivo?
9: 50 volte no, però
0: vabbè, 3-4 si dice, volte, sì. 3-4 volte, cioè la notte non ti senti sereno tu.
9: Sì, anche dalle volte che sei molto anche da quando mi sono lasciato pure.
0: No, ma poi a parte sì, questo influisce molto, però alle volte ti sei lasciato quando ti sei lasciato con lei alla notte ti sei alzato e ti hai mangiato pezzi di formaggio, è vero oppure no? Ti viene fame la notte, per sì. Quale motivo? Quando l'hai mangiato il formaggio? L'altro ieri?
9: L'altro ieri no, 4-5 giorni fa.
0: Ma era un formaggio rotondo questo qua?
9: A orecchio, sì, è rotondo, sì. Come fa tanto in atto queste cose?
0: E come faccio? Ti
9: hanno io freddo un culo,
0: diciamo. Lo so, lo so. Ti fattano io freddo un culo, scusami, perché ti dico una cosa. No, no, scusami, sì, perché io sono Gennaro D'Auria.
9: Solo verità.
0: E allora te sta zitto, mangiati l'auricchio e sta zitto. Comunque, per te ci sarà un'altra donna e andrai molto bene, auguri.
9: Grazie Gennaro.
0: Un bacio, ciao.
9: Un bacio, ciao, ciao, ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato questo amico. Signori, guardate che bello. No, va già fatto. Vi voglio far sentire questa bellissima musica. Sentite qua. Si chiama Vandet. Ricercato vuol dire. Per tutto per Domenico, l'amico Vincenzo, l'amico Michele, Giacomo. Sentite quanto è bello sto fischio. Pensate un pochettino di amori lontani. 899 48 46 10.

0: del 48 46 10. Pronto, vai Domenico.
1: Pronto. Pronto.
2: Buonasera, chi è?
1: Biagio.
2: Ciao Biagio, da dove chiami?
1: Da Vessa.
2: Avessa, dimmi cosa vuoi sapere? C'è il mio amico qua Gennaro che ti ascolta.
1: Amore.
2: Sull'amore, no, Gennaro.
0: Grazie di avermi chiamato amore.
2: E niente, qual è la tua data di nascita?
1: 9-6-82.
0: Che brutta data. Allora, sto scherzando. Allora, quanto sei nato?
1: 9-6-82.
0: 9-6. Ah, è come lui, Vincenzo. Auguri allora.
1: Domani.
0: Infatti, noi ti facciamo gli auguri anticipati. Grazie. Che vuoi sapere, voglio?
1: Sull'amore.
0: Quando sei nata? Scusami, nata quando voi. È nata lei?
1: Il 22.
0: Allora, che calura! 22. A fare l'amore comincia tu. Allora, quando sei nato? E quando è nata lei?
1: Lei è nata il 22-12-84.
0: È passato guai.
1: Perché?
0: Ti ha lasciato già?
1: No.
0: Succederà molto, ma molto presto.
1: Grazie.
0: Perché tu la... io ti diciamo, in realtà. Allora, tu sei un gemello, giusto?
1: Sì.
0: Allora, stammi a sentire. Tu... ti sei messa con... no, a me diciamo la verità, tu ti sei messa con questa persona perché tu volevi un'altra persona. Visto che non hai ottenuto quello che tu volevi, ti hai messo questa povera pateterna, e te lo giuro su pateterno,

0: Non è vero.
1: Non è vero. Padre, Figlio, Spirito Santo. Allora, stammi a dire, amico, vuoi sapere? Io ti ricamo da te e tu mi dici, non è vero. La mia sconfitta l'accetto, ma non è così. Non è così. Figlio mio, tu devi dichiarare la tua vera identità. Tu non sei uomo.
0: Io non sono.
1: Nel senso che non dici le verità.
0: No, non è vero quello che dici.
1: A quanto tempo stai con questo?
0: 7 anni.
1: Allora, mo ti faccio una domanda davanti a tutti gli amici della radio.
0: Sì.
1: Però avrà, perché io se non ti sputo in faccia. Tu la ami o non la ami? Non ho detto che la vuoi bene. Tu la ami o non la ami?
0: Certo che la amo.
1: E allora sei un grande buciardo, patuta e patuta. Lo chiama?
0: Da Versa,
1: sì. Buciardo, patuta e patuta, da Versa. Non è vero che la ami. Cioè, una volta ci tenevi molto per lei, ma non ci tieni, ci tieni a livello di bene, ma non di amore. L'amore sai che cos'è? È una vibrazione. Quando batte il cuore, quando fai l'amore, cioè c'è quella vibrazione. Ci tieni, cioè ci tieni, amo bene, ma non c'è quella vibrazione più d'amore come c'era una volta. Perché sai per quale motivo? Mo te lo spiego anche. Allora, siccome io studio molto, il microcosmo, sai che cos'è? Mi ascolti?
0: Sì, ti ascolto.
1: Il microcosmo, sai che cos'è? E il basso cosmo, sai che cos'è? Praticamente è l'essenza della tua vitalità, cioè praticamente è l'essenza della tua energia. Tu hai un'energia molto bassa, figlio mio, e quando mi vieni a dire davanti a un grande veggente come Gennaro D'Auria che tu a questa la ami, io ti dico no. Ti lascio in diretta, puoi dire quello che vuoi.
0: Vabbè, non è come all'inizio, però comunque.
1: No, pesce zaizze chiù con una volta, bello
0: no,
1: mio.
0: No,
1: parliamoci
0: sì.
1: Chiaramente. Tu, cioè, tu la vuoi bene. Il
0: no,
1: bene è una cosa e il sesso è un altro. Sto sbagliando?
0: No, chi le sai sempre?
1: Ma che cazzo stai dicendo? Io sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo che non provi più quella cosa che provavi una volta.
0: Certo.
1: Cioè, una volta eri molto più virile con lei, o no?
0: Sì.
1: Cioè, ma ricimbavrata, in voto, tu hai avuto pure a fatecchie. Sai che vuol dire? Che hai avuto rapporti con lei, ma però è abbassato un babà. Cioè, vuol dire che tu, alle volte, cioè, andando al rapporto, non avevi più voglia di fare l'amore con lei.
0: No, questo no.
1: Non avevi quel desiderio forte.
0: Vabbè, all'inizio è tutto più forte.
1: No, io parlo. Ma scusami, io sto dicendo adesso. All'inizio ti ho detto che tu eri un leone. Ma all'inizio, io sto parlando di adesso.
0: Sì, hai ragione.
1: Hai ragione, un cazzo. Però tu merici la verità. Io ti sto dicendo, ma davanti agli amici qua, io non sto dicendo che tu non sei buono, sei un ricchione, oppure che, io sto dicendo che tu sei una persona speciale, però attualmente non c'hai più quell'erezione che avevi una volta con la tua ragazza. La vuoi bene, ti ho detto, un bene è una cosa e l'amore ne è nata.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nella punta meridionale della Calabria Ionica, in provincia di Reggio Calabria, resiste allo scorrere del tempo Palizzi. Non è un luogo qualsiasi, perché questo è il borgo da cui comincia l'Italia. Tale fascia di terra, infatti, rappresenta il comune più meridionale della penisola. Non è di certo la sua unica particolarità questa, perché a colpire chi lo visita è pure il suo paesaggio. Da una parte il Mar Ionio, dall'altra colline aride, valloni profondi e montagne che annunciano l'Aspromonte meridionale. In mezzo c'è Palizzi, un paese che sale verso l'alto e che si divide in quattro nuclei principali: Palizzi Marina lungo la costa, Palizzi Superiore arroccato sulla roccia, Pietra Pennata tra panorami montani e Spropoli vicino al litorale. Il cuore emotivo resta il borgo alto, medievale, stretto sotto un castello poderoso che domina case, gradinate e vicoli. La struttura urbana di questo borgo della Calabria ricalca perfettamente la gerarchia medievale, con il castello che domina l'abitato fungendo da vertice di una piramide di roccia. Le case sembrano quasi colare lungo le pareti della montagna, collegate da una rete di vicoli che si attorcigliano attorno ai rilievi naturali. Simbolo assoluto del borgo, il castello, che si alza su un gigantesco sferone roccioso a circa 300 metri sul livello del mare. La posizione basta a spiegare il suo valore strategico nei secoli segnati da assalti, rivalità feudali e incursioni dal mare. Si tratta di un edificio stratificato, metà fortezza e metà residenza signorile. Il borgo antico pare cesellato nella pietra, case addossate l'una all'altra, passaggi stretti, gradini e architetture adattate alla pendenza. Molte abitazioni mostrano soluzioni costruttive pensate contro i terremoti, frutto di esperienza accumulata nei secoli. Tra una salita e l'altra si aprono scorci improvvisi sulla vallata e sul blu dello Ionio, che incantano davvero. Affacciata sulla piazza principale la chiesa di Sant'Anna, che rappresenta il centro religioso del Paese Alto. Custodisce state lignee e marmoree di pregio, tra cui opere cinquecentesche e la figura di Sant'Anna commissionata nel 1827. Il suo elemento distintivo però è la cupola di gusto bizantino, percepibile anche all'esterno. Tra gli spazi più affascinanti del nucleo antico figurano i catoi, ambienti seminterrati scavati o ricavati sotto le abitazioni. Servivano per conservare derrate alimentari, botti e strumenti agricoli grazie alla temperatura stabile. Oggi rappresentano una memoria concreta della vita contadina e vinicola locale. Altra particolarità sono i calanchi bianchi, formazioni geologiche che trasformano il paesaggio in uno scenario lunare. In realtà si tratta di profonde incisioni prodotte dall'acqua piovana su rocce argillose, che creano creste affilate e canaloni d'un bianco latteo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è vivere. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
0: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale, quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario, il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.

balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

Megamix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Megamix, solo su RCS Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 20:01.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Premier Meloni è tornata nell'Aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
2: In Ucraina raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Rivne, Koval. La Russia ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Mosca intanto starebbe ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina, Lubinets, rivolge alla Russia.
3: L'antivirus non è mutato, ma continua la stretta osservanza in quarantena degli asintomatici, lo dice la CDC aggiornando sulla situazione. Intanto il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano dove si trova adesso l'uomo.
2: Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. La nave dell'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.
3: È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che la donna e i suoi 2 figli adolescenti stanno bene. Secondo alcune informazioni, la famiglia si sarebbe rifugiata all'estero. Sonia Bottacchiari, la donna che si era resa irreperibile insieme ai figli, è in contatto con i carabinieri e potrebbe essere sentita nelle prossime ore.
2: Il ciclismo col Giro d'Italia. Igor Arrieta ha vinto la 5ª tappa da Praia Mare a Potenza dopo una giornata epica. Lo spagnolo parte presto e va in fuga. Scappa via con Eulalio e lo beffa in un finale pazzo nonostante una caduta e aver sbagliato strada 2 chilometri dalla fine. 3º posto per Thomas Silva dell'Astana. Eulalio si consola con la maglia rosa, con il gruppo principale che arriva con oltre 7 minuti di ritardo.
3: È tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari, con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
6: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
7: Network.
0: Passa parola.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Monza per un viaggio nel sud-est asiatico ottocentesco, reale e leggendario, attraverso Borneo, Malesia, India e Indonesia, così come li ha immaginati Emilio Salgari, lo scrittore che ha fatto sognare generazioni di lettori. L'esposizione è concepita come una grande epopea visiva e sonora, capace di far dialogare la fantasia letteraria con materiali storici autentici in un continuo gioco di rimandi tra invenzione narrativa e realtà. Sandokan, la tigre ruggisce ancora fino al 28 giugno presso gli spazi monumentali dell'Orangerie della Reggia di Monza. Ci spostiamo a Perugia per una mostra che racconta una felice congiuntura nella storia della cultura che ha avuto per teatro l'Umbria tra la fine del 200 e i primi decenni del 300. La rassegna si sofferma sul momento epocale in cui il carisma di San Francesco incontra il genio di Giotto per dare vita ad una rivoluzione che segna la nascita dell'arte moderna. Un percorso espositivo suddiviso in 8 sezioni ripercorrerà tutta questa straordinaria stagione attraverso oltre 60 opere. Giotto e San Francesco, una rivoluzione nell'Umbria del 300 a Perugia presso la Galleria Nazionale dell'Umbria fino al 14 giugno. E ora dalla provincia di Parma, una delle più grandi mostre mai dedicate al simbolismo italiano. Più di 150 opere, dipinti, sculture, incisioni rivelano al grande pubblico la stagione più visionaria dell'arte italiana tra 8 e 900, un capitolo che si sviluppò in dialogo tra le varie declinazioni del preraffaellismo e una cultura francese e mitteleuropea. Eppure la via italiana al simbolismo seppe elaborare una propria fisionomia riconoscibile, la natura come organismo vivente, il mito come esperienza perturbante, la figura femminile come presenza ambivalente, il paesaggio come spazio dell'interiorità. Sono questi i nuclei tematici delle 7 sezioni della mostra Il simbolismo in Italia fino al 28 giugno presso la Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo in provincia di Parma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Non scrivere di me, di Veronica Raimo, un romanzo sull'ossessione amorosa e sulle narrazioni tossiche che condizionano le nostre vite, un libro sul fallimento e sul suo potere di seduzione, sulla scrittura e sulla vergogna. Con una voce magnetica, tenera e spiazzante, l'autrice racconta lo scandalo del desiderio che si annida nel trauma, il ridicolo che si accompagna alla tragedia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

0: Jackpot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it.

Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ.

Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

Megamix, Megamix. Un successo dietro l'altro, un'emozione dietro l'altra. Megamix su RGS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Dopo il lancio negli Stati Uniti e in India, Google ha portato anche in Italia la funzionalità fonti preferite, un aggiornamento del suo motore di ricerca volto a personalizzare l'algoritmo che ordina i risultati all'interno della sezione dedicata alle notizie principali. Ora gli utenti possono individuare testate specifiche nazionali o blog locali e contrassegnarli come prioritari. Questa azione determina una variazione nella frequenza di apparizione di tali fonti durante le ricerche legate a temi di attualità, cronaca e politica. Secondo i dati raccolti da Google, l'adozione di questa funzione ha mostrato un incremento nel coinvolgimento degli utenti, che hanno il doppio delle probabilità di consultare un sito dopo averlo inserito nel proprio elenco personalizzato. Meta ha confermato l'acquisizione di Assured Robot Intelligence, azienda specializzata nello sviluppo di robot umanoidi. L'obiettivo di Meta è il perfezionamento dei modelli di IA per un controllo completo di un umanoide, un ambito su cui i ricercatori dell'azienda lavorano da anni con l'intento di sviluppare hardware e software destinati potenzialmente al mercato dei consumatori. Per Goldman Sachs il settore degli umanoidi varrà 38 miliardi di dollari entro il 2035, una stima più bassa dei 5 trilioni di dollari che il segmento raggiungerà, stando a Morgan Stanley, entro il 2050. WhatsApp sarebbe sul punto di cancellare dalle app per Android e iOS la funzione per creare e visualizzare gli avatar. L'idea originaria di Meta era quella di permettere agli utenti di utilizzare lo stesso avatar su tutte le piattaforme, da Facebook a WhatsApp, quale replica digitale di sé utile anche per navigare nei mondi del metaverso. Nonostante l'interruzione del servizio, l'ecosistema degli adesivi non subirà una cancellazione totale. I sticker basati su avatar inviati in precedenza resteranno visibili nelle cronologie delle conversazioni. Spotify ha annunciato l'introduzione del badge verificato, un sistema di certificazione volto a distinguere le produzioni umane dai contenuti generati dall'intelligenza artificiale. La spunta viene visualizzata sul profilo e sulla ricerca di un artista quando soddisfa gli standard definiti per la dimostrazione dell'autenticità e della fiducia. Spotify ha spiegato che per ottenere la verifica i musicisti dovranno dimostrare un'attività costante, un coinvolgimento attivo col pubblico e il pieno rispetto delle sue linee guida. Al momento del lancio, oltre il 99% degli artisti più ricercati dagli utenti risulterà già verificato, mentre l'estensione del badge al resto del catalogo avverrà progressivamente. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Spot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it.

0: Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.
1: DJ Gu, numero 1.

Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry con

Megamix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Megamix, solo su RCS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 22
2: e un minuto.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La Premier Meloni è tornata nell'Aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
5: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
3: In Ucraina raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Rivne, Koval. La Russia ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Mosca intanto starebbe ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina, Lubinets, rivolge alla Russia.
4: L'antivirus non è mutato, ma continua la stretta osservanza in quarantena degli asintomatici, lo dice la CDC aggiornando sulla situazione. Intanto il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano dove si trova adesso l'uomo.
3: Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. La nave dell'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.
4: È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che la donna e i suoi 2 figli adolescenti stanno bene. Secondo alcune informazioni, la famiglia si sarebbe rifugiata all'estero. Sonia Bottacchiari, la donna che si era resa irreperibile insieme ai figli, è in contatto con i carabinieri e potrebbe essere sentita nelle prossime ore.
3: Il ciclismo col Giro d'Italia. Igor Arrieta ha vinto la 5ª tappa da Praia Mare a Potenza dopo una giornata epica. Lo spagnolo parte presto e va in fuga. Scappa via con Eulalio e lo beffa in un finale pazzo nonostante una caduta e aver sbagliato strada 2 chilometri dalla fine. Terzo posto per Thomas Silva dell'Astana. Eulalio si consola con la maglia rosa, con il gruppo principale che arriva con oltre 7 minuti di ritardo.
4: È tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
1: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Ormai da mesi il cuore della 33enne Pilar Fogliati batte per il 53enne dirigente della Fiorentina Fabio Paratici, ma è l'attrice a scendere in campo per respingere le critiche sulla differenza d'età. Non me ne frega niente, la nostra è una cosa bella e vera, insieme ridiamo tanto, ha detto. Galeotta fu una cena con amici comuni. Da lì in avanti Pilar e Fabio non si sono mai lasciati. Lui ha alle spalle un matrimonio e 2 figli, lei vanta altre 2 relazioni entrambi con uomini più grandi, il collega Claudio Gioè e il manager Severiano Recchi. Della serie Gallina Vecchia, ancora una volta, fa buon brodo. Accanto all'eclettico Salda Vinci, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, da oltre 30 anni c'è la moglie Paola Pugliese, presenza discreta e solidissima della sua vita. Una donna lontano dai riflettori, conosciuta quando erano poco più che ragazzi, che ha sposato nel 1992, ma alla quale ha dato il primo bacio, a Posillipo, quando avevano appena 15 anni. Un amore da favola dunque, che però ha attraversato i suoi momenti no. Colpa, si fa per dire, di una minigonna che fece infuriare il cantautore tanto da lasciare la moglie per addirittura 1 anno. Poi però tutto è bene quel che finisce bene e allora, soprattutto in questo caso, non poteva che essere per sempre sì. Voliamo infine oltreoceano, dove Cameron Diaz, a 53 anni, è diventata mamma per la 3ª volta. Lei e Benji Madden ne hanno dato l'annuncio sui social con un post particolare. Al posto della classica foto del bebè è apparso il disegno di una nave pirata con sotto il nome del figlio, Nautas, di origine latina, che richiama proprio il mondo del mare. E un mare di felicità ha travolto la famiglia, della quale fanno parte anche altri 2 bimbi, a coronamento del grande sogno dell'attrice, che non ha mai nascosto quanto il percorso verso la maternità sia stato lungo e faticoso. E allora, tanti triple auguri! È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: I am Barbie. We're off to Mars. Are you coming with us?
3: Hello, I am Ken. I don't know what to wear.
2: Just take anything. Wear a bikini, babe.

0: Spot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it. online.it.

Notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 23:02.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Premier Meloni è tornata nell'Aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
2: In Ucraina raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Rivne, Koval. La Russia ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Mosca intanto starebbe ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina, Lubinets, rivolge alla Russia.
3: L'antivirus non è mutato, ma continua la stretta osservanza in quarantena degli asintomatici, lo dice la CDC aggiornando sulla situazione. Intanto il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano dove si trova adesso l'uomo.
2: Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. La nave dell'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.
3: È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che la donna e i suoi 2 figli adolescenti stanno bene. Secondo alcune informazioni, la famiglia si sarebbe rifugiata all'estero. Sonia Bottacchiari, la donna che si era resa irreperibile insieme ai figli, è in contatto con i carabinieri e potrebbe essere sentita nelle prossime ore.
2: Il ciclismo col Giro d'Italia. Igor Arrieta ha vinto la 5ª tappa da Praia Mare a Potenza dopo una giornata epica. Lo spagnolo parte presto e va in fuga. Scappa via con Eulalio e lo beffa in un finale pazzo nonostante una caduta e aver sbagliato strada 2 chilometri dalla fine. Terzo posto per Thomas Silva dell'Astana. Eulalio si consola con la maglia rosa, con il gruppo principale che arriva con oltre 7 minuti di ritardo.
3: È tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
6: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcs.rcsnapoli. Solo grandi successi.

Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: come gasolina.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Hyundai Ioniq 6N, il cuore elettrico è impressionante, due motori per una trazione integrale che eroga 609 cavalli, che salgono a 650 con l'Engrin Boost, capaci di bruciare lo 0-100 in soli 3,2 secondi con Launch Control e toccare una velocità massima di 257 km/h. È un fulmine anche alla colonnina. La batteria da 84 kWh fino a 487 km di autonomia passa dal 10 all'80% in soli 18 minuti. BMW iX3, tecnicamente la più equipaggiata, con una batteria da 108 kWh che alimenta un doppio motore elettrico per una potenza complessiva pari a 469 cavalli. Sono numeri importanti, al pari dell'autonomia omologata, 805 km, merito della nuova struttura delle celle all'interno della batteria a prisma e non più cilindriche. L'architettura 800 volt permette di ricaricare fino a 400 kW, concretamente dal 20 all'80% in 15 minuti. Passiamo alle due ruote. BMW F450 GS. Quattro gli allestimenti a disposizione. Oltre a quello standard, la casa bavarese propone la piccola Adventure bicilindrica nelle varianti Exclusive, Sport e GS Trophy. La potenza è fissata a 48 cavalli per 43 Nm di coppia e 187 kg di peso senza il pieno di benzina. Con cerchi da 19-17 pollici si comporta in modo eccezionale su asfalto, dove dà il meglio di sé, mentre in fuoristrada consente, pur senza brillare, di affrontare percorsi mediamente impegnativi. Stupisce per qualità costruttiva, tutt'altro che a risparmio. 25 anni dopo il debutto del primo T-Max, Yamaha celebra lo scooter che ha di fatto inventato la categoria degli scooter sportivi con una versione celebrativa. Il T-Max 560 Black Max 25th

0: Anniversary. Il bicilindrico da 562 cm cubici e 47,6 cavalli ha un'erogazione piena e regolare, la trasmissione automatica rende la risposta immediata e la ciclistica di impostazione motociclistica conferma una precisione di guida rara per uno scooter. Chiudiamo con una curiosità: Aurelio De Laurentiis è un grande appassionato ed estimatore di automobili sportive, per un valore complessivo vicino ai 21 milioni di euro. Dell'ultimo acquisto però si conosce il prezzo, 2 milioni 360 mila euro. Le due candidate più probabili sarebbero la McLaren WE, quasi 1300 cavalli e soltanto 399 esemplari prodotti, e la Ferrari Daytona SP3, riservata ai migliori clienti del cavallino. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: Spot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112, oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 23:59 minuti.
0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrei sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Premier Meloni è tornata nell'Aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
1: In Ucraina raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Rivne, Koval. La Russia ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Mosca intanto starebbe ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina, Lubinets, rivolge alla Russia.
2: L'antivirus non è mutato, ma continua la stretta osservanza in quarantena degli asintomatici, lo dice la CDC aggiornando sulla situazione. Intanto il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano dove si trova adesso l'uomo.
1: Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. La nave dell'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.
2: È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui sono perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che la donna e i suoi 2 figli adolescenti stanno bene. Secondo alcune informazioni, la famiglia si sarebbe rifugiata all'estero. Sonia Bottacchiari, la donna che sarà resa irreperibile insieme ai figli, è in contatto con i carabinieri e potrebbe essere sentita nelle prossime ore.
1: Il ciclismo col Giro d'Italia. Igor Arrieta ha vinto la 5ª tappa da Praia Mare a Potenza dopo una giornata epica. Lo spagnolo parte presto e va in fuga. Scappa via con Eulalio e lo beffa in un finale pazzo nonostante una caduta e aver sbagliato strada 2 chilometri dalla fine. 3º posto per Thomas Silva dell'Astana. Eulalio si consola con la maglia rosa, con il gruppo principale che arriva con oltre 7 minuti di ritardo.
2: È tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria. Astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo singolo di Coez che si chiama Ci vuole una laurea, che racconta di come le complicazioni della vita quotidiana mettano sotto pressione i rapporti e costringano a scelte difficili. Ci vuole una laurea fa da colonna sonora a Due spicci, la nuova serie di animazione di Zero Calcare in arrivo su Netflix. E passiamo a Charlie XCX che offre un assaggio grunge del suo ottavo album con un nuovo singolo intitolato Rock Music, che vira verso sonorità più grunge con chitarre elettriche e ritmi da headbanging, pur conservando la sensibilità pop di Charlie con influenze elettroniche e testi trasudanti di grinta. Ed è uscito anche Santissimo, il primo album di Saif, composto da ben 18 tracce con moltissime collaborazioni, tra cui Joliet, Tedua, Gue, Bresh, Kid Yugi, Arti 5 e Nerissima Serpe. Un album pieno di influenze musicali e citazioni pesanti che rappresentano appieno il rapper cantautore genovese che con umiltà e fame sottolinea con garbo e coerenza stilistica la voglia di riscatto sociale. Si intitola invece Summer Funk, il nuovo di Francesco Gabbani, dal mood

0: Suggestivo ed ironico. Il groove è quello suggerito dal titolo, ma la scrittura non si ferma al ritmo. Usando immagini pop, simboli della società consumistica e riferimenti culturali spiazzanti per parlare di una generazione divisa tra ambizione, smarrimento e voglia di leggerezza. Ed ora passiamo al re degli inni estivi, che è tornato a reclamare il suo trono. Il DJ e producer Calvin Harris ha pubblicato il nuovo singolo Satisfy con la voce magnetica della stella emergente irlandese Jessie. Satisfy si presenta come una naturale evoluzione del sound piano house che Calvin Harris ha promosso negli ultimi anni, via i drop aggressivi della sua precedente era EDM per un groove raffinato, coinvolgente ed innovativo. Nuova canzone anche per le bambole di Pezza, che si sono fatte conoscere a Sanremo. Porno, questo è il titolo del loro nuovo singolo, che conferma l'attitudine diretta e senza filtri della band tutta al femminile. Porno mette al centro una prospettiva chiara e rivendicata, e la donna a scegliere per sé anche sul piano affettivo e sessuale. E passiamo a LDA ed H7, che sono tornati con Santa, che si apre con un intimo giro di chitarra ma che entra subito in contrasto con il sound dal ritmo caraibico che caratterizza il resto della canzone, dove la leggerezza della musica si scontra con una dimensione più emotiva e riflessiva. Ed anche Clementino fa il suo ritorno con Children, insieme all'artista senegalese Laye Ba. La Iena White esplora le sonorità ritmate e solari dell'Afrobeat, dando vita ad una traccia dal respiro internazionale. L'incontro tra il rap di Clementino e le contaminazioni world music di Laye Ba crea un groove trascinante. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Rolling Stones, tornati con In the Stars, un pezzo allegro e coinvolgente, insieme anche ad un'altra canzone, Raw and Twisted, traccia di apertura del nuovo album Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio e composto da 14 tracce totali. Un album dinamico e lungimirante che cattura il suono inconfondibile degli Stones. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Mick Jagger: non prendere il tuo mestiere troppo sul serio, non prendere la vita troppo sul serio.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Spot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112, oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it.

0: novia a mí me gusta llover, porque es buen mozo, porque es buen mozo, pero tiene una farta llover.
1: ¡Oh, qué horror! Adesso basta, Tonia, non ne posso più. Eccola la mia salvezza, la grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa, dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante, con le hit in anteprima su RCS Network, la radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nella punta meridionale della Calabria Ionica, in provincia di Reggio Calabria, resiste allo scorrere del tempo Palizzi. Non è un luogo qualsiasi, perché questo è il borgo da cui comincia l'Italia. Tale fascia di terra, infatti, rappresenta il comune più meridionale della penisola. Non è di certo la sua unica particolarità questa, perché a colpire chi lo visita è pure il suo paesaggio. Da una parte il Mar Ionio, dall'altra colline aride, valloni profondi e montagne che annunciano la spromonte meridionale. In mezzo c'è Palizzi, un paese che sale verso l'alto e che si divide in quattro nuclei principali: Palizzi Marina lungo la costa, Palizzi Superiore arroccato sulla roccia, Pietrapennata tra panorami montani e Spropoli vicino al litorale. Il cuore emotivo resta il borgo alto, medievale, stretto sotto un castello poderoso che domina case, gradinate e vicoli. La struttura urbana di questo borgo della Calabria ricalca perfettamente la gerarchia medievale, con il castello che domina l'abitato fungendo da vertice di una piramide di roccia. Le case sembrano quasi colare lungo le pareti della montagna, collegate da una rete di vicoli che si attorcigliano attorno ai rilievi naturali. Simbolo assoluto del borgo, il castello, che si alza su un gigantesco sferone roccioso a circa 300 metri sul livello del mare. La posizione basta a spiegare il suo valore strategico nei secoli segnati da assalti, rivalità feudali e incursioni dal mare. Si tratta di un edificio stratificato, metà fortezza e metà residenza signorile. Il borgo antico pare cesellato nella pietra, case addossate l'una all'altra, passaggi stretti, gradini e architetture adattate alla pendenza. Molte abitazioni mostrano soluzioni costruttive pensate contro i terremoti, frutto di esperienza accumulata nei secoli. Tra una salita e l'altra si aprono scorci improvvisi sulla vallata e sul blu dello Ionio, che incantano davvero. Affacciata sulla piazza principale la chiesa di Sant'Anna, che rappresenta il centro religioso del Paese Alto. Custodisce state lignee e marmoree di pregio, tra cui opere cinquecentesche e la figura di Sant'Anna commissionata nel 1827. Il suo elemento distintivo però è la cupola di gusto bizantino, percepibile anche all'esterno. Tra gli spazi più affascinanti del nucleo antico figurano i catoi, ambienti seminterrati scavati o ricavati sotto le abitazioni. Servivano per conservare derrate alimentari, botti e strumenti agricoli grazie alla temperatura stabile. Oggi rappresentano una memoria concreta della vita contadina e vinicola locale. Altra particolarità sono i calanchi bianchi, formazioni geologiche che trasformano il paesaggio in uno scenario lunare. In realtà si tratta di profonde incisioni prodotte dall'acqua piovana su rocce argillose, che creano creste affilate e canaloni d'un bianco latteo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è vivere. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: è l'una.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Premier Meloni è tornata nell'Aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
2: In Ucraina raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Rivne, Koval. La Russia ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Mosca intanto starebbe ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina, Lubinets, rivolge alla Russia.
3: L'antivirus non è mutato, ma continua la stretta osservanza in quarantena degli asintomatici, lo dice la CDC aggiornando sulla situazione. Intanto il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano dove si trova adesso l'uomo.
2: Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. La nave dell'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.
3: È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che la donna e i suoi 2 figli adolescenti stanno bene. Secondo alcune informazioni, la famiglia si sarebbe rifugiata all'estero. Sonia Bottacchiari, la donna che si era resa irreperibile insieme ai figli, è in contatto con i carabinieri e potrebbe essere sentita nelle prossime ore.
2: Il ciclismo col Giro d'Italia. Igor Arrieta ha vinto la 5ª tappa da Praia Mare a Potenza dopo una giornata epica. Lo spagnolo parte presto e va in fuga. Scappa via con Eulalio e lo beffa in un finale pazzo nonostante una caduta e aver sbagliato strada 2 chilometri dalla fine. Terzo posto per Thomas Silva dell'Astana. Eulalio si consola con la maglia rosa, con il gruppo principale che arriva con oltre 7 minuti di ritardo.
3: È tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro Dauria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari, con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
1: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Monza per un viaggio nel sud-est asiatico ottocentesco, reale e leggendario, attraverso Borneo, Malesia, India e Indonesia, così come li ha immaginati Emilio Salgari, lo scrittore che ha fatto sognare generazioni di lettori. L'esposizione è concepita come una grande epopea visiva e sonora, capace di far dialogare la fantasia letteraria con materiali storici autentici in un continuo gioco di rimandi tra invenzione narrativa e realtà. Sandokan, la tigre ruggisce ancora fino al 28 giugno presso gli spazi monumentali dell'Orangerie della Reggia di Monza. Ci spostiamo a Perugia per una mostra che racconta una felice congiuntura nella storia della cultura che ha avuto per teatro l'Umbria tra la fine del 200 e i primi decenni del 300. La rassegna si sofferma sul momento epocale in cui il carisma di San Francesco incontra il genio di Giotto per dare vita ad una rivoluzione che segna la nascita dell'arte moderna. Un percorso espositivo suddiviso in 8 sezioni ripercorrerà tutta questa straordinaria stagione attraverso oltre 60 opere. Giotto e San Francesco, una rivoluzione nell'Umbria del 300 a Perugia, presso la Galleria Nazionale dell'Umbria fino al 14 giugno. E ora dalla provincia di Parma, una delle più grandi mostre mai dedicate al simbolismo italiano. Più di 150 opere, dipinti, sculture, incisioni rivelano al grande pubblico la stagione più visionaria dell'arte italiana tra 8 e 900, un capitolo che si sviluppò in dialogo tra le varie declinazioni del preraffaellismo e una cultura francese e mitteleuropea. Eppure la via italiana al simbolismo seppe elaborare una propria fisionomia riconoscibile, la natura come organismo vivente, il mito come esperienza perturbante, la figura femminile come presenza ambivalente, il paesaggio come spazio dell'interiorità. Sono questi i nuclei tematici delle 7 sezioni della mostra Il simbolismo in Italia fino al 28 giugno presso la Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo in provincia di Parma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Non scrivere di me, di Veronica Raimo. Un romanzo sull'ossessione amorosa e sulle narrazioni tossiche che condizionano le nostre vite. Un libro sul fallimento e sul suo potere di seduzione, sulla scrittura e sulla vergogna. Con una voce magnetica, tenera e spiazzante, l'autrice racconta lo scandalo del desiderio che si annida nel trauma, il ridicolo che si accompagna alla tragedia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it.

Ehi, ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Dopo il lancio negli Stati Uniti e in India, Google ha portato anche in Italia la funzionalità fonti preferite, un aggiornamento del suo motore di ricerca volto a personalizzare l'algoritmo che ordina i risultati all'interno della sezione dedicata alle notizie principali. Ora gli utenti possono individuare testate specifiche nazionali o blog locali e contrassegnarli come prioritari. Questa azione determina una variazione nella frequenza d'apparizione di tali fonti durante le ricerche legate a temi di attualità, cronaca e politica. Secondo i dati raccolti da Google, l'adozione di questa funzione ha mostrato un incremento nel coinvolgimento degli utenti, che hanno il doppio delle probabilità di consultare un sito dopo averlo inserito nel proprio elenco personalizzato. Meta ha confermato l'acquisizione di Assured Robot Intelligence, azienda specializzata nello sviluppo di robot umanoidi. L'obiettivo di Meta è il perfezionamento dei modelli di IA per un controllo completo di un umanoide, un ambito su cui i ricercatori dell'azienda lavorano da anni con l'intento di sviluppare hardware e software destinati potenzialmente al mercato dei consumatori. Per Goldman Sachs il settore degli umanoidi varrà 38 miliardi di dollari entro il 2035, una stima più bassa dei 5 trilioni di dollari che il segmento raggiungerà, stando a Morgan Stanley, entro il 2050. WhatsApp sarebbe sul punto di cancellare dalle app per Android e iOS la funzione per creare e visualizzare gli avatar. L'idea originaria di Meta era quella di permettere agli utenti di utilizzare lo stesso avatar su tutte le piattaforme, da Facebook a WhatsApp, quale replica digitale di sé utile anche per navigare nei mondi del metaverso. Nonostante l'interruzione del servizio, l'ecosistema degli adesivi non subirà una cancellazione totale. I sticker basati su avatar inviati in precedenza resteranno visibili nelle cronologie delle conversazioni. Spotify ha annunciato l'introduzione del badge verificato, un sistema di certificazione volto a distinguere le produzioni umane dai contenuti generati dall'intelligenza artificiale. La spunta viene visualizzata sul profilo e sulla ricerca di un artista quando soddisfa gli standard definiti per la dimostrazione dell'autenticità e della fiducia. Spotify ha spiegato che per ottenere la verifica i musicisti dovranno dimostrare un'attività costante, un coinvolgimento attivo col pubblico e il pieno rispetto delle sue linee guida. Al momento del lancio, oltre il 99% degli artisti più ricercati dagli utenti risulterà già verificato, mentre l'estensione del badge al resto del catalogo avverrà progressivamente. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 2:01.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Premier Meloni è tornata nell'Aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
2: In Ucraina raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Rivne, Koval. La Russia ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Mosca intanto starebbe ritardando lo scambio 1.000 per 1.000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina, Lubinets, rivolge alla Russia.
3: L'antivirus non è mutato, ma continua la stretta osservanza in quarantena degli asintomatici, lo dice la CDC aggiornando sulla situazione. Intanto il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano dove si trova adesso l'uomo.
2: Oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. La nave dell'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.
3: È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che la donna e i suoi 2 figli adolescenti stanno bene. Secondo alcune informazioni,